il buco del culo scassato. Il porco Dio, il porco di Dio. Questo stream finisce qui. E vaffanculo, mi raccomando, alle 21:45 collegatevi per Radio Bandita. Ciao.

0: cosa
1: quel programma lì.

0: Vabbè, dove stiamo andando?
1: Dove
0: stiamo andando?
1: Ma no!
0: Come dici
1: una cosa?
0: Andiamo
1: a fare in culo, va!
0: Ma Bucchetti non c'è un cazzo!
1: Ma vaffanculo! Te l'hai detto tu, andiamo lì, ci sono le lendine, ci spogli!
0: Ma che cazzo ce ne porti lì? Vabbè, andiamo, dai!
1: No, allora in giro sta
0: cambiando. No, no, andiamo là. Hai ragione tu. Ho ragione io, hanno ragione tu. Prima fatta non c'è un cazzo veramente. Mi sono solo figli di puttana.
1: Io lo so.

0: ormai ce l'ha per tutta.
1: Va bene, non arriviamo anche a Buccheri. Non arriva Buccheri qui, scendo di sera.
2: No.
1: Va bene, va bene.
2: Ma no, non dire minchiate.

0: con guidata. È pazzesco. Come si fa a fare una macchina così? La cintura di sicurezza ha strotto proprio. Pazzesco.
1: E ci vuole una macchina tutta per te, omologata per te.
0: Minchia, ma se a me mi arriva al collo qua, a una persona normale dove gli arriva all'occhio?
1: Sei tu che tranquillo.
0: Cioè, tuo mamma quando si siede gli arriva all'occhio, sei la cintura di sicurezza.
1: Sei tu che ti arriva al collo, perché questo dovrebbe stare qua, ma siccome tu hai la panza, ti sale e ti arriva qua.
0: Ma me lo dici come può starmi qua?
1: Là dovrebbe stare. Solo che a te non ci sta perché ti scivola.
0: Ma se l'attacco è più alto, porco
1: ci sta lì.
0: L'altezza è questa.
1: Guarda, ritirai la panza. Guarda. Sì, ma a me non mi arriva al collo come
0: arriva. Quasi quasi sto così.
1: È bello.
0: Ma io non ci arrivo. Ma a me non mi arriva. Poi queste stradine di merda che pare che ti sei seduto sulla merda.
1: Vaffanculo.
0: La merda della merda.
1: Poi sei tu che organizzazione è zero, eh?
0: Cazzo, porco Dio. C'è manco un cruscotto, sta spacca di macchina di merda. Un vano porta oggetti non esiste. Da questo è vero, eh?
1: Quello.
0: Dove quello?
1: Non la rete.
0: Minchia, la rete. Ci puoi mettere gli organi. Dei reni, dei fegati. Dov'è che ci puoi mettere degli oggetti? Il piccato.

らいのノートブレンドで感じに過ごすんです。

0: Siamo tornando indietro?
1: Sì, di quanto?
0: Niente. Non c'è più niente.
1: Più niente.
0: Ah, più niente.
1: Qua si sono in Kenya.
0: Eh?
1: No, in Kenya, non in Kenya che è in giro. Che è più
0: di la vangua.
1: Ah, andiamo su Texas Point.
0: Cazzo.
1: Texas Point dove vuoi?
2: Ma sai come? Minchia, ma ce n'è una marea di antenne.
1: Non lo so. Questo come brulico il tempo.
0: Come?
1: È brulico il tempo. È brulico il tempo.
0: Non capisco.
1: Il cerebro. Il cerebro. È brutico.
0: Il terreno è?
1: Brutico. È brutico.

0: Mortale. Prova.
1: Oh. Google,

0: Prova, prova.
1: Sì, io mi dovrò fare una playlist perché qua non è possibile andare avanti così.
0: Jingle male, dov'è?
2: Non ti prego, io trovare quello grande,
3: sta bene. E tu hai preso, allora ti faccio vedere tutto quello che vuoi. Ok, allora prendi questo video qui.
2: Quale?
3: Grazie, portato.
2: Vabbè, sento.
0: Oh, tra l'altro ci stanno già sentendo. Vuoi, vuoi beccarti le casse, però adesso devo mandare il jingle male. Anche se mancano, guarda, mancano 20 secondi, allora si inizia in orario questa volta.
2: Sì.
0: E allora mandiamo il jingle di Radio Cyber. Sì. Prova,
2: questo è
0: prova. Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
3: Ho fatto una scelta per trovarlo.
4: Il male è necessario.
0: http://kings.org/radiocybernet.
4: Il male è necessario.
0: http://papuavia.org/radiocybernet.

0: personal identification number is incorrect.
1: Poi la capirà, è troppo forte. Muti. Sordi muti.
2: Poi la parola segreta per questa trasmissione è
3: Standalone complexo.
1: Che vuol dire?
3: Standalone complexo. Stand complex.
2: Sì, ma da cosa viene fuori questa parola?
1: Da Ghost in the Shell Sack.
2: Cosa?
1: Sack. Standalone complexo.
2: Vabbè. Io tolgo l'eco perché sennò non capisco ben niente, per non dire un cacchio. E boh, siamo sempre al Freaknet Midlab. Io mangio gli spaghetti e qui con noi ci sono LPT, Crash e Tomac. L'arteriosclerosi dilaga. Io mangio questi spaghetti all'olio. Che state facendo?
4: Non riusciamo a prendere il sonno, sta andando in contesto. Cosa non c'è? È una cosa speciale, non penso che c'è.
2: Allora, per ora diciamo che

0: Ismanetta molto semplicemente, quindi penso che non avendo di che intrattenervi e dovendo io mangiare gli spaghetti metterò qualcosa di musicale, perché non è che possiamo fare differenti mente. Vuoi mettere qualcosa tu?
1: Certo.
0: Ci pensi tu alla musica? Ah, bene, ci ha pensato subito il nostro LPT. Poteva andare bene quel brano lungo dei Limp Bizkit che dura 16 minuti.
1: Provvedo.
0: Molto bello, ti ricordi qual è?
1: Certo, basta che vedo un brano con 16 minuti e lo trovo.
0: 12
1: minuti?
0: No, Linkin Park. Io non sono un granché, devo dire. 16:28, eccolo là. Perfetto, ci sentiamo questo brano musicale. Vabbè. Ci sentiamo un po' di musica. Descrivete un po' quello che state combinando.
1: Cerchiamo sfondi.
0: Cercate sfondi.
1: Ora poi ci divertiamo.
0: Ora siamo in attesa di Nirvana, che dovrebbe arrivare tra poco.
1: Porteremo avanti la causa dell'Eugenbrand.
0: Poi dovrebbe arrivare anche Pallotron. Ma questi sfondi da dove vengono? Che mi interessa prenderli.
1: Tutti da questi, guarda.
0: Ah, bene. Ma non è Anime Wallpapers?
1: No.
0: Ah. Stiamo spudoratamente cercando sfondi. Impegniamo la banda per delle cretinate, ma è giusto così. Dicevo che più tardi arriveranno Nirvana e Pallotron e incominceremo a fare un po' di lavoro qui. Non sappiamo su quali macchine lavoreremo stanotte. Le due macchine RISC 6000 sono già montate. Tower C50 è montato.
1: Nel fanseb.
0: No. Addirittura?
1: È tipo un club degli appassionati. Non lo so.
2: Tu pensi che sia positivo?
1: No, è tipo un canale.
2: Ah, quelli che traducono.
0: Io spero che la musica si senta decentemente e vabbè,
1: la vignetta non serve. Project Shiro, te lo devi vedere questo sito, il sito di Shiro, quello che ha fatto Ghost in the Shell, è mortale. È stupendo.
2: Project Shiro,
0: Te l'ho dato io? Project Shiro?
1: Sì, poi me l'ho scordato e l'ho rivisto ricercandomi Ghost in the Shell. Poi ora, penso che tra qualche mese, ora si trovano anche Ghost in the Shell Standalone Complex o... perché per ora le prime puntate le trovi solo in giapponese.
0: Ah, i due.
1: Guarda, è un fatto.
0: Ok, giusto per descrivervi un po' la situazione, oggi a Catania è Sant'Agata. E che vuol dire bombe e poi ancora bombe. Fino a poco fa hanno sparato cannonate. C'è un discreto freddino.
1: Il film, tu e di Ghost in the Shell.
0: È così, visto che oggi...
1: Comunque poi ti devi leggere a quel sito. Ce l'ho qua, che cosa qua.
0: Visto che oggi mi va di parlare, anche perché è così.
1: Allora, c'è quel sito, Man Machine. Tu dove sei letto Man Machine Interface?
0: Man Machine Interface, non mi ricorda, qualcosa.
1: È sempre una specie di continuo del manga di Ghost in the Shell. Qua.
0: Ah, e tu ce l'hai? Mm-hmm. Pazzia! Lo voglio!
1: Dai, FTP ce l'hai ancora lanciato,
0: mi pare. Sì. È grosso? C'ho 930 megaliberi, va benissimo. È bello copiare file l'un l'altro. Il miracolo della digestione. Questo pezzo è molto bello.
1: Vi è mai capitato mentre guardate? Avete messo XMMS con random activate? e poi la musica cambia e si mette proprio la musica giusta che vi serviva in quel momento? Se no, fanculo. Guarda, questo è quando c'è quando il carro a male, non c'è, è guardato.
0: Ah,
1: viene disintegrato praticamente.
2: Ecco, con la moto questo.
0: Shiro, non so se ti sei letto i fumetti di Apple City.
1: Certo.
0: Non è pazzesco Apple City?
1: È stupendo. Vabbè, lui sta lavorando da quando ha finito a Apple City 2.
0: Perché la storia, non so se hai notato, non è finita.
1: È vero che li sta facendo a colori, cioè lui li colora con olio. Olio.
0: Che sì, è un pazzo completo.
1: Sì, ho letto un'intervista di come faceva un po', no?
0: Stiamo parlando di Masamune Shiro, autore di fumetti quali Apple Seed e Ghost in the Shell.
1: Ghost in the Shell è Second Gig, a ricordo.
0: Ma dove?
1: Torrent.
0: E Torrent? Come perché si usa il Torrent? Ma come si usa?
1: Mi so spiegare come funziona.
0: Sì. Cioè, come fai poi a scaricare il Torrent?
1: Per niente, ci sono... Non c'è nessuno che... Non c'è nessun server.
0: Nessuno ha la proprietà del server.
1: No.
0: Hanno dei pezzi.
1: C'è uno che all'inizio lo dà. Mentre si attacca uno per scaricare. E poi, mentre quello scarica, contemporaneamente scera. E perciò altri
0: e via.
1: E via. E in questo modo non c'è un server fisso.
0: Quindi ti attacchi al primo che capita.
1: Sì, è un torrente.
0: A cupiglia viglia.
1: Sì, infatti, però... Il brutto è che se non c'è nessuno che scarica, non scarichi.
0: Oh, salutiamo anche Nici che ci ascolta. Che ci ascolta parlare di cose orrende. Ma è, vabbè, e poi come fai a scaricare? Cioè, hai bisogno di un programma che ti scarica in BitTorrent.
1: BitTorrent?
0: Che è un sucatore di cose.
1: Sì,
0: che...
1: è scritto in Python.
0: Ah, è scritto in Python. Io questi non li avevo visti, vabbè, questa è follia proprio.
1: Io queste ce l'ho l'immagine.
0: Che disegni di pazzia.
1: Ce l'ho solo a casa. Queste qua, no,
0: e vabbè,
1: qua di metale no.
0: Sì, perché fondamentalmente siamo dei pazzi malati.
1: Tre
0: in realtà noi non siamo una radio che mandiamo musica, perché... Che mandiamo a fare musica, basta accendere la radio vera e la musica è lì. E quindi noi invece parliamo e diciamo un pugno di cazzate e la gente ride e noi siamo contenti e ridiamo.
1: Come
0: dei deficienti.
1: Ah
0: no! No, guarda qua! Ma guarda che disegni! Io ci sono andato fuori con questa storia qua. Di Apple, sì. Veramente fatta bene. Ma hai notato tutti i dettagli nelle armi, nei colpi?
1: No, è malattia.
0: Ma ce l'hai il video? Apple Seed? Ce l'ho io!
2: Nel senso che mi sono scordato, l'ho appena scaricato.
1: Ah, guarda!
0: Ah, questi pirati informatici! Il problema è capire dove cazzo ho messo io.
1: Questo l'ha fatto per Natale.
0: Per Natale? Insomma, un Natale un po' così, devo dire, eh?
1: Eh già.
0: Era un pazzo satanato. Facciamo un po' di pubblicità al nuovo sito. Qual è questo nuovo sito? Vediamo un po'. Tra pochi istanti ci daranno il nuovo sito. Io però non lo vedo nella chat qui. Ah, ecco, www.20marzo.org. Vediamo un po'. www.20marzo.org. Dot, che fa più figo. Ah, minchia. Non è niente male. A voi Apple Seed sottotitolato in inglese. Ce l'ho anche in italiano, ma si vede una merda. Questo è all'audio ok e si vede ok. E di solito non pulisce il water. Questi pirati di merda. Allora, stiamo guardando questo sito, 20marzo.org, che sembra veramente... Mi piace molto il simbolino della pace, sì.

0: Ma non c'è un chi siamo, cosa facciamo, dove andiamo? Sì, ma cosa portiamo? Un fiorino?
1: Allora, SGP, SGP, facciamo tutto, che è tanto questo, va bene?
2: Alto, ghiaccio la paranoia.
1: No, SGP,
2: 192, 168, 117, aspetta.
1: Ah, io sono 79.
0: Bel sito, devo dire. Ancora una volta il PHP Nuke stupisce per semplicità e facilità d'uso. Non c'è niente da dire, il PHP Nuke è veramente ok.
1: Ok, sì. Passo.
0: Ma io manifesto non lo vedo.
1: Senti che è abbastanza.
2: Non vedi, lo sto dicendo. All'inizio
1: sono 362 mega. Vediamo subito la scritta.
0: Ecco, a questo punto vorrei chiedere agli autori cosa vi differenzia, se vi differenziate da quello che può essere Indymedia. Cioè, vedo bene che è qualcosa di completamente diverso, però...
1: Praticamente è tutto appositto,
0: eh?
1: È tutto appositto.
0: Questo video?
1: Eh.
0: Ma perché appunto OGM? Spero che funzioni, non vorrei fare così. Sì, è il film. È una. Sì, sì, è un film. Non è tutta la storia che hai letto, eh. È, si chiama Apple Seed ed è questa storia qua. Però vabbè, è disegnato in modo diverso, cioè è un'altra cosa.
1: Ma non l'ha fatto lui?
0: Non lo so. Allora, la risposta alla domanda di prima è che il sito è dedicato esplicitamente alla mobilitazione del 20 marzo, anniversario dell'attacco all'Iraq, quindi è fondamentalmente un sito pacifista, e questo devo dire che mi piace assai.
1: Questa chi è? No!
0: E ve lo dice uno che vive il dilemma di essere un pacifista a cui piacciono le armi. Pacifista a cui piace sparare col mitra.
1: Questo è il meccanico che fai tu?
0: No, stiamo guardando il video adesso. No, questo è un
1: praticamente, ho capito, questo è un messaggio, ti puoi vedere come ambientato nel mondo un po' dopo, tipo qualche decina d'anni dopo l'ambiente di Apple Seed.
0: Ma io credo prima a un certo punto, eh.
1: Ma già è abbastanza stabile la tecnologia, perché in Apple Seed è ancora, stanno riprendendo.
0: Ah, vero, perché in Apple Seed c'è stata la guerra.
1: La terza guerra mondiale.
2: Loro parlano sempre dopo la guerra,
0: è stato rimpato male da un CD copiato. Senti questi
1: no, è perché sta copiando e sta leggendo CD ROM.
0: No, no, lo fa anche da me. No, lo fa anche da me.
1: Sì.
0: Sì. Sono proprio nell'MP3. È un peccato, però vabbè.

0: Sì. Guarda. No? Che si fa le tre quella buffata?
1: Però finisce a budello. Tempo diverso. E qua sono nella SWAT ancora. Quindi probabilmente qua sono prima della guerra. Non lo so.
0: No, già la guerra è avvenuta.
1: Sì, ma perché SWAT e non è SWAT?
0: Ah, vero, dopo vanno negli SWAT. Vabbè, perché ancora poi ci devono andare. Perché poi c'è il training, fanno l'allenamento, fanno la selezione. Ah, infatti l'amica. Poi non viene preso. Poi gli trancia l'occhio, no?
1: Sì, ma qua ce ne vuole ancora. Cioè, qua, questa storia qua non c'entra niente con i fumetti.
2: Ah, ma è in inglese, non sottotitolato. È in audio inglese.
1: Ah, è in audio inglese. Ah, ecco, mi sembrava di sottotitolare. È dura, eh? Vi posso dare quello in italiano? Così vedete prima quello in italiano e poi vi vedete che si vede una merda.
0: Beh, comunque di leggerti il manga.
1: Sì, il manga è
2: troppo lungo.
0: È troppo bello la parte finale dei fumetti, dove c'è tutto il macello, quelli a puntare a fare i contabili, no? E c'è Fryer che dice: oh, ma non conta, non torno di conti. Il numero dei posti è bellissimo. Perché è in Gaia.
1: Non lo sto provando, sai?
0: È una città.
2: Non so se Gaia è una città. Vabbè, che sono tranquillo. Ci metterò una vita a seguire.
1: No, ce l'avrò a casa.
2: No, infatti i sottotitoli si trovano come fatto un piacere. Si dovrebbero trovare.
1: Infatti bisogna fare una ricerca dei sottotitoli. Come avranno capito i nostri nuovi ascoltatori, Radio Cybernet è una trasmissione in cui chi parla si fa i cazzi suoi e la gente ascolta.
2: E chi non vuole ascoltare?
1: I cazzi suoi.
2: Cosa fa mettere nel...
1: Nellano Roosevelt, Franklin Nellano Roosevelt.
2: Ah, ma c'è Ozzy.
0: Ora stanno passando le mie sguardo.
2: Ah.
1: No.
2: Bene.
1: Alleluia. Sta andando avanti l'imbiscit, bene.
2: E qua Ozzy c'è. Questo vuol dire che ci sarà stato un imbiscit.
1: No, non sono negli imbecilli.
0: Sistema di Rom, mi pare.
2: Rom, sì.
0: Psycho. Nel Machine Interface lo ho usato. Merito, ha una grafica pazzesca. Lo devi vedere. Ora. Adesso.

0: Ora non si vede più, mi pare.
1: Sì, l'ho aperto meglio.
0: Madonna, canta. Ma questa l'ha messa online lui o sono canzoni?

0: faccio perdere un bordello di tempo a leggere. Spende più tempo, spende più soldi a stamparlo questo qua, mi sa, che a comprarselo.
1: Già.

0: Guarda questo qua, è dentro più bello.
1: Metti gli inviti.
2: My way.
3: Oh, thank you.
0: Guarda, questa parte è troppo bella. C'è quella
2: con la faccia tranquilla qui, nel videotelefono, e sta cagando.

0: cazzo ci sono i commenti.
1: Dove?
0: Quando tipo a quarta ora lo vedi, no? Ci sono i commenti e dice in realtà questa cosa no, tipo c'è un combattimento per questo marito, tipo questi

0: sonido. Ma questo salta poi, tra l'altro, questo pezzo.
1: Non lo so, se è fatto apposta o
0: no. Non è fatto apposta, perché io ce l'ho avuto lì.
1: Sì.
0: Questo è veramente notevole. A gran voce i fedeli chiedono tanti numi, tanti numi. E tanti numi saranno, perché è il momento di ascoltare insieme tanti numi. La mandi tu tanti numi o la mando io?
1: Mando la uguale.
0: Perché se la mandi tu ce la possiamo sentire dalle casse.
1: Allora,
0: se la mando io. No, però fammi dire questo brano che mi stai facendo.
1: Certo.
0: Così sia, quindi. Tanti numi. I nostri ascoltatori ci richiedono l'ascolto di tanti numi.

io veramente lo chiedo a tutti se si sente bene.

0: Ok, vai con Santi Numi. Santi Numi, brano musicale dei Santa Rita Saccascia, gruppo romano che negli anni 90... Però devi... Ah sì, devi aprirlo con il SMS, sì. Che faccio tutto? Ah, ma aspetta, questi sono... Ah sì, se vuoi gli butti tutto nella playlist, sì. Però sono i Santa Rita Saccascia che devi mandare.
1: Ok.
0: Ma scusa, hai già le SMS aperte.
1: Le
0: ma tu sei un multitask. No, togli, ferma, stoppa. Devi mettere, devi cercare Santi Numi, porco Dio.
1: Santa Rita Saccascia.
0: Allora, giù, non, ce ne sono due versioni di Santi Numi. Smell Like Santi Numi, il
1: L0.
0: Vai e alza il volume.
1: Ah, è la versione musicale.

0: media erano i conculani. Vabbè, il prezzo è tutto, vero?
1: No, metti... questa è la versione dal vivo, invece. La versione dal vivo è molto più bella, secondo me. Il concerto live.

0: Oddio, non so come è successo, ma mi ha messo questo come sfondo.
1: È bello, ci sta.
0: Sì, niente male. Jesus Christ, superstar. Coturnix, Coturnix. Citazione di Zappa pure.
1: No.
0: Però questo era un po' di Italia.
1: Ma comunque lo trovi.
0: Sai che.

0: Ah, questo è John Zorn alla fermata del 23. Per chi conosce John Zorn, è veramente un bel pezzo. Alzati, volume di merda.
1: Ma questo qua è l'MP3 che è basso. Prima di...

altra citazione di Zappa, questa. The Muffin Man. Rimuoviamo lo, anzi, invece di rimuovere lo spam ve lo leggerò. Meglio del Viagra. Però è in HTML, quindi non vedo un cazzo. Poi

me lo candela, mezza da viagra, prescrizione e viagra, bello.

0: Ah, doença. Nossa,
1: Ah, o que eu tô vendo aqui, o que eu tô vendo.

0: Ferma la musica, che facciamo una piccola rassegna stampa internazionale. Dunque, le notizie di oggi. È stata varata una legge che non so cos'è. Legge TV e caos. Non si sa cosa succede, ma succede. Forza Italia, cortei vietati ai minori di 11 anni. Questa è una gran bella notizia. Sì, sì, cortei vietati ai minori di 11 anni. Sei piccolo, te ne stai a casa. C'è pure un piccolo sondaggio sul sito della Repubblica da cui leggiamo questo aborto. Siete d'accordo? No, vota. Risultati del sondaggio a oggi, 7200 all'incirca voti. Risultato, quando la pagina viene caricata, no, 86%. Ok, torniamo indietro, ma tanto era Casa della Libertà, fanno un po' come cazzo gli pare. E non gliene frega niente, ed è anche giusto così, perché li avete votati e ve li tenete.
1: No, perché lanciavo direttamente.
0: Soffri passato in commissione proietto sulla Grazia, Terni la battaglia dell'acciaio, si telefonano diverse persone, diventa un caso politico lo spogliarello della Jackson, vivere in comunità, che bello le comuni del 2000, quanto stiamo bene, aoh, passami la canna. Due mesi di stop a Materazzi, gesto grave, potrebbe ripetere, sarebbe anche bene. Vediamo un po' quali sono le notizie dal mondo. Vediamo se esiste e ha un limite news.google.co.jp. Io ho questa fissazione di leggere le notizie in giapponese. Ah, ecco, Janet Jackson, most watched moment among the users. Tutte notizie idiote. Ah, vediamo un
1: po'. No, e se c'è un modo per farli tipo.
0: Vediamo un po' che cazzo succede. Al Jazeera, di Ayu. Allora,
1: e
0: vediamo.
1: Poi interagire.
0: Okay. Ora col Sony. Vediamo cosa dicono del virus. Che stamattina la rete era veramente intasata. Era successo un inferno.
1: Ma forse perché è attaccato.
0: Ecco, il sito della Microsoft è rimasto online nonostante il pianificato attacco del virus MyDoom, che non si è sparso così violentemente come la prima versione. Di qui e di là erano preoccupati, se ne stanno fottendo, chi se ne fotte, la versione di MyDoom.v è una versione diversa del MyDoom.a, ma a noi cosa cazzo ce ne frega. Fatto sta che finita oggi i server IRC non funzionavano e mezza rete fine era giù ed è stato veramente un momento di panico
1: per dialogo,
0: vaffanculo, alla fine non ce ne fotte
2: un cazzo
0: Okay, allora vediamo su Slashdot che cosa dicono di nuovo. Noi vi facciamo la rassegna stampa delle cose inutili, perché sono cose che potete leggere benissimo voi stessi.
1: Dialogo, aspetta,
0: spammer profile, proprio stronzate. Vaffanculo, un theater PC, Xbox 2, vaffanculo. Il governo americano ha reso il Times New Roman 14 font ufficiale. Bene, d'ora in poi noi tutti useremo il font ufficiale degli Stati Uniti d'America, il Times New Roman 14. Ora bisognerà boicottarlo, bisogna postare sulla lista Hack Meeting. Ora posterò subito un messaggio di boicottaggio sulla lista Hack Meeting, perché bisognerà assolutamente boicottare questo font. Bene, postiamo subito. Metti musica, va. È sempre quelli? Ok, ok.

0: Nirvana è un homme merda, è veramente un frocio, non si è ancora visto, che è pazzesco.
1: Ma riesco a trovare un modo.
2: Non so.

0: Ok, adesso mi servono le casse. Va bene, adesso è il momento di mandare... Manderemo una serie di 34 spot pubblicitari prodotti da un gruppo di pazzi catanesi che risponde al nome di Cane Capovolto. E sti cazzi se ho interrotto la musica, tanto ce ne sarà di spazio. Questi spot pubblicitari vanno mandati perché sono semplicemente la fine del mondo.
1: Scienziato.
0: È arrivato lo scienziato, un scienziato. Oh, bene. Il frocio di Nirvana invece non si vede.
1: Certo, dopo aver fatto 3 piani di corsa.
0: Allora, carichiamo.
2: Anche con calma, non cambiamo niente.
1: Avevo fretta di sapere.
0: Gli spot dal CD. Devo attivare l'audio qua. Puttana, miseria, buttana.
1: Non è niente.
0: Non funziona mai niente qui.
1: Mi aspettavo un sacco di confusione per la festa. Ma evidentemente non è ancora il giorno giusto.
0: Ma qua non funziona. Proprio il CD è guasto, mi sa, Santo padre putativo.
2: Hai cambiato?
0: Vediamo sto CD se si è graffiato oppure no.
2: Hai cambiato?

0: Allora, vediamo se riesco a caricare ste cazzo di tracce di merda.
1: Perché il dialogo non è una cosa di... perciò deve essere sempre
0: 38
1: vediamo
0: tracce.
1: Termine.
0: Va bene, ci metto un attimo qua ad abilitare il microfono, eh. Buon ascolto di questi spot pubblicitari dedicati alla guerra nel Golfo. Potranno interessare gli amici di 20 marzo. Sono molto belli.
1: Inside the
2: Federico. Ciao, Carmelo, come va? Bene, bene, ma che fai vestito così? Non hai sentito? Bush ha attaccato. E allora? Non mi va di stare con le mani in mano. Anch'io voglio sparare. Thanatos Multimedia. Un uomo. Un'arma.

forse un po' macabro, ma irresistibile. Electrocution, il gioco che sta andando a ruba nei negozi americani di giocattoli. Electrocution è facile e sbrigativo. Lega stretto il condannato e aziona tu stesso la leva della corrente elettrica. Electrocution, un gioco, una cultura.

0: Federico, ma sei tu? Non sapevo che fossi uno dei corpi speciali.
1: Non sono uno dei corpi speciali.
0: E allora?
1: Sono vestito così perché... perché adesso non è più come prima.
0: Federico ha ragione. I cittadini armati sono la migliore garanzia contro il crimine e il terrorismo internazionale. Scegli uno dei fucili d'assalto Thanatos. Per te, per le persone che ami.

Petrolio, il grande gioco di società per chi vuole divertirsi imparando. Petrolio, divertiti con elicotteri e bombardieri scatenati, truppe speciali, villaggi di profughi, bombe a frammentazione e soprattutto petrolio, tanto petrolio. Petrolio è attuale, Petrolio è un gioco Ecstasy International.

0: Federico, che fai con quei due fucili?
1: Avevo paura. Per questo li ho comprati.
0: E adesso?
1: Ho ancora paura, ma ho due fucili.
0: Federico ha ragione. Thanatos Multimedia. Armi per ogni stato d'animo.
2: Il tuo bimbo è stanco dei soliti giochi? Comprigli Giustizia Infinita 2 e vedrai. Giustizia Infinita 2 ha regole più semplici. Potrai divertirti con le truppe speciali, i bombardieri, i profughi e un petardo gigante per gli effetti collaterali che può essere utilizzato dopo soli 10 minuti dall'inizio del gioco. Dagli stessi creatori di Petrolio, Giustizia Infinita 2, un gioco Ecstasy International.

0: Federico, ma tu sei felice?
1: Certo che sono felice. Io sparo. Io ho scelto Tioporin in capsule da 7 mg.
0: Federico ha ragione. Se scegli un'arma, hai diritto al farmaco su misura per te. www.thanatos.com

Compra anche tu il kit Guantanamo, il gioco senza limiti e senza regole. Verranno recapitati direttamente a casa tua 20 galline vive, 20 carcerieri senza scrupoli e l'occorrente per costruire il tuo pollaio. Nulla è vero. Tutto è permesso con Guantanamo, distribuito da Ecstasy International.

0: Pericolo Rosso, il gioco di simulazione che è già un successo. Pericolo Rosso è il gioco meccanico per saggiare la tua prontezza di riflessi. Un'elegante villetta con tutti i più moderni comforts. John guarda la televisione mentre la sua scia sta preparando una magnifica cenetta. Ehi, c'è qualcuno in giardino, sicuramente un pericoloso criminale. John sorride mentre accarezza il suo fucile automatico.
1: Fatti sotto, maledetto bolscevico.
0: I pupazzi di Pericolo Rosso 2 sono finemente lavorati a mano e dotati di potenti batterie. È un prodotto

0: Che pensi, Federico?
1: Nessuno, in nessun luogo, può considerarsi al sicuro.
0: Non capisco, Federico. Fucili semiautomatici Hunter calibro 7,62. Hai capito adesso? Richiedilo subito via internet. www.thanatos.com

0: direi che puoi tornare con la musica. Io, sai cosa non capisco degli ASA? Che non posso usare due fonti di input contemporaneamente. Questo mi rompe er cazzo, come si suol dire. No, no, vai con i quelli là. Ah, non ce l'hai più?
1: Sì.
0: Ma vabbè, no, se hai chiuso la lista lascia perdere. A un certo punto vaffanculo. E siccome io adesso molto professionalmente devo farmi una telefonata, io vi lascio con un po' di musica. Vabbè, vi lascio per ora con un po' di rumore di fondo.
1: Casse?
0: Ti do le casse, dai, così siamo più professionali. Ok.

0: ok, telefonata dopo. Niente, ho semplicemente pensato che era un po' idiota mandare tutti gli spot in un colpo. Ah, ecco la telefonata!
1: Ecco, eccolo qua. The left edge of the window is to be placed with top fit in from the left, the top edge. Ecco, questo è il top fit. Dove è la posizione?
2: Sì. Ah, ho capito. Ah, sì. Vabbè, c'è un 0-2.
1: E per fare il massimo? Apriamo meno 1.

ちょっと耳ぐらいやけど。

qua usa 1000 per 1000.

0: Va bene, se mi ridai le casse rimettiamo un altro po' di spot pubblicitari perché il nostro sponsor così vuole. E continuiamo con questi spot.
1: Quello centrato.
0: E ovviamente buon ascolto.

0: Che pensi, Federico?
1: Nessuno, in nessun luogo, può considerarsi al sicuro.
0: Non capisco, Federico. Fucili semiautomatici Hunter calibro 7,62. Hai capito adesso? Richiedilo subito via internet www.thanatos.com.

0: Il governo non è in grado di proteggerci. Non può difendere i nostri cari. Non può tutelare le nostre frontiere. Fucili mitragliatori Luxus 7,64.
1: Chi fa da sé, fa per tre.
0: Dal catalogo Thanatos Multimedia.

0: Desert Storm 2. 12 muli lottano per il possesso della cavalla più bella della fattoria. Ehi, la stalla sta andando in fiamme. È un vero inferno. Desert Storm 2. Vince chi ha sangue freddo. Desert Storm 2. Il gioco di simulazione più realistico mai creato. Tutti i muli sono finemente riprodotti in plastica pregiata. Desert Storm 2. Dal catalogo Ecstasy International. Ogni anno più di 20.000 giovani vengono uccisi o feriti da armi da fuoco.
1: Gli uomini uccidono, non le armi.
0: Federico ha ragione. Fucile mitragliatore AKM, per chi crede in qualcosa di superiore. Distribuito da www.thanatos.com.

0: Che noia, il Natale. Passalo con degli uomini veramente speciali.
1: Thanatos Multimedia organizza una settimana di training intensivo con gli istruttori della Delta Force. Il programma? Gli urli di guerra. Liberazione ostaggi da un autobus. Attacco alla torre. Tecniche di sopravvivenza. Coprofagia. Sostituzione della dentiera e del catetere. Soppressione simulata di operatori dei diritti umani. Non perdere tempo. Telefona subito per prenotarti. Thanatos Multimedia. 010 6048 7622. Unità speciali. Addestrati a operare dietro le linee nemiche, capaci di annientare forze 10 volte superiori, di vivere in condizioni di estremo disagio, abituati a non andare al gabinetto per giorni e giorni. Gioca alle unità speciali. Con tuta integrale, armamento completo e catetere d'emergenza, tutto sembrerà vero. È un prodotto Thanatos Multimedia. Ti senti insicuro, debole, indifeso? Ti senti una nullità? Associazione per il colpo letale è l'unica risposta. Organizziamo corsi pratici con pistola e fucile per gruppi paramilitari e squadroni della morte, guardie giurate particolari, mercenari. L'Associazione per il colpo letale è l'unica struttura legale che organizza addestramenti realistici con armi da fuoco. L'Associazione per il colpo letale è consigliata da Thanatos Multimedia. Visita il nostro sito internet www.colpoletale.com. B2. La bomba a frammentazione dal colore gradevole che provoca quasi sempre infermità permanente. Leggerezza, grande efficacia ed estetica. Ecco le caratteristiche che hanno portato le nostre forze armate a scegliere le bombe a frammentazione fin dagli anni 70. EnduringKilling.com. La guerra esiste, non l'abbiamo inventata noi.
2: Arrivano durante il sonno. Sono centinaia. Sono venuti a prenderti. Svegliati e respira a fondo. Richiedi subito il catalogo di Thanatos Multimedia. Armi da fuoco per tutti gli utilizzi.
0: Carmelo, individui spietati vogliono impedire al cittadino di contare sulle proprie forze, di difendere i propri cari e soprattutto le proprie cose.
2: Che vuoi dire, Federico?
1: Fucili d'assalto ROM, calibro 7,62. Libertà di sparare, libertà di essere. Dal catalogo Thanatos Multimedia.

0: Se Giustizia Infinita 2 ti è sembrato troppo soft, spingiti oltre con Iraq 2 Odorama, il primo gioco concettuale d'attualità. Con Iraq 2 si gioca in due. Troverete dentro la scatola i bombardieri, i soldatini, due barilotti di petrolio, due cannucce e un fornetto elettrico con dentro carne tritata per gli effetti odorama. Iraq 2 Odorama. L'unico limite è la tua voglia di divertirti.
1: È un prodotto Ecstasy International.

0: のないと、
1: いいよ、
0: の、のないと、また、こうやり。

0: Non ho il talk? Come mai?
1: Boh.
0: Strano. Boycott Times New Roman. La campagna di boicottaggio del Times New Roman sta avendo seguito. Quasi quasi faccio una feature su Indie Media. Siamo tutti courier. Siamo tutti Arial.

0: Senti che bei rumori gli hard disk.
1: Viva l'aria. Caramo.
0: Ma io non mi ricordo più come cazzo si emerge il kernel. Merge meno S kernel vaniglia, immagino.
1: Per i sorgenti.
0: Eh già, io quello faccio.
1: E fatti il fetch. Meno F.
0: Vabbè, uguale. Allora. Questa cosa dei font. C'è gente che mi scrive che sta usando i font New Roman, Times New Roman. Ed è disperata, le persone sono disperate. Per una società ariala. Oh, salutiamo anche Oddo che ci sente. Ah, ti do la...
1: Ok, la mia mamma trovo.
0: Ti do le casse. E la tua mamma che trovo? Ah, quella roba là? Ok. Se vuoi descrivere questo bug, è il momento giusto. Vabbè, è vecchio, ma magari non tutti lo sanno. Per la serie non tutti sanno che...
1: Aggiornate il
0: kernel. ALPT vi dirà perché dovete aggiornare il kernel.
1: Perché il 261 roxa.
0: Ah, bene, ora che lo sappiamo
1: lo aggiorneremo subito.
0: Dai, spiegaglielo. Devo salutare anche Mother. Comunque, visto che ci chiedono chi c'è qua in questo momento, qua con noi al Media Lab ci sono LPT, Crash, Tomat e Uscienziato. Che sono qui, che lavorizzano e smanettano, insomma, ci stiamo facendo un po' i catti nostri. Siamo in attesa di quel procio di Nirvana e di quel minchione di Pallotron. E io adesso a Nirvana gli telefono, perché ho detto, sì, alle 9:30 io sarò qui, tacchi il mondo. Porco Dio, fermati, cellulare di merda. Vedi, che ha di bello il 2.6? Ha di bello questo buco. Spiega il buco, dai. Te lo ordino.
1: Aspetta.
0: Ah, io ho il 2.4 ancora, non ho il 2.6.
1: Ah, il 2.4.20.
0: Eh? Io sono ancora 2.4.20? Ah, ecco picchi. Comunque, Nirvana. Chiamiamo Nirvana, vediamo un po'. Abbassa un po'.

Il vano non risponde? È proprio frocio Nirvana. Che bastardo. Niente, niente. Nirvana non risponde. Cose da fare. Nirvana non ha risposto al cellulare. Ciò implica la sua ferocità manifesta. Ma proprio manifesta assai, eh? A questo punto mentre ci sono saluto pure Ram. Saluto pure gli amici che ci ascoltano da lontano. E loro sanno.

0: 20 listener, abbiamo 20 ascoltatori e sono tanti e sono troppi effettivamente. E tu insomma il tuo cazzo di base non lo vuoi spiegare?
1: No.
0: Cazzi loro. Va bene, io...
2: Mettete in presenza, ne avete molti altri, ma molto diversi e molto più belli.
0: Sì, come per esempio il PCNCA che non funziona. Porca madonna,
1: è vero. Il 261 Rocks alla grande.
0: No, no, non compila. I PCMC e CS non compilano.
1: Che dici?
0: Dico che non compilano. Fai configure make e make insta dei PCMC e CS e ti fai in errore.
1: Perché me li ha compilati?
0: Eh? Perché a te li ha compilati? Io che spacchio ne so.
1: Forse vedi che devi sistemarti gli header comunque. C'è un bordello un po' con gli header da sistemare per il 261, però dopo va tutto alla grande.
0: Sì, c'è un bordello con gli header, infatti è quello il problema che non compila.
1: Sì, infatti, non compila un sacco di cose se non sistemi bene gli header.
2: Su Windows, bloccare il sistema, devo sempre le restrizioni del cazzo. Quello che l'utente poi non può... L'edito. Dalla chiesa, ma ti ricordi le chiavi?
1: No, ma c'è tipo un coso. C'è una lista su internet che trovi tutte le chiavi, quali sono.
0: Ma è un rumore di avviso quello che sento?
2: Sì. Ah,
1: no, vedere che è questo.
0: Ah, ascoltiamo questo simpatico rumore di questo hard disk. Su cui sta... Scusate un attimo, stacco il microfono, un momento, eh. No, tranquillo, mi avvicino io col...
2: Sì, ma non lo fa sempre.
0: Non lo fa sempre? E noi glielo famo fare.
3: Ora gli diamo qualche pugno e lo fa di nuovo.
0: No, no, no, così gli fai veramente male.
2: Devo resettare.
0: Non è, non sarà il connettore di alimentazione che fa falso contatto?
3: Non credo proprio.
0: Ma poi anche perché... Ma com'era?
3: Così? Resettiamo. Il tasto di reset non funziona.
0: Sarà staccato?
3: Penso di sì. Qua avete il vizio di staccare i tasti di reset.
0: Eh sì, perché c'è tra un po' gente che gli mangiano le mani.
3: Ma possono sempre spegnerlo e riaccenderlo.
0: Guarda, però la lucina dell'hard disk
3: sta funzionando addirittura.
0: Ma quando dà quel rumore pazzesco cosa dice lo schermo?
1: In che termini tecnici?
0: Eccolo.
3: Beh, qualcosa del genere, tipo kernel panic, unable to mount root file system. Mi sembra il minimo.
0: Ora abbiamo appoggiato il microfono all'hard disk.

0: de miedo.
1: Ma lo dà sempre nello stesso punto d'errore?
0: Vorrei vedere proprio questo.
1: Resettiamo. Perché se dà l'errore...
0: Non lo sto dando.
1: Abbiamo appoggiato il microfono sull'hard disk. Chi sono questi? Sono feroci. Evidentemente.
0: Volete delle fette biscottate?
1: Anzi, delle fette biscrottate?
0: Operate in system not found.
1: Biscrottate. Sono buone, sono nuove. Stanno qui da due mesi. Cioè, stanno qui da due mesi, ma sono state ben tante.
0: Adesso non viene nemmeno riconosciuto l'hard disk, non viene nemmeno visto nel BIOS.

in questa situazione l'unica possibilità è spegnere.

però spegnendo e riaccendendo torna a funzionare. No, sta chiudendo allo stesso punto, no, non è chiudendo allo stesso punto, perché ora non l'ha fatto.

0: Poi ci sono gli smart scene food nei servizi food. Metto rumore, mi sa tanto di testina collassata sul disco che da certi grattoni.
1: La cosa strana è che non la fa sempre.
0: Te lo so.
1: Cioè, adesso non sta funzionando, ma se io spengo e riaccendo, forse.
2: Potresti fare un disdio per vedere un disdio.
1: Non ci arriva a dare
2: già. Perché non parte il sistema. Ah.
1: Ma oltre
0: a fare un disdio.
1: Disdio. Ma non solo non parte il sistema, anche quando l'hard disk funziona. Dice che non può montare il root file system.
2: Dio. Praticamente devo fare il link simbolico di Dio a DDO. Si può scrivere di Dio.
0: Ma che hard disk è?
1: Vediamo.
0: Vabbè.
3: Il microfono adesso ormai. È un palla di fuoco.
0: Perché se i Quantum Fireball hanno la garanzia di 3 anni.
2: Vediamo quando.
0: A sapere come fare a rimandarglielo indietro, porca puttana.
2: Vediamo se c'è una data.
0: Fuori garanzia.
3: Sterco. Sterco. Le feci.
1: Vabbè.
3: La.
1: Io a questo punto manderei altre pubblicità. Mi dai le casse? Così le mando. E buon ascolto. Con la terza serie delle pubblicità. Sì, qua.
4: Il nemico ha attaccato il nostro paese. Truppe comuniste hanno forzato i principali valichi di frontiera e stanno occupando tutte le città del centro.
5: Era soltanto un brutto sogno. Un brutto sogno che può diventare realtà. Marlin 70 PSS. Carabina semiautomatica calibro 22 con canna smontabile. Per non farti cogliere di sorpresa. Marlin 70 PSS è distribuita da Thanatos Multimedia. Più vero e realistico mai creato. Giocare ad Henry Kissinger è facile. Basta una stanzetta senza finestre. Il resto lo troverai nella scatola. Un candelotto fumogeno. Un passamontagna nero. Divisa mimetica senza distintivi. Un mangiacassette con canzoni del Sud America. Henry Kissinger. Non c'è limite al divertimento. Attenzione, gioco non adatto ai ragazzini al di sotto dei 15 anni. A che pensi, Federico? Perché i delinquenti possono andare in giro armati e io no? Perché loro possono sparare e io no? Perché? Federico ha ragione. Una società armata è una società libera. È una campagna Thanatos Multimedia.

0: Federico ha un fucile.
1: Federico spara.
0: Federico.
1: È felice.
2: Che c'è di male? Thanatos Multimedia. Per chi vuole il massimo dalla vita. Dal 1871 armi da fuoco per tutti gli utilizzi.

Impero, il nuovo gioco della Ecstasy International, è già in tutti i negozi. Centinaia di aerei, carri armati, navi da guerra, truppe dotate delle armi più sofisticate, lo scudo spaziale, testate nucleari, una forza d'urto impressionante. Ad Impero si gioca da soli. Impero è facile e adatto a tutti. Impero è spettacolare. Impero, dagli stessi creatori di Giustizia Infinita e Mattatore. Attenzione, se ne raccomanda l'uso in aperta campagna.

L'ordine biologico naturale è basato sulla sopraffazione, sulla crudeltà e sulla ingiustizia. Questo è un dato di fatto. Thanatos Multimedia, anche questo è un dato di fatto. Affidati a noi. C'è un'arma su misura anche per te. www.thanatos.com

0: La sicurezza non è mai abbastanza. Proteggi la tua vita con un regalo speciale. Kit Bicefal, sicurezza totale. Elegante valigetta contenente maschera antigas, tuta con sfiato posteriore, dentiere di riserva al prezzo speciale di 688 euro. Bicefal è distribuito da Thanatos Multimedia.
1: C'è una parola che può renderti cieco e spingerti a fare cose che neppure puoi immaginare. Questa parola si chiama paura. Thanatos Multimedia. Due parole magiche contro la paura. Visita il nostro sito internet. Non v'è problema che non possa essere risolto.

Pochi giorni fa ho acquistato una mitraglietta Scorpion calibro 7,65. Ho iniziato a prendere confidenza con l'arma caricandola e scaricandola, sparando a salve. A caccia ho potuto apprezzare la maneggevolezza e la devastante potenza di quest'arma. L'altro giorno ero affacciato alla finestra e pensavo a quanti prepotenti ci sono in giro. Ho provato rabbia. Federico ha ragione. E come se ha ragione? Thanatos Multimedia organizza giornate di dimostrazione con le pistole e i fucili mitragliatori del nostro catalogo. Prenota anche tu un weekend in montagna con noi. www.thanatos.com

0: Eccoci, tornati dal vivo finalmente. Mangiando cracker. Ah, sono finiti, bene. Ce ne sono ancora se ne volete, eh? No, sono in autismo. E adesso un'informazione che mi ha dato Odo. Ho scoperto che tutti i live dei Grateful Dead sono online. Il sito è gdlive.com. Hanno pure un FTP. FTP://gdlive.com/dead. E ci sono tutte le date dei loro mega concerti, alcune date logicamente, dal 65 al 95 con un mare di MP3. Vabbè, il miracolo della digestione, signore e signori. Va bene. Bello, cos'è? È violenza pura. Che vogliamo fare? Ah, io l'ho scippato da quella macchina che ho trovato là dietro e a cui ho cercato di mettere quei cacchio di hard disk MFM che facevano parte di una macchina Zenith 386. Però gli hard disk mi creano problemi, non parlo, e allora ho scippato l'hard disk da lì. Però non so, forse era la macchina di qualcuno che l'aveva portata qua per... E non lo so, capito? O forse è una donazione. Io sono quello di scendere un po' prima o poi. Visto. Dove fare?
1: È pizzato.
2: Voglio vedere cosa c'è
1: completamente.
2: Non è un buone.
1: Perché c'è che funzionare. Però
0: Apple un po'.
1: Poi appena messo
0: sì, per l'iPhone.
1: Quando cambia
0: console
1: non si
0: ferma
1: comunque.
2: Questo è intelligente.
1: Non dice delle altre, no? Dice poi
0: dentro
1: di cinescopa, allora è attaccato per quelle schede non
2: tutto
0: normale.
2: Non ho visto muovi da via.
1: Io
0: già.
1: Siamo partiti.

0: E allora telefoniamo anche a Fallo però.
1: Per contare i costi degli FBI.
0: Telefoniamo quel frocio di Fallo però.
1: Vai, vai nell'ultima riga lì.
0: Vediamo un po'. Squillo, squillo.
2: Ah, c'è la configurazione con quello.
0: Sei un frocio. Che stai combinando? Ho capito, Che fate? E noi qua stiamo facendo bordello, stiamo streamando. Il frocio di Nirvana non è venuto. No, che ne so, dai, arrivo alle 9:30, appena finisce Sant'Agata vengo, sto arrivando. E il frocio non venne. Minchia, c'è Quake lì dentro? Niente, abbiamo montato una disca e dentro c'è Quake. Una macchina qua, sì. Su Analgol. Tu sei frocio anche tu che non sei venuto, ma vabbè. Ma va bene così. Chi? Sky chi? Pronto? Speriamo che... Ah, ma tu te li ricordi tutti gli schemi,
1: No.
0: Lì dentro c'era una cosa da prendere.
1: Bisogna sparare.
0: Sì.
1: No.
0: Forse l'altro? No,
3: vai, l'hai visto.
0: Vediamo un po' prima di fare. Ehi, musica, anale.
3: C'è.
0: Metti Profilax che ce l'hai detto. Beh, puoi anche lasciare questa se vuoi, se va benissimo.
3: Ah, aspetta un attimo.
0: Minchia, forse gli si è scaricato il cellulare a parte. Non vabbè. Fai, no? Metti il cazzo che ti... Allora, no, apri... metti Yarrusa, che non so cos'è.
3: Riproviamo a ricopiare.
0: Metti quello che vuoi.
1: Pronto.

0: The yellow sixth grade.
1: Sixth grade.

0: Aspetta, mettiamo un po' di medieval bait.
1: No, non so.
0: Pazientate un secondino.

0: base ci sarà.
1: Ah, ma quello è un Windows 95 di mezzo.
2: No, è Microsoft 22.
1: Allora c'è il perfetto. Mi metti il DOS, il debug e...
2: Aspetta, ma Microsoft c'è? Penso di no.
0: Cosa? Vabbè, come l'ho detto.
2: Ho pensato di Microsoft.
0: Va bene, abbiamo altri.
2: Mi è entrato qui dentro.
0: Non morire fulminato, eh.
2: Aspetta, dammelo qua, guarda, ti spugniamo un po' qui, da qualche parte, no?
1: Volevo entrare, ti dicevo, il... No, no, ma tu non sai cosa ho scoperto, guarda qua.
2: Non so nulla. Siamo perfetti in forza. Non so che cos'è il bisogno.
0: È un numero.
2: Per 18.655.
0: Tutto, c'è tutto. Ho il controller floppy air disk 16 bit ISA. Eccoli qua.
2: Ma è pazzesco.
0: Di tutto, Seagate, di tutte le marche possibili, Adaptec, CMS.
2: Fantastico.
0: Tutto, c'è proprio tutto. Poi ci clicchi sopra e...
2: abbiamo cercato.
0: Ci clicchi sopra e ti si apre la pagina che ti spiega il controller, le feature, i ponticelli e tutto quanto.
2: Ma che il tempo per questa cosa?
0: Non lo so, è semplicemente pazzesco.
2: 18.000.
0: Infatti ho trovato i settaggi di quello NFM. C'è veramente l'inferno, schede di rete, addirittura le motherboard.
2: Bellissimo.
0: Sì.
2: Fanno un mirror.
0: È quello che mi dicono tutti. Ho provato a fare il mirror di questo sito che si chiama th99.play.org. Play scritto con la E e con la Y. Play. th99.play.org. Il sito recita testualmente Total Hardware 1999 Jumper Setting per 18.655 device.
2: VH

0: anche 18
1: giga. Oh mio Dio!
0: No, di MP3 totale 1,8 giga.

0: forza di serio per la cartella. Vabbè, SCP ci vede in aiuto.
1: Non ero

0: musica di muerte stasera. Notevole però, devo dire.
1: Proviamo.
0: Aspetta. Io ti devo portare Carmina Burana, la raccolta di musica medievale tosta, non il brano, non il pezzo di Orso.
1: Ah, va bene.
0: Che veramente sono 4 CD audio. Dovrei mettermi a fare gli MP3.
1: Mm-hmm.
0: O gli OG, anzi. Io boicottiamo gli MP3. Boicotto. Anzi, io devo ancora immergermi.
1: Questo è un po' di musica che sto vedendo.

0: parliamo un po' di cinese.
1: Cos'è cinese?
0: Musica cinese.
1: No, no, musica cinese no. Ma lascia questi che mi stanno mi danno fastidio.
0: No, no,
1: sciacquagliano le palle. E con questa musica da chiesa chiederemo a un scienziato cosa sta facendo in questo momento.
2: Sto semplicemente montando un floppy su Analgol.
1: Noi ti vediamo chino, pietosamente chino, su una macchina sventrata, come se tu fossi in penitenza.
2: Questa macchina fa soffrire.
1: Quindi in realtà tu stai espiando una colpa.
2: Le mie colpe.
0: Montando un flop.
2: E non riuscendo a inserire un cavetto.
1: Aspetta che ti faccio ombra.
2: Grazie.
1: Sì, va bene.
2: Grazie.
1: Aspetta invece.
2: No, ecco, fatto. Basta poco.
1: Qualche fotone. Giusto qualche fottone. E qua stavamo montando un floppy su una macchina. Vabbè, ribadisco per chi ci ascolta, ci troviamo al Freaknet Media Hub di Catania, www.freaknet.org. Oggi è la AX Night, ogni martedì alle 22, e dalle 22 in poi la gente viene qui e smanetta sui nostri computer, distruggendoli nella maggior parte dei casi e montandone altri. Qui mi dicono un floppy, esistono ancora. Dovreste guardarvi le foto di della sezione del nostro sito per vedere un po' il nostro hardware. www.freaknet.org

0: no.
1: Alleluia.
2: È mutato il cavo al contrario,
3: bene. Ecco perché non entrava.
0: Ma no, ma questi cavi dei so che pezzi ne entrano da tutti e due i lati. E non so se l'ho montato al contrario di qua o di là. E non è la stessa cosa.
4: C'è del resto di inverno.
0: Sì, ma il filo rosso da quel lato là. Quello più prossimo alla tua parte invece, no?
3: Ah, sì? Il piedino 1?
0: Il piedino 1 è sempre quello più esterno?
3: No, il piedino 1 è quello vicino dalla parte del lato di alimentazione.
0: Dove è questo il lato?
3: Lato alimentazione.
0: Quindi va all'interno.
3: Il piedino 1 va in questo caso all'interno.
0: Allora l'avevo messo giusto, allora
3: posso sbagliare. Si è sbagliato sulla motherboard?
0: Sulla figlia di motherboard,
3: sulla minchia di tua motherboard. Devo fare qualcosa, quindi sono

0: Ho quanti sorgenti colorati? Cosa usi per vedere i sorgenti con i colori?
1: Vim.
0: Vim? Lo stramaledetto e fottuto Vim di merda?
1: Eretico.
0: No, io sono un tradizionalista, io uso VI dello Unix System 5 Release 3. VI e basta. Che improved.

0: Il go-to maestro. Dov'è il go-to?
1: Linux. Ok.
0: Evviva il go-to.
2: Allora, dammi questo floppy che ci
3: metto.
0: Sì.
3: Wow.
2: Ma allora, cosa ci devi fare con questo?
3: Formata, distruggi.
0: Col debug io entro nel debug, lancio, faccio partire da una locazione di memoria che corrisponde alla ROM del controller MFM e faccio i test sui dischi MFM. Posso formattare a basso livello e tutte queste cose qua. Scrivere le tabelle del debug. Una volta si faceva così. Per formattare a basso livello sugli MFM era un casino.
1: Io non c'ero, fortunatamente.
0: Non c'eri, c'eri ma eri inconsapevole di esserci. Scusa, non ho ben capito l'ultima parte.
1: Sì, sì. Allora,

0: cercato di formattare perché devi leggere. Spazio insufficiente per fare l'immagine, quindi tutto solo di formattare. Supporto non valido caccia numero di settoca, disco inutilizzabile.
1: Tieni, te ne do altri tre.
0: Non è detto, può anche essere che
1: le sue coppie non valgono. Io schifoso e cazzone.
0: Starter kit per Windows 95.

0: Mm-hmm.
1: La musica scema. Sta scemando. E anche noi stiamo scemando, in realtà.
0: Unde quocunque. Sentitela così.
1: Me ne fottungue.

0: Hai castrato il brano, va bene, chi se ne fotte. Dicono qua mettete l'MP3 Yarrusa. Ma che cazzo è questa MP3 Yarrusa? Io non l'ho sentito, tu l'hai sentito?
1: No.
0: E mettilo.
1: E non funge.
0: Ah, non funziona?
1: No.
0: Bella cacata allora.
1: A me funziona, posso dire. Minchia, sei arrivato fino a, a qui a dirtelo.
0: Ma non so chi è Don Carlos.
2: Non sai uno che dice.
0: Che dice? Mettete l'MP3 Yarrusa.
2: Non
0: sai
2: che forse non sono.
1: Un cambiamento rapido.
0: Comunque vediamo se riusciamo a mettere questo MP3.

0: Yani and the shell punto
1: com.
0: Come? Ryan and the shell punto com.
1: Non è così.
0: Ah, è lui, è

0: tu dei quattro posti oppure dei due lettori che ho preso sono tutti e due quattro? Può anche essere questa cosa qui.
1: Posso suonare un terzo lettore?
2: Non si vede, spegne questo.

0: Wow! Ci sono link a noi, Freaknet Media Lab e Radio Cybernet. Nei link. Nei via nel guscio. New Creative Commons. Però porca madonna, i loro brani non ci stanno.
1: Porca.
0: Eh?
1: Lo sto dicendo, non mettete brani.
0: Ma chi è? Dov'è?
1: Non cavo, è una versione che cavo su più.
0: Però è uscito dal canale, porco Gesù. Don Carlo, sei uno di loro?
1: Sì.

0: cos'è? Minchia, potente, cos'è?
1: Ma te lo dico.
0: Cross in the shell? Nine Inch Nails?
2: Perché gli dici?
0: Minchia!
1: Copia!
0: Marilyn Manson! Mio papà!

0: 300k, ma non può essere.
1: Sì,
0: come?
1: Dice che è una persona che

0: A me lo play, eh.
1: Me lo vuoi dare, lo proviamo?
0: Allora, vediamo un po' di mandare questi brani. Riguardano un gruppo catanese che si chiamano Diane and the Shell. www.dianeandtheshell.com. Mi raccomando, perché queste persone suonano veramente bene. E io adesso, se riesco a mandare il brano, devo metterlo nella playlist. Qua è un casino con Muse. Mi spiace, ma ogni volta che dobbiamo fare qualche cosa, deposito. Allora, FGI Yaruza MP3. Dopodiché aggiungiamo anche Scandinavian eccetera eccetera, perché l'ho appena scaricato, e ascoltiamo così un brano Yaruza MP3, che a quanto pare è un brano ancora in via di scrittura, diciamo. Perché insomma, 300k, ma adesso vediamo un po'. Mentre l'altro è un brano che fa parte del loro disco, che se non ricordo male si chiama The Red EP. Contiene 6 brani ed è edito dalla Goodfellas o dalla Edwood Records, non si capisce, ci sono tutte e due le etichette qui. dianeandtheshell.com, buon ascolto. Devo abbassare il microfono, se no diventiamo pazzi e malati.

0: prova, Yahweh, Yahweh sordo, sì. Molto bello come è registrato. Che c'è?
1: Casse.
0: Ah, le casse. Molto bella come è registrata la gran cassa della batteria. Un po' cupi i piatti, secondo me andavano alzati molto di più. Molti più acuti ci vogliono. Potete rischiare un po' sugli acuti anche di avere un po' di fruscio, ma comunque va bene.

0: Questa è una macchina maledetta.
1: Non lo so, ma non lo so.
2: Bisognerebbe raccontare il BIOS.
1: Ma non bisognerebbe
2: un jumper. Si potrebbe togliere la batteria, ma è incastrato dentro. Si butta.
0: Ma tu non fai tardi?
1: No.
0: Ti vengono a prendere?
1: No.
0: Sarai venuto a prendere?

0: Oh.
1: Sembra un complesso.
2: Aspetta, ascoltiamo questo e poi cambiamo.
1: E poi, sembra un complesso.

0: cena y mezza.
1: Sì, sì.
0: Andiamo a togliere la batteria,
1: come
2: che stai togliendo la batteria, tutto togliendo.
3: Sanalo complesso! Stai impazzendo! No, aspetta, con la sigla partiamo.
1: Sì,
2: ah. Oh, standalone complesso!

Lo splendido manuale. Oddio, cos'è questo cazzo di splendido manuale? È il manuale in formato testo. Uno splendido. Oddio. Il link splendido manuale. Questa è la prima cosa che ho fatto come manuale. Pazzia. Vedete lo splendido manuale.

0: Minchia, Unix versione 6 per 286. Sì, mi ricordo che qualcuno ha fatto il port.
1: 286, senza protezione della memoria.
0: Emulerà in qualche modo.

0: adesso vorrei vestito Don Carlos sanitario.
1: Sì, è pazzo, è pazzo!
0: No, è bello che l'ha scritto anche su un altro canale dove stiamo. E un mio amico ha detto, questo bambino sarà chiamato stronzo a vita. Questa è bellissima, infatti ogni volta comunque non mi guardo tutti i tipi di cose, perché mi viene la

0: Dándolo un complexo.
1: Muy bien, madre.
2: ¿Está todo? ¿Está todo?

0: Signore, io tra poco andrò a dormire.
1: Mi sembra cosa buona e giusta?
0: Sì. E
1: te è normale?
0: Creperò del sonno di morte.

0: カットシュート地獄的なやつ。Il tempo non è specie che sta andando a fare col Photoshop e tipo mi fa tutte altre cose. Tipo contendi.
1: Faccio un discorso
0: che è fatto tutti i chiari.
2: Finalmente?
1: Ti dice di voi dire il floppy, le storie floppy non andavano.
2: Merda.
1: I tre lettori floppy che avevo provato prima.
2: C'è il debug?
1: Sì. C'è anche il QBasic che casmai ti interessasse.
2: Wow.

0: Allora, sembra che Windows 3.1 non parte perché ha più di 16 mega di RAM.
1: Può essere?
0: Non lo so, sembra che stia partendo e poi dice errore nel caricamento del file 16M640.
2: No, il mio profilo su questo link di relazioni, su questo sito mi sono fatto una relazione da pausa. Niente, è un sito dove ti registri e puoi creare delle reti di amicizie.
3: E che minchia te?
2: E questo è il mio no. Il mio profilo.
3: Questo è stato un mio amico. For friend, activity partner, business.
2: Passioni, hacking, stare seduti sulle sedie. Sport, tennis, calcio, stare seduti sulla sedia. Attività, stare seduti sulla sedia.
3: È vero, pensato dei Sims.
2: What's the question? Che spacchiamento. Ma ce n'era, c'erano delle domande molto più da ridere.
3: No, è bella la foto, la zoomi.
2: Sì, sì, e non si può zoomare, non so come si fa, ci capisco un cacchio di questo sito. Album.
3: Welcome, asbesto.
2: C'è solo questa orrenda foto.
3: Sembra che c'hai un'ascia in mano.
2: Sì, ti fa una ascia in mano.
3: Questa foto era bocca d'oro.
2: Ma è questa qua, è...
3: Bocca d'oro. Bocca d'oro più polvo.
2: Questo bambino conficcato nell'antenna dietro. È agghiacciante questa foto. Con gli occhi pazzi. E vabbè.
0: Un piatto. Indovina. Un Tesla.
1: No, no, no.
0: Joystick.
1: Perché cosa lo useremo?
2: Joystick. Per
1: chiudere la testa. Però non è una cosa.
0: Quindi io non so cosa mi trovo.
1: Ah, non c'è un possibile. Sono sono intermedia. Non mi piace.
2: Oh, grazie,
1: preferisci darti freccia, oppure qua e OP.
0: Qua e OP sono una posizione di tasti molto comoda.
3: Qua, OP.

0: 是不管怎么来
1: 啊，
0: 哦，我知道什么歌曲呢，现在Noi andremo mosse, andremo male.

0: tiene este galardón de premio.
1: Ah,
0: no. No lo pruebas.
1: Il kernel 2.0 è stato imbagliato il 2.0 il kernel 2.0
0: era il 2.4
1: era il 2.4 era il 2.0
0: certo,
1: anche perché rock è di molto.

0: live, no? Hmm? Nag-stream ako ng ito. Kamula na live ko ng mga gulang ito. Just now, I'll show you that. More so. So, meron niya yung manga. Maganda ng general, it's rough, no? Maganda ng general, it's rough, it's over there. Is it meant to that? No, I'm saying I'm going to take you over and the last part of it. And I'm going to take you back to the end of the doctor. See? From the manga, no? Take you back to the end of the doctor.
1: You know, doctor?
0: Uh-huh.
1: It's from the...
0: I know you're going to do it. No, okay. It's going to be a bad. Sarebbe il suo integrale, ovviamente.
1: Come hai?
0: Sì, quello che dà questo.
1: Ah,
0: tu, cosa fa?
1: Puta madre!
0: Vabbè, ma...
1: E tu ti finisce... Quanto ne scel... Ma non è un complesso! Questo è un po'.
0: Hai fatto lo shutdown e ancora continua la musica? Vabbè, a questo punto chiude qua anche Radio Cybernet. Signori, grazie per averci ascoltato e...
1: Analo complexo!
0: Arrivederci alla prossima con Radio Cybernet.
2: Minchia!
3: Radio Cybernet!
0: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
2: Il male necessario.
0: http://chius.org/radiocybernet.
2: Il male necessario.
0: http://papuasia.org/radiocybernet.
2: Il male necessario.

0: vehicle identification number is incorrect.
1: Guardò dalla serratura e vide un magnifico giardino. Come vorrei andare in quel giardino, pensò. Ma la porticina era troppo piccola per passarvi. Però vide sul tavolino una bottiglietta. Sull'etichetta c'era scritto I.O.A.
2: I.O.A.
1: Che vuol dire?
3: Istituto di Obbedienza Animale.
1: Diventata piccola piccola, passò dalla porticina e giunse nel bellissimo giardino.

adesso, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Vorrei capire se qualcuno mi sente. E se mi sente, come mi sente. Poi comincerò a raccontarvi cosa è successo negli ultimi 15 minuti della mia vita. Mentre ascoltiamo Pat Metheny, che suona dal giradischi.

Radio Cybernet, prove tecniche di trasmissione. No, questa mi sta troppo sul cazzo.

Vabbè, io adesso devo smontare qua l'impianto perché Radio Cybernet oggi non trasmette dai soliti studi di Catania, ma trasmette da Palazzolo. E poco fa, mentre defecavo, mi è venuta la bella idea, mi sono detto, ma perché non dedichiamo questa trasmissione alla musica moderna? Perché quindi non cerchiamo di dare appunto a questa trasmissione un contenuto, diciamo, critico e storico su quello che è stata la musica moderna negli ultimi anni. E allora mi sono detto, ma perché porca puttana non mi faccio un po' i cazzi miei a un certo punto? Mi sono anche detto. E allora ho smontato tutto il mio impianto qua, con la stanza pervasa dall'odore di merda della mia cagata fatta nel bagno qui accanto. E ho smontato cavi e più non posso, perché mi sono detto, ok, streamo con NORAD, così sopperisco la mancanza di mixer, esco dall'amplificatore, entro in NORAD e poi da NORAD, che è il mio PC fisso, esco e vado direttamente all'ampli. Streamo con NORAD, così quello che mando sull'ampli lo streamo direttamente. Insomma, ho fatto questa prova, ho smontato i cavi da dietro il pannello dell'amplificatore. Il risultato è che io adesso non sto capendo più letteralmente un cazzo di quello che ho fatto, dei cavi che ho staccato e del perché soprattutto li ho staccati, e sto cercando di... disperatamente sto cercando... Allora, questo è l'output del computer, deve andare nella presa tuner. Mamma mia, tuner, sto guardando con uno specchio dietro il pannello, ficcando cavi con la lampadina in bocca. Tuner, eccolo qua. Allora, eccolo qui. Ecco. Vado qua. Ok, e tuner è a posto. Ora il CD rimane sicuramente invariato. Il vero problema resta questo, che è l'uscita del tape, che non è rec out ma è playback. Ma è l'uscita del tape? In realtà no. Sì o no? Ah sì, è l'uscita del tape che va nel computer. Quindi il rec out, questo va nel playback. Quindi il rosso qua e il nero là. Rimane vuota questa connessione, non lo so perché. Io adesso provo ad accendere, speriamo che non saltino i finali per un qualche cazzo di loop. E comunque ho la protezione per le casse acustiche, quindi me ne fotto. Allora, basso i volumi, metto il CD in play, accendiamo l'amplificatore, vai. Oh, bene, il CD si sente. Ovviamente il bilanciamento è al contrario, se pareva, porco Dio. Due erano le possibilità. Porca. Solo che io adesso. Minchia. Ecco, questo è uno e questo è l'altro. Va bene. Ora il bilanciamento è ok. Io rimetto il disco.
passiamo su fono. Ok, andiamo su tape. E tape ovviamente non si sente un cazzo perché passa attraverso il PC. PC, devo alzare i volumi. Ma non si sente una minchia. Allora, PC, lanciamo gli MP3. MP3 si sente. Quindi è un problema di line in. Quindi devo scambiare l'ingresso. Quindi da qua. Allora, Madonna che palle. Da qua devo andare qua. Vediamo. Ancora in teoria

Ah, in teoria non si sente un cazzo, ma lo so io perché. Che sono un minchione. Perché in realtà io. Madonna, ma questo dove cazzo va? Allora, la piastra. Ah, ma la piastra è completamente scollegata. Allora, ragioniamo. La piastra deve andare. Ah, manca un cavo. Ma mancava anche prima, allora. Allora, l'out della piastra. Ma mancava da sempre, allora. Ecco perché non riuscivo a fare. L'output della piastra va qua. Poi l'input della piastra. Diciamo che per comodità lo metto qui. E al limite ci sarà da scambiare questi due. Prevedo disastri. Allora. Infatti ho alzato il volume, non succede assolutamente. Però se premo tape. Se premo tape va. E allora se faccio così. Minchia. Ah, sono in. Allora, così sono col PC. Ci dice e c'è pure massiccio e incazzato, devo dire. Vorrei intanto una conferma da chi mi ascolta se si sente bene oppure no.

chiedono di lasciare questo pezzo. E io saluto intanto gli ascoltatori, canale Akik99, canale Freakness, canale Tazzor the Nomad, Morte il Primogenito, Kernel P, Sicurezza di Undernet, Sballa Mupalo su Irkrizzone, più Etna, canale del Lug Catania, e chi più ne ha più ne metta, insomma.

Siccome abbiamo deciso di dedicare, almeno ho deciso di dedicare questa trasmissione alla musica moderna, intendendo per musica moderna diciamo la musica del secolo scorso, quindi del Novecento, io direi di incominciare a mettere su un po' di vinili malati, giusto per cominciare a parlare o cercare di capire, perlomeno ascoltare, che cazzo è la musica moderna. Musica moderna, secondo la mia personale definizione, è una cozzaglia di pazzia che ben si sposa con la follia che in un certo senso ci contraddistingue. Per cui adesso io metterei un brano di Luigi Dalla Piccola. Pianista italiano, diciamo più che pianista, compositore, e metterei alcuni pezzetti del cosiddetto quaderno musicale di Anna Libera per pianoforte, e ci ascoltiamo che cos'è in realtà la pazzia, che cos'è. Vediamo un po', sperando che si senta.

Beh, insomma, erano due pezzi, io dovrei continuare qua per tutto il disco, ma non è il caso di sfracassarvi le palle. Luigi Dalla Piccola è morto nel 75, per vostra fortuna. Insomma, ha scritto diverse opere, è stato veramente un grande da quel che dicono. Io passerei a un'altra cosa adesso che ascolteremo, perché siamo ancora, diciamo, in una fase più o meno melodica del Novecento, e vi butterei lì Arthur Honegger e vi manderei giusto un po' di una sua opera che si chiama Pacific 231, che fondamentalmente è un'opera dedicata a un treno. È abbastanza bella, io me ne sbatto le palle, vediamo un po', la metto un po' avanti.

Ed è assolutamente impossibile torturarvi così ancora per molto. Con quello che era Arthur Honegger, con l'opera Pacific 231, di cui abbiamo ascoltato solo un pezzo. Come ripeto, siamo ancora in una fase melodica. Ora io metto un brano di Anton von Webern. E qua, sinceramente, io non ricordo più se siamo ancora nella fase melodica o se siamo sconfinati direttamente nella pazzia malata. Questa è una serie di pezzi. Abbiamo 6 pezzi opera 6 per orchestra e 5 pezzi opera 10 per orchestra. Ne ascolteremo alcuni dei vari pezzi, insomma. Non pulisco nemmeno il disco, perché tanto va bene così. Questo è Anton von Webern. Vediamo un po' che fa.

Beh, insomma, Webber fondamentalmente ci ha un po' rotto i coglioni. Però è stata, diciamo, abbiamo fatto un po' un salto nel passato, perché Webber è morto nel 45, è nato alla fine dell'Ottocento, e tra l'altro è morto in modo strano, perché è stato ucciso per sbaglio dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, è stato ucciso per sbaglio da un soldato. Pensate un po', terra. Io adesso, boh, a questo punto vado a cercare un'altra cosa. Direi di partire con il delirio. Con il delirio, ecco, il delirio fa anche cadere il microfono. Partire con il delirio vuol dire mettere su questo brano di Marius Cousteant, che si intitola Improvvisazioni collettive con l'ensemble Ars Nova. L'ensemble Ars Nova è un'orchestra di pochi elementi e prevedo delirio totale per questa improvvisazione collettiva, per cui adesso proviamo ad ascoltare questo brano di Marius Cousteant. Vediamo un po'. Delirio.

Insomma, io sfumo su questo pezzo di Marius Constant, che si intitolava, come ripeto, Improvvisazioni collettive. Constant è ancora vivo, è nato nel 25, ma è ancora vivo, avrà un'ottantina d'anni quasi. Grande compositore, devo dire, veramente. E ora passiamo a quel pazzo e malato di mente di John Cage, che conoscete tutti, e qua veramente sconfiniamo nella follia e arriviamo a un periodo della musica moderna in cui si abbandona il concetto di partitura, si va al di là dell'improvvisazione e si utilizzano strumenti non convenzionali, come io leggo qua dal titolo di questa composizione che si chiama Music Walk, per pianoforti, apparecchi radio, elettrodomestici, vapore, ghiaccio e acqua corrente. Arriviamo veramente alla sperimentazione sul suono. Che dire di più? Gli spartiti vengono abbandonati e al loro posto viene usata la carta millimetrata su cui vengono riportate le durate dei suoni, la spazialità del suono stesso, cioè la posizione di questi, diciamo, chiamiamoli strumenti nello spazio in cui il musicista si muove, e quella diventa

la partitura e lo scorrere del tempo non viene più segnato da pause, ma da segnali sulla carta millimetrata che indicano proprio lo spazio fisico di registrazione sul nastro magnetico. Buon ascolto. Questo è Music Walk di John Cage. Ed è pazzia.

Ci sono molte pause in questo Walk Music di John Cage, per cui passerei a qualcosa di altrettanto ammalato e, come avevo annunciato prima su uno dei canali, io metterei Karlheinz Stockhausen, che suona vagamente come Stocazzo, ma si tratta di un musicista veramente interessante. E ci ascoltiamo adesso un pezzo di Kontakte per suoni elettronici, pianoforte, batteria. E sarei curioso di vedere la data di registrazione di questa roba, perlomeno di questa versione che ho qua, perché stiamo veramente parlando di un sacco di tempo fa. Ma purtroppo non c'è scritto qua. Registrazione Vox. Pianoforte e batteria e Karlheinz Stockhausen stesso alla console elettronica, e si parla degli anni 50 praticamente. Questa è la musica elettronica come la facevano, diciamo, i compositori quasi 50 anni fa, in un certo senso. Buon ascolto. Io metterò dal centro del disco, tanto non ha alcun... Vabbè, insomma, avete capito.

Beh, insomma, abbiamo avuto un assaggio di Karlheinz Stockhausen con il suo Kontakte e ho scoperto che è stato registrato nel 59, quindi circa 44 anni fa, e insomma è abbastanza incredibile. Precursore della musica elettronica. Adesso arriviamo invece a un pazzo che lavora un po' con le voci e si chiama Giorgi Ligeti ed è un vero pazzo e malato. E ascoltiamo un pezzetto di Adventures per tre voci e sette strumentisti. Qua ritorniamo, non dico sul melodico, ma sul malato strumentale e vocale. E vediamo un po' di fare scappare altri ascoltatori. Questo lo metto dall'inizio, va, tanto poi lo taglierò. Buon ascolto.

0: Beh, insomma, io con Giorgio Ligeti la pianto qui. Compositore nato in Transilvania e ancora vivente, a quanto pare. L'abbiamo ascoltato. Cosa abbiamo ascoltato di Ligeti? Abbiamo ascoltato Adventures per tre voci e sette strumentisti, almeno un pezzo. Io, visto che siamo in tema di sperimentazione musicale che lavora con le voci. Ah, cazzo, ma questo disco è rotto. Ho preso proprio un disco che non posso farvi sentire, quindi quanto vi dispiace, vero? Che non vi posso fare ascoltare Tema di Luciano Berio, omaggio a Joyce. E allora di Berio io vi metterò un CD perché così, insomma, me lo trovo qua davanti, Luciano Berio. Vi metterò Aaron di Berio. Luciano Berio, compositore omosessuale italiano. Non è uno scherzo. Ascolteremo Aaron, alcuni brani, insomma, mentre cerco qualcosa. Buon ascolto.
1: Anfang, in principio, nel mio principio.
2: Am Anfang, in my beginning.
1: Ach, in principio, erst. Ach, in. In.
3: Sì.

0: parte.
1: C'era un principio.
2: Il principio era.

Il rutto era originale? Non era mio. Ve lo rimetto se non ci credete. Vabbè, si è capito.

Die Tat! Die Tat! Die Tat! Die Tat! Die Tat! Die Tat!

0: Meglio.
1: Chiudi la mia bocca.
2: Anche spento.

musichetti con il ron nelle mie spine, amendo in my hand run. Here's my 50

0: principio, nel mio principio.
1: In my beginning.
0: In?
1: Das Wort.
0: Ah.
1: In. Ah. Am Anfang.
0: Il principio era.

0: Nel mio principio.
1: Das Wort.
0: Nel mio principio.
1: In principio.
0: Das Wort.
1: Haben die Kraft.
0: In.

0: principio, nel mio principio.
1: Nel mio principio.
0: In principio era das Wort. Ah.
2: Beh, insomma, questo era Luciano Berio. E ora, boh, per concludere questa nostra trasmissione, io manderò due brani di Franco Donatoni e manderemo in particolare Dobles, esercizi per clavicembalo, e Quartetto Quarto per archi, versione, due brani di Franco Donatoni, che non è il giocatore di calcio, ma è anche lui un musicista abbastanza pazzo. Buon ascolto con Radio Cybernet, dedicata alla musica moderna oggi.

0: Sì,
1: no, sì, qua dentro non ci entriamo più.
0: Sì. Non volevo metterci qualcosa di ferro per bloccarlo, perché...
2: No, quella che ti ho detto io di plastica.
1: Chi vi...
2: Non ne ho. Allora te lo scendevo io.
1: Chi vivrà...
2: Mandavi la mail.
3: Dai, passo, bisogna dare.
0: No, dico, siccome tanto che è stato...

0: qua c'è uno spazio libero.
1: Si sì, sì,
2: io non esisto.
3: Un attimo preciso, cambiami la mia password su Midrab perché non mi risponde più.
0: Sto facendo, sto scrivendo la seconda versione dell'emulatore. Questa volta non che fatta il boot, ma
4: versione Linux.
2: Chi vivrà vedrà.
4: Con chiamate di sistema e cose belle di questo genere.
0: E soprattutto mi sono ripromesso che non sarà più il più lungo di 7K.
2: Chi vivrà vedrà.
0: Se no, pure. Niente, abbandono, non serve.
5: Lo stai facendo in C?
0: Lo sto facendo sempre in assembler.
5: Ah, ma
0: dopo che
2: vai, viva l'assembler!
0: 7K, faccio Hello World, viene per 7K.
5: No, un po' di
0: tempo. Già sperimentato.
2: Chi vivrà vedrà.
5: Ecco, vedrà, morirà. Più bello.
4: Allora, il discorso è questo, che io
2: il discorso è questo.
0: Tanto fa male, fa male.
4: Allora,
2: deposito.
4: Solo che
5: aspetta, sparo.
4: Sei
5: in barra quando si attacca alla tastiera gli puoi dire portare il catetere perché non si alza manco per quello.
0: Tutto.
5: E l'altra volta gli ho portato il caffè, gliel'ho messo accanto per quarti d'ora dopo, ancora c'era il caffè accanto e lui è pazzo di caffè, eh? Ancora c'era il caffè che è diventato
2: risveglio di merda. La prossima puntata sarà che risveglio di merda.
0: Allora, il mio
2: vostro problema è che non uscite.
3: Non esce lui, no, io l'ho risolto, semplicemente me l'ho preso.
0: No, l'ho appena contattato in termini di soltanto che non sono sicurissimo che ci sia proprio.
3: Ma hai rimosso la tua directory?
0: Sì.
3: Perché?
2: Come si chiama la tua macchina KPH? 192, 168, 1? 143? Sei sicuro che non si è già occupato? Comunque esci, ora dovresti poter uscire. Ma
3: lo dici qual è? Ah, ok.
2: Esci, il comando è esci. Okay. Perché tu sei il root? Tu mi chiedi? No, cosa fai?
3: Il root del blanco.
2: Pardon.
3: Infatti.
2: Il microfono ci dà dei fusci incredibili,
0: eh?
2: Eh già. Oggi è una radio cybernet disastrata. Come tutte le altre, voglio dire.
3: Però sarà AX Night.
2: Perché c'è un inferno di gente, ecco perché.
3: Sarà AX Night.
2: Sarà una AX Night.
3: Sì. Vecchio stampo.
2: Quindi qual è l'obiettivo di questa AX Night? Nirvana.
3: Yellow Dog su un Power PC.
2: No, dai, no, questo no. Sì, tutto, sì, ma non questo.
3: Sì.
2: Non è possibile.
3: Sì. Al massimo
2: non funziona.
3: Al massimo AX4.
2: Ma dov'è il Power PC?
3: Quello è un 6.000.
2: Un Power PC? No, quello non è un Power PC.
0: Un
3: 6.000 Power PC.
2: Sì,
3: c'è anche tanto di targhetto stampato.
2: Quindi è AX compatibile?
3: Sì. È AX compatibile?
2: Cioè, è compatibilmente con la AX Night, siamo in tema. È arrivato Sclair. Un applauso per Sclair.
3: Uno. Era uno. Importante
0: che non è uno e mezzo.
2: Perché?
3: La mano sopra. Con il culo. Ma per caso si possono liberare dei tavoli.
0: Rimuovi la partizione.
5: Io rimuovo quel tavolo.
3: Ah?
2: La URL è questa qua.
3: Io bestemmie.
2: Questa qua. Mapuasia.org/rcib.mp3.
0: Cosa dice il RISC? Per fortuna io oggi sventro il RISC, faccio il RISC.
3: Ora l'arriva.
0: Alle 5 al mattino tutti quanti.
3: Che vuoi?
2: Come in tutte le radio ripilanti che si rispettano, ci chiedono i saluti. Salute ai ragazzi. Ciao. Di Noale. Che nome è Anale Noale? Salutiamo i ragazzi di Anale Noale. Sono in molti qui, ma noi vogliamo sapere il numero esatto. Se indovinate, ci sarà un ricco premio.
3: Un peto stereo.
2: No, non esageriamo, non siamo così volgari. Tanto il pezzo di Captain Beefheart se n'è andato. C'è poca musica oggi.

0: Mettiamo un po' di musica a spazzatura?
1: No, eh? Allora liberiamo un tavolo, ci mettiamo là.
0: Perché non vi mettete di là?
1: No, no, no, non ci mettiamo di là. No,
0: no. Va bene, signori, partiamo con Rachmaninov. L'hai voluto tu.
1: Va bene, a me piace da
0: la
1: morire.
0: La musica moderna.
1: Ma grazie a Dio non è musica moderna.
0: Beh, insomma, dai.
1: Vabbè, è moderno lui, ma è... non è. Esatto. Queste cazzate qua. Che lui ascolta violentemente.
0: La mia digestione è sempre rumorosa.
1: Come mai?
0: Rachmaninov. Sono in 12. Sicuro della rassegna stampa oggi? Chi è che va a cercare tradotto in parole povere notizie assolutamente inutili da dare, ma che facciano ridere?
1: Tu?
0: Che palle. Io? La nuova pagina del Freakman? Da mai, perché è una prova.
2: Si muove, che non esiste.
0: Esatto.
1: A me piace di più quella verde comunque.
0: Sì, a me piacciono generalmente più quelle chiare.
1: Ora mi incazzo.
0: Si sente piano Rachmaninov.
1: Ci sono di merda, di più.

0: Ma puoi essere tranquillamente in wireless, tu non sei in wireless.
1: Io sono in wiremore, perché ho dovuto passare ad Iron un file di considerevole quantità.
0: Per cui non sei in wireless, diciamo che nessuno è in wireless.
1: Scusa, ripeti un attimo.
0: Nessuno mi consente, è in wireless.
2: Abbiamo un imitatore.
1: Allora, tu da ora in poi parlerai sempre così, lo sai?
0: Mi consente, io resetto allora.
1: Ma cosa resetti? Resetto. Ma per quale motivo devi resettare il wireless?
0: Perché non mi va.
1: Non ti va perché sei un uomo minchia.
0: Tu sei wireless, stai andando.
1: Ma scusami, il gateway? Il gateway.
0: Il gateway, secondo me non è impostato il gateway.
1: E tu che IP hai? Fammi vedere, allora cerchiamo di risolvere questo problema del wireless. Ma risveglio di merda lo pinghi? Ping risveglio. Di risveglio di merda, giusto. Aspetta. Ping risveglio.
3: Stai starrando.
4: Sto starrando.
3: Starra.
1: 1251.
4: La mia vecchia home che era compattata in un'altra partizione, sto ributtando nella nuova.
0: Non vengo risveglio.
1: Tu non ci sei, non ci sei proprio. Secondo me non è che hai messo male l'antennina. Sì, con 2M. È il nome del nostro access point qui al Freaknet Media, da dove stiamo occasionalmente e come sempre streamando.
4: Se qualcuno vuole venire a usufruire.
1: Lo vedi?
0: Sì.
1: Test, cos'è instant?
4: Ah, io non so cos'è instant.
1: Perché
4: io non
1: allora,
4: so cos'è
1: tutte parti sa che instant.
0: Vabbè, fate finta che non lo sapete.
4: Non si sa però.
0: Non lo sai, tu non lo sai.
1: Che cazzo è? Non è. Ah, ma è la scheda sulla wireless.
0: Sì, vero.
1: Ah, vero, è bello, bello,
0: un culo.
1: Sì, e noi con sto spacchio instant da impazzire.
0: Sei tu la furria,
1: ma sta cagando. Pazzi, cioè, minchia, ma eri all'aeroporto ieri.
0: Cosa fai tu all'aeroporto?
1: E anche a Maria Pisardi.
0: E tu come fai a sapere?
1: Mi hai seguito, quindi, sempre con lo stesso cazzo di MAC address. Ah, Angelo si chiamava.
0: Secondo me, allora, chi riesce a uscire mi fa un fischio.
1: Ecco, io sono un testa di minchia.
0: No, sono via wireless. Sì, tu sei un testa di minchia.
1: Perché ho dimenticato il 2.8000 in tutti i cazzo di link. E quindi non è la URL che ti ho detto. Ah, brutto Dio, mancava un 2.8000. Ma tu perché spegni e resetti il coso?
0: Abbi fede.
5: Ragazzi, io sto andando, va, ci vediamo domani.
1: Ma ando andi?
5: Vado a casa.
1: Come mai?
4: Ti faccio compagnia, ma io esco comunque, forse solo tu esci.
5: Ci
4: sentiamo
5: per mail.
4: Ciao
1: ragazzi.
4: Ciao.
1: Ciao.
4: Ciao.
1: Ciao.
4: Ciao.
1: Ciao.
4: Ciao.
5: Ci sono.
1: Che vi state facendo? Le seghe? No, ma fate pure i cazzi vostri in radio. Ma sì, dai, facciamoci i cazzi nostri. Bello questo maglione Nirvana.
0: Mi consente. Abbi un po' di rispetto, eh?
4: Sì, vabbè.
0: Il config.
4: Io ho abbastanza geniale e messo.
1: Io mio.
0: Senti, la fai un colpo di esci.
1: Esci cosa?
0: Esci, esci nel fare. Vediamo se. 446.
4: Esci.
1: Ma 102, 168, 1.
0: 146.
5: Perché le ginocchia non ce le hai?
1: E ora? Ma lo pinghi il cane nucleare?
0: Non pingo un Cristo, non pingo.
1: Allora hai problemi, c'hai grossa crisi, eh?
0: Grossa
1: hai sfasciato la scheda
4: no,
1: di resta?
4: No, no, no.
1: L'hai distrutta!
4: Assolutamente. Dov'è lo sgabello di
1: resta? Hai completamente distrutta.
0: Non è vero. Fino a poco fa funzionava.
1: Dicono tutti così. Nirvana distrugge. Distrugge le schede. Andiamo a vedere la rassegna stampa da Repubblica.it. Che cos'è questa roba?
0: Il dimessi.
1: Ora fra un po' mettiamo le mani su PDP11, facciamo un po' di spazio,
0: esatto.
1: Se usciamo. sì, sono i log di Media Lab. Lacrime e applausi per l'addio, resta il SIS di rischio attentati, ci sono i carabinieri che sono crepati purtroppo.
6: C'è lo sgabello IBM.
1: Scorie nucleari, molto interessante. Sì, il costoso sgabello.
6: Il costoso sgabello.
1: No, lo puoi usare tranquillamente, non serve a nulla. Non serve a null'altro.
4: Ma bello.
1: Boh. Era un hub.
4: Vedere.
1: Era. Nella concezione IBM concezione IBM System 36, quello è un hub.
5: Maria.
1: No. Vorresti aiuto?
4: No.
1: Non ne avrai.
7: BNC.
1: Ma tu ti stai riascoltando?
5: Ma System 36 era quello grosso
1: sì.
5: Così.
1: Dipende. Anche grosso così. Anche grosso da qua a là, dipende dalle configurazioni.
5: Da quanto è...
1: No, dalle configurazioni, no, da quanto hardware c'è connesso. Abbiamo? Sì, mono, sì. È un microfono, c'è. Cioè. Purtroppo.
5: Uno?
1: Eh?
5: Si potrebbe identificare segnato tra l'esterico.
1: E come? Un finto stereo. Da un microfono non puoi. Sì, è ovvio. So, questo sì, lo so.
7: Ma tu devi mettere la mano al PDP?
1: Probabilmente. Abbiamo gravi problemi di space. Guarda, la frontier.
5: Questo lo tolgo. Lui si mette qui e noi ci mettiamo qui.
7: Esatto.
5: Anzi, più che lo tolgo,
7: non lo do, lo sposto.
5: No, no, io devo solo copiare ora una diretta di cosa che ci sarà.
1: Io appassionatamente.
5: Quindi lo chiudo e lo faccio mettere di nuovo. Oppure lo
1: metto in fondo. Questo è Tower 650.
5: Non è problema.
1: È una macchina Unix.
5: Devo fare NC.
4: Io nel frattempo ci sarei cominciare a installare il centro su Sun.
1: Io avrei
4: spiegato come si butta.
7: Alla forma è identica alla forma. Gendo su Sun, piuttosto che NetBSD, che è
4: Eco Star. Allora?
6: Eco Star.
1: Non lo so. No, io stavo per lanciarvi una proposta appassionata, ma perché non fate una bella... facciamo una bella colletta per comprare degli scaffali in questo maledetto posto? Maledizione.
7: Non sarebbe una cattiva idea.
1: Faremo.
7: Che
1: non c'è spazio.
7: Log strano probabilmente dal mio IP.
1: Ma me la fai vedere questa scheda?
7: No, tranquillo.
6: Poi
7: cos'era succede?
6: Dammela la scheda.
7: Di che sei, non gliela vuoi fare vedere mai.
6: E poi gliela do in bocca se vuoi. Te la faccio vedere e te la do in bocca.
1: Io direi qualcuno si può mettere nell'altra stanza.
7: Minchia, sei veramente una chiavica.
5: Sto copiando il tra mezz'oretta avrà finito.
6: Lui si mette qua. Io corrisco e mi metto là.
1: E di dietro tutti quanti. Noi abbiamo bisogno di questa ala libera.
7: Sì.
5: Aspetta, no.
7: E quello che dobbiamo fare, secondo me, a parte guardare un attimo l'ardo,
4: sì, scommetti un tuo portaglio non batteria.
5: Abbiamo... se lo sta quando io... un millisecondo, ho perso.
7: Vabbè, c'è un sito che si chiama UHS.
6: C'è,
7: guarda quante prese che c'hai qua.
1: No, aspetta, che sono...
5: se tocchi,
1: i depositari non uscite
5: dirette. Da frattempo cancelli.
6: Fuori della diretta.
1: Spiego anche per chi ci ascolta. www.tuhs.org. Cos'è che hai trovato? www.tuhs.org The Unix Heritage Society.
7: Io ho trovato, per quanto riguarda l'HP 125, boot disk, software di videoscrittura, software tutto.
1: Li scaricati?
7: Tutto, c'ho già tutto. Devo solamente portarli dai 5.25 a 3.5 perché i dischi che ho io, il supporto dischi che ho io è a 5.5 e devo fare il calcolo di connessione per connettere il drive al computer, ma comunque il resto va benissimo. Ora appena torno a casa converto, stampo e provo. Se va tutto bene smonto il monitor, gli tolgo i funghetti, che c'ho tutti i funghetti dentro il monitor.
1: Come i funghi?
7: funghi
1: veri?
7: Sì, ti spiego.
1: Ma non puoi accenderlo,
7: ti
1: dai,
7: giuro. Allora il monitor c'è, praticamente questo è tutto un unico mega monitor, tutto il funghetto messo dietro, no? Il problema è che il monitor davanti ha a un paio di centimetri di distanza una specie di controvetro.
1: Sì.
7: E è agganciato al monitor principale con del silicone, quindi chiuso, sigillato.
1: C'è una lastra di vetro supplementare.
7: Esatto. Tra questo controvetro e il monitor sono nati tutti i funghetti, per cui ci sono i funcolini.
1: Con le cappelline. Ma no, dai, devi fare le foto.
7: Guarda quella foto, se guardi quella foto te ne accorgi.
1: Sì, valla a trovare adesso la foto. Vabbè, poi la guardiamo, insomma.
7: Comunque, sono queste funghettine. Io ora taglio tutto il silicone pulito, ripulisco pulito e poi rimetto e rimetto il silicone. Quello nero che si usa per gli acquari?
1: Ma perché lo devi rimettere?
7: Per rimettere la resina.
1: Per originalità e restauro.
7: Originale, scusa. Se deve essere
1: quindi è fatto così in originale, strano.
7: Sì, non è proprio così, perché per come è montato il monitor, nello chassis del monitor e il supporto davanti di plastica, c'è proprio quello spazio e c'è messa sta cosa. È proprio così, originale. E quindi questo lo andremo a...
1: Il terrore di quello che stanno facendo lì, vedo spostare hardware in modo massiccio.
7: Il rischino.
1: Un massiccio è incazzato. Quindi pensavo, dicevo, questo sito che si chiama qhs.org è nato da un gruppo di appassionati australiani che ha deciso di preservare la memoria dei PDP-11. All'inizio in forma locale in Australia, poi questa cosa è diventata mondiale. C'è Dennis Ritchie, uno degli iscritti alla loro mailing list, che è l'inventore del linguaggio C. Vabbè, comunque. È una lista di... c'è poca gente, però gente che ha a che fare in qualche modo ancora con i PDP-11. E a parte tutte le versioni di sistemi operativi sviluppate per PDP-11, che sono tutte lì, loro sono riusciti a ottenere dai licenziatari originali la possibilità di regalare queste licenze, quindi dalla... si trova il BSD originale, V6, V7, V5, Unix della AT&T, dei laboratori Bell, tutto per PDP-11 e porting strani per PDP-11 strani, programmi customizzati, tutto quanto, tutto quello che qualcuno di loro riesce a recuperare va a finire lì. C'è un bel sito internet e hanno la mailing list ha tutto l'archivio online e ci sono i miei vecchi messaggi in cui chiesi aiuto molto tempo fa perché non facevo il boot. E mi ricordo che qualcuno mi rispose dicendomi di provare delle routine in codice macchina per fare dei test sul processore. Dovremmo fare quello. È un discorso che lasciai a metà un anno fa, perché non feci questi test e misi da parte il PDP-11 e basta. E rifare la domanda a un certo punto, perché alcune persone mi hanno detto: scippa le schede inutili, lascia solo processore, RAM e console e scheda del disco e fallo partire così. E invece uno dei nostri, Eflux, mi ha spiegato che... Eflux è un ragazzino di 17 anni che si è letto quei manuali. Mi ha spiegato lui che il bus di collegamento delle schede sotto è cablato, nel senso che quando metti delle schede, per farle funzionare devi o tagliare delle piste o fare dei punticelli. Quindi se tu togli una scheda gli sballa la parità del bus e il processore non parte più.
7: Le avete rimesse nello stesso ordine?
1: Sì, sono tutte nello stesso ordine, con un dubbio ragionevole.
7: Il
1: però
7: il bus di uscita con l'esterno
1: non so come fare, perché è sotto la parte CPU che si estrae ed è quella più pesante.
7: Ma io mi so coricare a te,
1: e infatti dobbiamo vedere come fare.
7: E forse ci dovrei...
1: ma credo che si possa anche girare e alzare i bracci meccanici, no, che fanno uscire il processore, lo fanno ruotare. No, come alzi tutta quella bestia? Impossibile.
7: Beh, mettiamo nel bala sotto, il problema è montagnola.
1: No, sei persone non sono riuscite a salirlo questo,
4: Quando c'è ancora un
7: leggero.
1: L'abbiamo dovuto smontare a pezzi per portarlo qua. E anche dov'era, dal piano terra al primo piano. No, è peggio.
7: Siete sicuri dell'ordine delle schede?
1: Sì, l'ordine delle schede è giusto, anche perché abbiamo il manuale del montaggio. Consegnate la posizione delle schede e sul coperchio della CPU c'è l'ordine delle schede. L'ho verificato ed è quello, insomma. Vorrei controllare i cavi di connessione dietro, perché ogni scheda esce con dei cavi che vanno ficcati nei posti giusti. Non vorrei... è una prova che verifica che ho già fatto, però un anno fa. Non vorrei aver sbagliato anche la verifica, quindi magari una minchiata perché non fa il boot.
7: Proviamo.
1: Siamo qua. E allora ci diamo da fare?
7: Sperimentiamo.
1: Penso che i nostri ascoltatori si annoieranno a morte, ma noi ce ne fottiamo. Essendo una non radio.
4: Ma vuole che cazzo è? Non esco, manco con le
7: ma me la fai vedere sta scheda, per favore? Ma la fai vedere? Sei uscito?
4: Sei
7: uscito? Come quasi?
1: Quasi. Stai pingando, vuol dire che esci, vaffanculo.
7: Come quasi?
4: Sì, vabbè, allora poi...
1: Allora, prima cosa direi fare spazio.
4: Sì. Tu non c'è entrato.
8: Io ho portato la gommina perché non sapevo se
1: questo di chi è?
8: No,
5: quindi no, io stavo dicendo se sono
8: andato. No, ah, sì.
1: Puoi lavorare da remoto?
8: Sì. Tra parentesi, il caricatore di dischi.
1: Io lo eviterei.
8: Dov'è? Dov'è?
1: Perché per fare ripartire. Dov'è? Che cosa vuoi?
8: Il caricatore scasi delle sparche, quello di dischi.
1: È connesso a Challenger.
8: È quella che stiamo staccando?
1: No, è quello che non dovete staccare.
8: E noi però quel caricatore serve.
1: Perché?
8: Per installare sul RISC ci serve quel caricatore.
1: Serve il caricatore con 7 CD? Sì, col cavo pure? RISC.
8: Sì.
1: Mamma mia, sai che vuol dire staccare quel cavo?
8: No,
1: vuol dire spostare questo monitor, tirare dietro, infilare la testa qua in questo piccolo spazio.
8: Penso io.
9: Lo staccaggio si può fare anche senza spegnere l'attaccaggio.
1: Sì, lo so, però.
8: Dai, è spesso.
1: Ma non abbiamo altri lettori scasi?
9: No, le cosa fanno?
1: Ok, fate.
9: Cosa fanno?
1: No, il problema è che creiamo un disservizio, capisci?
8: No, ma non
1: che abbiamo una quantità impressionante di persone che si loggano su Challenger per andarsi a leggere uno dei nostri 7 CD che nessuno caca. In teoria noi creiamo un disservizio. No, veramente, Martin ci tiene a queste cose.
8: Sì, lo so, beh, un attimo.
1: Avremmo dovuto accennarlo un attimo, saranno 3 ore di installazione. A uno per, Sono ultimo uno per. 7 CD, però uno per. Ed è con il pana che si mette le mani ai capelli.
8: No, non riuscirò a installare mai. Sono...
9: fino a domani mattina. Ma
8: io me ne sono calato di brutto.
9: Quanti CD sono?
8: No, è uno.
10: Uno per.
9: Uno per.
1: Una dannazione dell'uno per.
9: Allora queste sono le N pure.
1: No,
9: Challenger,
1: no,
9: non... Challenger sopra e sotto.
8: Perché me ne sono calato?
1: Vuol dire te ne sei
8: che la wireless è morta, ho la rete morta.
1: Ma siete degli
8: altri che c'è un act pazzesco, ma la rete. Ma chi è? No, ma me è la lingua qua che la miseria.
1: Ma non è perché siete degli
9: ultimi.
1: Non ci servono le sedie.
9: A parte la insegna, servono sporche, è stata la mia volta, funzionante.
1: Allora.
8: Ma questo qua non è visto.
9: Questo sì, è un altro disco.
1: Questo lo metto qua.
9: Sì. Intanto tutti con i numeri di merda.
1: Ci abbiamo il manuale anche
9: la terminologia.
8: Ma io mi stavo ricordando questa memoria.
1: Ecco,
8: quello è il ti spiego che cosa è successo.
9: No, anche questi
8: per sbaglio no. Ho dato al wireless lo stesso IP di MediaLab. Sono dato 1-1
1: alla schedina?
8: Sì. Non vorrei che MediaLab mi abbia inserito in qualche blacklist della morte male anale, per cui da quel MAC address non mi fa uscire più completamente.
1: MAC address?
8: Della scheda di rete.
1: E devo cambiare MAC address?
8: No. No. È una prova gara, però farò viene facendo questa idea. Puoi controllare per favore tu che sei padrone.
1: Devo controllare
8: perché cazzo mi dà e non mi fa uscire.
1: Ma se stavi uscendo, stavi
8: con la regia 45
9: quell'altra macchina.
8: Non penso
9: che io metto l'esce per provare.
8: Giusto. Ti prego.
1: Una
8: yellow top. È l'unica che può caricare. No, non c'entra la porca.
1: E poi dobbiamo compilare
8: tutti. No,
9: non c'è niente. Per le cassettine, no?
8: Perché questo trauma la compilazione?
9: Da lì abbiamo installato tutto da zero praticamente. Prima non sapevamo nemmeno come collegare i cavi in maniera. Non so quanti metri.
1: Io fino a collegare i cavi ci arrivo.
9: Sì,
8: però sa perché
9: il problema è che c'era un ordine particolare.
8: Ma lui
9: io
8: Soprattutto non ti mangono le stesse, non metti niente.
1: Io non ho bisogno di fare questo.
8: Tu non hai bisogno di così, perché
9: qual era la password di Arian 5?
8: Perché così?
9: Tanto lo dobbiamo formattare, quindi la vuoi anche dire.
8: Non sai?
9: Io sono quella di ISS.
8: Vuoi illuminare? Mi sa che è la stessa.
1: Penso che tu ne saprai anche più di me.
9: No,
1: ma però la potenza è piccola,
9: no, non è questa.
10: Errata corrige.
11: Vediamo,
10: oddio, vuoi? Siamo quasi sui, non mi ricordo quant'è il pin che esce da una baratta. 31 mm. Nella faglia di 31 mm il foro interno deve essere 31 mm. Il multiplo di 2 è 4. Comunque il volo dell'antenna deve avere una lunghezza ben precisa.
9: Funziona.
10: Perché vai in risonanza con la tua frequenza.
9: C'è un comando.
10: Questa risonanza sballa, una parte del segnale che
8: tu hai rientra nella schienda. Il
9: segnale
8: che non
9: dovrebbe,
8: questo qua
9: non
8: è l'antenna, questo qua è l'attacco
10: estremo. Non so, però in questo momento il polo, questo qui, va all'antenna.
9: Invece di radiare potenza, no? Lui invece di radiare potenza.
10: Ti va in risonanza perché è una misura a
9: scatto. Si chiama onde stazionarie, torno indietro.
10: E ti rientrano nell'amplificatore.
8: Allora, gli access point che sono molto più potenti se li stacco un'antenna.
10: Sì e no, gli access point credo che prevedano queste
9: protezioni.
8: Allora sei tu che non mi fai uscire su
12: internet. Allora,
8: sì,
12: siete,
8: però siete, sono senza
12: voi siete, siete originari baracchinofoli.
8: Routing.
9: Funziona solo in V.
10: Porco Dio.
8: Routing.
9: Per uscire era.
10: Il canale nucleare non risponde.
9: Prima la 2020. Il problema è che non funziona, non abbiamo la tastiera adatta.
12: Scusa, 200 milioni di miliardi di computer e non c'è una tastiera.
9: Ma no, c'è la tastiera IBM digitale in quell'altro.
12: Anche se non è il giro.
10: Scusa, ma se tu parli
9: della tastiera, il problema non è che non ci sono le tasti, quindi come facciamo? Quella la tastiera IBM originale.
10: Assolutamente noi.
9: C'è la BEM.
8: Perché vedi che c'è sbaglio qua ti da
10: 4 ma tu esci?
8: Prima che vai in bordello la C-Spoint prende ad hoc,
10: non vai in bordello la C-Spoint, vai in bordello secondo me perché lui da qua sta mandando perché è distratto.
8: Lo sta anche un secondo.
12: Sì, ma è troppo bello però, è troppo
10: simpatico. Ma è la testa che qua è tragica la situazione.
9: IBM, lei!
10: Perché non scusa un attimo.
9: Perché sono tornando?
10: Scusa, e adesso gli azzicco quella e mi sballerà tutto il routing e mi incadrà il cazzo di cosa.
12: Ma sì, c'hai ragione, pure
8: tu vedrai che ti metterai in ad hoc.
10: Minchiate sono.
12: No, perché c'è un tipo
10: sono manager.
9: Sei manager.
10: E certo.
8: Allora perché quello fai usci poi dentro?
10: Sei un minchia.
8: Funziona.
10: Spero che non sia caduto lo stringer, è una conferma.
12: Ora
9: non è felice, deve funzionare.
10: Non deve essere ad hoc, assolutamente.
9: Non
10: c'entra niente ad hoc.
9: 11 mega.
10: Oh, i soci mi scontrano. Bene.
12: No, c'è la musica, se l'ho messa in ascolto
10: proprio adesso ci diamo sotto col PDP 11.
12: Lo spazio l'abbiamo fatto, ma chi l'ha messo a sto monitor?
10: No, va tolto di mezzo da lì.
12: Anche
8: il disegno
12: non lo guarda, sembra qua.
4: altro, il problema è ancora altro.
9: Vabbè,
10: e questo è
9: il problema.
10: Pausa,
9: pausa. Se mi fanno uscire io e poi te ti faccio vedere anche una cosa.
10: Una cosa a me,
9: oppure anche, però mi devo
10: qua davanti a tutti.
9: Qua
10: davanti a tutti siamo. Allora, visto che effettivamente
9: è
10: un po' aperto, abbiamo due prove. Sì, uno
9: Non c'è.
10: Installazione
9: di
4: resto il wireless sta uscendo.
10: Ma
4: chi sta uscendo il wireless?
9: Secondo me è imballato.
4: Secondo me lo posso disattivare questo access point.
1: Ma perché qual è il problema?
4: Perché non siamo usciti più nessuno, cioè, io funzionava perfetto.
10: Ok. Perché
9: del wireless?
10: Effettivamente.
9: Impallo.
10: Che non sia.
4: Facciamo.
1: Fai.
10: Effettivamente non è che
9: però
10: staccalo
9: da là,
1: andate in palla alla checkpoint quando vede la sua scheda immagine e gli metti le SSD in lui.
9: Allora metto io dalla checkpoint, ma forse la camera è anche staccata.
1: Ora è staccata, però se la riattacco vai in mano, vai in dock di merda.
4: Con l'attacchi non funziona,
1: io
4: non
1: volevo. Io adesso vogliamo provare?
9: Quella cosetta lì
10: vai. Anche senza TD,
9: fa da pondere.
1: Però senza TD non esce il segnale.
9: Questo tipo di scheda di rete.
1: Stai pingando?
4: Io no, però è.
1: Pinga, ma non ping fuori.
9: Questa non l'hai mai vista, infatti. Io BNC.
1: Allora,
9: BNC è quello.
10: L'ho provato
9: per JM.
1: Scrivi ping mondoporno.com.
9: Ce ne sono tanti, questo lo so.
4: E se volevi vedere prima?
1: Allora sta uscendo il ping. Ma pinga qualsiasi cazzo di cosa. E allora sei fuori portata. Rientra qua.
9: Allora sono i terminatori.
10: Staccami.
1: Non ho fatto ancora un cazzo. Ma quella minchia di antenna, dove cazzo te ne vuoi andare?
4: 68%, 80%.
1: Stai pingando? E allora che cazzo hai detto di no?
4: E
1: sei un pirla. Te ne vai da dietro, rimani qua, stiamo facendo le prove, te ne vai. Allora io adesso picco la scheda. Lascia il ping, lascia andare il ping.
9: Sì, l'ho visto qua o non l'ho visto tanto?
10: Ce l'ho io.
9: No, l'ho visto qua. Forse è lì dentro qualche settore.
1: Ora gli do le SSD, risveglio.
10: Ecco qua dove l'avevo visto, l'ho trovato.
1: Ora pinga?
9: Pinga.
4: Qui urge un
9: Beh? Ok, allora dobbiamo prelevare
10: anche il Ganesh.
9: Esatto.
10: Quindi mi desiderano la tua.
9: Poco.
1: Ma perché se n'è andato Slayer? Non siamo
9: ce l'abbiamo con un gravetto di
10: BNC. Irvi desiderano la tua.
9: Quindi i 12 li colleghiamo solo loro due.
10: Esatto.
9: Era bello se collegare la
10: tua. No, perché non c'era di BNC.
9: Non c'è più.
10: Non c'è più.
9: E lui Ganesh. Non ci basta da qui, vero? Se non lo facciamo lo inviniamo.
4: Non vengo più.
1: E io sì.
4: Allora non vingare più. No, vingo.
1: Allora esce.
9: No, ok, basta, ok, a posto.
4: Esci solo,
9: basta.
4: Però, vabbè.
9: Basta.
10: Ecco,
9: sto qua. Io la faccio senza
11: stare in salto. C'è la nostra macchina Midias.
9: Ah, multimedia, un altro grosso, un altro
8: setla, Ganesh divora, idrovora di dati.
9: Ma credo che uno dei due sia un matto di
11: vana.
8: Sì, c'è un matto
11: di vana, due
8: scasi e due dei.
11: Ah, tutto scasi. Tutto scasi.
8: La macchina scasi, idrovora di dati.
9: Ah no, ok.
11: La mia che cosa? Stai uscendo, Nirvana. Nirvana, coinvolgi lui però.
9: Certo.
11: Che sembri un po' spaesato. Vai, buttati su qualcosa, dagli fastidio, staccagli dalla schiena.
8: Ci sono due cose.
11: Più gli rendi il lavoro difficile, più gli
8: ci divertiamo. Busta A o busta B? La busta A è il risk, busta B è gentù su una spa.
11: Gentù su spa, è pane. La busta C è una busta allucinante, PDP 11, impazzita.
9: Io. Rinuncio al risk.
11: Qualcuno ha pensato a mangiare?
9: No. Okay. Tu pensi adesso al mangiare quando io penso che un pochino me ne vado a casa.
11: Addirittura?
9: Perché? Domani ho un'università allo Stamento. Per 5 ore di giorno.
11: Quella che c'è a scuola domani.
9: Forse anche prima dello Stamento.
11: Ma che ore sono?
9: No, ancora sono le 11.10. Ma
11: io allora. Mezz'ora. Ora cioè sono 15 ore di lavoro buono che puoi fare.
9: Va bene.
8: Ma è per qualche più.
9: Per esempio questo qui ha un potere che non si può fare.
11: Non so se te l'ho detto
8: l'altra volta, questo computer
11: esattamente un MIPS ed è stato usato come unità di misura per il MIPS, cioè il MIPS era la velocità di calcolo del PDP 1134
9: che sono bastati mai, che non hanno mai
11: trattato nel 76.
8: Allora, la cosa che mi fa incazzare come una bestia, cioè il wireless, hai un portatile, ti puoi spostare da un lato all'altro,
11: comodamente, togliere le paratie laterali, per esaminare meglio.
8: Che cazzo?
11: Senti come gli facevano una volta i case.
9: Batterie, immagina, devo provare.
8: Io costo 200 euro.
9: E tanto c'è stendo. Forse ho capito perché non l'avete salito tutto intero.
11: No, prova, dai, prova a sollevarlo. Cioè prova a fare tutto, tutto lui, no, dire.
9: No. Proviamo insieme, proviamo in due.
11: Cioè, no, non lo sbattete per favore, non lo sbattete. No,
9: delicatissimamente. Però
11: avete capito, insomma.
9: Sì, ho capito cosa intendo.
11: Il problema.
9: Si programmava in ostale. Io quando lo farai funzionare lo voglio programmare in ostale.
11: Ma dei funzionari non fare già funziona.
9: Beh, allora abbiamo tutto, che ci serve?
11: Abbiamo tutto.
9: Che
11: siamo anche
9: Che ci importa, possiamo fare i programmi nottali e li facciamo partire in basso.
11: Io vorrei un elastico per i capelli. Un elastico per i capelli, Nirva.
9: Scusa,
11: grande rosa per giunta.
8: Vi deve essere però un cavo BNC possibilmente con delle tige incorporate.
9: Posso domandarvi, ma il disco sei sicuro che contiene?
11: No, no, ma il problema è che non vede.
9: Non vedo proprio il disco.
11: Allora, quando tu premi contro il boot, ma vorrei che ci fosse qui a sentirmi hologram. Dov'è hologram?
8: Hologram!
9: E Pallotron è scritto.
8: Compari!
11: Ah, c'è Pallotron? Oh!
9: Dov'è Pallotron?
11: Ciao Pallotron!
9: Dove compari?
11: Vieni, io sto spiegando cose e tu.
9: Dove compaio io?
11: Vieni, vieni!
9: Arrivo, un secondo preciso!
11: Che stai a fare?
8: No, no! Anacci!
11: Comunque vabbè, poi lui glielo spiego. Tu premi contro il boot, lui ha una scheda che automaticamente gli fa fare il boot senza scrivere il codice.
9: Ha una piccola ROM.
11: Esatto. Okay. Questa ROM dovrebbe far partire la console dal terminale a 9600 su una porta che sta dietro. E io col terminale lì sul computer dovrei vedere una chiocciola, scrivo DL, premo invio e lui parte. Però non parte il terminale.
9: Non arrivo a questo livello.
11: Non fai il boot.
9: Hai provato passo passo a eseguire.
11: Sapete che passo passo è inserito nel programma che sta scritto su quel manuale. Fagli fare il boot e poi mettere al disco.
9: E però non sai cosa significa.
11: E non parte.
9: Ma non sai cosa significa quel codice.
8: Però
11: no, lo so.
9: No, avete detto dell'accesso al disco, il 10 che siamo 10-12,
11: sì, io pensavo, però non me lo ricordo perfettamente. Che si va a bloccare nel momento in cui cerca di riconoscere la scheda di controllo del disco e non la trova. Non abbiamo floppy con cui fare il boot. I floppy da 8 pollici che avevamo col sistema operativo si sono distrutti. avevo fatto io i dischi buttabili.
9: Questo è un lettore da 8 pollici.
11: Sì, ma troppi ne abbiamo, lì c'è una scatola piena, nuovi. Inutilizzati.
9: Questo tempo.
11: Però come scrivere? Però se non facciamo il boot, come facciamo a scriverci sopra un disco buttabile?
9: Ma perché sto nascendo?
11: È il problema del disco che si muove a volta.
9: Noi non sappiamo il codice
6: di informazione del
9: disco, non sappiamo il programma.
11: Come lo scrive? Direttamente dalla console?
9: No, da una, se non lo fa la console.
11: Scrivere da qua un programmino dove tu inserisci il codice e scrivere sul disco. Non è impossibile, però non è impossibile. Non è che lo
6: organizzato con me,
11: uno della lista se ci fa il favore di.
6: Per cui è un programmino.
11: Sicuramente non ce lo faranno adesso. Ma in Australia che adesso sono adesso? Magari c'è qualcuno che legge.
9: Non possiamo collegare un lettore da 8 pollici a un PC in qualche modo.
11: In teoria sì, praticamente
6: non sapevo come fare. Ma lo faceva, se lasciava messaggi.
9: In teoria sì. C'è stato un tempo in cui si
6: server, no? E poi invece dicevo
11: sì, no, di no, no, da 8 no, però si poteva anche facciare.
6: Org è il sito.
11: Sì. Capire dove sta il problema sarebbe già un passo avanti.
9: Eseguire passo passo il codice che sta in
11: nuovo. Prima comunque farei comunque una verifica sull'hardware. Ma vedere tutti questi cazzo di capi.
6: C'è la possibilità di andare su internet,
9: c'è qualche problema di collegamento,
11: sì, di connessione.
9: Io ho attivato un,
6: ho capito,
11: ma se temo che non c'entra, perché schermata del boot la dovrebbe fare,
6: non lo so io.
9: Spesso la pagina sul media la per cambiarsi le impostazioni della posta,
11: CGI bin email admin. CPU.
6: Questa è la CPU.
9: E ci chiede di non aver mai visto un computer in non c'è fatto caso.
11: E la scheda che fa il boot?
9: Se che cosa
11: non c'è qua? Bitmap intern. Uniterm.
6: Hologram!
11: Tu è la M92. Ciao,
6: hai modo? Ciao, prima devi arrivare a quella tripla là.
9: Perché? Perché tante linee abbiamo tante di.
11: Boot è la M9312, cioè la scheda che si occupa del boot.
9: Più che altro l'adattatore.
6: Esatto. Tu sì, che sai.
9: Mi serve tanto per sapere, però. Mi serve perdere tanti anni, okay. Ma poi so. Esatto. Che mai.
6: Dobbiamo dare modo.
9: Ha finito di copiare.
11: Un casino tirarla fuori.
9: Un casino tirarla fuori.
11: La scheda che fai di me.
9: Ho quasi finito, mi sa che è la
12: tua. Io però se avere
6: un po' di permetto di fare un po' di sì, ma costa, vale per te.
12: Però
9: vedere
12: anche come
9: log, vabbè, quando
12: vuoi mi fai sapere, log considera che momentaneamente io ho il martedì e il giovedì
6: no, no, tipo c'è un programmino che si chiama log rotate,
11: non ti crea un
6: unico file log gigantesco, potete ne crea tanti tipo ogni settimana, almeno ci sono dei cron impostati di default su settimana, crea avvia log rotate
12: allora vedi una sedia ragione
9: per il ritardo,
11: vedi lì
12: io non sono a mio agio quando devo andare nelle aziende,
11: vediamo se è il motivo. Perché devi vestirti giacca e cravatta?
12: No. Domenica notte non abbiamo
9: sembra che
11: tutto in una notte, tutto in una notte, titolo di un film.
12: Tutto in una notte, ma perché? Per 100 miliardi di facce, io volevo vederlo invece dietro, se è accessibile da dietro.
4: Allora, andiamo, come lo facciamo buttare quella...
8: prendetela a buttare.
12: Allora, se avete, se hai problemi di connessione, di qualsiasi
11: infatti
12: tipo,
11: io vi direi di lasciare perdere, perché per installare quella macchina mi serve di montargli un lettore di qualche cosa per buttarci di sana lì. A meno che potete fare il buco di rete, ma serve collegare il monitor, no, la tastiera, dovete mettervi a lavorare lì.
9: Non è neanche lo spazio. Crei l'unica
8: si mettono dietro e fanno i copi,
9: devi copiare tutti i file.
11: Tra poco dovremo girare dietro a controllare la connessione
9: del buco,
11: cioè è un casino. A meno che non la prendete, se no vi portate il monitor da qualche parte, poi là,
4: in questo modo, in altro modo non va bene.
11: Quello è il monitor da
8: SPAC. Mi devo comprare un garage.
9: Un unico che vuoi.
11: Vi prendete la SAN e cioè
4: di sotto,
11: quella di sotto. Copi. C'è scritto Net BSP.
4: Crei, no, io quale dobbiamo staccare, quale
9: non è più SD,
11: fai cambiare togliere da sotto, dovete scippare tutto su quella, devi installare quella NVSD,
9: sì, per fai copia
4: all'asterisco,
11: l'altra c'ha Linux, Slackware
9: più che copia asterisco,
4: allora ci mettiamo quella di sotto,
9: per copi meno,
4: però è un problema,
11: ah, che è un problema perché è un casino
9: copiare con tutti i permessi, tutto e X significa restare solo su un file system,
11: e meglio di mangiare
9: blu, no, in quel momento caso no, perché non quindi solo basta meno A
11: site management guide.
9: L'unico problema è che poi in questo modo cerca di ricopiare MNT sotto MNT,
11: ok, questo è il manuale della manutenzione,
9: e allora ti conviene farlo partizione per
11: cui c'è
9: cosa avrei montato
11: l'elenco della configurazione,
9: la root da una parte, allora usi questo
12: meno X di montaggio di questo
9: in modo che lui consenta di entrare in MNT,
11: che è uguale a questa parte qua, leggermente forse diverso,
9: cioè la directory copy,
11: cioè gli slot sono numerati,
9: configurazioni
11: stato
9: lo puoi, anzi potresti tenerlo,
12: vabbè c'è un disco qui,
11: no, ma non basta,
9: così accelera
11: 1, 2, 3, 4, 5, 3,
9: così è velocissimo,
11: questo qua è il primo, 2, 3, 4, 5, eccetera eccetera, e poi c'è ci sono le sezioni, le sezioni che sono A, B, C, D, E, F, G, H, tipo 1 dalla A alla F, quindi tutto c'è la M82,
9: poi ho cancellato la partizione, l'ho creata più
11: 2 dalla A alla F, c'è dato parte M82, poi 3 M92 è quella del boot, e qui è segnata come 3 e invece è come 4, però qua è segnata come 3 e qui è segnata come 4, o viceversa,
12: qua è segnata come 3
11: e quindi dovrebbe stare accanto alla 7859 che segue subito dopo?
12: Sì. Ah, e poi c'è la 7856
11: che è questa e lo slot AB è vuoto perché segna solo CF, quindi questa scheda deve andare qua, allora che sia la colossale minchiata che non gli fa fare il boot? Infatti noi adesso scipperemo con la violenza umana questa scheda, sposteremo questo cavo e la ficcheremo qui. Il problema è che
4: qua è una prova.
9: Ah, qua c'è che qua non è
4: marcia, ma non è strumento.
9: Allora, potresti.
4: Ma io no. No, è questa.
9: Sì, però deve almeno avere un po' qui. Cioè, il problema è deve avere un sistema minimale in qualche modo.
11: Questa è la scheda del bot.
9: Certo, allora sì. Allora,
11: la posizione di questi cavi è giusta perché ho fatto lo schema e dove vanno a ficcarsi qui. E poi vanno al pannello frontale. Perché devi leggere il controllo. Comunque, questo non ho molti
9: e ci vuoi mettere per qua, puoi fare un
11: server dei CP,
9: ricopiati tutti i CD della Debian,
11: c'è qualche cifro
9: perché il CP della Debian,
12: aspetta, quindi
9: è abbastanza complicato, non lo so,
12: questi sono i numeri,
9: però puoi semplicemente copiare la
12: direzione
9: che dove ci sono tutti quanti e poi metterci, anziché mettere
12: 01
9: R 02 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R 03 R fatto, non mi ricordo.
12: Non so, ci sono le recensioni.
9: Magari l'ho copiato da qualche parte.
12: 03 B.
11: Chi ha gomma da cancellare?
9: No, vedi, nel mio computer, io l'ho proprio fatto, nel mio computer è chiamato trasportato.
12: Non da mio, gomma da cancellare. Vale. Aspetta.
9: Invece di metterci main, eccetera, eccetera,
11: non sai perché.
9: Metterci
11: praticamente
12: mi va a cercare
11: la
12: rotta, infatti è l'unico
11: di cancellare,
12: infatti l'ho portata, ma non una normale,
11: quella per le macchine da scrivere, no, cioè io
12: quella doc, aspetta,
9: non c'è la
11: doc, quella anal oserei dire, ah è perfetto, quella delle macchine da scrivere,
12: invece
9: io faccio vedo come decidono che sono quelli di cappello.
12: Perché siccome non ti ho quello della facile, no, se no ti metti a portare spray,
11: con la gommina.
9: Io ho perso di cui un solo contatto sporco.
12: Quindi qua ci sono i numeretti. Qua ci sono i numeretti, no? Con le tre sottosezioni.
11: Avete visto pennelli in giro?
9: Non posso dirti, non lo so fare, perché non devo fare
11: pennelli. Magari sì.
12: Quindi queste sono le varie sottosezioni A, B, C, D, E fino alla F. E in orizzontale ci sono i numeri. Giusto, quindi 03AB 93 13 mentre 78 59. Infatti mentre la messa accanto alla 78 56 nella 04
11: come è scritto sul coperchio. E ora io mi domando qual è che ha, che ha senso, questo o questo?
9: Ho dovuto spostare tutto,
12: questo dovrebbe essere quello che segue la configurazione della macchina, quindi teoricamente è quello che dovrebbe avere senso.
11: O ombra e ciò è male,
9: no, X3 tutto X3. No, no, non è Riser FS, se ti avvicini per Resize ho praticamente fatto diventare il mio sistema che era 3 giga, ho fatto diventare 8 giga adesso. E quindi se faccio il fatto e poi si richiama così qua.
11: Ok, è entrata, va bene, la dichiaro ufficialmente connessa. Secondo l'enorme ISO 9003. L'enorme ISO.
9: Eccolo qua.
11: Che facciamo? Proviamo?
9: Mettiamo 6 giga finalmente.
11: Ma tanto lo so che no.
12: Domanda.
11: Questa prova l'avrò fatta.
12: Questo è il manuale suo?
11: Questo è il management guide, cioè la.
12: Ma è suo?
11: Sì,
12: o
11: sì,
12: generico?
11: Suo, no, suo.
12: Proprio specifico.
11: Sì,
12: suo.
11: È di questa macchina.
12: Di questa.
11: Con dentro. Tutti gli interventi che il tecnico, c'è anche il nome del tecnico, il reperibile, gli ho già telefonato, il numero non esiste più, la digital non c'è più,
12: ovviamente.
11: Con gli interventi da lui fatti per la manutenzione, con tutte le schede, sostituito il filtro dell'aria, sostituire queste cose qua. E c'è un filtro dell'aria qua dentro,
6: il carburatore, le pompe di carbone.
11: E IC non manda alcun segnale in uscita per interfaccia digital. Cambiata KVD11 interfaccia digital IHG, problema persiste. Non ho potuto continuare la ricerca di questo perché l'IHG non fornisce DL sufficiente 0. Riceviamo un problema quando posso. Sicuri che vaffanculo. Ho tutti i suoi cazzi. Io proverò a fare sto boot nel frattempo. Tanto,
9: mi basta. E vedere se esce fumo.
11: Sì.
9: Non ti confondi.
12: Esce fumo è male.
11: Nasale.
12: Lusmare è male.
11: Mettetela.
9: Ma dai, non fanno le cose in questa maniera.
12: Quale dei due è giusto?
11: No, non c'è vinita.
12: Dove?
9: Che hanno inserito all'NTM di sapere come funziona.
11: No, no, però stare
12: pistando.
9: Un'altra cosa si usa.
11: L'hai messa?
9: Ancora non l'ho messa.
12: KJ11LP
11: sopra un cavo di rete? Va bene, basta che nessuno ci.
12: La KL e la DL.
11: Togliti col maglione che si fa.
12: La
11: KY
12: e la Dixon, tu lo sai cosa sono, queste due. Di cosa si occupano queste due?
11: KY11 non me lo ricordo. Google.
6: Questa macchina non supporta il TCP.
12: Qua è nato.
11: Ci gira BSD. BSD è stato sviluppato su PTP1.
6: Ma
11: BSD
6: qua.
9: È RYCB.mp3 lo scrivi, vero?
11: RadioSIB.mp3.
10: ma poi se contorno i punti 8000 slash
12: RYCB
10: CIB RCYB Radio Cibernet. Attenzione, ma il floppy da Doom, eh? Mi dai la lampadina? Ah, è qua, è qua. Ci sono cavi di connessione lunghi 85 metri. Sì, il floppy lì.
12: Casomai mi calo là dietro.
10: Attenzione, 3, 2,
9: aspetta, sto spegnendo. Mi fa levare il wireless.
12: Sì. Fumo non esce.
10: No,
12: fino ad ora.
4: Ma il LED non funziona.
10: Accendere la CPU. Poi bisogna scaricare il disco, aspettare che vai in velocità.
12: Meno che prima non si aspettava perché c'era quel problema.
10: Quando compare il ready possiamo fare il
12: video. E pregare. Quando ho fatto quella prova non ti buttava perché ci mancava la
10: velocità. Questi rumori non mi piacciono, a questo punto. E si è fermato. RAM dovrebbe rimanere acceso.
12: Abbiamo quella a mano.
10: Niente da fare.
12: Porto butto. Proviamo quella a mano?
10: No, è uguale.
12: È uguale, sicuro. Sure, sure. Vedi che accende il LED là?
10: Sì, ottima idea. È zozzo.
12: È lui?
10: Si accende, ma c'è chi mi ha detto che è normale.
12: Sì, ma vediamo di farlo spegnere.

0: portale se c'è il portale no.
1: Bus error comunque non ce l'ho, quindi la scheda è messa dentro. Lui dovrebbe rimanere acceso il RAM e quindi il programma sta girando. Spegniamo?
2: Se lo incendi e aspetti 3 secondi, mi ricordo che dopo un po' se lo incendio, lo aspetto, dai fuoco al BBC.

0: su un modo, in un modo, e poi riprende.
1: No, no, invece non li devo leggere i copi. No, purtroppo la mia professoressa di calcio mi dà i blocchi scritti con PowerPoint, cioè i blocchi scritti con Windows, con PowerPoint, poi mi devo vedere
2: come... Sempre lo stesso numero.
0: Perché io ho blocchi in Excel?
2: Aveva una spiegazione che non mi ricordo.
1: Come faccio io? Li faccio in Excel 2.
3: Nel 3 è un verbo esagerato.
1: Bravo, come immagini il giorno, il giorno nel floppy.
3: Certo, lo vai in crescita.
1: Allora, io qua sono ready. E io sono qua.
2: No, ma a questo punto non è quello il problema.
1: Mi dispiace. No, perché domani non le vengo fatto un caso, ci potrò stare fino a quando vuoi, perché giovedì alle 9:30. Fino a quando vuoi, tengo un'ora in più rispondi.
4: Il free eye to the sky, il telescopio dei test.
2: Oh, ci sono quattro schede PT.
1: Non volevo offrire questo telescopio.
2: PTV01 è l'unità video, che converte generatore e quattro schede PT in interno e video, che potremmo shippare allegramente, in allegria. Olè. Ecco, DL11 della M7856, questa è la cosiddetta console, mi chiamate.
1: Allora io che mi dedico alla
4: console. Se tu vuoi spento.
1: No, c'è il bello per lontano, dico.
4: Anche cioè quello sta caduto.
2: Sì.
4: Venerdì notte.
2: Yes.
3: Gento!
4: Ecco, vediamo se si può leggere.
2: Oh, sta male. Sì, ma questo non è un problema, questo è uno dei segnali della seriale. Non è problematico il fatto che si sta e poi lo sistemi. Cioè, tanto non parte il software, quindi non è quello il problema.
4: Ma la cosa che ho detto è che la ce l'ha, la foto lo può fare,
1: questa è la fine della serie.
4: È un cinque e ce l'ha in
1: interno. Certo che può fare il gusto di tutta la flop.
2: Sì.
1: Chi le presta?
4: Ma da chi?
1: Ma no, la
4: sa. No, non penso.
2: Che la tanta di quella foglia la
4: porta. Ma poi c'ho anche di dire di smacco, non è vero. Io ci vengo a fare il gusto di
1: tutta la
4: flop. Certo.
1: Uno di default che rimane
2: possiamo prendere lo schematico di questa scheda e dare un'occhiata. No, gli schematici sono quel malloppo di fogli là sopra, qualcuno me li prende.
1: Quello piccolo?
2: Quelli, vedi, sopra i manuali rossi c'è quella serie di fogli. Silvana?
4: Una cosa che lo prendi quel fogliettino, quello.
2: Tutto il malloppo di schemi elettrici, esatto, occhio che si disfa.
4: No, incredibile.
2: E se ce ne sono altri sotto li prendi pure?
1: Fatemeli toccare.
2: Nirba,
3: Nirba
1: 2D.
2: Se ce ne sono altri sotto lì li prendi pure?
4: Numero?
1: No, lo
2: so. Cogliti pure qua, dai.
4: No, dai.
2: Qua stessi.
4: Che numero è?
1: Lì non mi sono
2: più da 30. Stutossi.
4: Mi dici che numero è?
2: Scheda?
1: L'hai visto in quello scatto?
2: Allora M7856. Però il problema è che non sta qua.
1: Ah, di quanto sono? Ma c'era anche la 72?
2: Sì,
4: andare.
2: L'ordine di queste schede
1: è
4: un casino, devi controllarle tutte.
2: In generale ogni gruppo è pintato di suo. Tipo questo è il Field Maintenance 7. E che cazzo di scheda c'è? M7762?
4: Non l'ho mai trovato.

0: RL11 controller, questo è il controller del disco.
1: Questo è il controller del floppy. No, 60 non si conti, questo. MD, 4. Hai detto che si chiamava?
2: Sì, ma poi qua lo spieghi di trovare. Steam più grande di 4 mega.
0: M?
1: 78,56.
0: Questo è
2: M7772. Un tizio che se le vendeva due sim da 32 a niente. Ma tanto non mi servono tutto, me lo compro! Compro subito!
0: E me compro
2: anche altri pezzi che non le servono.
0: Provato?
2: Di già! Da video fa merda.
1: Lo sciroppone,
0: sì, ci sta quale, no? Sì, girava un po' più vicino a me, dai.
3: Sì, ma avessi bisogno di veramente trovarci.
1: Un momento, passo, mi prendo. Questa è la mia
0: scuola. Scusate, dovrebbe esserci lì, se è bossa.
4: Il cellulare con il mango sono
0: sicuro?
1: No. No, è stata spostata.
0: Tutto spostato qua.
1: Ah, perfetto.
3: È stata spostata la tavola di indirizzo.
0: Allora c'è giustamente una guard che immagino sia questa.
3: Sì, questa, grazie.
0: C'è tutto.
1: Ma oggi io ho
0: trovato le bicicletta, erano rimasti con tanti i vari interruttori. E poi c'è qualcuno di P2,
1: questi vanno al
0: basso, questi sono i bici, sono segnati come interruttori,
1: proprio li mettono direttamente,
0: però dovrebbe esserci la tabella con la configurazione.
2: Come risulta l'accelerazione?
0: Ecco qua c'è il cablaggio del cavo,
2: no, sperando
3: che poi
2: l'abilità di compagnia di cosa ora gli va molto meglio rispetto a
4: me, molto meglio. Io ho provato un altro nemico, c'ha lo stesso portale su 4
3: e va di mano. E tra l'altro, se io non ricordo, io l'anno del primario,
4: non è che per ripetere 3
2: no,
0: ripeti, ma non è questo il
3: quest'anno c'ho proprio
2: che ce l'ha la stella, quello con la stella,
0: ecco gli indicazioni.
2: Se passi le punte, le punte così e le palline.
0: Data bit, parità, sono stronzate, cioè non implicano il funzionamento. Il baud rate che vanno nel 1006. Se è carente oppure no, quindi non è un
2: quello è l'indirizzamento,
0: gli switch
3: magari, però la tunza così
2: è un'altra che c'è questo
3: no,
2: modo.
3: No, no,
0: Poi cosa abbiamo? 8, 7, 9 e sono off, on, off e 10 e 10 e
2: 1.
0: Lo segniamo ancora una volta. Aspetta che ce lo
2: fa rivedere. Modo 2 quando ci sono più console, modo 3 non viene sintetizzato, modo 1 più console. Qua mi pare che ci sia un cambio. E quindi deve essere un elettronici,
0: ma in realtà è un po' bella la macchina posta in tutto.
3: Che quattro anni si deve fare tutto in un attimo.
0: Sì, quindi siamo in modo 1.
2: Obbligatorio. Anche perché è quello che deve essere.
3: Sbaglio.
2: Abbiamo una sola console.
0: Sì. Poi? Sì.
3: Ma che lettera che
0: ha avuto?
2: Allora, vector B
0: 60-64 perché se 177-060
2: vedi quello che ci ha messo là?
0: 5-60 invece. No, il vettore è 60, il vettore. Quindi S2 è S2 è quello qua e abbiamo
2: B8, B7, B6, B5, B4 e B3.
0: Non mi devi dire gli S2 eccetera.
2: Allora 8, 7, 5, 3, 2, 4.
0: Come sono? S2 8?
2: 8 off,
0: 7 off,
2: 5 off, 3 on,
0: on,
2: 6 on,
0: on,
2: 4 off.
0: Off.
2: E questo è giusto pure, 60.
0: E l'1 e
2: il
0: 2?
2: Il vettore è 60.
0: Non sono usati evidentemente nello switch. Data format? Però queste sono stronzate, questo è già il dato.
3: Tutti
0: siamo l'indirizzo. Domani che non ce l'abbiamo. Cioè che indirizzo risponde la scheda. Probabilmente è vettore, è il vettore quello che abbiamo prima. No, l'indirizzo ce l'ha di suo, allora basta, cioè perché è quella scheda a quell'indirizzo,
2: non ce ne frega più, questo non ci interessa, questo non
0: e allora niente, abbiamo verificato questo, basta.
3: Però mi sono accorto
0: che non c'è altro da fare. Sì.
3: Io non funzionava bene, ti arrivo del betto a casa,
2: tanto fuori non c'è collegata niente, no? Non c'è collegato niente. Ma cosa nella console cosa dovrebbe apparire?
0: Una chiocciolina.
2: Sono una chiocciolina.
0: Sì, che è il prompt, da cui tu dai i comandi per fare il boot.
2: E quindi non ce ne frega niente però.
0: Perché non parte nella console.
2: Quindi fa stato che è. Vuoi luce? È luce sì, allora.
0: Gesù
2: India. No, il terminatore.
5: È ripartito il computer autonomamente.
3: Ho come la mezza idea che non bingo più. Senti, installiamo questa Spark, questa Sun e li mettiamo in server DNS di quelli come si deve.
2: Server DNS una volta c'era.
3: E ci sarà di nuovo. Stanno per il boot pronto.
2: Eh?
3: Stanno per il boot pronto. Ma facciamo la stessa.
2: un attimo. Perché intanto non lo possiamo nemmeno prendere. Lo prendiamo.
4: Lo prendiamo.
0: Ma ancora
2: lo possiamo nell'altra stanza che stiamo venendo. Ci nostri.
4: Ma
2: andiamo,
4: guarda.
2: Esatto. Oh
4: sì.
6: Ma già se ti sei andato.
0: Diamo un'occhiata alle altre schede?
2: Dopo del 9 c'è la pausa.
0: Dimmi che il 10 è saltato su questo schema.
2: No, non è forse più vecchio. 92.02 e abbiamo esattamente AF, AB e CF, sono due schede. AB e CF, AB deve essere 92.02 e CF 70.66.
0: CF te lo abbuono 60-66 ed è sul
2: 10,
0: in realtà è sul 12, no, sull'11, perché vedi il 10 va a coincidere su uno slot che non hai, che non c'è, quindi siamo sull'11. Questo hanno sbagliato a riportarlo anche sul coperchio. Il coperchio è qua,
2: cosa vogliamo,
0: ma anche qua è uguale, quindi anche lì sul 10 c'è la stessa cosa. Quindi vabbè,
2: supposto che una fotocopia di questa no, vero?
0: Ma è uguale alla fine.
2: Non sembra che era uguale. Il buff è messo su tanto. E qua sul 4 mi risulta. Adesso vuoto. Che nel frattempo mi controllo qua. Posso, eh?
0: Oh, Nimex, non hai qua?
6: Sì, sono qua.
0: Non hai portato del cibo?
6: No.
0: Ti è capitato?
6: Diciamo che sto morendo di fame, è un giorno che vado via di grappa e di muore.
0: Io sto crepando invece, molto semplicemente.
2: Ma qua sotto non c'è quello che fa la tavola calda?
0: Io che ne so.
2: Com'è quello della tavola calda qua sotto?
0: Il problema come sempre è chi ci scende.
2: Beh, ci scendo io. Per no, la bella fame.
6: Guarda, le possiamo prendere dallo zio.
0: Allora facciamo una colletta.
2: Sì, però.
0: Facciamo una colletta istantanea.
4: Una colletta, pallo dove si è scappato.
0: Cioè?
4: Dovevi 5 euro, non si è visto più.
0: A chi?
4: Vabbè,
0: ha fatto bene.
4: Spero
2: se
4: ti puoi ascoltare.
2: Vabbè, ma se ti può interessare, io lo vedo prima di te. Casomai te li do io e poi gli dico: sai, ho pagato i tuoi debiti. Ora mi sei debitore.
6: Sei tu solo là dentro.
0: E c'è la mia madre che mi sfida lassù.
6: Perché tipo. E adesso è mezzanotte, lo so, là dentro dalla mattina. Io fa colpo un computer in te e incomincia a scoppiettare. E uscire fuori dalla pietra.
0: Ma dai?
6: Poi tipo vedi il monitor tipo che implode la figura. Tipo siete che implode. Fa un po' fortissimo, prende, mi butto per terra, scappo. Mi uccide che tipo quel periodo di. Cioè noi risparmiamo sulla bolletta, quindi eravamo tutte le luci spente tranne quelle che servivano. Cioè tipo scendere fino a sotto al buio mi sono ucciso.
0: Ah, ma non c'ero io.
2: Il 9.
6: No, è stato questo.
2: Il 9. AB 9202. Il 9 è questo, se quelli è saltato.
0: Sì.
2: AB 9202?
0: Sì. Che è doppio, sta pure sul 10. Sì, è una scheda doppia, è un bus converter.
2: CF
0: 8217. Right?
4: È una sparchio del
2: 9.
4: Sì.
0: E il 9.
2: C'è la luce della accesa?
0: Il 10, che erroneamente qua è chiamato 11.
2: Nel bus CF. No vabbè, considera che è tutto cittato di un numero.
0: Sì, infatti.
2: E riconsideriamo tutto cittato a questo punto. 11, il tuo 10, il tuo 11, avvio nel bus.
0: 92.02
2: è
0: che è lo stesso, vedi, sul 9 sul 10 e 70-60
2: Scippi,
0: cioè 70-66
6: problema è che tu non hai totalmente uno di quei tastini, sì, cioè sì, solo sì, diciamo
2: non hai un computer che
4: ha 10 mastichi una Big Bubble per una settimana quando è pietrificato.
0: Poi c'è un 7067,
6: il
7: 12-70-67.
6: Quello piccolo che c'è il power, quando devo accendere devo fare il contatto, il problema è per spegnere
7: 80,
6: più secondi, più
4: secondi. Ah,
6: no, no, 13.
0: Poi sono uguali, 16, 13, 14,
7: 14.
6: Ho due fili che faccio fare contatto.
2: Qui è sempre verde.
7: E questo dovrebbe essere
0: la memoria della parte video.
7: 16 e 17 sono vuoti, quindi da 17 e 18, quindi al tuo 19, tuo 19,
0: non mi ricordo,
7: è il tuo 19 questo?
6: Ragazzi, se scrocco un po' di nuovo qua la vi seccate,
0: il 19 è questo qua,
7: che qua ne saltano assai. Però mi trovo ne trovo due vuoti, quindi lì ce n'è quattro vuoti.
6: Ti offrirò per quello che hai detto della grappa di limone. Se di la mia forza c'è una bottiglia. Senti, quando ho compito di informatica vado via di
0: Alfonso. Come no?
7: Eh no, perché guarda, da quello che mi dice...
0: No, le bitma, quelle bitma sono queste.
7: Il 15 no, perché il tuo 16.
6: C'è una bottiglietta quasi finita di grappa.
7: Il tuo 16 è la quarta bitma.
4: Cazzo di finire.
0: 13, 14, 15 e 16.
7: Tu devi avere 13, 14, 15 e 16 sono i bip.
0: Eccole qua. 78. 13, 14, 15 e 16.
7: Poi ce ne sono due vuoti.
0: 17 e 18.
7: E al tuo 19 ci sono
6: estremamente.
0: E ce ne sono...
7: Il tuo 19 AB deve essere la 9302.
0: Ed eccola qua.
7: Poi 19 CD a 01 e c'è. Questa è la memoria, questa è la scheda
0: video. Questa è la scheda video che non si usa in realtà. Ok, infatti hai 3 TB nel CD.
7: Poi al tuo 20,
0: che in realtà salta uno slot di 20 a 21.
7: Che c'è un buco,
0: che c'è un altro buco, sì.
7: E diventa 21, quindi al tuo 21 c'è il regolatore, e questo sarebbe da controllare.
0: Che?
7: Regolatore, questo dovrebbe essere quello che regola la tensione in tutti i posti.
0: 79 94 03. Ah, questo
7: AB del tuo 21.
0: Vabbè, sì, eccolo qua, M94 03,
7: questo sarebbe da controllare.
0: Bisogna vedere il regolatore di che cosa.
7: Aspetta, fammi finire di controllare, ma ne abbiamo qua. Sì. Mentre CF abbiamo la 7952.
0: Esatto.
7: Aspetta che nel frattempo le vedo
6: con le
7: volte
0: colletta, colletta.
6: Però tu devi fare qualcosa.
7: Sì, sì, ora un secondo preciso.
6: La puoi spazzare se vuoi in qualche stanza.
2: Ok, ora va.
6: Ancora
0: 76 mi risulta.
6: Ah,
0: 94.00 mi risulta.
7: Al tuo 22 hai 94.00 e 80.26.
0: Confermo.
7: E al tuo 23 CF.
0: Sì,
7: questo lato, 23 da questo lato. Devi avere un 80.36.
0: Che non riesco a identificare perché non c'è scritto.
7: 80.36.
0: E poi?
7: Poi l'ultimo, sempre CF, questo lato, A017.
0: Che dobbiamo verificare?
7: Quindi dobbiamo verificare queste due, visto che non ci sono le scritte invertite.
0: Ma sono A o E o CF?
7: CF. Il tuo 23 e il tuo 24 CF.
6: La riancita che è esplosa.
0: Quindi il mio 23
7: e il tuo 24 CF.
0: Sembrerebbe una interfaccia di disco, che non si capisce che cazzo è.
7: Doveva finire questa?
0: Non mi ricordo se è un'interfaccia a disco o i floppy.
7: Non c'è scritto in qualche posto qua. Questo dovrebbe essere il tuo 23. Questo è un controller QBus 8036. Deve essere M8036. È una M8036. Punto interrogativo.
6: Si sentono fino a
0: M8036.
7: Mm? Lei
4: è bruciato.
7: E questo è il tuo 23 CF. È un QBus.
6: Vabbè, non vuole funzionare più, questo non c'è da qualche modifica.
0: Facciamo di quello funziona.
7: Il primo passo è andato.
4: La smontiamo quella spark?
2: Io sono d'accordo.
6: Ma chi smonta il computer?
0: Io no.
6: Sembra che smonta qualcosa.
7: Chi?
2: Tu. Dobbiamo installare.
4: Ah, no,
2: non possiamo fare niente adesso di rete, senza bisogno di smontarla.
7: Allora, questo qua.
3: Cazzo, sotto.c. Printf scritto male.
7: Io non so se qua l'attenzione gli arriva già giusta. Già perfetto.
3: Se una cosa,
7: se non erro, non lo vediamo.
2: Un M, meno male che ti sei messo.
0: Non lo so. Spero che sia.
7: Perché se qua la tensione non ci arriva corretta, allora questo deve essere sicuramente regolare.
2: Ma
0: non penso che sia un problema di tensione,
2: allora,
0: perché se più funziona, se più funziona i programmi li esegue, dei piccoli programmi di loop li abbiamo seguiti.
2: Non è l'FTPSB, è Linux.
7: L'altro era 17.24.
2: Sto dicendo, fai telnet
7: comunque. Deve essere la A17, è l'ultima che è rimasta, quindi dovrebbe essere.
3: No, questa qua è fa la studio, se tu prendi un pugno di 4 lockout non ti può uscire.
2: Infatti.
0: È un chip, si vuole di una volta.
7: Quello? Fase di spolveramento. Prendiamo il manometto.
2: Se vedete uno spinzevere, quello con le fiamme del cazzo che mette
0: il mouse,
2: è l'unico spinzevere che non blocca il computer.
3: Mi va il processore al massimo,
2: sì, è la rotazione, però ho posizionato quello che non voleva.
7: Per i tempi
3: suca.
7: Però
0: come si chiama? A017?
7: No, sì.
0: È lei.
7: Ma non è che questo mi fa il multiplex a venire l'amore o qualche minchia del
0: multiplex. Vogliamo verificare questo switch?
7: Sì. Sì. Cioè, calo prima a prendere da mangiare.
0: A017. Se vuoi sì, intanto io cerco lo
2: segnale. Era come selettore di segnale per qualche cazzo di cosa.
0: Chi vuole cibo colletta mega.
7: Chi ha voglia di mangiare, vabbè, se no calo li prende e poi pensa a te.
0: No, intanto devi mangiare.
7: E vabbè, li prende e poi pensa a dire.
0: Da
7: scendere che
0: ci io vegetariano però,
2: lo prende così com'è.
0: Quindi mi dice
2: guarda. Vai.
0: Ma andate assieme, dammi una mano.
7: Ma questo che questa non
3: fa. No, ma esiste l'LS,
0: qualcuno che scende con te.
3: Ah, vedete che era l'LS,
2: era lui.
7: Chi è che aveva deciso di scendere con me a prendere cose da mangiare?
3: Era lui.
2: Forse lui.
7: Lui. Vabbè, vai, cicalo sotto.
2: Guarda, ci stai con una cosa andare. Molto semplice.
0: Ma va, ci va.
7: Ma io se scendo io vado qua.
2: Ma ci va,
0: ci va.
2: Perciò una focaccia, lattuga e pomodoro ti piace?
0: Sì, qualcosa di semplice.
2: Perciò vediamo.
0: Con
2: formaggio. Lo zio Nino.
0: Sì, forse è una andata troppo lontano.
7: È una salsiccia.
2: Qua a pezzo di acqua. E poi fate tutto l'acqua.
3: Guarda, ci sono tutti
0: quanti. Ah, ok. Focaccia è ok.
7: Poi? Poi? Tutti cibati?
0: Dimensione della focaccia?
7: Tutti cibati?
2: Sì,
7: meno cibati.
2: Adesso male prendo il tuo.
7: Tutti cibati?
0: Tutti cibati, però abbonda lo stesso, perché poi a Nirvana non viene l'occhio. L'occhio chimico.
7: Nirvana, tu sei cibato, vero? Tu sei cibato,
2: vero?
3: Spesso sono affrontato il bit, devo smontare il processore e controllare.
0: Dai, ma cerca Spark Station 5 e vedi le caratteristiche sulla macchina.
2: Tu hai molta batteria, vero?
0: Su internet.
2: È nuovo. Tanta batteria, asbesto, sei bellissimo con quel pezzettino rosso.
0: Ma 017, ma come c'ho culo con gli schemi, veramente? Però 017.
2: Io non capisco perché il botto che posso da mi ci abbassa il rate dovrebbe essere qui.
3: Ma lei che diverso
2: lo fa una volta.
3: Sì, ma ogni volta
2: ho portatile ogni volta che passo da shell a server grafico. Che devo fare ogni volta c'è il comando kbd rate meno R33 lo riporta addirittura.
0: Ah, anche a me mi fa sto problema a volte il computer. Ma porca
2: No. cosa è successo?
0: Lo switch è in posizione manutenzione, non è in posizione operate.
2: Ecco perché non butta.
0: Devo dire che non lo so, però se mi consentite qualche bestemmia, la mia salute vi ringrazierà.
3: Questo è un
4: non so se a te lo fastidio,
3: no, vabbè.
2: Ah, no.
0: Purtroppo mi capita, mi spiace.
3: So.
0: Che... Poi io sono in realtà sono estremamente religioso. Ma no, tu ridi, ma è vero, è così. A modo mio, ma insomma.
3: Per bestemmiarci ma non trovo a dire che ci credo.
0: Dai, va benissimo.
2: Questa macchina non so la
0: devi
3: sì
2: diciamo una cosa di PS1 come impostata qua,
3: io qua non capisco se
2: è una forse i manuali ci sono lì,
3: è una 64 bit plataforma che supporta il 32 bit.
2: Allora, non lo so che cos'è.
3: Lui su Google
2: dice, di peso.
3: Ma non vuol dire che è una piattaforma 64 bit che supporta il kernel 32 bit.
2: E che cosa ti ha detto? 64 bit che supporta
3: anche un kernel Linux a 32 bit.
0: Vabbè, cercate le guide in pace che sono.
3: No.
0: Da un lato solo. Per giunta le diagnosi che c'è ormai.
2: E questa pastella è di minimo indispensabile. Quando c'è la hard disk? Infatti non lo so.
3: DF, usate lo sfotto.
2: Ma non quella su DF che esiste. DF-M perché DF-H non ci sarà, infatti.
3: DF-M.
2: M.
0: Ma è una versione.
2: Meno M. All'epoca era il massimo dello human.
3: No, non
2: si.
3: Ma c'è molto andare a
0: vedere. Ah, però quando
3: Guarda,
0: 200 MB di disco,
2: devo installare. Mm? Perché devi installare? X?
3: No, X, ma no, soltanto la stage già di più.
0: Così.
2: Perché non devi installare quello, non è che poi dici devi serve solo quello per farlo
3: installare. Quello,
2: ci stai per farla partire.
3: Compiliamo per 2 settimane. Vabbè, facciamo.
2: Tu hai il Volk?
3: No.
2: Il CD? Andiamo a fare un cluster di portate per comprare il cartone della SPAC.
3: Sì, vabbè, lo compilo direttamente qua, glielo aspettiamo. Però non compilo, non c'è il cartone della SPAC.
2: Non compilo, non viene troppo pennello. Poi non parlo con l'automatico. Almeno.
3: Vabbè, che sai, mi scarico il cartone, lo compilo.
2: Non è possiamo fare la prova. È una cosa che non ho mai fatto.
3: Perché scusa,
2: non ho mai avuto delle cose diverse.
3: Vabbè, no. Perché se tu compili un file C su interno, tu compilatore.
2: Tu l'opzione del kernel. Esatto, cioè l'opzione del kernel support. CPU type. Spatti spark ultra spark.
0: Comunque non sarà quello possibile. Uno switch, un anno e mezzo fermi per uno switch non è
3: possibile. Ah? Non è accettabile.
0: No, fine. Ah, ok. Anche essere, però.

0: non fede. No, e non era quello.
1: Ma il disco funziona.
0: Eh?
1: Il disco funziona.
0: Sì, ma non è un problema di disco. Anche se non ci fosse il disco dovrebbe andare il RAM e darmi la console.
1: E se sei là? La cosa che possiamo fare è andare per avere un minimo di log in più e aspettare il monitor per fare il
0: che abbiamo mosso lo switch, mi metterei a posto questo.

0: Vanessa che ascolta lo stream di Mari di Fami.
1: Sempre lo stesso il numero?
2: Ma ogni tanto scrive il 6.
0: Ma infatti era...
2: No, lo stesso. Forse poi è proprio 6.
1: Quando faccio l'audi, sì.
0: Mi
1: ferma a 165504. Quindi che cazzo sta andando a eseguire? Bella domanda. Che rimarrà senza risposta. Per sempre.

0: Pues sí, vamos a venir ahora.
1: Beh, è la 21, è vero, è la 23, ma è la 22.

0: vado in dei link di un tizio delle cose dentate, mi sto prendendo seriamente, mi fanno un bel modo, cioè piuttosto che avere i denti che escono in fuori, quindi
1: infatti quello non c'entra un cazzo.
2: Quanto la ciuccheria per
0: c'è un gruppo, se non si progetti in vari gruppi, c'è un gruppo che si occupa di elettronica e interfacciamento poi di questi motori con software per XF.
1: Teoricamente se io tolgo il CIP, tolgo l'Unifus,
0: anzi non lo sanno, io
1: allora, VTV01 è tutto il gruppo video, no, questa macchina la connessa in video,
3: per
1: errori, come facevano, visualizzavano le
0: tasse. Il digitalamento delle cose dentali, quello
1: no. Sono risoluzioni mostruose.
2: Ecco la linea
1: originale. Sì, con i segnali R, G, P,
2: calma, che una
1: cosa. E questa qua, io credo che sia regulator, tubus termination, DMA, eccetera, il multiplexer. Credo che sia la parte che controllava l'hardware dello strumentazione per fare la base.
0: È solo tra.
1: Quindi tolti questi due, il sistema vero e proprio è questo. Con la CPU vera e propria, la scheda per fare il tutto. DL11 che dovrebbe essere la console, dice qua. RL11 ed è il controllo della RL02 che è unità di disco. Poi RX211 che per l'RX02 sono i floppy. DL11VC dice VT100, è un emulatore per il terminale.
4: Se lui trova un errore là sotto prima di fare
1: in che senso? Errore di hardware? Se c'è l'errore di hardware, se è fisico mi dà bus error, cosa che non so. Il problema è che io
3: avremo conto
1: lui cerca la presenza di una scheda che gli fa fare il tutto automatico. Se c'è, esegue il programma che sta su quella scheda e a quanto pare lo esegue perché lui
3: va a partire,
1: però dopo si blocca probabilmente perché sta scheda di boot gli manca qualche cosa ed è la 9312 ed è questa.
4: E col boot manuale mi serve la scheda di boot?
1: No,
4: l'altra volta non partiva neppure.
1: Esatto.
4: E perché non provi con questa volta parte?
3: Dici che è la stessa cosa, fai il tentativo.
1: Ancora rimettere i codici, dici?
3: Sì. Ora che hai cambiato lo switch devi mettere i codici.
1: Quello switch non c'entra niente, quello switch serve per l'hardware che controlla la TAC. Lui è d'accordo.
2: Lui è d'accordo.
3: Tu annuisci.
1: Annuisco. Sì. Qua l'hardware si ferma allo slot numero 9. Quindi qua, a questo. Da qua in poi c'è video e... e altre cose. E guarda caso la parte video da qua in poi la parte video e la parte di controllo sta su un tipo di bus diverso, per cui ho montato un convertitore che su questo backplane ho montato due tipi di bus, uno è quello del MIDI 11 che è questo, l'altro è questo convertito, diciamo, per altre cose. Infatti floppy hard disk stanno qui e qui. Questo è il terminale.
3: Sono
1: questa è la scheda di Google.
4: È tutta una roba col Google caricato.
1: Sinceramente non lo so, perché non riconosco il robot. Però se io adesso la lascio qua,
4: lui dovrebbe dare il caldo.
1: Come bus no, ma se premo contro il B, vedi, non fa un cazzo perché non trova, e quindi ci siamo,
0: e lei parte,
1: quindi lei parte, qualcosa la avvia, ma poi qualcosa gli manca.
4: Dovete capire cos'è quel numero 10,
1: ma quello hai ragione, M9312, adesso andiamo a vedere il manuale, insomma. M9312.

0: aperta su quelli. Mi passi quegli schemi? Ok.
1: Altri due schemi, tanto per capire.
0: Metodo.
2: Ah, ci volevate lasciare fuori, vero?
1: Saldo tutti quanti, sì. Vedo quello che...
2: E non morivi di fame?
0: Ti sei rimasti fuori?
3: No, non c'è uno uguale come...
2: E non morivi di fame?
3: Come
2: dai, fai un po' di forza, forza che ora ti farò godere.
1: Tanto fra distruggerlo io e provare a sistemarlo e distruggerlo ancora
4: di più. Spesso ho staccato il cavo dell'alimentazione.
1: Adesso abbiamo messo cartuccia di giusto.
0: Nemmeno una cosa dove c'è più. Unibus termination butto.
2: L'hai trovato quello là?
0: Sì, allora è successa una cosa, una prova che abbiamo fatto e adesso te la
1: spiego. Attento, fra.
2: Sì,
1: dimmi. Hai fatto una sua spiega.
0: Ah, eccola qua, ho trovato perché c'era anche il segnalino. Sì. Con i cavi. E alla fine ci stanno.
2: Aspetti, consiglio di fare pausa.
0: Sì, un attimo solo, diciamo.
1: Ma la mia dove?
2: Vivamente ti consiglio di fare pausa.
0: Ma non ci stanno le
1: cose.
2: Che tra 2 secondi incomincerai a sentire odori molto strani.
0: India, famo pausa, va. Dai, dai. Lontano dal mio portatile, please.
1: Guarda.
0: Apparecchiamo i PDP 11?
2: Io... Mentre voi apparecchiati io incomincio a mangiare, eh? Voi non vi seccate.
0: Qual è senza carne?
2: Tutto. Sono tutto.
0: Tuo padre può...
2: Ah.
1: Dove è questa?
0: Io non so cosa... Mi vado a lavorare e mangio.
1: Fidati.
0: Pufferei. Vabbè.
2: Ah, pezzo me lo prendo. Un pezzo di metà. Decretato.
0: So far.
1: Adesso hai ragione. Quindi
4: il pane è niente.
0: Mm?
4: Io
0: mangio.
4: Non c'è. Lui
2: parla. Non c'è caffè da mangiare.
1: O altre cose.
2: Altre cose che sono macchie, sono femmine, no? Giusto?
4: E pure c'è
3: Bash, perché non è Bash, è
4: questo
3: CSA,
4: c'è CSA,
3: questo è CSA, CSA forse è CSA,
4: a me mi pare che ha CSA,
3: no, vale proprio
2: via, a me in base al fronte
0: CSA che c'è,
4: manca manuale per CSA.
3: Sempre CSH meno
0: elfo. Comunque c'era in parole povere, c'era un switch qua in posizione test anziché in posizione hopper.
2: Quello là? Quello rosso?
0: Quest'ultima scheda, sì.
2: Quello là che avevamo
0: tanto. Era in posizione di test,
2: lo sapevo io. Sì,
0: però non compito un cazzo. Ho capito una cosa, allora, da qua fino allo slot numero 9 è il classico bus della CPU che si chiama Unibus. Del PDP 11. Poi c'è quel convertitore, quel pont di doppie schede che converte in QBus. Nel QBus c'è questa serie di schede che gestisce il video e questa serie di schede che gestisce l'hardware di controllo del macchinario della TAC. Perché loro con questo ci facevano le TAC. Questa è la scheda video, video esterno, quello con cui visualizzavano a colori l'alta risoluzione, le fette umane. Immagino che funzioni così. E con questo controllavano l'hardware. Quindi in teoria di queste stronzate non ce ne fotte niente. Qui ci andiamo a togliere.
2: Aspetta, qual era la prova che volevi fare? Questa è quella del basso.
0: Verificare gli switch. Quella è la, questa è la scheda che fa il, che mi fa con control boot. Mi fa fare il
4: mouse 2 senza la scheda,
2: con questa era la
1: prova control boot 2.
0: Infatti l'abbiamo tolta, abbiamo acceso e control boot non fa niente.
2: E se te lo fai a mano, sì, però con la procedura di inizializzazione.
0: Questo è pur vero, ma io adesso come la prendo?
2: Te ne strapotti anche di quelli.
4: Sì, con le varie, te la ricordi?
1: Straveri,
0: barbarie, socialismo e barbarie.
4: L'altra volta non ho funzionato neppure.
3: C'era della roba con
4: il manuale.
2: C'era questa?
4: Non la bypassi, ma
2: non è. Beh, certo, se lo fai a mano anche, c'è questa, te ne strapotti. Però l'altra volta l'abbiamo fatto, questa era dall'altro lato.
5: però l'abbiamo messa qua. Io proverei quello manuale con questa messa da qua.
0: Provate in tutte due le posizioni poi.
5: Quello manuale?
0: Ragazzi, gli armadietti è proprio quelli che si vedono appena saliti le scalette qua. Gli armadietti di metallo. Ci sono tovaglioli.
5: Tu hai provato quello manuale in tutte
0: se
5: le posizioni?
0: Se vi succede di sentirne il bisogno. Sappiate che sono
6: lì. Secondo me col boot manuale quello
5: manuale in tutte e due volte.
0: No, no.
5: Sfizio?
1: Quello mio là che c'era con le 5 palline. C'è un programma di giardini. Lo comincio da
5: scuola. Era una 5.
6: Com'è?
5: Non ci dice.
6: Era una parte un po' provvisoria.
5: Non mai vedo.
1: Se vuoi sul pezzo per imparare un gioco del genere ci starei le guida.
0: Io quando ho visto quello screensaver ho detto guarda lo screensaver di Mimex. Veramente ho detto esattamente questa cosa. Spaaa.
5: Così è passata una notte di pulire. Nirvi, lo so che ne vuoi ancora, dai, non mi guardare con
6: no, no, no, no.
5: Prendo un altro pezzo, dai. E va, e va, e va.
6: Non lo vedi lui quanto è grande e grosso di energia.
1: Mi sembri tu più grande che grosso, più grosso.
4: Ma funziona solo.
1: Se calcoliamo la tua testa.
6: Fatti l'idea.
1: Che hai in più?
6: Sì, c'è uno stato.
5: Non basta, per la pezza è quella per il tuo. Godi, godi.
1: Va bene, ci mi ha incontrato la volta che ho suggerito io.
0: Sotto uno dei due archetti?
4: Due,
0: la classica pizzeria.
5: Una tastiera, una mouse.
1: Se qual è quella, non quello di prima, il primo archetto andando verso piazza del Massimo. Il secondo. Un po' più avanti c'è una pizzeria nascosta. Fa morire sabato sera quando c'è tutta quella chitarra a cantare e a suonare.
5: Sicuri che nessuno vuole provare
6: a rottura di scatole che devi riprendere.
5: Avete tempo fino ai prossimi 35 secondi.
6: Però è attaccato il mouse.
4: Devi fare passare 30.
6: È attaccato il mouse.
5: Allora?
4: Tempo scaduto.
5: 3?
4: No,
5: 2? 1?
1: Non siamo riusciti a fare.
5: Troppo tardi.
1: Vuoi fare il box che vuole?
6: Si è impostato.
5: Ivana?
6: No, no, no, vai,
5: Dai.
6: Tranquillo.
5: E dai che tutta non ce la faccio.
6: Vai, ci.
5: Dai che tutta non ce la faccio.
6: Io se così problema.
5: Pure che dico che ne vuole. Io ho fatto pure il time out.
4: Dai, una cosa. Leva, l'aiuto.
5: Leva.
4: Ma ci sono bambini morti. Ma chi sta come me?
6: Però poco, va. Dovrei riuscire a prendere questo cazzo di mouse.
1: Ma dov'è che devi mettere tipo imbiccati questi mouse?
6: Lo sai come sistemarlo? Allora io propongo.
4: Però vai sembra
1: andare. Il sistematore.
4: Vai sembra allargare.
6: No, è piccolo.
5: Non è tanto.
4: Non sono quelli di.
1: Sentivo rumore dietro la testa. Questo perché si muove
4: mouse
1: la sento rumore
4: dietro la mia testa. Ma l'anno scorso, dai piatti 5 del mattino c'era un massimo.
6: Prova questo, se no un mouse.
1: No, non c'è più. Forse questo PS2 è bruciata, quindi mi ha reso seriale.
4: Ciao,
6: non so!
1: Fagli, qual è il tuo nick? Non so, va bene, gli ho creato l'utenza, non so.
0: Non so.
1: Fagli, ancora non lo so.
0: Tovaglioli! Allora, non so.
1: Ah, ma non so.
0: Vado? Vai. Ma voi niente più? Ma tu hai mangiato? No, non ha portato nessuno niente.
1: Riavvia.
0: Bene.
5: Sono riuscito a corrompere, sono la scheda del Nirvana.
0: Beh, Nirvana non aveva molti dubbi.
5: Tutti gli altri sono incorruttibili.
6: Ma Nirvana non è difficile corrompere.
1: No, tu fa posto. Tu vuoi che c'è?
0: Ah, vabbè.
7: Non posso dire domani sera, se passi.
8: Domani sera, sì,
0: non so neanche se qualcuno ci ascolta ancora, comunque.
5: Vabbè, noi non stiamo facendo niente, eh.
1: Noi che delirano, sto ascoltando.
0: Ma questa spappolaggine, no, io come cazzo me la mangio ora?
5: Ma che te ne frega?
1: Ma
5: che
1: mangia?
6: La mangio io, se può. Io so.
5: Sei un bastardo, perché da me non ne hai voluta, eh?
6: No, non sto aspettando.
7: Ovviamente.
5: A me non l'hai voluta e ora vuoi quella di asbesto. Dillo.
6: Mouse ancora
5: dillo che ti piace di più quella di asbesto, dai.
0: Oh, Paolo Tronchiede, come è andata la riunione? Direi che è andata veramente ok.
6: Quello Ronaldo?
0: Sì. Che ne pensi?
5: Ci stai ascoltando?
0: Anch'io penso bene.
7: Guarda, riconfiguriamo.
0: C'è il mio marsupio di
6: lato.
0: No, con il coltellino. Il coltello una volta mi portava la gavetta.
6: E col cacciavite l'ha preso, la lampadina,
1: una volta stesso disse mentre eravamo qua, e la prossima volta porto gavetta.
0: L'ho fatto, c'era la bombola del gas qua fuori, facevo degli spaghetti al volo.
1: Ah. C'era quella specie di cucina.
0: Una gavetta militare, compresa, due pentolini.
1: No, quando è stato un paio di mesi fa.
0: Qualche mese fa è stato.
5: Quando eri piccolo.
0: E ci si può scoperto che l'acqua che sta nella gavetta è buona per fare la pasta per due persone precise. Mm-hmm. Poi la latta di pomodoro ci entra perfettamente in una delle due, per cui puoi fare il pomodoro pure.
7: È tutto perfetto, perfetto.
0: E poi i due piatti stanno dentro. Sì, è perfetto.
1: È fatta per due militari.
0: Per due idioti. Per due disperati affamati.
1: Che io comunque sì, la volevo comprare la gavetta perché può servire quando vado in campeggio.
6: Io bestemmierò.
5: Lei, ma a che punto sei?
7: Non
5: è un'ora che ti sento premere costante.
7: Sì, vogliamo fare partire X su questa.
5: Ma te li avete installato?
7: No, c'è. Comunque va.
5: No. No X della X.
7: No X della X. No.
5: Andate a cambiare!
7: Sì, se mi fanno smontare qualcosa.
5: Allora, vicino a fratello, che faccio? Non c'è partire X.
7: Ovviamente. Ma non cazzo che fare, faccio partire X su una macchina che stiamo per formattare.
5: È normale.
7: È normale. Che vuoi di più dalla vita?
5: Bello.
7: Qual è?
5: Bello.
6: È quello?
0: Cosa?
6: Non è
1: un po' tanto.
6: Sì.
0: Ma voi lo sapete, vero? Che questo screensaver lo potete settare con i ping delle macchine?
5: Sì. Bellissimo.
0: Al posto di avere casualmente gli apparecchi, tu gli dai i ping di macchine. Avete le mostre distanti a seconda dell'albo, sì.
7: Per fare con carta e carta. Ma se io scrivo, non scrivo.
6: Però fallo con la
5: carta. Scrive. Bello.
7: Tu scegli, sì.
5: Ora, mentre tu ti finisci qua, io mi fumo la mia bella sigaretta.
1: Adesso devo riuscire a fare funzionare un portatile di
5: 8.6.
1: Devo ordinare una serie di 385 KB d'artista.
7: Guarda, prova questo.
0: Manco
7: un flop,
0: cioè. E cosa vuol dire? Completamente sminchiato, sarà 385 KB?
1: No, l'altra volta gli ho caricato un flop, ho visto quando era grande C e mi diceva 385 KB.
0: Ma non può essere!
6: Sì, certo.
1: No. Cioè, no, con Rodo se c'è
7: una giunta
1: mi sembra, devi fare fettissimo.
6: Quindi
1: vedo che pensa troppo, mi secca levarlo dalla funzione di tavolino su cui è messo.
7: Dai,
1: non faccio niente. Mi trovo che mi si fettissimo per essere rimasto. All'interno ci sono 6 batterie tonne.
7: Per funzionare, come
8: giusto, dove partiamo?
0: Come facciamo? Sì, ma dovete fare prima uno shutdown delle macchine. No, è un casino.
8: Non sono di quella sorta.
1: Devo quelle per un pezzo.
0: Ovviamente.
1: Ma al solito dovremmo alzare tutte cose, levare quella di sotto.
0: Non
1: possiamo fare il boot di NFS.

0: agli spazi angusti ed al peso del mondo.
1: Beh, vediamo, vabbè, questa è già una cosa più fattibile rispetto a smontare la Sparta.
2: Ma io direi di no.
1: Costano.
3: Non
1: è facile?
3: Pianti il monitorino sopra.
2: Io sto seguendo il filo con la mano, il ballo in da.
4: Fanno una caloria così.
5: Agisci.
6: E subito dopo quello è prendermi la patente.
0: Non staccate il cavo del...
1: È questo? Come non staccate il cavo scasi?
2: No.
1: Va bene, no, tanto per adesso.
0: Nel senso che basta toccarlo per staccarlo. Non ha viti.
1: Ok. Metti sotto.
6: Adesso. No, niente. Vado alla soluzione. Ho preso l'attrezzatura qua. No, per fare i buchi per le SP sono verso i
0: danni. Quella cassetta?
6: Sì, sì. Devo fare pulito.
0: E certo.
2: Ti senti rifocillato?
6: Un
2: picchio? No.
1: Se no, per rimbocciare, che bordo l'ho preso, ok. Vabbè, ci siamo, perfetto.
3: Comunque, Nirvana, poi mi pagate, eh?
1: Poi ti...
3: Per aver distratto la spesa.
1: Va bene, grande. grande. Sennò, no, non si può fare, è impossibile.
3: A fine mese facciamo i conti,
2: Ora la testiera. Ma chiaramente i calorie presto bruciando. Ma l'ha un calore allucinante.
1: Molto semplicemente, segui il mouse che è più facile, stacca l'altra PS2.
2: Usa il mouse e non staccate quella che sta.
4: Il mouse è più difficile di quando va a
1: fare. La tastiera.
0: La vendola. Una tastiera per Spark.
1: È PS2.
0: No, è Spark.
7: Qual è? Sarebbe praticamente un po' sotto un
0: calcio. È agghiacciante.
1: Qual è? Questa? Ma dicevano quei due ragazzi che mi hanno lasciato l'email poco fa che all'ST dismettono centinaia di Sun di Spark Station, che proprio le prendono, le caricano su un camion e le buttano al devastamento, al, come cazzo si chiama, al
6: discarica rifiuti tossici.
1: Sembra, quando? Non è più, si vede, c'è più pedini nella discarica, tipo, li mandano in discarica, loro che fanno? Li prendono, gli aprono il case, si tirano tutto quello che li possono tirare, chiudono e li consegnano praticamente dei catorci, vuoi, delle scatole.
0: Non riescono a consegnarne qualcuna.
1: Esatto, un ragazzo dice è 3 anni che ci provo chiedendo donazioni, associazioni, minchia te pare, però non ci sono riuscito. No, no, ti preoccupare.
0: E come questo?
4: Amano buttare le cose.
0: Devi spegnere quella sotto e riaccenderla. Quella
6: sì, perché ha fatto che ho fatto per avere PC.
1: Spegni e accendi quella sotto.
0: Quella sotto,
1: che ha un tasto di dietro, quella sotto.
3: Ma è vera sta cosa?
1: Quella sì, lo dicevano di quei due ragazzi che lavorano all'ST.
2: Ma dove si spegne?
1: Ci dovrebbe essere un tasto sulla destra.
0: Usa la forza.
3: Un poco di persone, esatto. Che usa la forza. Si provano da quelle bande, le conosco.
0: Riuscirai a spegnerla con la forza.
1: Esatto, infatti ho usato la forza.
2: Ci ho ascoltato.
0: Usa lo spegno.
2: Aspetta, una decina di
6: che c'è. Ma che pare lavora con i consulenti delle varie aziende, tutta Catania, tutta la Sicilia. Lo sai, è fatto quello che lavora qualcuno nell'ST.
1: Non l'hai riacceso?
0: No.
2: Pensa, ma vedi se è allumato la luce.
6: Pensa quest'estate, dopo 2 mesi.
0: No, aspetta, forse la luce è guasta quella sotto.
1: No, poco fa era acceso.
6: Mi pare un giorno gli arriva uno dei capi qua della Telecom di Catania che doveva entrare in pensione e c'è dei problemi alla pratica. Prende mio padre, gli fa sì, mi lasci la pratica qua, che appena posso gliela sistemo.
1: Ok,
6: partito. Oppure devo chiedere una cosa, no, gli ho detto che mi ho fatto la richiesta per la storia del telefono.
0: Dagli il tempo.
6: E anche il riaggancio della DSL sto pagando a vuoto, perché poi non pretende. E poi ancora ce l'ha di fatto. Ah, ora vedo, io devo fare le cose. Sono proprio il tempo.

0: Solo tu, vero?
1: Campione del mondo. Campione del mondo. La Spark che parte in vaffanculo. Stop A per entrare nel...
2: Qual è lo stop?
1: C'è scritto stop.
2: Stop
1: A. Ecco.
3: Yomusbus. Le, vedere. Good device. Yomusbus Esman. Minchia, ma sei troppo largo nel bar. È un cazzo.
1: Vedi perché voi non potrete lavorare qui.
2: Solamente per farlo partire.
1: Scherzo, sto prendendo per il lano. Questo
2: pannello.
4: Aspetta un secondo, fatemi.
2: Allora tu
1: per
2: abilitare il boot P allora devi abilitare DHCP boot P
1: e Tasoro P.
2: Se
1: vuoi sì.
2: In broadcast, la dai in broadcast.
1: Questo non lo so.
5: Di in multipla.
6: Se noi facciamo un
1: po' di adesso cerchiamo di shiftare il BDP11.
5: Ci fidiamo.
2: A me la San, che bello, una San.
4: Ma la
6: pigliata!
4: La fai
6: sparire, ma non c'era di sotto torci.
2: Anale! Il suco. Notare mouse sotto.
6: Quello del burro.
5: Questo qua è uscito quando andavo in casa.
2: Bravo, assurdo.
7: Questo mouse me lo ricordavo, sto un altro congresso, dicendo su Catania 1, con lo stesso tappetito.
5: Ok, bootnet.
6: Mi ricordo più.
7: Sì, ma tu devi dare un'immagine già, no? Che solo su quello funziona.
1: Ah, sì, ma se lo sanno.
6: Tu pensi che questo
2: è una proposta? Ok, il boot della sanno, qua ci deve essere una macchina, giusto? Cosa non
7: vuole?
1: Ma non è altro per la sanno, basta capparsi
6: qua, si ripetono.
2: Da inet.com,
5: ci vediamo.
1: Ma ci vuole proprio il tappetino.
5: Ciao a tutti.
7: Avere un paio di carte per
1: poi via?
5: Sì, è tardi.
1: Spero che ti sia divertito.
5: Sì.
1: Dove vai?
5: Buon lavoro.
1: Oh, grazie. Ciao, divertiti.
7: No, faccio prima
2: che bello non essere più iscritto all'università.
1: No, diversi. TP1
2: rosso. Allora te lo posso dire perché
1: TP3 per esclusione immagino, però TP3 dice ritorno per il TP4. Il TP2 sarebbe il ritorno per il TP1, però
7: ma sta facendo il boot.
1: Ma non ce n'è una
2: quantità. No, ancora no.
1: High low round code. Non ce n'è una
7: quantità.
2: Allora la facciamo buttare.
1: No, sono assolutamente sicuro.
6: Assolutamente sicuro.
1: Allora. È butt come buttana, vero?
2: Esatto, butt come buttana. Allora, il comando qual è che ti dice là? Boot?
1: Ma qua c'è scritto. Pompino possente
2: nel confessionale.
6: Sei sicurissimo,
5: ah, ma tu lo sapevi che Debian esiste? Debian c'è no urlo già
6: questo no.
5: Ma esiste più c'è sia c'è no urlo
2: urlo come funziona?
5: Ma che cazzo ne so,
6: tanto basta la spacchio
5: del potremmo fare ancora Debian c'è no urlo su
2: Spark. Cosa ne pensi tu se installiamo una Debian GNU URD là dentro
4: qua,
2: piuttosto che GNU Linux?
1: Siete pazzi?
2: Perché?
6: No, così si deve verificare
1: pazzi vostri.
6: La stai cercando
2: Beaver Free Software.
6: Si stai cercando questa?
1: Sì,
2: GNU URD.
1: Qualcosa
2: di normale.
5: Booting from NFS o TFTP?
2: NFS,
1: allora TFTP
2: ha dei problemi riguardo alla dimensione dell'immagine che vuoi.
5: Select NF for the local. A modo suo è un emindiale, però
2: esatto.
5: Per capire come si fa.
1: Ok.
2: digitato boot NFS.
7: Bello.
2: Viva. Dice ok, boot NFS, resetting, vaffanculo.
7: No, ma è molto male. Macchia.
2: Ah, open NFS, no, such file directory. Ok. Ok, help.
5: Ok, help.
2: Allora, le main categories sono file download e boot.
7: Ed. Dove sta fatta la mano?
5: Dove?
2: Ethernet?
1: Cosa sia Ethernet?
2: Help Ethernet. Tanti Eva.
7: Oh.
2: Che
7: lui
2: è ancora entrato. Ma tu sei quella, no?
5: È un casino, c'è un sacco di interattori che sono molto buone e bravi. Allora, S37 S11.
2: A noi questo non ci interessa. Ma non sappiamo un'auto da seguire passo passo come far buttare un cazzo di Spark.
5: Ma sì,
7: ma cos'è
2: questo? Allora, questa è la presenza
7: dell'altro.
2: Questo cos'è?
5: Net boot. Ok, boot net.
2: Ok.
5: Tu hai provato a fare...
2: No, ho fatto boot NFS. Ho fatto
5: boot NFS.
2: Ne.
5: Uno sembra
1: la panchina.
5: Allora, gli switches.
7: Perché la metti qua per il passivo, per il passivo però, X9 o no? Di combinare.
2: Però tu devi preparare la domanda. Se fai
7: il boot, no?
5: Ma non so come devo preparare.
7: Qua sopra, non so. No, è schiacciato su uno. La parte sopra. Sto prendendo una sparsa di Station Band. No. No.
5: È acceso questo.
7: Giusto?
5: Lì è aperto, qua è acceso.
7: Qualcuno ha trovato una matita?
5: Ma non penso
7: questa
5: che
7: sia una scelta ottica su un pennino. Sa di no invece.
2: Qualcuno si è dimenticato di me.
1: Come la va che impressione? Impressione?
7: No, non c'è
2: quella lì, l'avevo fatto tutto.
7: A me mi sa proprio di no.
2: Fare
7: se no non dormo io. Nirvana!
2: Oh, un bar, dimmi!
7: Una ponta! Piccola!
5: Perché? Questo chiede a te.
7: No, mi fratello ha detto massimo l'una, sono andata però.
5: Però c'era in giravini, cose, putte, bello, bellissimo.
7: Ma io ti puoi andare con
5: qualcuno di loro. Me la passi per favore quella di scheletro.
7: Questo pezzino.
5: Questa è quella di scheletro. Tirami una punta.
7: Perché?
5: Basta che devi modificare uno.
7: Ma è già uno.
2: Allora. Io ho configurato questa macchina.
7: È on.
5: E appunto.
7: On significa chiuso.
2: Per farmi fare
7: le cose.
2: Il butti.
7: Beh, mica deve stare
5: così, è il simbolo. Come disinstallare? Cancellando file per file?
1: No, io da gente faccio merge, ma non ci Linux Mulan LG.
5: E io da Slackware merdato faccio merde meno.
1: Sì, Linux Mulan LG.
7: Ok,
1: non
7: è
5: aperto.
7: No, vedi che prende dipendenza dei file, te li cancelli uno a uno.
5: Sono contro.
7: Vabbè,
5: è divertente. C'è la lampadina, quanti milioni di volte c'è la grazie. C'è la 220 che gira dal sotto quello con l'LED rosso acceso. Quindi da lì in poi, sopra
7: il 300 fai le seccare e cancellare uno per uno, si disgasta le miglia.
5: È meglio che fa grattino.
7: Ma almeno io funziono, non so farlo.
2: Comunque, io saluto tutti quanti, buon sveramento davanti ai monitor.
5: No, no,
7: abbiamo usato l'andamento.
5: Quando siamo di sotto abbiamo fatto qua, siamo di sopra.
0: smontando e rimontando.
2: Ma me lo dici quello che ti diciamo?
0: Grazie, e estraendo tutte le schede da qua, pulendole e rimettendole.
2: Qual era?
0: Ah, funzionato. Secondo me stiamo perdendo, ci sono falsi.
7: Allora chiederò a mio padre se quello sia amicizia alla top.
0: Alla fine lei funziona.
5: Io comunque ce l'ho.
7: Una cosa è avere
0: visto
7: che
0: è
7: personale, vediamo se aver fatto paura a qualche consulente.
0: Questi animi
7: per andare in pensione ai direttori della Toms.
0: Questo è allora il basso del disco va a finire.
7: Anche il DS vorremmo chiedere per l'OS400 che hanno all'IMS.
0: Senti, siccome che mi voglio infilare la testa qua dentro, se no un attimo stacchiamo la spina.
7: Ma
0: non
7: so. Qual è la spina?
0: Quella di questo, del PDP.
5: Ma
0: se mi dessi un attimo la lampadina che devo ficcare una scheda da
7: sotto. Volete una S400?
0: Sì.
5: La S400.
7: Sapete dove metterlo?
0: Sì.
5: S400.
7: Sapete dove metterlo?
2: Ma S400 è IBM.
5: Se tu mi porti un S400.
7: Ma sapete dove mettere in un camion per andare a ritirare?
5: Io lo procuro.
2: S400 è l'IBM.
5: Sì.
2: Cosa?
7: Sì, ho due rette alte 2 metri per uno.
2: Figata,
5: ma è meglio il garage.
2: Io voglio, per chi ascolta Radio Cyber, una SGI, vi prego, voglio una SGI.
0: Ma c'è una SGI?
2: Sì.
0: Io me la sto prendendo, sai?
2: Dove?
0: Non te lo dico perché sennò me la porto.
2: Vabbè, su eBay, ok.
0: No, ma non per i coglioni, sono andando in dove c'è.
2: Ok.
0: Basta, dove c'è la lampadina rossa, il rottolino che c'è accanto.
5: Non devo dire.
0: Spostalo.
7: Ma sai che
0: one. Alla
7: scrivola.
5: Io conosco anche molti
0: programmi.
2: Io voglio una SGI.
0: Ripeti in italiano. Basta, l'unico interruttore che c'è vicino alla lampadina a destra. SGI. Sono.
7: Spostalo a destra.
5: Sono le normali.
0: Destra.
2: Esatto.
0: C'è un interruttore.
2: Per giocare a Quake
0: a destra,
7: alto una cosa mortale per te, per il
0: ok?
5: Non deve succedere, no.
0: Ti sei chiamato?
7: Grazie, esperto. Ciao a tutti, buonanotte, buon Dio.
0: Buonanotte. Facciamo il. La solita cazzo di procedura ormai.
5: Yeah.

0: Si deve,
1: aspetta,

0: pazzo, sono un pazzo.
1: A meno che cominci a far finire questo qua. Se gli si riesce
2: va a finire in culo.
1: Qua.
3: Nell'ano?
1: Allora, dei tre che te ne arrivano tre, vero lì?
3: Quattro sono.
1: Quattro?
3: Sì.
1: Il numero due. Partendo dall'alto il secondo.
3: Sì.
0: Questo qua. Un filo rosso.
3: Questo?
1: Sì, questo.
3: Allora, va su questa che è l'M7762. Che le arrelle 02.
4: Flop è
3: il disco che non fa il boot.
1: Esatto.
3: Why?
0: E io ho visto sul media
3: cosa noti? Tra l'altro i cavi dovrebbero essere identificati da mie scritte sul cavo e sul connettore. Ci sono le identificazioni?
1: Sto vedendo il terminatore.
3: Se vuoi puoi togliere le paratie laterali,
1: sei
3: guardi di là.
1: Sicurissimo che questo andava di sopra e non di sotto, vero?
3: Sì.
1: Non cambia niente perché il terminatore lo metti sopra sotto, non cambia un
3: tu
1: caso.
3: Dici
1: che io sappia, sì. Però sei sicuro di questo, che era messo sopra?
3: C'è scritto con la penna, sì,
1: con la penna c'è messo al RL0200.
4: RL0200
1: c'è messo sopra sotto
4: di Elibus.
3: Comunque sì, perché il terminatore non l'abbiamo mai tolto da lì. Non serve togliere il terminatore.
1: Sì.
4: Come far fare il boot di NFS alla spalla.
0: Meglio, il DJ di NS è un lotto.
4: Perché non avevi la pagina in cache direttamente di Google? Non ci riusciamo.
0: Tutti mi dicevi il flusso.
4: No, avevi la pagina in cache. Questa è fatta.
0: Questa è fatta.
4: È scomparsa la pagina di Erebus sul media.
0: Ma secondo me non ci possiamo.
3: Quanto ti dispiace. Sono profondamente dispiaciuto. Dove è finito l'index?
4: Ah, come si fa a sapere il MAC address di questa scheda?
3: Elibus l'ha scritto. È un comando che non c'è negli help. Penso proprio all'inizio.
1: Ho letto su Bob.
3: Sono le prime cose che fa.
4: Allora, una rete, esatto. Quali demo che ci servono? RARP, D, RPC, boot, param, D.
1: E la RPC da spina?
4: Porto la PNFS.
3: Gran bel comando, eh? Vedi lì, ma che faccio?
4: Ma quale?
3: Infatti esce una ristampa, ecco lì il MAC della scheda, ecco il comando netadr.
4: Col
3: punto?
0: Punto N.
1: Oh!
3: Scusa!
1: Ti me la riappiccia la spina?
3: Penso
1: no, non parlavo con te, parlavo con uno di loro due.
3: Ma se togli quelle doppie rese multiple.
4: Potrebbe staccarsi il mio computer, il che vuol dire la morte per te.
3: Ma perché? Non c'è attaccato niente sulle doppie rese. Ecco, gli ho zitti di sopra, così. Fatto?
1: Te lo posso accendere?
3: Ma se proprio ci tieni! Vai, vai! Cosa facisti?
1: Tu fai sta prova,
3: che no, deve essere staccato quando si spegne tutta la miseria.
1: Prego? Ti spengo?
3: No.
1: Are you sure?
3: Yes.
4: Scusa, MAC address anche 820 senza doppia cifra.
3: Certo.
4: 08.
3: Sì, sì.
4: 080020.
0: Quindi la presa da qua, 080020C54.
4: E questa la macchina, detta un po' la macchina.
0: 08.
1: 165504
0: 20
1: allora ufficio 5
3: E ora vediamo, sì. Spegni di dietro, spegni di dietro. Tu ci controlliamo il controllo.
2: Posso spegnere?
3: Sì, sì.
2: Hai aperto l'ordine off-on, quello che c'era.
3: Ah, c'hai ragione, aspetta. Vai.
0: FC Evers.
2: Sì. Un'altra bestemmia non te la toglie nessuno.
4: Perché hai questi caratteri?
2: Allora.
4: Perché un corpo di peso in cambio di chassis.
3: Il controller del disco.
2: Sì. Se mi consenti, qual era L?
0: Ma questo qua perché è una pagina qua.
2: Qual era L?
0: E lui la prende come che
2: è il numero 2, no?
0: Non la prende come c'è il cacciamento, io la potrei salvare.
2: Ma quella era
4: spiegata. Come messo l'FS? Come dicevo su Google? 1
2: e 2, sì, è lui.
0: Ti posso spazio.
2: Qual è che è? RL?
0: 11.
2: 11, questo qua?
4: Oh ragazzi, è scomparsa la pagina di Eric, che succede è male, non vorrei che Martin ha fatto qualche cosa.
2: Tu questi non te lo ricordi della mia finita questa tanto?
3: Sì, il pannello qua davanti. Al pannello quello là.
2: Ah, quindi sono solo quelli che c'è per i comandi che funzionano.
0: Ok.
2: Cerca di partire.
0: No, non è lo stesso.
2: Se questo qua venisse acceso senza il controllo del disco, non rileva il disco.
3: Sarebbe un'ottima prova.
2: Quindi al comando dovrebbe dare lo stesso errore, no?
3: Sarebbe da provare.
2: Prova, prova. Se è quello, allora già sappiamo dov'è il problema.
3: Cioè non dovrebbe cambiare nulla.
2: Esatto.
3: A meno che non dia bus error. Speriamo. Perché abbiamo espresso la scheda fondamentale.
2: Vado?
3: Vai, vai.
4: Ma era il comando per farlo partire da Ethernet? Boot?
0: No.
3: E partire in RAM. Come in RAM? No, bus error.
2: Non può. Non si può.
3: Che va in loop suo per i cazzi suoi.
2: Se gliela metti senza
3: tornare in alto lui mi dà bus error.
2: No, se gliela fa il bus error quando lo mandi in RAM?
3: Quando lo stoppo, quando sono control out.
2: Ah, e allora?
0: E se gliela attacchi senza toccare il disco?
2: Vabbè, non cambia niente, non lo riconosce a maggior ragione.
0: Vabbè, comunque se qua sono il suo stampo, no?
2: Certo,
0: però se
2: appicciando lo stesso disco fa un'altra cosa, allora non è il controller ma è il disco che non butta.
3: Sai cosa mi può fare questi figli?
2: Anzi, strano che una scheda di questi dati sia nascosta da volante.
4: Sì, come no, è normale. Ok, allora questo vuole
2: non ho no, mai visto schede con
4: RALP2.
3: Qua siamo nel 76.
4: Io non ho
2: mai visto schede con le viste, veramente, se devo essere preciso.
3: Di metallo
2: con le piste valide che fino ad ora solo che dire le piste è già nel 93-94 erano con i fili, quindi bene,
0: quindi sa che non è già quando
4: la unica è si ci mette un po' di qualità
2: questi li avete ripuliti tutti, no? Anche con
3: troppo, sì. No, i contatti abbiamo passato sì, aspirapolvere,
2: no, no, no, no, no, non li pulite, neanche li mati, sono stati ripuliti,
3: forse vedi che c'è stato questo prova, vabbè, gliela rifittiamo.
2: Hanno invertito il chip?
0: No,
2: questo, guarda, la massa
5: stato investito con il 5. Questo chip è stato cambiato, ce n'era uno diverso, sicuramente c'era il 78, nelle M6805 hanno messo il
0: 301
5: di ricoli
0: invertiti. Questo è l'ho ristorante.
5: Infatti hanno tagliato le pizze e l'hanno rinvertito a mano.
3: Invertiti.
5: Vuol dire che 2, 3, li hanno fatto, li hanno messo un giro di mezzo. Quindi vuol dire che già una volta è saltato. Questo è il chip che dovrebbe stabilizzare la tensione qua, che già una volta è saltato. Però questa non mi sembra che sia. Ma è un po' gonfio, credo.
3: No, non è bene, non è bene.
5: Troppo troppo. Davvero?
3: Sto facendo anche gli slot qua.
5: Mettiamo senza visto. Il codice d'errore vuol dire che quell'errore è dovuto essere visto. Quindi vuol dire che...
3: No, non è un codice di errore.
5: Non credo che sia un codice di errore.
3: Quindi nel frattempo io verifico questo.
0: Non me la prendo più quella delle nove. La faccio a fotografia adesso.
3: Come?
0: È un brosatore, 80 euro. Ormai tipo con 100 euro ci sono mettere a fotografia la luce.
5: Abbiamo andato a contestare tutti i punti.
0: Bravo. Cioè, se li posso intappare non è vero, ma l'ho detto anche per la fine di dicembre posso.
5: Gli aspetti ci
0: vuole. Ho detto
3: era quella accanto,
0: ci vuole. Bruciate i video.
4: Vedi perché non vuol via di HCP, infatti le vecchie spacche utilizzano rpc.bootparam.
0: Ma anche questo è provato che si
4: costa. Sì, sta provando a ottenere.
0: Praticamente appena lo faccio costiere lui lo ottiene.
4: No, un FS poi devi fare per più.
0: Un FS dolce.
3: Ma io mi domando, ma chi ha progettato
5: il pochi spazio su Ether?

0: l'altro di tu l'hai trovato?
1: Sta compilando. Finito, finito. Ho fatto quattro pacchetti.
0: Allora, mentre che ci sia io scriverei anche, va bene. Allora, dove sei?
1: Devo mettere il mercato e si mette il CF.
2: Sì, è lei col porco di Dio. Non sta dove cazzo.
3: No, no, questo è quello del...
2: Non lo attacchiamo?
3: No. Vediamo che ci vediamo.
0: Vedete quei flappo?
3: Sì. E lei?
0: Ma c'è l'espressione, è successo.
2: Ma... si sta incazzando.
1: No. Quando bestemmia è felice. È successo.
2: Si è rotta la canna del cesso.
0: Ah, di solito non tiro lo sciacquone.
2: Di solito non puoi spalmare.

0: Allora?
1: Che me la metto? Prossima scimmia o sarà?
0: Lei chi è? Challenger o Columbia? Buttare via. Dai, che hai sbagliato.
2: Intanto è staccato.
3: Sì, staccato. È la stessa cosa di quando non carica. Dovrebbe.
2: Spatto. Problema di capo.
3: Minchia, se così mi incazzo come hai. No, controlliamo il cavo, controlliamo se è caricato.
4: No, se è la stessa, non cambiamo.
0: Dopodiché, il brand, l'indirizzo IP, no, aspetta. Ovviamente, non è che
3: non si
0: può
3: lasciare. Si sentiva molto, no? Con il disco staccato. Sì, ma il problema secondo me sta a
0: niente. Non è un problema
3: di... Non è un problema di...
0: Aspetta
3: che ti ho...
0: Sì. Fallo partire.
3: Cioè, che ci sia il disco o no?
0: Dopodiché, TFTP.
3: Lui la console me la
0: può fare. TFTPD.
1: Minchia, non c'è. No, no, prendi.
3: Cioè, quando io premo contro il boot. Quando io premo contro il boot, io non dico che
4: fare
3: il premimi.
0: Premimi.
3: Che cosa?
0: Te lo tengo a vedere. Il P è... Ma è di un TFTP server. No, DFTP è il client, DFTPD è il server.
1: E allora io non sono
0: uscito. Non ce l'ho nemmeno io, però...
3: non buttare ma ho avuto a che fare. Lasciamo la scheda.
0: No, ok,
3: non è questa, non è
0: questa. Inet.com.
3: Sì, ma la curva...
1: Io c'ho X.
0: Sì?
1: Io c'ho X.
3: Sì.
1: X.
3: Potete averlo curvato voi quando l'avete messo.
1: Vediamo se
3: no, perché farebbe una piede irregolare qua.
1: Qui fornisce
3: del piede. Vedi come è piegato il cavo.
1: Cioè, sono
3: sì, non è così, dovrebbe essere tutto completamente
1: storto.
0: No, DFTP è quello che sta per noi semplice.
1: Capiamo.
0: Sali.
1: E questo è il DFTP.
0: Sono questi tre?
1: Sì.
0: Sicuro?
1: Sì.
0: Vabbè, poi l'ultimo non è un problema. TTP, HPA.
3: La prostituzione della portata di mia mamma.
0: No, no. Tutti li stai...
1: TTP, HPA.
3: Mi provi.
1: Guarda, questo qua è quello dell'opera.
3: Mi provi cortesemente che c'è un piedino
0: obbligato.
3: Porco Dio.
1: Questo
3: Gesù Cristo sordomita.
1: Sarà qualcosa in giro da X in TV. L'unica paranoia è che...
0: E lì su... Lo fai un botto di lessexinetd.com. Inetd.com, cosa c'hai?
1: Io c'ho...
3: Grazie.
0: Eccoci.
3: Sono storti. Vediamo se entra, magari il problema era quello.
2: Prima dall'altro lato. Da là, da dove erano sentiti.
3: Lo so. Trasportato. No, lascia così questa
1: mansione. Non c'è.
2: Così. Chiude le connessioni in giro.
3: Direi che è entrato. No, no, ho smesso.
2: Mi faccio.
4: Ne parliamo con le
2: connessioni.
4: Ne parla, energia accendita.
1: Scusa.
4: Ne puoi aggiungere un altro, sai.
0: Cosa?
3: Il fatto non è aggiungere lì, il problema è aggiungere tutti i computer. Riproviamo ora?
0: No, perché no, tutti i computer?
3: Perché magari prima perché il cavo era messo male?
0: DNS,
3: ed era completamente scollegato?
4: Io ci credo poco. Tutti...
3: E io ci credo un po'.
4: Tutti... Allora ci credo pure io.
3: Dai, la
1: cioè. Quale no?
0: Siete quali più? Vediamo un video. Quindi posso le tue regole.
3: Allora poi, perché sto usando solo? Stessa cosa. Il fault si accende per un attimo quando fa la scansione del
0: disordine.
3: È uguale, deve partire la console. È un falso problema. No, no, che fai? Sto caricando. Lascia.
2: Se non si accende prima il reale.
3: Cade nel tempo.
2: Ah.
3: ora è pronto per essere avviato
2: e ora se ne
3: però siamo lì.
2: Aspetta,
1: se spendo le
2: non se ne deve andare prima.
3: E già l'ho dato.
2: Sì.
3: Già caricato, dice vedi pronto. Capito?
2: Uh-huh.
3: A questo punto se voglio posso fare il boot. Però devo premere contro il boot e da console dare DL. A quel punto fa il boot. Ma se non mi dà la console. Cioè non va in run qui, il programma che mi dà la console.
2: Sì, vuol dire che
3: non mi
2: questo non dovrebbe essere caricato, non dovrebbe accendersi.
3: No, quello non si accende.
2: Ah, io dopo
3: lo
2: sì. Ma non è che per caso non fai il perché in protezione è scritto?
3: No. 100%. Già fatto un sacco di volte.
0: Come è la tua macchina, Thomas?
3: Che fa?

0: macchina che da sapazzi in questo video. Botte quella troll. KY11
1: sì, però devi
0: spostare la regola che è la connessione,
1: c'è un comando, sì, che serve per
0: la console, che non si dà la console,
1: quindi che
0: questa l'abbiamo già vista Interrupt Vector 60, abbiamo visto che è tutto ok, poi c'è S11LD M78 non va M78 non va bene, quella che abbiamo sostituito
2: il chip XD è
0: che c'è il led rosso
2: XD
0: RL11 è la spina che abbiamo appena visto, quella accanto è la RX211 che è l'unità di controllo per i flop, di cui non ce ne può più
1: problemi.
0: Intanto c'è il VT100 DL11VC terminale
1: aspetta che la faccia di pochi
3: sono contento
0: come con soldi e l'altro sta a vedere che il problema è qua
3: per noi
0: che la console
1: ma tu dove ormai se io ti racconto la mia triste storia di Filomegna Mugliarmosa
3: vabbè ma io sono oggi familiari
0: andiamo subito.
1: Non mi interessa, io tiro un euro.
0: Intanto gliela scippo.
3: Aspetta.
1: Che me niente. È un'esercitazione.
3: No, pizza.
1: 178, 179. Dai, cambia DP, dimmi se
0: è uscita. In quanto secchi.
4: Sì, ho pensato si scomunque qua se per i video c'è che c'erano tutti.
1: Beh, io non so, fagli. Può essere, no? No, ma non penso, sai.
0: Devo solo mettere le mani anche con la spina, vero?
1: Quindi poi un'altra cosa di un
0: po'. Sì, vero?
1: Non badare,
0: si narra.
1: E voglio creare.
0: Narra o si narra?
1: Sono alcune schede madri.
2: Non ha più una partire
1: USB, è perfetto.
0: Molto
1: madre. Esatto.
2: Tra le guerre, va, funzionerà.
0: Quello di quelli che ho di quello alla tua
1: ma ci unisce la configurazione
0: dove va a finire? Alla scheda che c'è in mano, quella è la stampante.
1: No,
0: quindi non ce ne va a finire in questo cavo dove c'è scritto cavo PDP11 deck driver.
2: Ma come si può seguire se
0: qual è il cavo? Ah ok, PDP deck driver, mentre l'altro va a finire all'altro connettore accanto sempre tipo stampante che però
4: è la console
0: sì.
2: Non sappiamo se però fatto
1: il tipo sì, ma dov'è il file di configurazione
0: ed è un altro
1: che tanto per tutti i servizi che erano configurati
0: d'altronde
1: qual è la root di TFTP?
0: D'altronde certo se sono uguali le schede si potrebbe anche smontare questa montare l'altra e sostituire questa al posto dell'altra e l'altra non mette la prova tanto la stampante non è una periferica
2: una buona
1: notte
2: ciao
1: e dove specchio
2: ciao dai servirà
0: ciao buona serata tu sei?
4: Sky
1: che TPD che cos'è?
0: Porco dio
1: della rotta del TPD
0: che
1: fai
0: il TP?
2: Sta casando
0: io cancro questa è bella veramente
3: questa è banale che merita
1: Dentro la russia del TFTP,
2: Non è vero,

0: 그래도 약수는
1: 지금 어떤 노스 디렉트 rimettere dovrebbe trovarsi l'immagine del kernel che vogliamo fare partire. Per esempio qua era netbsd.org e c'era l'immagine.
2: E vediamo quando si è fatto, mettiamo l'immagine di kernel e vediamo se è
1: va bene.
3: Questa è la
1: rimettere.netbsd.org
3: o per l'intero basso. Che spara direttamente la rimettere da una parte qua sotto. Questo è un
4: sono stati
1: lo spazio 64
4: e lascialo attaccato prima che si spacchi il tester. Allora il tester ce l'ho nella una delle taschette esterne dello zaino sul letto,
3: forse ce l'ha portato in mano
4: prima. Ah, dov'è? Mi date il tester?
3: Me lo passi il tester, nel bagno il tester di là sopra. Manco per
2: dove lo trovo?
4: Dobbiamo fare una miglia.
1: Però quello dell'autuglio lo poteva mettere, qual era l'immagine, puttana nel suo cuore. Mette bestia di per spark. Sì, però è spark o spark 64? Secondo me è spark, non è spark 64. Non so qual è la differenza, però è buono.
4: Digitale però.
1: Questi di dischi sono tu.
4: Che palle.
1: Contro
4: il transistor è meglio quello una volta.
3: Due settimane l'ho spostato. 200 volte. Due settimane l'ho spostato 200 volte. Zorzor.
4: Ah sì? Zorzor screw.
3: In the house.
4: Sì.
3: Un transistor della prima, sono due
4: dio. Tengo solo, sai. Rispetto alla base.
1: Dai su
4: c'è bene
1: su Spark.
3: Bene,
2: non è così. Ma non è così. Ma non è così. Ma non è così. Ma non è così.
1: Ma non è
4: così. Ma non è così. Ma non è così.
1: Ma non è così. Ma non è
3: così. Ma sta cosa qua sotto? Hai visto cosa?
1: Allora, vai su.
4: È un insieme di contatti.
3: Che cazzo è? Che ci fa al contrario?
4: È uno zoccolo qua sopra. Vedi, lo spazio
1: 64, spazio
4: normale. I contatti sono andati, sì.
2: Non messo la spazio 64.
1: No, vedi, questo qua è di spazio. Non vorrei che fosse Station 5.
2: Qua, binary sta messo.
1: Binary.
3: Ma la sta mettendo un SSD?
1: Sì, stiamo quindi andando a vedere la prova se abbiamo configurato bene i demoni per farla partire.
2: Io gli riscatto.
1: Eh sì.
3: Cosa stai installando?
1: Sto facendo una prova a vedere se abbiamo configurato bene.
3: Ma l'SSD è amore.
4: No, è odio.
1: È costato.
5: Io dovrei mettere tutti lo stesso
4: idea.
5: Su tutto.
4: Beh, questo è il bello.
3: Ovvio. Perché altrimenti.
5: E questo c'è.
3: Aspetta, ma qual è la macchina manetta BSD? Mi sembrava.
1: Ce n'era una, non c'è più.
3: Ah, non c'è più?
1: C'era Negro, perché era
3: un bicchiere. No,
1: questa qua che stiamo piallando.
3: L'ho tirato fuori. Ah, lei?
4: Queste due.
6: No, comunque BSD è il bello. Però non su quella macchina ci vuole, cioè
1: non è un servizio,
2: fare abbiamo? C'è tutto.
1: No, non va. L'hai copiato nella directory? Sì. Adesso prendiamo il qui della nostra Spark e lo convertiamo byte per byte in esadecimale.
2: Ti spacchiello se non
1: con BC. Adesso chiamiamo link simbolico al file di boot con nome di questo tipo IP underscore in underscore x punto machine underscore arc. Quindi la storia del video si chiamerà 50.4m e ne abbiamo sbagliato immagini, quindi
3: questa è
1: la ci hai fatto caso. Quindi è impossibile che passare il file da cui buttare la
4: riesco, cioè?
1: Questa è la convenzione, fa sì che la vostra Spark riesca a prendere il file giusto nella root del DHCP. Ecco come appare la root del mio DHCP.
4: Ah, proprio si alza,
1: va bene, che poi dobbiamo fare
2: certo, come si fa è buono.
4: Schianciare questo.
1: Poi ancora bisogna configurare i FS.
4: La rotazione.
1: Cioè, beh, questa è minimizzata a questo punto.
4: Prova.
1: Buttare.
4: L'altro no, è bloccato, ci vuole qualche colpo.
1: E in culo. E poi. E poi gli buttiamo.
4: Leva.
1: Però puttanette non gli viene in dastro.
4: Ma questa non dovrebbe fare più questo.
2: No.
4: Con un martello, c'era un martello sopra.
1: No, allora intanto devi fare, devi calcolarti.
2: Perché lui ha calcolato il fine 16 mai di quello mai.
1: No, 80 di 19 più 5 di quello mai. C'è qua così tu lo puoi scrivere.
2: No, non mi spiego io perché lo porto.
4: Ma che non debba.
1: Allora, 192. C0.
4: Togli? Dovevo fare un'altra cosa.
1: Fai il link con OS. Eric San 4. Tu. Allora. C0.
3: Credo che
4: ti più, sennò questa non è più.
1: Oh.
4: No, perché non esce di più?
1: Tiro tutto maiuscolo.
4: Sì,
1: perfetto, va bene.
4: Ora dovrebbe
1: Sun 4M.
4: Sì. No, un'altra parte. L'ho fatto. Vedi?
1: Ok.
4: Ah, è quello. Aspetta.
2: Sun 4M.
1: Sì.
4: Ci arrivano i cavi?
1: Sì. SML, è tutto giusto.
5: E lui.
4: Ah,
1: okay.
5: E questo
1: serve
5: il blocco di lato.
1: Allora, configuriamo NFS. Allora, se mi tutto bene, la Spark dovrebbe essere capace di prendere un
4: link
1: da scrivere
4: il
1: link
4: di
1: tutti.
4: Allora, ma guarda se non si è shippato nulla.
1: Per adesso, in teoria. Quindi.
4: Allora.
1: Quindi
4: La lampara me la passi, please.
3: Sì.
4: Dietro di te.
2: Cosa sporto?
3: Ora vediamo insieme.
4: No,
1: poi. Lui fa dice fatto questo in più era uno share MSPS, io ho usato Xbox
2: e
1: sì,
2: ho capito tutte le parole,
4: sì, no? Sì, sì, dai, sì, sono in questo indugo pacchetti all'andato,
2: sto prendendo questo indugo solo per questo
4: scritto con il tag VI
2: su con Pico
1: meno più tutto quello rotto,
4: ora ne hai di caso, vabbè, ma non è, non è proprio necessario, ora qua pioverà polvere.
2: Formendo di cielo.

0: già dovrebbe funzionare.
1: Se poi dice un voto
0: è avviato tutto, dopo tutti i servizi sono avviati. L'ultimo che cosa abbiamo configurato?
2: Jesus.
3: Presto, è un giravite, c'è un giravite robusto?
0: Sarà arto gelo attivo, no?
3: Giravite robusto no, vero?
2: Ma perché? Vabbè, ho fatto, dai, madonna mia!
3: Non voglio guardare.
2: Quindi questa vita è preziosa. Tu non lo sai cosa c'è qua sotto, non lo sai.
3: Te l'immagini.
0: Vabbè, no, dai, non no, è così grave.
2: Sì, ma non abbiamo mai toccato qui, quindi non può essere così grave. Lo guardiamo giusto per averne paura. Dio mio!
3: Maria.
2: I cablaggi!
3: No, non me lo puoi dire.
0: Cosa sono?
2: Questo è il backplane, il famoso backplane di cui tutti mi hanno parlato. Ah, devi guardare, devi verificare i cablaggi del backplane.
0: Sta minchia!
2: Cioè io farei una foto di questo.
3: Allora, fatti verificati i cablaggi, aspetta, no. Ci vediamo tra qualche anno, qualche sera.
0: Non è che tutta questa polvere fa fare contatti al...
2: No, no, no, sei pazzo, sono allergico alla polvere.
3: Scusa.
2: Se me la soffi così...
0: Muorirai.
3: Piano, piano.
2: Lo so, però è stata una nuvola grossa così. La polvere lasciala lì.
0: Sì, lo sai che un computer non mi partiva perché un...

0: Kidic.
1: Ai ai.
0: Sorry.
1: Guarda che sei lontano.
2: Però qua sta negoziando, mi sa, no? Tu hai traffico.
0: Secondo
2: di
0: te ci tocca, no?
1: No, ma che può.
3: Non so dove vuole l'altro, non so dove vuole.
1: Vuole testare?
2: Questi AUX cosa ti dice? No, sembra onestamente che stia sciupando.
3: Caro,
2: devi mettere la riga dell'host. 8.0.20.1c è questo di qui, no? Il MAC address.
1: Sì, sì.
0: Voglio sperare.
2: 8.0.0
3: 20.1c
2: 530. Esatto. Pure qua lo diceva. Dentro metti il MAC address e il nome della macchina, insomma ancora un po' come il file host. Anzi, ultima cosa, nel TC host inserire una riga del tipo. Ecco
0: questo.
2: Spazio,
0: 0. Beh, basta. Centro non esagerare. Capace che siamo
1: cambiati.
2: Se sto passando, va bene? Allora lo facciamo rifare.
3: 268.1.88
0: è rotto
2: di Columbia. Il file è quello,
0: no,
2: giusto?
0: No, non è default.
2: Grattato subito questo momento, prima di subito dare time out waiting for Harvey. Ah, vedi il logo?
3: Non ha fatto niente.
2: Va bene, però è un fatto positivo che lì trova subito l'interfaccia.
3: Ma praticamente stando questo qua dovrebbe andare.
2: Esatto, poi da perché bisogna impostare?
0: C'è quello ogni
2: questa cosa tra NFS che non ho capito. Non è esatto bene, dovrebbe essere quel... Cioè, se configura una scena NFS, io ho usato export, più client root, e dentro metti un kernel e una root minimale.
3: No, è share NFS.
2: La briga è
0: quella. Allora fai un modo di generale. Tipo compito. Un pennello, qualcosa.
2: Un pennello ce l'ho, l'ho portato, cioè bisogna essere uno o due,
0: ma
2: per di più.
0: Sì, ma io mi chiedo, come facevano ad essere sicuri che un filo capasto facesse contatto?
1: Ah, non lo so.
3: Io non riesco a capire una cosa.
2: Io l'ho capito.
4: È molto fiducioso di se stesso.
3: Questo export client root è una cartella, è un file.
2: No, penso sia un file, perché vedi...
3: Ma questo file cosa vuol dire?
2: TC export,
4: vuoi
2: direzionare
4: nel
2: punto
4: esportato,
2: come essere da directory. Dice un kernel è una root minimale. Io ho utilizzato NetBSD. Se noi andiamo a guardare su NetBSD, questo è un kernel.
0: Il resto è
2: option. Sexy,
0: questo può essere.
1: E non so.
2: Base, compra, kernel generico, DTZ, man, misc, base. Lui che non sta buttando. Mini root, quello è l'altro.
0: Sì, con una lente da 18 metri però.
2: Aspetta che ti trovo il pennello.
0: No, così lo stai smittando alla fino
2: alla
0: distruzione.
1: Tu ti controlli il cablaggio.
0: No, che mi controlla il cablaggio? Lo chiudiamo e buonanotte, non è mai stato aperto lì. Quindi siamo sicuri che lì.
4: Che è lì,
0: ma è.
4: Vieni, aspetta.
0: Ma è?
4: Aspetta.
0: Punto.
4: Aspetta.
0: No.
2: Levalo quella volta. No. È root FS, mi sa che è la root minimale che lui dice.
4: Il compressore.
0: Sono d'accordo.
4: Potente.
2: Hai trovato il compressore.

0: compagni ideali.
1: Ma
2: quindi fate
1: ma guarda, ma questo? No, miliardi di punti deboli.
2: Ma vuoi fare la foto? Con
1: qualsiasi filo di questo.
3: Certo.
4: Se c'hai il quadro di dovresti tirare fuori prima. Via vecchio. Comunque,
2: sai perché non lo faccio?
4: Questo è conservatorizzato.
2: Per il semplice fatto che LPT non mi ha scritto il driver, mi ha detto vieni, fai tu, resti lì, non so come cazzo.
4: Come non ti ha scritto il driver?
2: No, io non ho scritto il driver, niente da fare engineering, siccome
3: c'è da raccontare.
2: Deve fare su Windows.
4: Devo cliccare?
2: Sì.
4: Ho sentito Windows?
2: Sì, no, no, la libreria.
4: No, non l'ho sentito.
3: Ma ha fatto?
2: Sì.
4: E il flash?
2: No.
1: No, non è vero, un pelo.
2: No, ma vengono anche in flash in maniera paradossalmente.
1: Ma da quanti pixel è?
2: Sei 40x480.
1: Ma quando ci sarà completamente Windows, di dire se computer di cazzo.
4: Macro le fa?
2: Ah?
4: Da vicino le fa?
2: Allora spesso sperimenta.
1: Magari tiene tutto il tasso di salto per metà per un po' di
4: tempo. E non c'è per metà.
3: Crash.
1: Voglio fumare
3: anch'io.
1: Si chiama.
4: Chi?
1: No, no, sto per soffrendo come stesso. Ma cosa sta mandando di sé?
4: C'è la stampante?
1: No, perché ne ho una a caso uguale con l'altra rotta. Magari
4: non so sicuro
1: qualche pezzo. Beh, però quando questo vuoi essere quello che fa.
4: Ah,
1: se non ti serve io me la porto.
4: Credo che non ci serve.
1: Allora io mi dico lo spazio.
4: Sì, questo è anche vero.
1: Ma dove è che c'è il coraggio di smontarlo?
4: Beh, non è che l'abbiamo smontato, l'abbiamo smontato questo blocco.
1: Senza togliere le schede non lo riuscivo a uscire.
4: No, abbiamo tolto le schede perché ci siamo detti, ok. Lo abbiamo portato su smontato, mentre è smontato, visto che fa un caldo della Madonna e non raffredda, lo puliamo, lo puliamo per bene, così ne miglioriamo il raffreddamento. E dopo questa atroce operazione
1: è successo
4: che non ha più rifatto il blocco.
1: Ma cosa ci facevate prima?
4: Assolutamente niente.
1: Ah.
4: Lo accendavamo e
2: eravamo contenti.
4: E avevamo in mente di installarci, BSD. E no, lui usa RT11 attualmente, che è un strano sistema operativo suo, unito tra il DOS e il VMS Rivax.
1: Grande VMS.
4: Ma conosci?
1: Sì. Quella professoressa di.
4: Eh?
1: Quella professoressa Parisi che c'è a fisica.
4: C'è un VMS.
1: Ama il VMS.
4: Io amo il VMS. Io ci ho lavorato un sacco di anni.
1: Noi dovevamo lavorare su una manichina 11, però ogni tanto ci facevamo loggare su una VMS e fare gli FTP. Solo che non ci riusciva mai, però alla fine non
4: l'avevo imparato. Questo è pazzesco.
1: Una volta mi sono loggato anche da casa mia tramite il modem, avendo l'accesso. Il signor amministratore non ha disabilitato le porte Ethernet e SIGLINE. Per la serie la sicurezza dei server.
4: Lo so.
1: Ecco,
4: pure
1: nostro.
4: No, tranquillo, dai.
1: Un po' di spinto.
4: Stavo giusto pensando alla lubrificazione.
1: Ma cari, dopo che sei giusto.
3: Basta, io direi per oggi basta così.
4: No, più che altro vorrei riprodurre l'errore, così lo scrivo bene e mando
1: 165
4: il messaggio.
1: 504.
4: Il messaggio con la richiesta di aiuto ennesimo.
1: In quei manuali non c'è una serie di. senza che i comandi disponibili.
4: Non so come si fa il debugging di queste cose. Vediamo un po'. È acceso, sì. Vediamo se riesco a...

0: devo andare in loro stasera. Ho fatto la CPU accesa.
1: Quel disco là dentro avrà un motore passo passo che qualcosa di bestiale.
0: Vero.

0: non butta un cazzo nel video. Fanculo. Fanculo.
1: Cosa cancella?

0: seguito dall'indirizzo esatto di dove si trova l'immagine.
1: Sì,
2: quel
0: file.
1: No, l'indirizzo
2: non è quello. Praticamente io qualche giorno fa ho fatto involontariamente un REM di guardare.
0: Ah, se quel file esatto esiste,
3: lo prendo.
4: Però non è un problema.
1: No, sì, perché quando faccio il TNFS mi dice che ci mando.
0: Devi controllare una cosa. Devi guardare là il TFTP quale file cerca. Nel tuo computer ci deve essere un file, esatto, che deve avere, certo, lo stesso identico percorso. Se lì dice che un file sotto sbin user Mario, tu devi avere un file sotto sbin user Mario con lo stesso nome, perché TFTP, se non trova esattamente quello, chiude la connessione.
3: Anche noi abbiamo seguito l'autore di un ragazzo che ha installato un FSD, quello che ci gira adesso, su quella macchina di NFS. Ok, allora noi stiamo facendo altro che ripetere, ricreare il suo esperimento. Quindi seguendo pari l'autore.
1: No, ho fatto il TFS, dovrebbe fare tutto questo.
3: In effetti vale, cosa hai esportato?
1: La carta di FTP è molto con la
0: costruzione. Lo sei chiuso? Stesso problema, tutto identico. Quel cazzo di rete si spegne.
5: Non lo so, non mi interessa più.
0: No, dai. Ti prego.
1: Odio.
0: Ti prego.
3: Sta postando in qualche lista PDP 11, probabilmente.
0: Chi dove vieni a nome di PDP 11? Non è colpa mia. Fai finta che sia PDP. Non è colpa
1: Occhio.
0: Mia. Sappilo.
5: Tra parentesi, queste lampadinette qua. Sono le lampadinette del cruscotto delle Skoda. Dovreste suggerirvi di avere un PDP 11 con le lampadinette guaste, cosa che ci è scapitata perché quando ce l'hanno dato erano bruciate. Vai al concessionario Skoda o un negozio di elettrauto e dici: voglio le lampadine del cruscotto della Skoda, eccole qua, PDP 11 ready. Infatti adesso sto scrivendo.
0: Vabbè, uno non è importante.
1: Non c'è qualcosa di nuovo, tipo altro pro.
0: Vedi?
6: 65.504.
0: Allora, boot device, YOMUS boot sled, ma file run, timeout waiting for ARP RAP packet, network cable selection solution, timeout waiting for.
1: Prende l'IP e poi vedi.
3: Ok.
5: Ok, mi sono segnato l'appunto dell'errore.
1: Sembra il numero di colori della scheda.
5: Puoi spegnere da dietro, basta. Effettivamente.
0: Staccato il disco?
5: Sì, sì, no. Aspetta ancora un po'. Sì, non ce la faccio più, basta. Vai, spegni.
0: Ma me lo fa vedere il disco?
5: Allora devi riaccendere.
0: Ah, sì.
5: Se no non te lo dà.
1: Non te lo dà.
5: E quante persone quando c'era il computer là sotto hanno cercato di aprirlo per fare le fotocopie. Come si apre questa fotocopia?
4: Effettivamente.
5: Ma solo quando è fuori dal load. Spostare così ed ecco il cartridge da 10 megabyte di memoria.
1: E questo
4: 10?
3: Sì. Non è che è disco questo sbagliato, vero?
5: No, piano, non meno ci metti le mani, no. Meglio.
0: Volevo vedere il disco.
1: È un disco sicuramente 5 giri.
5: Meno prende aria.
1: C'è Elvis Presley.
0: 32, no? USRL 02 disk back on
1: lungo,
0: falso lungo.
5: Sarà più corto come ce la faccio. No, non ancora facevo il boot.
1: Però alla fine devi fare il flash. Flash del 2.
0: Ah, qua proprio non te lo dà, se non è.
5: No, c'è un blocco sull'interfere.
3: Se è pazzesco. Assist al dotto fotografia ha fatto.
1: C'è poi un po' 40.
0: Posso?
5: Sì.
0: Sure. Mi sgancia la spina.
5: Sarebbe una buona cosa.
0: Cosa? cosa buona e giusta.
2: Io sto andando a discutere.
3: Ho guardato questo PDP in questi soldi.
5: Minchia, sono stanco, io non ho dormito ieri notte.
3: Ah no?
5: Sono morto. Dietro? Sopra, così lo possiamo spingere nel suo alloggiamento anale. Spingere. Grazie alla pizza, sotto. Grazie alle anal rotelle. Se ne cotte. Non ce la faccio più.
3: Dove la metti?
5: Sono giunto.
1: Tranquillo che lo trovo. Cioè ti serve una stanza di 4 metri quadri.
2: È il garage.
1: Cazzo delle porte. Devono essere 400.
3: Tuo padre dirà,
5: ho
3: tu
5: il garage. Noi e poi ce l'abbiamo.
3: Garages.
1: Bisogna portarlo
5: via. Beh, basta.
1: Ma
5: il
1: VPN
5: perché
3: non lo facciamo qua? Una
5: VPN col poi. Perché
1: ci annoia a farla? Una VPN con. Con la domanda e risposta.
5: Sì,
1: vorremmo
5: farlo.
1: Anche perché così tipo condividiamo i trend che ci sono.
5: Le stronzate.
1: Le stronzate.
5: Ma che dolore pazzesco. Incommensurabile. Perché non installate più cose su questa NetBSD che c'è già? Così per esempio gli installate LS.
1: LS li abbiamo installati. Stop.
5: Si ferma là?
1: Sì, praticamente sì.
3: Vabbè.
1: Bot. Net. Trova l'IP. Pens. Non si capisce.
5: Automatic Network Cable Selection Source. Utility FTP Ethernet Interface. Ora sta cercando.
3: Ehi. rpc.mont.dinos name
5: sta rarpando.
1: No, ma quello è normale, dici che dovrei mettere tipo
5: vedere.
3: Non c'è uno sname
1: e io lo esporto a tutti gli host name. Lui dice non è sicuro perché stai esportando a casa.
5: Io me ne foto degli host name, ho deciso. Da un warning. Mi dici da dove è partito? Quando dai l'ok? Posso?
1: Sì, ma là non mi fa niente, io posso dare l'ok, quindi.
5: No, voglio sapere cosa ti dice qua. Da dove partono i messaggi?
1: Il messaggio è partito quando io ho avviato l'NFS, lui mi dice guarda stai esportando tutte cose a tutti, sei un cazzone. Capito? Io me le potrei anche fottere, va.
3: Tutto questo qua, FTP.
5: Tutto questo qua ti ha dato ora, appena hai dato l'ok, no?
3: No,
5: solo l'ultimo.
1: No, non ha dato niente.
3: Sono l'ultimo di chirico, dai.
5: Perché ora dovrebbe prendersi intanto le prese.
1: Ma non si vede, cioè che se io premo Alt F8 mi fai log, non è che ci sto un qualcosa che mi stampa log, non fa un cazzo questa macchina.
5: Quali log?
1: Dice senti sto facendo questo non mi funziona,
5: mi poi dice non forte canale
1: se adesso non
5: c'è ascoltatore
3: non c'è più. Hai ragione, sì, adesso
1: per la tua felicità
5: c'è la forte canale, la sto sparando minchiata in continuazione,
3: sentito infatti un...
1: Ah,
5: ho detto un po' di pianoforte anale per i nostri amici ascoltatori.
3: Questo era un organetto 2500,
5: ma per favore.
1: NetBSD anale.
5: Ah, prova.
3: Sì. Un po' satanico come riverbero.
5: In teoria ho messo il pianoforte.

Why, that's Shawnee.

0: identification number is incorrect.
1: Minchia, Radio Spider-Man!
2: Male necessario!
3: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
2: Male necessario!
3: http://chius.org/radiocybernet.
2: Male necessario.
3: http://papuasia.org/radiocybernet.
2: Male necessario.

0: at.
1: Come?
0: Dove at.
1: Vado a cercare. Sarà per qua. Da quale album? Hollywood, Ritratto dell'America, Last Tour on Earth.
0: Cerco io.
1: Vediamo un po'. Ah, Dope Hat, eccolo qua. Ci ascoltiamo qualcosina di Marilyn Manson, giusto per scaldarci un po' le orecchie.

0: l'altro.
1: Ma no, non lo so, perché non so quando
0: è venuto. Va bene, era quello.
1: Ha 4 pure?
2: Sì, però penso che sia di protocollo io.
0: Ah.
1: Per quello è un pulsione software, allora.
0: Vabbè, ci posso pensare domani. Oh,
1: non so qua, non è caso tutto quanto.
2: Ma viviamo.
0: Ho capito
2: quello che vedi.
0: Se no, non lo so. Se no, ci sono io domattina perché ho ormai di nulla di preciso.
3: Io ve l'ho venuto.
0: Va bene,
1: fate
0: un
1: po'.
0: Sì, perfetto. Ok,
3: sarebbe per fare questa macchina. Non lo so.
2: No, non siamo.
3: Sarà da Attago.
2: Non posso.
0: Facciamo
2: sì, quello che lo se sei fortunato, qualcuno di loro ti prenderà di là.
3: Sì, magari
2: non commento, la faccio per le
3: palle.
0: Dai che si mette un sonno. Questa è la giornata giusta per farlo.
2: Perché lo sto facendo.
1: Perché vuoi essere che lo becca?
2: C'è già qualcosa su?
1: Hai
2: attivato la
3: registrazione? Ma
2: guarda, c'è della roba
3: dentro.
2: Ah, io l'ho provato, io l'ho provato. Non mi ricordo,
3: l'ho
2: provato, non andava.
1: No,
2: però vabbè, lui è un po' facile il telefono.
0: Però non è delle cose.
2: Però sembra più buono.
0: Per il sistema di telecamera digitale.
2: Ora vediamo cosa
3: c'è. Anche la porta USB. Sì, devo capire. Posso lavorare giù. USB è giù.
2: Dimo?
0: Cosa?
2: Di fare un'installazione?
0: Sì.
2: Ma sì.
0: Sì. Cos'è? Ma
2: è un computer.
3: Ma perciò che devo vedere.
1: Ti spuntano cose tipo Nokia.
2: C'è 98 dentro.
1: Allora. 3650,
3: magari che non si.
2: Il lettore funziona?
1: Ah?
3: Sì. No.
2: Masterizza no.
1: Spunta.
2: Un lettore bar. Due piston serie, c'è il volume.
0: Primo.
2: Il wireless, cioè
3: la
2: forse non ha la scheda di
1: aspetta,
0: io
1: non
0: ho
1: più di ore
0: 59 dollari
2: no, non ho la scheda di rete, peccato
0: perché? Speriamo che arrivi
2: con peccato perché non va in rete
3: non puoi fare il wireless
2: c'è l'intravolo sì, ah, sì. Aspetta, qua qua c'è USB e boh, è una porta
1: no, guarda che si sconde la
2: mente sì, no, ce l'abbiamo
3: sì,
2: devi difficile devi prenderne una di sì. Che faccio?
3: Lincoln
2: ma questo non è orrore sentiamo in diretta
0: no, dobbiamo spiegare
2: non è nostro
1: ed è ballato il telefono sul ballo
2: no, non faccio lento
1: però il telefono l'ho rifiutato
3: ma chissà perché
2: perché Windows è lento che non può vedere vecchio
1: no, bordello
2: ciao. Dovremmo abbattere delle pareti e cacciare quei
3: dell'arcio.
2: Gunnel fa, cos'era? Windows? E ne sono accorti qui.
3: Mi sa che devi. Lui alla fine fa. Per cominciare fa di verificare il database totale.
2: Oh, perfetto.
3: Ecco, ora può andare.
2: DMT, Tenchi, MMX, 64 mega di RAM.
3: È poco. La posso allargare?
2: Aggiungere RAM su un TIGPAD è abbastanza
1: difficile.
2: Temo che ci voglia una RAM sua.
3: C'è una scheda?
2: Che ne pensi dei TIGPAD? Io mi ricordo che avevano RAM strane.
1: Diverse
0: ma il problema è che questo è vecchio, quindi sanno è CC. Che cosa sono? Pentium?
2: Pentium MMX. No, cioè siamo al di fuori di standard
3: sono vabbè meglio dell'Olivetti che ti ho portato
2: non lo so se vuoi lavorarci guarda il meglio che ti consiglio per ora è di tenerlo così com'è con Windows dentro perché è più la fatica di installarci un Linux sopra cioè si può fare ma è un inferno.
3: Ho capito ma quanto mi serve di RAM per lavorare serenamente?
2: Boh, dipende da quello che vuoi farci.
3: voglio dire, c'è...
2: Cioè, con 64 mega l'interfaccia grafica gira così così.
0: Vabbè, dipende anche da
2: noi. Gira un po' di un po' meglio di qua. Sì, per andare a configurare tutto, però c'è da soffrire per una settimana.
3: Allora torno con la RAM, con più RAM.
2: Se riesci a trovare una, un'espansione di RAM, sì, vedi quanto ti costa, se ce l'hanno nei negozi.
4: Se la trovi.
2: È un po' difficile.
0: Forse su eBay.
3: Devo cercare un'espansione di RAM per il pad in generale.
2: Ti costa più del portatile.
3: Dici?
2: Sì. Guardate, così costano molto poco.
3: Ma quanto espansione di RAM?
2: Ti va bene,
3: ah, se no ce ne prendo un altro, allora questo glielo torno.
2: Ah, se vuoi sì,
3: perché questo vendo,
2: per questo ti può essere comodo per collegarti a internet così ogni tanto per scrivere dei testi così, ma non per quello che devi fare tu,
3: cioè ci sound per mi gira che... qua
2: no, assolutamente sì, magari ci sound ci gira, però
3: non posso fare analisi,
2: cioè fai solo quello, capito? No, d'accordo, cioè aspetti i risultati settimanali, una settimana di calcolo.
3: Finge. Sì, quanto ci vuole di RAM? Dimmi.
2: No, RAM in generale più ne hai meglio è. Non c'è mai fine alla RAM.
0: X.
2: Diciamo X con X maggiore di
4: N.
2: Qualunque. Maggiore di N. Con N è molto alto.
3: Allora me ne vado. Devo
0: fare conti, però metto in un X.
2: Speravo meglio, speravo meglio. Mm-hmm. Cioè, diventa veramente un casino. Ah, non ho visto tra l'altro quanto è il hard disk. Come si vede la dimensione di qua? Il software del computer? No.
3: Sì, sì, sì, c'è il chip. Ah, quello?
2: Non me lo ricordo manco più. Il
0: mouse proprietà
2: 6 giga 6 giga un Linux ci starebbe anche, però cioè non puoi caricarci WAV, non puoi caricarci file audio grossi sicuramente.
3: Infatti è quello che mi serve in mano.
2: Io lo so, infatti per questo ti... cioè, so quello che dovresti farci, me lo immagino, per cui non hai mai. Soffriresti tantissimo.
3: E vabbè, bello.
2: Boh dai, se puoi prenderne uno buono.
3: Ma questo lo posso vendere secondo te? Ci dovrei fare un pacco napoletano a qualcuno, va.
2: Poi gli fai veramente un pacco, poi lo vendi a poco, insomma.
3: Cioè, tipo?
2: 200 euro.
3: 200?
2: Sì, quanto non si può vendere una cosa così?
4: Hai già detto la cifra.
2: Pension, mi hai già detto la cifra
4: parte. Ma non è una persona che ti sta guardando sì, sul cazzo, non più di tanto.
3: 200.
2: Ma già è tanto.
4: O ti fa venire l'accento di Pompei.
2: Quanto è? Quanto è? L'accento neanche la metà di Pompei.
4: Non ti fa venire l'accento di Pompei, allora forse riesci a secondo
2: me. Pompei già... 200 ah, lei con 200 400 tassi. Euro becchi un Pentium 2 con
3: da portatile,
2: sì, come sì. Mio. Più o meno come, no, come mio no,
3: cioè in radica praticamente, che cazzo
2: è legno, sì. Non sono fatto di legno con un po' di pezzi,
4: la storia dei tre computer,
2: sì.
3: Va bene, dai, allora torno con più RAM.
2: Se poi torna con più RAM, se no comunque ma guarda che anche con la RAM ci fai poco, è lento. Lavorare con l'audio con una macchina così è atroce. Minimo per
3: esempio. Ma se io invece
2: riesco, specialmente su eBay, se riesci a comprarlo dagli Stati Uniti, guarda che ti conviene tantissimo, poi con il cambio che c'è ora.
3: Ma se io riesco a prendere invece un Mac, un titanium.
2: Cos'era?
3: Non va bene,
2: non è che favoloso.
4: No, per le applicazioni digitali
2: ci vediamo.
3: Sì, no, anche perché io sono
0: accetto,
3: ho la, sì,
2: sta venendo.
3: Ho la, io ho una licenza Pro Tools, anche per cui ho anche l'interfaccia.
2: Non è che è una favola. Questa è la pizza.
3: Sì, sì, sì. Anche per Linux, no?
2: Che cosa?
3: Beh, cioè se prendo un S10 posso utilizzarlo Linux, no?
2: L'S6. L'S6 è praticamente uno Unix, quindi. non c'è neanche bisogno di passare a Linux.
3: Quindi se io
2: hai già un sistema che è come Linux.
3: Conviene, ma...
2: sì, sì, sì, sì. Se l'ho poi usato è una gran bella macchina.
3: E invece non c'è differenza molta tra se, non, se trovo il G4 rispetto al G5.
5: La differenza c'è, la
2: differenza è bestiale, però
5: è un po' abissale.
3: Vabbè, io dico, a parte il costo, secondo le prestazioni.
2: Prestazione è abissale, dicono.
3: Quindi posso aspettare 6 mesi e prendermi un G5 portatile che sono a cavallo per 3-4
2: sì,
3: anni?
2: Quello per 3-4 anni sicuramente.
3: Sì.
2: Quello okay. Sicuro.
3: Abbiamo risolto in fretta, va. La seconda volta me ne vado. Senti, invece io forse ti vengo a trovare in questi giorni.
2: Qui?
3: Ora. No, no, no, no.
2: A Palazzolo?
3: A Palazzolo.
2: Ah, ce l'hai il mio numero?
3: È vicino Enna?
2: No, è vicino a Siracusa.
3: Ah, no, è sulla strada, cioè se io sabato vado a Enna e ritorno posso passare da te tranquillamente, no?
2: Non lo so, no, credo di no, cioè dovresti fare una bella curva. No, dovresti allungare veramente un...
5: Ecco, non c'entra il carro. Non c'entra
2: per nulla. Palazzolo, sì, lo usa Enna
4: 100.
1: No, no, tranquillo, stai, tranquillo. Dai,
2: sì, devo staccare il microfono.
3: Ah, perché voi siete in diretta radio?
2: Siamo in diretta radio, sì, e questa è una radio in cui ognuno si fa i cazzi suoi.
1: Reality radio.
3: Sì, però togli il volume comunque perché...

0: capita.
1: Questi silenzi imbarazzanti.
0: Questa è lei,
1: allora, finora abbiamo mandato musica di merda. Prossimamente manderemo ancora musica di merda. Perché non trovo. Ecco, c'è Tripz. Poc'anzi ci hanno detto. Allora, leggiamo un attimo il log. Olà, Asbesto, siete all'ancora di Cybernet? Gli Zorzor hanno fatto altre canzoni oltre a quelli che sono online? E io ho risposto, purtroppo no. E mai di che risponde, mi piacciono troppo, sono grandi, ho detto io. E quindi ho fatto quest'opera di sputtanamento, Trips è in ascolto e magari ci potrà dare qualche notizia se hanno fatto nuovi pezzi oppure no.
2: Ha detto sì, ci sono frosso.
1: E nel caso non ne abbia fatti, vaffanculo.
3: Però,
4: no, vabbè, ormai
3: in realtà ci sono pezzi in ascolto.
2: Non è che
4: buono, anche per le basso, no, perché non... No, perché no, per cassare un posto.
1: E Trippi dice porco Dio Asbesto. Tanto per esordire,
3: spero che non ti dia fastidio questo inveire contro le divinità.
1: Ma noi lo usiamo e che ci
0: fa Asbesto iconoclasta.
1: Ma tu in piedi? In piedi porta male. Ascoltare deficienti in piedi porta male.
4: Touch, ma devo dire che no. Io vado sul touch.
1: Ecco, mi dicono esiste un pezzo West Coast Zorzor. Ma dove? Vediamo se riusciamo a scaricare sto pezzo.
2: Tomac, ma che connessione hai? KB Telecom, no,
3: non so.
2: Non so assolutamente che cazzo fa. Dimmi cosa cazzo devo fare.
1: Io saluto una persona che non mi ricordo chi è. Dice sto scendendo con un amico. Mi dispiace molto, è la mia risposta. Blackout. Che dispiacere. Ah sì, tu lo conosci? Ce l'avrò conosciuto, ma non lo so, però io non mi ricordo un cazzo. È venuto l'altra volta.
5: Gabriele,
1: quando l'altra volta?
3: Forse quando sono
4: in ieri ci siamo scordati. Quello del film I pirati di Silicon Valley, com'era?
2: Vabbè.
1: Che cazzo ne so?
4: Ah,
1: ce l'ho io?
4: Sì, dico, me lo mastica e me lo suco.
1: Ma qua si applica la pirateria in faccia proprio, così.
2: Anch'io ho reso Paolo.
1: I pirlati della Silicon Valley?
3: Anch'io.
1: Ma come, dai, che cazzo?
2: Tutti quanti vogliono i pirati di Silicon Valley.
1: Vabbè, allora parti da lui e poi me lo restituisci.
2: Fai una cosa, lo puoi aprire un mezzo effettivo in pubblico?
4: Io qua ho tutto, non c'ho nulla.
2: Come serve?
1: Serve a qualcuno?
2: Che cosa fai volevo?
1: Ah, ok, eccolo qua.
2: Mettilo in FTP.
4: Allora, facciamo una cosa,
1: mettilo in FTP.
2: Ma che cos'è il drive? Che cazzo le forze del drive? Questo qua è...
4: E vabbè, mentre ci sei mettici anche questo, così me lo seguo io.
1: Ah,
2: il problema è che c'è mettere il giro della bassa, roba.
4: C'hai?
2: Mettere il giro della bassa.
4: Ah, è qualcuno che lo possa fare.
1: Chissà.
4: Vediamo quali
2: erano. Blackout era quello che era seduto in quella macchina là dietro. E quando gli dicevo premi invio, lui premeva invio.
1: Non ricordo. Io ho grossi problemi, non ricordo più un cazzo.
2: Memoria
1: volante. No, memoria che non c'è, proprio semplicemente non c'è la RAM. Sono diventato un terminale. Tutte le cose passano attraverso di me e basta. Ah, ecco, parla Trips di questo brano. È Dar Muffa, cioè il Muffa è un suo amico. Devo farmelo passare in qualche modo, ma non tratta di Axoring. Tratta di me che rappo come i sardi gangsta e parlo di omicidi, droga e puttane.
3: Vediamolo da risentirlo.
1: No, con un mio amico che fa musica, che adesso manderò, tanto per cambiare, manderò qualcosa di suo.
3: Dopo
1: io.
3: Axo senza volto, ho letto la tua mail ma non me ne sono accorto. Noi stiamo facendo un fan club.
1: Perché non scrivete i testi delle canzoni?
3: Sì, infatti.
1: Così si possono cantare.
3: Anche perché le sono in memoria praticamente, quindi.
1: È ovvio.
2: E mi sa che non funziona un cazzo con 602, manco il CD-ROM, perché non sono l'unico. Porco Dio.
1: Ci ascoltiamo in sequenza e buonanotte. Non funziona il CD-ROM?
2: 262 di merda. 262 di merda.
1: Vabbè signori, buon ascolto. I gettonatissimi Zorba.
4: Ma io non è il giorno, ci siamo di 10 anni. Non c'è più.

o la sai conquista e a fote. Fanculo, tiro nella fottuta chiave la situazione. E vi andate a fare in culo, gio gio, scrivo in da house. Fuck you.

0: È pazzesco. Pazzesco con l'eco. È pazzesco. Beh, prova. Pazzesco. È pazzesco.
1: Non manco la R qua. Però sono quelli che sono impegnati. Già non è qui.
2: Abbiamo i beni basilari da.
1: Non lo so. Oh, devo portare un libro, per dire. Quello là di Dorleans, CH di Apostolo Dorleans.
0: E vabbè,
2: ma del 1806,
1: sì, sì, ma sono lì tra quelli missioni e quelli più allucinanti.
3: Modo proprio di avere una scorsa. Fai modo proprio di avere una scorsa.
1: Sì, ma mi serve un qualcosa, direi.
0: Facciamo una piccola pezzo di trasmissione su come si installa il dist cc dist dio dist.
3: Io dico dio dist a un'ora che rompo il cazzo per farlo. make.conf, editiamo il make.conf.
0: Di cosa?
3: Di della dio.
0: Quindi quello generale. Allora, editiamo il make.corcodio.conf. Allora.
3: Ovviamente da root.
0: Vabbè, e qui gli ho messo il cazzo di fanculo,
3: la Freatures del cazzo di
0: Freatures, il cazzo di DCC, gli ho messo Dio e porco tra le Freatures.
3: Cioè, vero?
0: Il 2 DCC.
3: E poi c'è il make ops uguale al numero di processori che compila più uno.
0: Ah no, veramente questo no.
3: Un po' più giù, un po' più giù, un po' più giù, ancora molto, ma molto più giù. Ancora molto più giù. Eccolo. Il numero di processori che compila più uno.
0: E se ne metto processori che non esistono, lui si crea dei problemi, si emoziona.
3: Rallenta parecchio.
0: Ma perché sta a cercare i processori che non ci stanno?
3: No, ottimizza la compilazione per il numero di processori.
0: Quindi diciamo che adesso noi proveremo con tra me e
3: te. Uno, due, tre, più uno, quattro.
0: Mettiamo meno J4.
1: No, dico.
0: Ok.
1: Sì.
3: Perfetto. Due punti, punto Q.
0: No, contro il KX se ci permetti, che contro io uso Gio, non quella merda di BI antidiluviano. Siamo nel 3000 ormai. Vabbè,
3: allora,
0: questo è fatto.
3: Possiamo anche emergere un sto cazzo. Fai emergere stesso HD, per esempio.
1: Non
3: lo
1: vedrò mai.
3: No,
0: ovviamente con l'emerge lui dovrebbe partire.
3: Sì,
0: e
3: sì.
0: Come fa a sapere a quale macchina collegarsi? Io devo
3: dire che è export,
0: dist, cc, host, quello che è,
3: no.
0: Uguale,
3: no. Allora,
0: uguale
3: dist,
0: no.
3: Cd, dist, cc,
0: come?
3: Meno config, dist, cc, trattino, config. Spazio set host, meno meno set host. Apriamo le virgolette
0: e gli diamo
3: 190 prima local host. E local host non viaggia se vede. Poi scrivi local host.
0: Local host, ok.
3: Sa che non deve fare attraversare.
0: Chi vi parla è Scler comunque. Non ti sei neanche presentato.
1: Ti lascerei il mio posto.
3: Poi ti va a rifinire. 192, 168, 159.
0: 59
3: e?
1: Secondo si blocca Carlo
3: un momento di panico dovuto all'autismo.
1: 178
0: e 168
3: praticamente potrebbe andare bene.
0: Basta
3: premiamo invio. Ora esportiamo una
0: variabile. In teoria io sono qua ho OpenSSH 3.7.1 patch 2, potremmo compilarlo.
3: Potremmo ricompilarlo.
0: Quindi faccio un make clean intanto, così di LMR. Va bene.
3: Allora io ti consiglio di fare.
0: Io ho il demone su, se non ricordo male.
3: Anche tu hai il demone su, anche io.
0: No, non ce l'ho su.
3: Vabbè.
0: Sì, ce l'ho, sì. Dis cc. Boh, lo kill e lo rilancio. No, non c'è
3: più. No, non c'è più.
0: Fatto
1: chiamare per
3: export dis cc underscore
0: io? Come?
1: Ma sì, dai.
0: dir.
3: Sì, la directory, questa qua serve praticamente per il cioè per vedere chi cazzo sta lavorando e cosa cazzo sta facendo. Cioè esportiamo i file da dove leggere queste cose. Poi lo utilizzeremo per vedere, c'è un programma che stiamo
0: lavorando. Che devo fare là?
3: Comunque scrivo questo qua, / var tmt / montage / punto dist.
1: Per cercare quella presa.
3: Ma
0: TMV volteggio
3: punto di stcc è sempre
4: quel solito buco qua dentro,
0: ma non esiste
3: infatti ora facciamo un touch.
1: Se si spegne tutto è colpa mia,
0: ma una dir
1: se si spegne tutto è colpa mia.
3: No, non è una dir, è un file.
4: Guarda che lui c'ha una presa bestiale, Thomas.
3: Infatti, momento di panico, ok, è un un file, basta fare un touch.
0: È una dir,
3: è un file,
0: hai detto una dir, c'è scritto dir. È Cristo dir.
3: Ah, è ora dir.
1: Di chi è questo?
3: Make dir.
1: No.
0: Ma perché l'ha dentro?
3: Non lo so, è una configurazione di merda ieri. Di merda.
4: Qualche cosa, ci dai.
0: Vabbè.
3: Potrebbe anche crearla solo, io penso.
0: Fatto?
3: Sì, andiamo in invio. Ora emergiamo qualunque stronzata vogliamo.
0: Emergiamo, gli do make.
3: No, no, fai proprio emerge. Perché così non funziona, perché make dovremmo passargli un po' di parametri, tipo cc uguale dcc e meno j uguale o.
0: E se poi mi spuntate l'emerge, santo padre putativo.
3: Che vuol dire spuntare?
0: Che mi si pianta perché mi dà quegli errori che ti avevo dato, che
3: non
0: mi
3: l'emergerà.
0: Da, che mi dà.
3: Non l'emergerà.
0: Emerge Audacity. Se no, qualche stronzata inutile. Qualche gioco
3: nano,
0: un gioco del
3: nano, tu l'hai mai usato il nano?
0: Ma quando mai nano?
3: Nano,
4: ma perché nano?
0: Editor, perché è un editor nano,
3: un editor di merda,
4: che dovete rompere i coglioni, nano è così bello, è
0: nano. Cerchiamo un nano. Slang spell 868k per un editor così di merda. Non vedo, non vedo. Non vedo il non sei. Buonanotte.
3: Io il cellulare non so se è quello.
0: Oh, io emergo il nano, eh?
3: Emerge, emerge.
1: Nano, nano.
0: Cazzo in nano. Sta anche downloadando più veloce. No, aspetta, non ti andare più ora che.
3: No, non vado adesso.
0: Stanno per spuntare fuori gli errori.
3: Scriviamo dcc mon meno testo. Spazio fumo. Perché? Perché dove fare? Sei chiamate donna.
0: E ho fatto. Però sta facendo su tu
3: fa un cazzo perché non sta compilando un cazzo. Quando compilerà ci dirà chi lavora, fa un lavoro.
4: Ah, su bel, fai su bel bel, su bel.
0: Guarda, sta applicando le patch. Che cosa spettacolare.
1: C'è qualcuno che può farmi uscire su internet e dirmi anche chi ti avevo?
0: L'IP che avevi. Io ma...
3: ma sta facendo un gran cazzo.
0: Sta configurando.
3: Sì, ma non sta facendo un cazzo. Perché sennò lì non per io.
0: Ma come, lo configuro?
3: Sì, anche questo qua so che quello che ho.
4: Tu avevi 145. Per gestire su internet non è compito che possa assolvere.
0: File to distribute, running locally.
3: È un fa un cazzo.
0: Me ne rendo volentieri conto che non fa un cazzo. Cioè, lo vedo, e questo è il problema.
3: Ma perché?
0: Perché secondo me se non gli dico export quella roba là, lui non saprà mai. Ah, perché lui vede questi dcc host no, perché tu mi hai detto prima dcc host deve essere no. Sì, sì. C'è sta scritto qua. Dcc host uguale virgolette. L'unica cosa che mi ricordo è l'autore. Riprovo?
4: Ma in inglese si leggi con i comandi interstitali.
1: No, ma è
0: che vai Cristo santo.
4: Non mi ricordo che mi sa come in colo. Invece è segreto perché non ti.
1: No, e non
4: cavi il contenuto dei cd che effettivamente avrebbero stato.
1: perché trasporto potrà.
0: Ma proprio un cazzo, non sta facendo un cazzo. Non so che ti comando qui dentro, ma qui dentro non si fuma.
5: Non stiamo fumando.
0: Minchia, arriva un odore di fumo.
5: Io ho fumato prima.
0: Niente, niente, non
3: ho rotto il tuo osso.
0: Ma come non
5: hai i sensori? Quelli là.
3: Ma prova a fare un
0: smetto di fumare, per cui ho preso che ne non ho niente, sono discless.
3: Funziona? È un SSH.
0: Questa funziona, questa purtroppo no. Sì, ma in realtà ce l'abbiamo, c'è quello che è un direttore, però. Niente, non va. Io oggi sono riuscito però a far partire il CC sul NORAD, però dava errori a Vodamazzeri.
3: Prova a fare SSH secondo 268
0: 158.
3: Quindi va a funzionare, perfetto.
5: Sì, ma se tu
3: funziona,
5: no, quello non è 30, quello è 30, anzi 30, no, vabbè, è un buon camorrista, però alla fine non viene.
0: Vediamo così.
1: Ah, un trovato il mio adesso, basta che mi fai uscire.
4: Te l'avevo detto io, no? 148.
1: Chi?
0: Ma si vabbè, io ti ho mai.
4: Aspetta, questo è.
0: È il 59 che non mi risponde.
3: 155. No, sei tu e
0: sì. Chi è il 59?
3: 59 sono io.
0: Non esiste, tu sei il 58. È porco Dio, per questo.
3: Ma l'altro dovrebbe andare.
0: Qui sta compilando. Però non vedo nulla.
3: Ma probabilmente là non fa vedere nulla perché l'abbiamo aspettato a lavare il tempo file, se non mi ricordo.
0: Ma io sta compilando?
3: Sì.
0: E fai un top da te.

0: fare vuol dire che non sta a fan cazzo.
1: Poi c'è anche il discorso rock
2: peeling a
1: spalla.
2: No, io qua sto dando buona parte di processore, perché io ho un
3: basso.
0: Stai vedendo il processore usato? E se adesso mi fermo?
4: Ma io ho sempre fatto.
0: Sì, ma usato da chi?
4: No,
0: ma usato da chi? Perché Top te lo dovrebbe dire, porco il Dio. Stiamo cercando di
2: progettare il disco.
0: Sei tu piantato, mi sa, Vabbè, emerge nano. Emergiamo sto cazzo di nano. E intanto in sottofondo metto un altro brano musicale di Zorzor. Il problema è che qua, quando io faccio emerge, lui sta lanciando GCC, non sta lanciando DCC.
2: Dovrebbe essere normale.
0: A me non pare che sia tanto normale. Ah, evidentemente ce l'avevo già un nano installato in trap. Ah sì? Un nano, è la stessa cosa di Vigo? È la stessa cosa di Vigo? No, io non ci
5: ma no, nano è figo, questo è sicuro. Nano effettivamente nella documentazione comunque non dava la prima parte, quindi
0: se no
5: quando installi il 3 probabilmente te lo include.
2: Sì, sì, perché serve per fare altre configurazioni?
0: Bene, stiamo evincendo che DistCC non funziona.
2: Ma da me funziona, da Dio.
0: Mi fai un'utenza su...
2: Non diffamiamo DistCC.
0: Forse a te finge di funzionare molto semplicemente.
2: No, finge.
1: Cioè te lo provo anni con i 486. È un Pentium 2.
2: No, funziona.
4: No.
2: L'altro giorno per Anagol abbiamo utilizzato tutti i computer della rete.
0: Boh, qua ha emerso nano,
5: Qui sono ci siamo per riscaldare il microprocessore per vedere se si bloccava a causa del calore. E si è riscaldato, sì, non si può toccare più, non si è bloccato.
2: Ma tu te ne accorgi toccandolo?
5: Improvvisamente, non è
6: niente. L'ho integrato.
5: A
2: che temperatura è in questo momento?
5: Senza ragione. Allora, addirittura c'è tutto per riavviarlo neanche parte. Riavvio un paio di volte più tardi.
1: Ma finora così controllato.
5: Finora controllo solo questo.
1: Cioè, sul CD l'ha aggiunto, sulla CD l'hai CD c'è il
2: vestito.
5: No, perché questo può raggiungere.
1: Ce l'hai,
2: provi là.
0: Ma tu hai il frame buffer di merda, vero? Ecco perché.
1: Mi sembra che provo le
0: si fa così lento e ti scatta.
2: No, ma il presidente mi si sta inchiodando qualche cosa.
0: Fai un piede. Certo, mixer up con la CPU al 20%. Fai un top di nuovo. Te lo diceva qua. Killa quel cazzo di mixer up. Tu stai aspettando me per qualcosa, vero?
4: Sì, per questo.
0: Oddio.

0: mio.
1: No. Ce l'hai.
0: Errore.
2: Sì,
0: che cos'è che ce l'ho?
1: Ludens.
0: Sì, ma killati un po' di merda.
1: Sì,
0: io non vedo le compilazioni partire. Minchia, con top, minchia, ma sei inchiappato, top,
2: ma top, sì, ti piace il quadro del quartino,
0: ma porca Dio, qua, mixer up, PID, 21715, kill,
2: K-I,
1: ecco cosa volevo evitare,
0: 21715, poi backstat applet, c'hai tutte le applet di merda,
1: meno 9 così
0: 21715, fai un top di nuovo, non è tra le 8, c'è altra merda che ha problemi, adesso vediamo cos'è, tutto gli sta dando problemi, hai problemi con tutto, hai la macchina in merda, il kernel in merda, forse hai la merda,
2: forse perché Gentoo è una merda,
0: no, non è Xlog, è qualcosa che non va,
2: è Gentoo,
0: hai tutto che ti sta occupandosi più, ti va tutto in loop, sei fortunato,
2: sei un gay.
1: No. 2.6 di merda che oggi ho detto non lo uso, muori.
3: E mi sto trovando bene, a parte l'audio.
1: Fanno i workshop di bello. Merda in questo freak.
2: Ma nessuno ha parlato con la cola, vero?
3: No, se vuoi ti posso
2: fare. No, io non più alcol.
3: Ma no, dovevi smettere con l'audio, perché
2: è diventato un cretino.
3: No, sei diventato.
2: Ma mi cretino.
3: Ma perché? Dai.
1: Era una cosa.
2: No,
3: esiste,
0: c'è una droga all'interno. Non ho più
1: bisogno.
3: Ah, già lo fai.
2: Delle ghiandole.
1: Ma sono
3: delle ghiandole
1: pelle posti.
0: Che cazzo è successo?
3: Eccellente.
0: Sorry, sei migliaia di merda. Immagino. Perché non funziona? Io ne vedo che funziona, dirco CC. Io faccio un altro make clean. Scusa, ma fammi vedere qui. Dammi un top.
1: Per far divertire la wireless, sto sminchiando tre quarti di mondo.
0: Oppure mi dai una shell e me lo vedo io.
3: Gli ho lasciato sminchiare lui, poi quando lei funziona bene, come fatto?
1: Però io sono rimasto fottuto.
3: E io no.
0: Come si chiama? La macchina?
2: Paranoia. Aspetta che ti...
1: Oddio, mio.
0: Quindi. Si vede leggermente male, eh?
2: E là sì. Però oh, guarda che bello fa, avanti.
0: Ma vabbè, uno schermo a 360x2000. Password?
2: Aspetta.
0: Merda, culo, cazzo, porco Dio?
2: No.
0: Invio? E prendi invio, poi me la cambio io.
2: Ok, invio.
0: Non funziona, devi darmi una password. Non mi fai entrare con me.
3: Sai che lì c'era quel merda testo.
2: Non trovate la creato.
3: Metti sì che non puoi fare
0: informale. Invio.
2: È la password.
0: Oh, eccomi. Il tuo disco CC se ne sta fottendo di mia.
1: Guarda, partito.
0: Il suo, no, il suo.
1: Ah, non c'è la
2: creato. Ah, non muore, già. Non doveva fare, ce l'ha fatta.
1: Vabbè.
0: Il tuo disco, il suo DCC non mi sta cagando.
2: No?
0: No?
1: Tu scrivi CCCD, meno D. Perché quello è la sintassi corretta. No. Meno D sta perdendo. E allora perché lo devi programmare?
2: Se faccio meno D mi dice error report D.
0: No, ti dice la stronzata che manca l'utenza di CC, meno D. Non option, meno diamond.
1: Meno diamond. Ecco, ora come so.
0: Cambio la pasta, dove ti utente la pasta. Neanche il cazzo, funziona un cazzo di niente qua. Zero di CC è finto.
3: Se ne sta legalmente fosse.
0: Sì, se ne fosse, però non è che hai qualche
4: ADL policy, qualche nel disc CC hai detto accetta connessioni solamente da quindi di GP
1: la
4: 16
1: la
4: 13
1: la 16
2: io sono installato
4: set off.
2: No ma aspetta scusa, ma quando abbiamo compilato su Analcol non funzionava? Io compilavi con me?
1: Ma ora non sto facendo qua.
2: Oddio,
0: va bene, proviamo a mano,
2: non so chi è, non rispondo. Non la filosofia.
0: Ma sai perché? Perché sono un coglione.
1: Tu che piano? 177.
3: Sei un eroe.
0: E per quale motivo?
1: Che piano?
3: È la torre del pallone.
0: Non funziona.
1: Che piano?
0: Sì, il demone, ma il demone. Devono comparire i CC, i compilatori.
1: Che il PI adesso?
0: 192, 168, 1100. CC, è comparso un CC.
3: Sono io?
0: No, è prima che è comparso il CC. Un CC è comparso, eh? Lo stai compilando tu di sgalleggio per giusto per farmi contento. Vabbè, no, continui che facciamo comparire un CC.
2: Aspetto, stiamo andando a sistemare il fatto del server di scacchi.
0: E come?
2: I commenti, un po' raro. Vediamo.
0: Ah, avete chiamato il sorgente?
2: Ma lo scarico.
0: Minchia, sarebbe una grandissima cosa. Sì, sì, compare con la compilazione.
3: Compare, no,
0: sì, sì. Anche con un attimo, CC1, vedi? Dai, eccolo qua.
2: Allora compare.
1: Sì, ma io adesso sto cambiando papiere perché non gli funziona il mod.
0: Ma il mod non lo sto manco usando.
2: Molto.
0: Proprio il mon non funziona manco a calci. Porco dio.
1: Allora, questo qua è il mon. Che a me funziona. Dice in questo momento local host.
2: Come si chiama?
1: Disse CC mon meno da vedi 1 106 109.
2: Ora stai tirando fuori
1: a fargli la
2: rampa. Muori, non muori. Io vedo tutti i vari in bale, forse non è con me questi cosa
3: non è vero. Ma prima volta mi sono arrischiato perché ho detto che gioco
2: con VI
3: per
2: a me di VI.
3: Ora vi combino tutto l'acqua di tanto.
1: Ti posso dire cambiare.
3: Ma non sono KDE, è il bando KDE. Praticamente KD è più tutte le librerie applicativi tutti alla
1: zero.
3: Vabbè,
1: è lento,
3: guarda, io devi considerare che la mattina l'ho lanciato, a che poi appena ho visto che cosa avevo lanciato, mi sono svegliato dopo il caffè, mi sono reso conto di cosa avevo lanciato. No, non ho spento, sono uscito divertendo qui la domenica. Poi sono tornato praticamente di pomeriggio, che potevo essere alle 4 o alle 5, non so, già
0: sì. I 10 che vuoi torno in funzione proprio.
1: Perché esportiamo la l'avrebbe sbagliato, lui lo fa in emergency.
0: Eh?
1: Stai facendo un emergency.
3: Ma non è che qualcuno sotto che vuole entrare come
1: forse devi provare.
0: Pronto?
2: Sì, sì, ti sto prendendo. Ok, ciao.
3: Sì, ti non rispondo.
1: È una mia
3: nostra
2: vita.
1: Non funziona. Allora, facciamo una cosa. Questo qua sta eseguendo un emerge nano. Ma fai vedere che variabile è spostato. Anzi, il contenuto è una variabile var tempo forte
2: di
1: cibo.
2: Non
1: fai
2: partire live
1: non
2: sei. Aspetta, basta riprovare.
0: Quale contenuto?
1: Della variabile, no, la variabile, cioè dentro la cartella var tempo forte di cibo.
2: Anche della
1: VCD,
2: non è un CD.
5: Allora vedi qua le cose che sfida. Vediamo state. Sì, tutti quanti le scritti. Questi sono tutti i log.
3: Allora, quando tu mi chiede che cosa vuoi partire, proprio scrivi in mente.
6: Ci possiamo provare.
1: Vabbè.
4: Ciao. Con chi ero in chat prima?
1: Ho capito. Le virgolette del cazzo.
4: Quale virgolette?
1: Quando abbiamo esportato la variabile dobbiamo essere le virgolette del cazzo. So dell'idea di levarlo.
4: Ma dove stanno?
1: Non so dove minchia la variabile.
4: Non c'è. Qua.
6: Questo? Mi devo memorizzare questo numero perché io non so chi hanno risposto. Dimmi chi è.
4: No, ma non c'entra.
1: Anch'io lo penso, non c'entra un cazzo.
4: Ma io di CCD veramente non me lo ricordo assolutamente nella documentazione. C'è l'hai come variabile?
1: Certo.
4: Minchia, c'è la sezione Gentoo. C'è la serie Gentoo rompe i coglioni.
1: Scendere,
4: ah, ma c'è la Gentoo di CC come. Ah, ma io sapevo questo, manco di te.
1: Ok, memorizzato.
4: Si è messo
1: variabile.
3: Alla fine mi si va, ci provo l'ultima volta. No, mi piace come le dovesse fare la puntura, vorrei fatto. Aspetta, no.
6: Scendere la scopo.
3: Sì, sempre così.
4: Make up? Ah, ci vuole l'utenza, vabbè. L'ho fatto l'utenza. Va bene, getting.
1: L'install io non l'ho mai fatto, però forse bisognerebbe farlo.
4: Beh, male non fa.
1: Ah, invece
4: le cose non le ho mai fatte io, quella cosa della DIR come vedi non c'è.
1: C'è. No. Questa qua.
4: Non ci sono le virgolette. Noi abbiamo fatto le senza virgolette. Va bene. Posso lanciarlo da...
1: Se la variabile la continua ad avere, sì, forse là non c'è la variabile. Cioè non c'è questo...
4: Ah, la variabile deve lanciare da qua. Che palle queste variabili, Cristo santo! Vabbè.
1: Scrivi DCC dir, la dir. E poi le DCC money, lo sai. E poi il DCC Mon
4: si merda anche lei.
1: No, non l'ho fatto. Mon meno text.
4: Guarda, ci andiamo.
1: Spazio, perfetto. Non so che cazzo vuol dire. Ah, già un po' di permission letter. Ma fallo nascere da root, fallo scrivilo qua.
6: E io ho del monitor per la per essere un grafico.
3: No, comunque
6: no. La sistemerò.
1: Vedo che usi password completo.
4: Porco dio del touchpad, porco dio.
6: Allora io onestamente non devo
1: scrivere.
6: Sì, aspetta.
1: Emerge.
4: Ma emerge sta minchia!
6: Anche c'è la tutore, però. Io ho detto dare pure questo pad di CPU.
4: È succo.
1: Ah, il DCC. Vedi che compito. Ah, sono sì,
4: no. Zero.
1: Sì, nello slot. Nello slot ho fatto 0-1.
4: Zero perché non sto facendo un cazzo.
1: No, no. Qua volevo essere compito. Zero sono gli slot. Due a disposizione fino a 3 slot per macchina. Tipo, se lui ha bisogno di aiuto, chiede fino a 3 slot per macchina. 0-1.
6: E quelli della...
3: Sì, funziona.
4: la cieca.
1: No, ora ho tolmo. Non dire questa cosa, però. Tu non hai, non fai
4: con le tasse.
1: No, non fai con le tasse. Non fai con le tasse. Non fai con le tasse.
4: Sinceramente non lo so.
1: Se io posso, ho 102 di merda. Se io faccio il bootstrap soltanto, poi mi metto a comprare la stage 1. Fino a stage 3 su un 22 gli faccio compilare su una doppia protezione media,
4: una stack session, vendi?
1: È una cosa folle, lo so,
4: non lo so,
1: è
4: una cosa folle.
1: Penso che sia l'unico modo per
5: compilare
4: un bordello di gente oggi. Più niente, sto facendo, nel frattempo c'è Radio Cyber che sta andando, no? Però va bene.
1: Siamo
4: online, siamo in diretta anale.
1: Ora ti consiglio di provare la compilazione di qualcosa.
4: Ora emergo nano.
1: Dovrebbe farlo in foto. Però quando dire emergo, ho fatto l'emergi di nano. Utilizzato
5: live.
1: Non mi è andato. Non mi è funzionato. Quando io ho fatto emergi nano, utilizzando anche voi. Mi è andato un bordello. Vediamo se ora va.
4: Ho bisogno di qualcosa.
1: Adesso penso che stavo. Guarda che potenza. Ok.
7: Flavio,
1: si chiama. Sì, sono quindi rallenta molto.
4: E chi c'è la 100 mega?
1: Sì, io non ce l'ha 100 mega.
4: Ma quando mai?
7: Vabbè,
4: non lo so, io ho fatto.
1: Comunque mi pare che vada anche
4: da io faccio
7: benissimo.
1: Dillo al microfono in radio. DCCC è il bene.
4: Vabbè, lo stai dicendo tu.
1: DCCC è il bene.
4: È il bene.
1: È il bene.
4: Quindi un altro brano musicale in sottofondo. Alla fine mi dice.
1: Quando è gentile,
8: non stiamo mettendo mano con lei, ragioni storiche.
4: 212,
8: 216.
4: Ma funzionano, c'è anche un server DNS.
1: Sì, un secondo che è su. Oh, un po' di problemi con il server DNS.
4: Tu sei di Catania?
1: No.
4: Sì, è vero, professor. Io non ho quindi tipo, no, sono uscito che per niente mi sono ritirato perché sono andato alla scuola nel 2000 e... la vicepresidente. Ma io il professore mi dia il biennio. Io ho fatto un po' di cose, abbiamo fatto il lavoro del io però non sono al primo non sono mai arrivato perché ho cominciato a lavorare su un posto di lavoro, allora andavo bene, però ho fatto tutto posto a Palermo, ho smesso di andare a scuola per andare a lavorare e poi ho ripreso. Vai. E poi ho ripreso 2 anni fa di andare a scuola. Quindi l'ultima volta andato a scuola era il 2001. Ma se guardi ci sono andato io, invece mi chiedi?
5: No, io non ho
4: ah, vinto, non lo so. Effettivamente tu eri il quinto, io ero il 98. Io ero nel 99, quindi un anno dopo non c'è più. Ah, tu lo conoscerai sicuramente perché io lo conoscevo un po' di Andrea Nicosia. Però quando io mi andavo lui era ancora lì. C'è Andrea Nicosia, nel 19. Stefano,
9: Ciao.
0: Io mi sono arrivato con Andrea. È importante, ci dovevi.
9: Ciao.
0: E quindi telefonerò. Importante, ci dovevi.
9: C'è molta gente.
0: Allora, l'hai sentito, non sbaglio. Non più.
9: Sì, collabora. Perché tu non riuscivi a entrare?
0: Sì.
9: Ti ho suonato.
0: Hai provato a telefonare a me?
9: Sì. Ho provato a telefonare a te, provato a telefonare a Palla, non mi sono ascoltato. Quindi l'impressione che.
0: Ma Palla non doveva venire?
9: Sì. Ha detto che veniva.
0: Ha smesso?
9: Sì, si è detto che veniva.
0: Sì, anche con Elibus mi sembra.
9: Anche Elibus, ma Elibus è qua?
0: Sì.
9: Da quando?
0: Io l'ho visto ieri.
9: No, a
0: te
9: stavo
0: quando
9: bestemmiare.
0: Ti prego, funziona e mi rompo di coglioni. Io non ho capito che cazzo ha. Non mi risolve nulla. E poi non me ne risolve relativamente perché se scrivo rosso. Non lo trovo perché l'ho messo direttamente di più.
9: Hai il suo sito?
0: Sì, lo sai che ho fatto? Guarda qua. Poi c'è un LS lookup. Usa comunque il DNS e lo risolve.
9: Come
0: hai? No, se scrivo proprio un dentro Mozilla non va, quindi è un problema di Mozilla.
9: Come l'hai mandato? Dischi il cambio.
0: Sì.
9: Sulla 85 c'era uno da 2G che c'entra. Non lo metto un altro ancora perché devo montare.
0: Certo.
9: Sta arrivando la. Si è venduto, se non sbaglio, la
10: 3-5, l'ho visto, cioè bello, 3-5, dai.
0: Lui si è venduto col coso.
10: Ma lui è qua, no, no,
0: che, che pazzo. No, lui è, vabbè, lavora come consulente, adesso qualche
10: cosa da... C'è anche un'app, lo sai, cioè bello, ultimamente.
0: Il deck,
10: sì, no, questo qua è il suo, di fare, l'ho visto io,
0: deca. Non lo stavo dando, però non ci sono arrivato.
10: Sì, mi lancio,
9: una chiave tipo
0: no, questo qui è un alla fine non è neanche tutto scuro,
9: ci vuole la coppa,
0: però è bellissimo, questo qua è tantissimo, per scrivere anche tipo il nome della macchina, del display.
10: Sì, ce l'ho visto l'LCD,
0: a me questa macchina mi fa impazzire, tipo io mi andrei tutto per questo,
10: quello è che mi ha iniziato perché si ancora.
0: Poi anche questo server dovrebbe
10: sì, vedo anche ora perché il monitor mio sono solo 7 schemi. Tutti lo trovi, il modo se mi fa segnali,
0: ma c'è un sito che è bellissimo, sicuramente lo conosci, però io te lo faccio vedere.
9: Cos'è?
10: È un sito che è pizzicale,
9: te la vende?
10: Ma andate, proprio oggi da lui ho acquistato su eBay, facciamo questo piacca Flavio, un disco scala 2100 per la macchina spazio.
0: Minchia, guarda come cazzo mi sta finendo, va.
10: Andare per
9: scavo,
0: lo apro io. Lo devo vedere, però mi rompo i coglioni. Aspetta, ho ammalato la mia ragazza.
9: Lo possiamo ricompilare e vedere un po'.
0: Avevo ammalato la mia ragazza. Sì. Stavo parlando, vedi, adesso
9: sì,
0: ho fatto
9: il computer
10: perché non c'è un po'
0: niente, lo conosci, ero convintissimo perché solito perché se ti piacciono queste cose si vede.
10: Non c'è cosa per fare montata con Google, guarda, il caro amico Google.
0: E ho detto, poi ce n'è anche un altro che è obsoleto.
9: Ma scusa, Emanuele, ma tu devi prendere con di quanti, quanti errori sta dando?
10: Qualcuno.
9: Qualcuno? Qualcuno.
10: Siamo tutti ma no, 1700 non sono aumentati.
9: No, 150 sapere. C'è il discorso
10: che è andato lì, se è andato lì, se è andato lì, se è andato lì, se è
11: abbastanza forte, il 80, Stanley, e poi cioè, ha contribuito a mettere su le questa scheda è wireless. Questo qui è fantastico. Allora, è un'interfaccia diretta, quindi funziona qualsiasi cosa. Allora, distribuzione così non lo puoi conoscere mai, veramente. No, ti ho guardato, ti ho detto per spiegarti che non è che per dirti che l'acqua che sta sempre io potrò avere solo questo. No, io slacco. No, io ho fatto 2424. Sì, 2424 perché il 262 ancora dà problemi col touchpad, ad esempio, che dovrei pacciare. Mi rompo i coglioni. La scheda di rete wireless devo mettere un altro tipo di driver, e siccome sono abituato così, però mi rompo i coglioni. Io a casa tipo
10: è l'ultimo
11: 2424 sì, ora devo uscire il 2425 proprio, lo stavano per far uscire ho tutti i 26 perché nel computer scritto mi va benissimo, mi va meglio.
10: Io appena ho detto controllo la
9: spalla.
11: Mi collego direttamente a casa mia, praticamente al server ISO. Allora, vabbè, è presente ISO, no? Chiedo perché comunque ISO non è una cosa alla fine che possano conoscere tutti, perché non è di fondamentale importanza.
9: Non l'ho fatto
11: sul server al casa. Sì, perfetto. Allora, la BNC non è che altro che un bonzer, si con un server ISO, si collega al server.
9: Poi si appoggia sul server
11: e fa da server. Quindi io così mi collego a casa mia e mi collego a ISO. E io ho una connessione permanente a ISO. E poi da dove sono comportati mi collego a ISO.
10: Quindi avanti, si vede che sembra come stessa, no?
11: No.
10: Quindi praticamente non c'è problemi classici dei server ISK.
11: Perfetto, se io vengo qui, alla fine qui abbiamo con il cretino convenzione, quindi usciamo tutti quanti. Comunque se vado in un bosco dove ci sono due collegati, quindi non mi farebbe uscire, perché qui c'è una limitazione di due.
9: Sì, sì, sì.
11: E io allora non c'ho limitazione, quello che a casa mia è già uscire.
9: No, ma io che c'ho limitazione?
11: Voglio far uscire solo due IP per... due computer per IP. Due connessioni per IP, praticamente.
9: Se vuoi non collegare più computer.
11: Il secondo.org è tuo. Il secondo.org è mia mappa.
9: Senza il nome del mio. Inga.
11: Aspetta.
12: stato per venire c'è il simbolo della scrittura
11: allora io voglio mettere solari perché capito le spark mi piacciono
10: quelli io stavo
11: a fare questo tanto secondo me che si manda solari sotto allora solari sotto su una spark capito solari se ci sta perché comunque il codice è ottimizzato quindi io ho usato NetBSD sulla spark ho usato lo salvato è
10: povero
11: allora ho deciso di mettere solari però solari che può mettere su queste spark non è il 9 ovviamente
10: no il 2.8 gira
11: non è il 9 dico
10: ah, certo.
11: Ecco capito e quindi è un po' pericoloso vedere che cosa metterli però non le metto online il tempo che mi faccio tutto e mi controllo tutto per bene e poi la metto online no perché capito è un pochettino cazzuto come cosa perché io sono brutalista Solaris è bello
12: fare qualche scatto
11: Solaris è bello però è più piano di schifetti
10: io ho una vita che ci sono
11: e io lo so usare poco questa cosa
12: non ho i moduli
11: io le posso fare però con Ashikam e
12: schiederò
11: i moduli ce l'ho però con Ashikam
12: ma che è Ashikam?
11: Cos'è Ashikam?
12: Vai ad ascicagare
11: poi una sigaretta penso che me la fumerò
12: La Suki!
10: E quando torna è vero!
12: È lui!
10: Esiste!
12: È la Suki!
10: È vero!
12: Siamo
10: come tra un po' fratello! Bastardo! Prendiamo quattro soltanto di piacere, vero?
12: Ma chi non è
10: il piacere? Ma poi chi sta tranquillo! Sì, ma che tranquillo!
12: Tutto
10: pronto!
12: Ciao!
11: Mi mette in guardia in un'altra stanza. c'è troppo bordello.
0: Ma dai, qua c'è un amico mio. Qualcuno può staccare?
9: C'è una cosa. 256 di
0: cappelli.
10: Sì. Quando c'è confusione più bello.
9: C'hai con
11: a volte sì, a volte ritorna.
0: No, lo so, di.
9: Poi tu non
0: mi conosci,
9: dai, bro.
11: Ma quanti siamo? Contiamoci. Conta, infatti, X tendente 15 ho immaginato.
9: No, siamo 14.
11: Che non mi funziona la quicca, non posso manco fare uno scatto. È un record per questa stanza, tutta questa gente qua.
9: Ma che è? Ah.
11: Come si tira su il cosa? Questa.
4: Questa c'è, ho obbligo
11: 501. No, ma che ho obbligo 501? C'è la Logitech qui che lo colo.
9: Allora
11: stai inventando. Tu un 20. Allora, tutto quello secondo il tuo conto, tutto quello che non è a RISC è una device a caratteri.
4: Generalmente
9: i dispositivi a blocchi ci sono.
11: Forse c'hai ragione, cioè perché io non mi ricordo dov'è. Però
9: non è un dispositivo a blocchi, vero?
11: No, perché e per quale motivo dovrebbe essere un dispositivo a blocchi e un carattere?
9: Perché è così?
11: È perché è legge.
9: No, a parte che è un dispositivo a blocchi.
11: Quale?
9: A parte che questi
11: questa?
9: A parte che non c'è nemmeno. Tu hai
11: io avevo il modo di mod quick.
9: Modo esterno.
11: Mod quick.
9: Epic Cam, no, aspetta, mod quick.
11: Video for Linux.
9: No, so per certo che Linux non funziona.
11: Porca puttana.
9: C'è il mod.
11: Minchia, non trovo un cazzo.
9: No.
4: Io mi faccio un po' perso
9: tempo. Avanti male sono. Ma comprare io dove lavoro che dove lavoro sai con dei quando ti ordinano al mese che non faccio missione in ordine non lo sto in via
4: via
9: cioè non
4: è via
9: sì,
11: ah, ma non c'è proprio.
9: No, Google, lei, la Apple, il PC, per dare la licenza, non lo compro.
10: Ma come compri via internet?
9: No, vabbè, ben lui. Perché mi sono, però via internet mi sono fatto il conto e ci avevano quasi 24 giorni lavorativi. Se non voglio andare.
10: Guarda, alla fine...
11: Mi domando se ho mai installato i moduli su questa macchina. Evidentemente sì.
9: Sì, ma c'è il filmato del letto, hai visto il filmato?
1: No,
9: io ho postato l'intervista a quelli là dell'anno
1: scorso. Io ho postato sulla lista.
9: Ma
1: visto
9: qua,
11: ma visto? Ah, perché la vede, madonna, sulla porta parallela la vede.
10: Serve noi lei.
11: Angelo, dove fallo? Fallo Troion.
9: Come funziona?
4: Ho della Firebird, io avevo problemi.
9: Rispondono ai siti giapponesi. Non va lì fuori.
4: Ma io c'ho Google in giapponese.
11: È quello che uso.
9: Anche quelli, ma
11: là le protocolle Palotron le ha portate.
1: Il centrio
4: non lo fa. Qua ce n'è.
11: Sì, poi.
9: Questo lo fa. C'è anche un.
11: Vabbè,
1: sto
11: mangiando. Era la passata proprio, ma aspetta, io non esce 2-3 praticamente. Non è ufficiale.
4: UCEGA, porco iddio! Madonna, lab pieno, mai visto.
11: Vai? È un problema che hanno il Kennel 2.6 con i touch, con i touch.
4: Io ho un sacco di cavi, non si
11: può
1: provare,
9: non si è accesa,
4: forse il cavo è guasto, ma mi piace molto.
9: L'ho trovato,
4: hai rinunciato,
11: chiediamo
4: bene, bene, dai, ma io vorrei, mi piacerebbe presenziare a una delle vostre riunioni nell'osteria. Perché mi sembrerebbe opportuno.
1: Sono strane quelle.
4: Però io non bevo.
1: Ci vuole solo, non sono coforte.
4: Io non bevo, ma mangio carne.
9: Vabbè, so gli antipasti a base di verdure.
4: Se c'è il rutto libero io posso.
9: Sì, quello te.
1: C'è scritto per tutti.
4: Comunque è una gran cosa, io sono molto contento di questa tessera. Con tutto quello che comporta. Sì, speriamo che non apposti il club. No. La preoccupazione è quella.
9: No, tranquillo. Ma
1: moralmente c'è il club è appostato di
4: per sé. Ma io non direi, guarda.
1: Peggio di tanto, no.
4: Penso che sia un club molto invidiato in tutta Italia.
9: Ma sicuramente qualcuno ci invidia. Me ne scappo.
4: Ma piuttosto lo vanno? Dov'è che fa?
1: Io non lo vedo.
4: Io lo vedo dare una vita.
1: Lui ha avuto anche traversie, cioè familiari, si è separato,
4: minchia,
1: entrato in causa con le mie moglie per la famiglia,
4: mi piace,
1: ha avuto delle traversie abbastanza complesse che sono qua,
4: a inaridire legalmente le traversie, non lo vedo mai, vabbè, ci vediamo a me, dai, ma no, aspetta, aspetta, prima che ve ne andate facciamo questa mega foto.
9: Vai, vai.
4: Che figata!
9: Oh, Angelo, mi raccomando, ecco la ragione.
1: Se funziona a me ce l'ha
9: guarda che ti può essere più utile, puoi spostare quella su sulla.
1: Quello...
9: Non tutti possono uscire.
1: Vabbè, però voglio mettere
9: la tutti gli IP possono.
4: Aspetta un attimo. Vediamo se riesco a registrare un filmato multimediale.
9: Multimediale! Mentre così io mi pio un po'.
4: 16 suki. Punto. Ave, immagino.
9: No, faccio che. Perché
4: Microsoft Avi
1: e allora
9: a me non è più
10: l'unica cosa che ha fatto buona Microsoft. Fai per poi potersi fare il
13: Io ho provato grazie al dissipatore della casa, giusto?
14: Io ho 2018 con quello
4: Io ho buttato l'acqua sul processore. Ci stanno le foto in rete. Raffreddava. Pian piano è andato in perdita finché si è potuta la scheda madre, ma ho usato 4 anni molto bene. Qua. Aspetta, vediamo se lo trovo.
13: Ma è sempre bella guardare quelle piastrine da lumino, fai che
4: è che qua stanno sucando l'inferno della della banda. Plexiglas praticamente. È una bella la trasparenza.
13: Si ricorda giusto il giro di
4: idiozia totale. Poi ho usato un termometro elettronico, no? 32 gradi l'acqua in inverno.
13: Ecco, io perché volevo usare il termoriscaldatore per i pesci, capito?
4: Una bella
13: cosa. Riscaldare l'acqua per i pesci.
4: Ecco, unire l'utile al dilettante. Vabbè, tu li vuoi comunque usare.
13: Io ho fatto di sapere, sembra attaccata la corrente elettrica.
4: Sì, ho capito, ma quindi anche con l'acqua, tu devi mettere l'acqua con i pesci nel frattempo.
13: Il computer era sempre acceso. Il computer raffreddava, cioè l'acqua raffreddava il PC. L'acqua si riscaldava un po', i pesci stavano tranquilli. Senza il termoriscaldatore messo là dentro, che stiamo correndo.
4: Beh, dipende, poi combini qualche cosa, il processore è più caldo, il pesce è
13: brutto, dipende, infatti, come tipo pesce mettere, no?
4: Quindi dove fare c'è un bollito meno. Dove scrivere un'applicazione che ti dà il processore sempre a una certa temperatura. Non so, allarme, non so chi sta giocando.
13: C'è...
14: Dice lui fa
13: io fallo,
14: fallo. Anche
13: fallo. Fallo.
4: Forse le volevi dire membro? Ma sei un membro del Freaknet? La risposta è sì, sei proprio un membro
14: del Freaknet.
13: La destra te la trovi di faccia.
4: Una testa di membro.
13: Sì, la copia la destra. È un po' famoso, un po' così.
4: Oddio.
13: Ma la destra sulla destra non la prendere.
4: Forse c'è qualche collisione, qualche piccola collisione. Giusto. Il giusto, la giusta quantità di collisione.
13: Qua lavori grosso,
14: con i piccoli non so, sì, infatti
13: fa pagare, però fa male, fa cosa strane,
4: buono, stai dando su Instagram? Sì, lo sto mettendo qua. Adesso
13: non lo so così perché
4: c'è tanto come lo tengo.
13: Aspetta, non è troppo caldo, qua. Non mi cercavo
14: poi. Non lo so,
13: non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non
4: lo so. Non lo fatto prendere l'ufficio mio capo
13: è sempre più grande, c'è 190 domenica,
14: prendi te Gio,
13: sì, poi c'è la TV,
14: due sei, c'è due
4: come TV,
14: perché ci sono due sei, c'è
13: due sei,
4: Delirio. Quindi è cambiato il delivery, il supporto per il text rendering per giocare a Yakuza.
15: No,
4: a caso guardavo con i tutti, c'era benissimo. Non lo so. Io non lo so. Io non lo so. Io non lo so. Io non lo so. Io non lo so. Io non lo so. Io non lo so. Io non lo so. Io non lo so. Io non lo so. Io non lo so. Io non lo so. Io non lo so. Io non lo so. Io non lo so. Io non lo so. Io non lo so. Io non lo so. Io non lo so. Io non lo so. Io non lo so. Io non lo so. Io non lo so. Io non lo so. Io non lo so. Io non lo so. Io non lo so. Io non lo so. Io non lo so. Io non lo so. Io non lo so. Io non lo so. Io non lo so. Io non lo so. Io non lo so. Io non lo so. Io non lo so. Io non lo so. Io non lo so. Io non lo so. Io non lo so. Io non lo so. Io non lo so. Io non lo so. Io non lo so. Io non lo so. Io non lo so. Io non lo so. Io non lo so.

0: noi ci vediamo
1: fatto come ho fatto non messo meno
2: per chi vuole essere violento
3: è con questo gioco è solo per
4: Un membro del gruppo. Quando gli indirizzi di posta.

0: Comunque tutto quello che trovi su internet non funziona,
1: i
0: $20 che mentre si
2: fa
3: Too much confidence.
1: 128 megabyte di RAM.
3: Alleluia.
1: Grazie, io ho occupato la videosim.
4: Ciao.
0: Forse ho andato un po' di
1: Non ho visto.
3: Non ho fatto niente. Quando cazzo porco Dio?
2: Hai un BMC.
3: Quando cazzo porco Dio? Quando cazzo porco Dio? Ci sto dentro una cifra che è porco Dio. State ascoltando Radio Cybernet durante una delle tante AX Night che si svolgono martedì dalle 22 in poi. Qui al Media Lab ci sono 16 persone, come potete osservare dalla webcam su www.freaknet.org/asbestos, cioè su live.html. E volevo mandare a fare in culo un amico. Arfalas, vai a fare in culo. Che bello mandare a fare in culo le persone per radio.
2: Mi state aiutando a compilare?
3: Ma non lo so, bastardo! Mi succhira di più! Il LOL disse CC!
2: Bastardo! Mi fotti i cicli di sistema! Nirvana! No, non te li do i miei cicli di sistema! Non te la do i miei cicli di sistema!
4: È diverso, questa è la cosa più brutta del mondo, con le merda.
2: Hai merdato Base System Gentoo e quindi sei diventato Gentoo lo slapper.
3: No.
2: Nel senso Gentoo che non funziona più, perché se le carte sarebbe essere
3: scelto. Mi ha fatto un inferno.
2: Sì.
3: Ma quando questo?
4: Ma le merda non fa un controllo.
2: Quando si è spettato la destra, non l'ha condotta l'altro approccio, no?
3: No, prendevamo
4: io Alt
3: non ha avuto il coraggio di dirmelo.
5: Ma non è... scusa, non
4: ah, c'è stato il
6: controllo. Si installa il pacchetto così. Io ho installato solamente le cose, il
3: view. Arpalas, per par condicio, mi dice stronzo, porco Dio, non è giusto. Adesso apro una radio per mandarti a fare in culo. No, guarda, lo faccio da solo. Asbesto, vai a fare in culo, Asbesto.
4: Però
6: ho capito,
3: comunque basta webcam.
4: No, non voglio vedere un cazzo, porco Dio!
3: Insomma,
4: ecco. Ciò che vuoi fare, poi
6: un sacchetto di io, se non lo posso allontanare, due giorni, adesso io non posso fare la coppa. Si fa, se lo dove l'ha scaricato?
5: No, di quello è verticale, ok, no, di quello
6: originale. No, ma è
4: un l'ha già scaricato, non era a chiaro.
0: Per l'idea di incurarti posso dire con la mia virginità, no, per virginità agli sono sapere. Scusa,
4: ma che stai parlando?
3: Pottatoro.
4: Ma dimmi una cosa, ma
3: non è colpo
4: d'ansia. No, ma non dire in generale.
3: E quello è il problema.
4: Ma Elibus,
3: che cazzo ne so, Elibus è froce.
4: Non è venuto?
3: Boh.
4: Perché siccome non c'è.
3: Tu lo vedi?
4: No. È abbastanza.
3: E allora vuol dire che è venuto.
6: Cioè, che momento è
3: Dio, Dio. Ah, chi è quello? Pallotron! Apriti l'effetto
4: a casa che serve a grande,
3: se non
4: buttare sopra l'audio, le log della sborrata che cagate che fai, no, di merda, di merda, di merda.
6: No, no, no, no, no, no, no, no, no,
5: no, no,
6: no, no,
3: no, no, no, no, no.
6: Ma sono il suo computer, sì.
3: Bello.
6: Sì, il suo.
4: Non c'è più un cazzo. Non c'è niente più di
3: prego.
5: Tutti i livelli che abbiamo avuto con la
4: cuola. Informatici. Informatici. Informatici. Informatici.
3: Ah, vedi, ok. Vero? Davvero, se sei stato trovato nessuno perché il lag era troppo... Non c'è qualcosa di quello che era
6: adesso? Non lo vedo, solamente se quello che sta con me. Non lo vedo, non lo vedo. Ma lo prendo
5: il centrino, è che... Non è che ci devo fare, è quindi è una
3: Carlo!
5: Consumato 12
3: watt. Questo è l'evangelico di merda. Allora, quando possiamo vederci con Carlo? È l'evangelico. Un tipo, un mio cliente qui sta facendo un sito. Perché è evangelico?
4: Perché sto facendo un sito evangelico, si chiama Maestria News, una tizia dal mondo evangelico.
3: È un evangelista, come religione.
0: Di persone che fanno le preghiere via web.
3: E beh, oh.
5: Quindi, ma via web,
2: che gli ha detto, che sei qui con me, ma mi sa che è Wes.
7: Ma in verità vi dico, Dio Pong per mezzo di suo figlio Pac-Man generato non creato nella stessa logica binaria del padre spezzò il byte in rete grazie alle idee delle sue periferiche e disse: prendete e elaboratene tutti, questo è il mio codice offerto in sacrificio per voi. Ma che cazzo è? Minchia, se ne è andato. Prendete e elaboratene tutti.
8: Comunque vedi che è ufficialmente fuori,
7: non ha molto senso.
9: Allora,
7: il testo,
9: la nostra?
7: Allora,
8: perché lì pieno è un uomo, quindi se
7: lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so,
2: C'è qua Luther Luther?
7: Dove?
2: Tu sei l'amante di Luther Luther.
7: Sulla tua macchina?
2: Certo.
7: Ah. No, io sul portatile l'ho evitato.
8: Non vai come Enzo.
2: No. Alla gear meeting che mette Luther Luther.
8: Enzo alla gear meeting aveva Luther Luther. Nel portatile. Mi hanno appena detto cosa davvero. Ah, vabbè.
2: Ha provato gente dentro
8: il computer. No, non ha niente nel computer. E rende meno il resto.
7: E
6: questo è fare passare.
8: Siamo incazzati.
4: Vabbè, gliene hanno sfondata la parte.
6: No, con l'accetto, mica con lo.
7: Se uno non se la arpenizza, non se la sa
6: arpenizzare, vuol dire. Con la versione interna di avere non arrivavano, arrivano fino al 2421 periodo. No, non te lo so dire, questo è il gioco fare un giro, bello così.
9: No, io sono di problemi.
4: Perché mi serve
6: Gesù, non sei. Ah, ma non è l'unica cosa che non è.
10: è chimico, sta di chimica, però è di gera. Sta di pacte.
11: Buona
12: alla libreria.
10: Devo prendere le pillole di droga per poter dormire.
11: E il redirigibile
10: lo
11: sto
10: andando
11: a
12: Non è vero.
10: Bruciala!
12: Gli rimettiamo il 2-4 qua su
11: Non lo so, io faccio.
13: No, tutti quanti con il 2-4 funziona, con 2-0, 10, con 2-4 con 2-6 anche, però il calcio,
14: sbondiamo,
15: quella morte
13: allora ragazzi piango perché quello
16: è una scommessa per voi,
17: ma non riesce a schiavettare questa is
14: ci ho provato già
13: minchia.
14: Hai ragione, ci ho provato, non sei riuscito.
13: Che cosa volevi?
14: Hai ragione,
16: posso provare, però io ho tante chiavi,
14: guarda lì,
16: no, ma lì c'è la spiegazione su come si fa.
14: Ma ho tante chiavi.
17: E allora, guarda, questo è scherzo da motorini, macchi, lì c'è un IBM di merda.
13: Dai, bravo.
14: Ci vuole, non vuole più a punta.
17: Mi mettete la
14: chiave, un macello di chiavi. Poi ancora che c'è anche uno. Poi anche Roma.
13: Non l'ho capita questa cosa. Possiamo fare un cluster con mio portatile.
14: Ma forse gli ha fatto il contatto per vincere per finire. Perché sei anche libero di rompere la
13: decisione che fai da guai
14: non
13: ti
14: ha detto
13: un drapano. Io
14: ci do un naturale. E lei tu con la stessa misura
15: palla. Ma che serve quello con la puntina di quella del dito?
17: E poi c'è il poi con l'inox che ti da 2 secondi.
15: Non è che mi sono di nuovo, mi sono di nuovo, mi sono di nuovo, mi sono di nuovo, mi sono di nuovo, mi sono di nuovo, mi sono di nuovo, mi sono di nuovo, mi sono di nuovo, mi sono di nuovo, mi sono di nuovo, mi sono di nuovo, mi sono di nuovo, mi sono di nuovo, mi sono di nuovo, mi sono di nuovo, mi sono di nuovo, mi sono di nuovo, mi sono di nuovo, mi sono di nuovo, mi sono di nuovo, mi sono di nuovo, mi sono di nuovo, mi sono di nuovo, mi sono di nuovo, mi sono di nuovo, mi sono di nuovo, mi sono di nuovo, mi sono di nuovo, mi sono di nuovo, mi sono di nuovo, mi sono di nuovo, mi sono di nuovo, mi sono di nuovo, mi sono di nuovo, mi sono di nuovo, mi sono di nuovo, mi sono di
18: poi se funziona fa lei all'angolo,
19: è un tipo litigioso.
18: Io il bordello che si prende ormai è stato un mezzo, quindi ma questo non ce l'ha.
19: Chi è che non
18: ha
20: Ho comprato una busta di 100 fascette e sono ultra felice.
18: Faccio qualunque cosa fai, porta piano.
20: E tu sei davvero niente che mi sono trappato i pantaloni.
21: I cavi qua, infatti questo è caduto.
19: Non puoi legare con lo spago alla chitarra.
20: Ma che cosa avete messo? Un pezzo di merda su questa cosa?
22: Lo spero!
18: Gesù, merda!
19: Mi manda mail dicendo che
18: il mio
19: è
18: un
0: Gli ho risposto scrivendo che non c'è
1: una sola macchina Windows, secondo me, perché
0: minchia, ma mi è arrivato un capone, però mi aspetti di imbriaghi, mette DMA.
3: A me pure, ma arrivano anche dal DMI.
0: A me dal DMI,
3: ma quando sono stato io?
22: Ti vieni da fermarti? Va bene, questo è uno dei sistemi dei nostri
0: cartelli e le mandi in automatico,
22: questo è
0: molto
22: standard,
0: di
22: sicuro
0: se ti porta la parte di quindi ricaricazione delle mail gli hai mandato tu, questo che poi lo fa il ministero del sistema, quindi che visto lo fa,
3: ma io pensavo qualcuno aveva bucato il DM.
0: Io penso che sia semplicemente qualcuno che il mio assunto avrà anche il suo indirizzo.
3: Minchia, ma a me mi arrivano 2 miliardi di mail, tra l'altro pesanti, grossi, io perdo 30 anni a scaricare mail da DMI di stronzate allegati in zip.
0: Perché a me quando mi viene
3: tutto più di merda,
0: a me già
3: che cazzo me ne faccio,
22: a me io sto dando istruzioni brutali a via messaggi con HTML, via messaggi con allegati, via, però anche gli allegati
0: fino a
3: Secondo me
0: è un modo per vendere.
23: Ecco il cacciavite piatto, però io mi aspetto.
3: Ma quella
23: di Bunneri. Bravo, bravo, non ti prendi
0: mi posso forzare.
3: Ma non sai che è una bella cosa.
23: No, forza con questo. Do il permesso.
0: Grazie.
23: Distruggilo.
0: Mi ha fatto il menù di
23: di
2: Perché forse invece il problema è se ci va il sole si riscalda troppo.
22: E poi infatti è come quella di la pressione termica, da giorno a notte, metto che gira in un cono d'ombra, non lo so.
2: Quando si è andato bene. Tu dicevi che i chip c'era
5: un piccolo
2: deve essere fatto in modo da essere sempre freddo e poi dentro c'è una resistenza che lo riscalda.
5: Una resistenza non lo fa
2: processore proprio a contatto. Va bene, overclockiamo il processore e ci riscalda da
22: meglio tenerlo freddo. Meglio tenerlo freddo. Possiamo giocare con Knight o con il Cron e lanciare e toppare il Seti Atom. Seti Atom in orbita, è il massimo.
7: Non lo dici? Non mi funziona il CPDMS che uso di solito. Non lo dici?
22: Quanto mi dispiace. Sono molto dispiaciuto.
2: L'artificiale volevano costruire, vogliono
22: costruire. Ma se l'ha detto? 95, 110, 96, 66.
2: Ma io mi sono sempre domandato se lo lanciavano con la fionda.
7: 10?
4: Dando banda illimitata.
7: 97 sempre fare, che
6: è allora
4: funziona il 2.6, ma il 2.4 non è un lavoro.
8: Mi devi raccontare com'è andata domenica?
4: Non ho fatto nulla perché una macchina non funzionava, l'altra l'ha sfruttata, abbiamo fatto nulla. Prendi, vedi che l'ha fatto nulla.
7: Ma questo è un problema di mozzino che non mi risolve, non mi risolve il pinomi con
8: non prendi non c'era l'ora, ma sempre perdi nei tempi. In 4 ore sono riuscito a
4: compiere pochissimo, anzi quasi niente.
6: Un po' mortale.
8: Domenica mattina ci abbiamo chiesto.
4: Sì,
8: non si fa il piacere dico, però un po'.
4: No, ma perché insieme facciamo un piacere? Cioè, mentre uno lavora su prendi, un altro
8: si
4: due, tre,
8: che già
4: è meglio.
8: Luigi sembra che non viene, l'altra volta doveva studiare proprio le espressioni triangolari.
7: Ma anestetista forse è l'unica soluzione.
4: È rimasto nella loro gola.
7: Credo di no.
4: È partito pallo.
7: C'è con la gola?
4: È partito pallo finalmente. Di 2-6. Tutto funziona.
7: Tu 4 ne prendi, deve prendere.
8: Tu non hai un tappetino.
4: Ah, è vero,
8: non ti fai il flip.
7: Te lo fa.
6: Te lo fa.
4: Perché te lo metti
6: dentro di lui.
4: Se non lo metti, non vogliono male.
8: Non ti montano il lei.
4: Se lo montano sul loro portale.
6: Ma cosa è?
4: Che ci vuole fare?
6: Però, non è tutto il portale.
7: Cosa
4: sta? Cosa sta?
7: No, ma per me lo fa.
4: No,
7: a me non lo fa. Perché io maledico gli sviluppatori del 2.6.
4: E fai bene.
7: È pazzesco. Posso capire il device dello speaker, come dicevo a lui, ma l'opzione nel kernel, ma che cazzo me ne incula a me di disabilitare lo speaker? Non so, e di default lasciarlo disabilitato. Così io non me ne accorgo e impazzisco. Due settimane perché non si sente lo speaker.
4: Non so, devi ricompilare il kernel per farlo funzionare. Devi ricompilare il kernel per farlo funzionare.
7: È agghiacciante. Però è molto più veloce il tempo a ricompilarlo. Se tu fai una modifica...
4: Però porco Dio.
7: Assolutamente
4: porco Dio.
7: No?
8: Lo disabiliterei
4: il mi sa che io del modulo della scheda
6: io
7: no
6: sicuramente va bene fare un laboratorio
7: sempre morbide
6: qualsiasi modo
7: sempre
6: morbide
7: un altro quindi si cercando un'altra perché sono ancora molto
4: persone
6: della ricchezza fonda su stelle 3 500 di io che c'ho qui ho detto ma con culo buono pronto
4: ragazzi
7: ciao
6: Non so, comunque, non è detto in un'altra, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non
23: che io reputavo
7: importante. Niente, sto scrivendo delle cose sul canale a Paolo.
23: Che cosa è successo?
22: Non si legge? Devo ribadire il concetto?
23: Cosa dicevi un condensatore? Non devo fare col condensatore.
9: Ma non hanno il condensatore.
23: Che ci dovete fare col condensatore?
9: La metà del fatto che
23: era. Che c'era? Non che non c'era.
9: Cortesia, Cortesia.
7: Domani ci facciamo gli esercizi? Sì, minchia, per forza. Ma domani è che l'ho dato appuntamento, va bene? Perché? Domani ho dato 2000 appuntamenti, quindi aspetta, fammi pensare che 2000 appuntamenti ho dato. Alle 5. Questa non è una radio, è una forchettata di cazzate.
23: Ma chi è? Ma chi è?
7: Arflaz, un nostro amico del canale di Retrocompli.
23: Ah, sto arrivando. Ma è su... Sì, è che ci la forchettata di cazzate.
7: No, su Azzurra.
23: Azzurra?
7: Canale Retro Computing, è un canale di gente pazzissima.
23: Azzurra.net, vero?
9: Molto più elegante lui.
7: Ah, sì, penso che sia sburra.net, no?
9: Interessante, no? Troppo pesante. Già lo stavo
7: disegnando un po'. No, non è il montatos.
9: Sì, però
23: poi sono stato a più fare, ora è più. L'unica cosa io mi sono concesso di mettere di lasciare un cassettino dove ogni tanto mi disco nel disco. Magari il bordello il mio.

0: di papa vuoi?
1: Nel computing.
2: Retro computing, sì.
1: Perché non sei nessuno?
2: Perché sei un frocio, avrei sbagliato. Avrei sbagliato. Scler, sei entrato, Scler? Dov'è Scler? Ma su quale canale sei? Qual è? E qual è il server?
3: Il cazzura.it.
2: Ah, il
1: Andiamo a
2: Burundi, cazzo sì. Che minchia ne so io?
3: Quello preme,
2: so niente, io premo il pulsante.
3: Quello là c'è retro computing. Di che computer, di che retro computer parlate?
1: Di qualcosa.
3: Se c'è da dire Spectrum Rule si compro per me,
4: perché non io,
1: E qua mi dicono vai in questo video, io dico non posso, sono anticipo il vecchio, mi puoi anticipare come cazzo dice questa pagina? Ma perché non
2: lo
1: vedi?
2: Ma lo cominciamo a sugare?
4: Hai la pastiera che non funziona.
2: Sottotitolato in inglese? No, non lo so se si trova, quando dove si trova. Anche che flash.
4: Viola, sì,
2: viola.
4: Non verde, verde
2: e
4: mouse.
2: Sì, verde e mouse. Vediamo che Pluto Kiss, però che nome sfigato che gli hanno dato. Pluto Kiss.
1: E cresci, vieni qua.
4: Un martello, vedo un
2: trono e
4: vedo una
2: X. E cosa è successo?
3: Vedo un martello, vedo un trono, vedo una X.
2: Penila.
3: Con la
2: rospetta di non
1: hai capito.
2: Fatelo dire da me, gli hard disk non gradisco.
1: Ah sì,
2: addirittura, ma cazzo di ci sono diverse scuole di pensiero.
4: Non
1: paghi il suo, se fidi e altro. Ma tu hai fatto?

0: stava scartando la sedia.
1: Mettiti in ascolto, ricchione. Tu,
0: dico, ascoltati quello che devi ascoltare.
1: Eco, eco.
0: Qua una prova di eco. Sì, è tanto che non lo facciamo.
2: I processi correntemente correnti verranno uccisi.
3: Ah, ah, aspetta, aspetta.
1: Luca,
3: Marti mi ha mandato email. Marti mi ha mandato un'email. Il cemi della strega non parla giù. La cosa importante è capire dove si è fermato.
1: Mi dispiace molto.
3: Vabbè, allora me ne ha pure.
0: Io aspetto che
1: sono quel su caminchia di Pallotron.
0: Papà, prego,
1: fa l'eco che la suchi.
0: Aspetta che mi collego anch'io, ti facciamo un altro gruppo pazzesco.
1: Che non
0: ah, ma tu sai cosa vuoi l'altra notte?
1: Tappa off for playing.
0: Ah, il gruppo totale. Un gruppo pazzesco infinito.
2: Sì.
3: No, stai rotto ancora lì, vabbè.
2: La sicurezza in
1: ma certo, perché sono un gran coglione.
0: Tu sì, se sentite il gruppo che mi metto adesso mi spaccate la verità.
2: Andiamo, no, no, no, no.
3: Guarda, tu hai qualcuno che tiro. Guarda, tua sorella, guarda,
1: la Suki.
2: La Suki.
1: Oh, fanculo. Me la succhi.
4: Canale di va fanculo, andate a fare un canale di va fanculo, andate a fare un canale di
1: diventa inascoltabile. Invece vi mando,
0: io ne avevo fatto uno, non lo sto provando più. Quindi stanotte lo registro ad alta qualità.
1: Avevo fatto Rutti.mp3. Il nome è tutto, è tutto un programma.
0: Ha ha ha ha ha!

0: duro,
1: è già finito.
0: Muori,
1: magari.
2: Alleluia.
3: E poi una volta messo qua il coso,
0: se noi portassimo per arrivare qua,
3: alla fine nel momento che deve fare il suo cilindro tira su fino a 4 in 3 scatti.
4: Ma scienziato ancora il
3: cilindro, no,
4: non ti vedevo,
3: io ti sto scendendo
4: ancora,
3: lo fa,
4: ma
0: io
5: come cambiare le RAM e lanciare le MTest, per esempio.
3: Cambiare
5: le RAM e lanciare MTest. O uccidere o ricompilare il kernel 262.
0: Io il 260 sono qua.
1: Il 260 è bucatissimo, P3 San Manetta.
0: Addirittura.
6: Anche da P3
1: che
6: ho pagato il 260.
1: Yes.
6: Un'altra volta?

0: Dio.
1: Quello continua a dire errori, vuol dire che qua erano
2: non c'è nulla. Mozilla è una cagata.
3: L'informatica,
0: non c'è
3: l'informatica,
0: non è una scienza. È magia.
3: Quei vecchi articoli di Lello De Masi su MC Computer, che diceva: noi qua quando arriva in redazione un programma nuovo, la prima volta lo proviamo, la seconda volta diceva: la prima non ha funzionato, proviamo a installarlo con le gambe incrociate a testa in giro.
0: E nonno,
3: allora, come dice spesso, preghiamo, preghiamo un mantra.
2: Quindi tutto questo perché Mozilla è una merda. E io per questo proverò a installare Firefox oggi, così. No, anzi, non posso perché uso Mozilla Mail. Va bene.
1: No. Perché non ho la RAM?
2: E allora? Dovrei.
3: Questa è una RAM che funziona.
2: Google Axor. No, però me lo metto già pronto pure io. Non ricordi, si chiamava quella l'anime che devi scrivere, che me lo appunto.
0: Punto Axing.
2: Punto A.
1: Queste sono entrambe, dai, è scritto stesso numero di errori che sono con quella. Però guarda,
3: non riconosce sempre solo uno.
1: No, ne riconosce due, 128. Ecco,
4: sta girando?
3: Ma è spento o è acceso? Ma devi farlo con la macchina accesa.
4: Bello. E che noi non abbiamo incrociato
3: le dita. Non l'avete pregato. Entrato nel bio da solo.
1: Vabbè.
3: Beh, perché dobbiamo sottilizzare su queste cose? Il bio sta automatico. Siamo la birrina.
0: Bravo!
3: No, la birrina, signori.
1: Allora, se riusciamo a installare Linux con quel rischio, faccio il WhatsApp, possiamo installare Linux così.
0: Quello non si può fare.
3: Quello c'è il massimo
0: rotante. Quello c'è il massimo.
1: No,
4: non lo sappiamo perché non l'abbiamo mai aperto.
1: Io spero. Perché
0: non l'avete mai aperto?
4: Perché era un caso uguale.
1: Perché non abbiamo mai fatto
3: anche ho letto dei form, non so per quale motivo, non so se era per
1: andare in CA. Quello
4: sicuramente è il passaggio.
1: Quello sotto.
3: Quello sotto. Devo vedere a caso, lo devo aprire, devo vedere che cazzo c'è a parte che mi dà quell'errore.
4: Quello
3: sale di morte.
4: Dobbiamo...
3: Tu lo stai facendo l'impossibile seguire il beast. Ora.
2: Emerge!
3: C'è l'IPR.
2: Emerge, un bug nel Windows rubato.
4: Ma ce l'avete i codici?
3: Cioè, la notizia qual è? Che era
2: un bug nel Windows rubato.
3: Uno so. Questa era la notizia.
2: A parte le 4000 backdoor che hanno lasciato, hanno dato un Windows rubato, un bug nel Windows rubato.
4: Ma perché non circola questo?
2: Pubblicato online prima qua. Che sfrutta una falla di sicurezza scoperta. Nessuno ce l'ha. Nessuno ce l'ha, è un'esercitazione.
1: Come?
4: Stiamo scherzando.
2: Il fondo informatico dice che hanno pubblicato il primo Explorer che sfrutta una falla di sicurezza scoperta in una porzione del codice trafugato di Windows. Quindi se troverete online Windows NT 4 e dico ce ne vuole, potete usare questo exploit.
1: E c'è anche un bel po' di volte.
2: Se vi rompete a usare le backdoor che hanno lasciato, potete usare questo exploit. Ah, la UE respinge l'offerta di Microsoft, quindi non è che l'ha approvato. Ah, Valorant. C'è scritto l'Unione Europea respinge l'offerta di Microsoft.
1: Noi
0: spandi
1: XML.
2: Ah.
0: Ragazzi,
1: ma la prossima volta che venite qua
0: ho visitato il proxy o non mi faccio entrare, così il mago per me è un sacco di bando, va bene?
2: Hai ragione,
0: che c'è uno squid che sta andando qua dentro e usciamo lo trovate su 80 al mago e fogliamo un sacco di bando
1: e dimmi
0: non lo so esattamente, sai che né 1012 né 1811 sulla volta per 1,28 aspetta ora loro
2: e per web possiamo utilizzare
0: così risparmiamo banda, quello fa cash, capito?
1: Sì,
0: risparmiamo un sacco di banda.
2: Sì, per me non
0: aspetta che video ora così siccome generalmente in banda
1: questa funziona però solo nel verbale
2: te posso anche non usare proprio il web, anzi posso anche staccare la scheda di
0: radio.
1: Qua nessuno
2: c'è. Vabbè, leggi Mondo Informatico con dritto e c'è una cosa che fa pisciare di sale.
5: Oddio.
0: Prendo 1,28.
2: Alleluia.
0: Fate opzioni del browser.
1: Sì, va bene. Prendo 1,28?
0: Sì. C'è una mia sotto uno.
5: Che minchia stai ascoltando, Paolo?

0: emerge un bug.
1: Poi emerge, ormai lo usano tutti per dire qualsiasi cosa. Al mattino non ti dicono più vuoi prendere tua moglie, dicono vuoi
0: sì, fategli un culo così. Deve crollare internet. Deve, devono distruggere internet.
2: È compilato Max,
3: FTP. Anche
0: minchia, ci vorrebbero tutti i soggetti. Sai il bug verrebbero fuori. Emerge un bug, ma sarà il primo. 100 fiori fioriranno, veramente.
3: Ma io l'ho impostato.
0: Mi sento furto del codice, ma qual è furto? Il codice è ancora là.
2: Ma questo funziona.
0: Anche HTTPS? Non dovevi. Non ho rubato un cazzo, il codice è ancora lì.
2: Ce l'hai dove volare?
0: Furto.
3: HTTPS, sì.
2: Ok.
3: Aspetta, andiamo andando nel fondinano blu. Sì. Aspetta, facciamo una bella prova.
0: Un file bitmap che genera un buffer overflow. Ma che cosa da fare?
3: Ma come genera un buffer overflow?
1: Su Windows tutto è possibile.
3: Ma questa è la ninja del mare, scusate, dai.
2: Non l'ho sentito, amore.
3: Vabbè, dai, funziona ciò.
2: Ok.
3: Ma HTTPS non lo so, però...
2: Penso che sia auto io,
3: Lo sto provando.
0: Okay. Era questo che dovevo leggere? Ma l'avete sentita la notizia di questo tipo che non è stato a Catania?
3: No,
2: no. Non hanno che stato a Catania, è di Catania che hanno che stato solo. Manco detto.
0: Per aver pubblicato notizie su come si fabbricano bombe e esplosivi su internet.
4: Era di Catania questo?
3: Sì. Per noi ci vedo
4: casualmente.
0: Io ho pensato di andare, di farmi ricevere dal pubblico ministero perché ho delle importanti rivelazioni su questo caso relative all'enciclopedia britannica. Forse gli è sfuggita. Dovremmo andarci tutti quanti. Io devo denunciare questa cosa. L'enciclopedia britannica, ci sono le istruzioni per
3: fare anche sì. Solo se c'è per fare le bombe.
0: C'è di tutto. Per gli esplosivi.
1: Ma è stata la regina.
0: Esatto.
3: Permette questo assedio.
1: Via!
0: Siamo in streaming, ma in realtà questo è tutto un enorme spettacolo teatrale in cui è tutta finta. Per cui sì, noi abbiamo i sorgenti di Windows, abbiamo anche quelli di Solaris, di Batti DMS, abbiamo anche i sorgenti di Palotron.
3: Compiliamo Palotron.
0: I sorgenti di Dio, ci stiamo lavorando.
2: Disperazione. Oh! No! Bloccato!
0: Se l'hai fatta?
2: Servizio! Dio
0: buone!
3: Però rimane
0: la grande!
3: Chi la tocca?
2: No, è una vera e propria chiave.
0: Hai spaccato i cilindretti praticamente?
2: No, funziona, ti ho fatto la chiave.
3: È quello che convinto.
2: Vieni qua.
1: Sì, ma tu lascialo su servizio e non ti muovere.
0: Per sempre. Vabbè, la buona lo possiamo aprire e smontare quell'altra casa di
3: casa. La cosa bella è che servizio a destra noi siamo in Italia.
0: E la andiamo, la andiamo a buttare nell'Etna.
3: Giamaica, le vite
0: Emanuele, la buttiamo nell'Etna in cima della chiave. Saliamo a quota 3000 e la buttiamo nell'Etna.
3: Okay.
0: Affinché si fonda e venga poi eruttato.
1: Allora.
0: No, ma tu vuoi spostarlo ora?
3: Io spegnerei il DNS.
0: Minchia,
3: se solo quello.
0: Se spegni tutta la pila lì e tocchi una cosa, lo sai che l'ISS non ripartirà mai più. Se dovrete reinstallare.
3: Lo reinstalleremo per l'ennesima volta. Con N maggiore di X.
0: Fate una da rifare magari.
3: Quante X?
0: Con N, con N e X ignoti a questo punto.
3: Con N maggiore di X. Ma cosa
1: devo fare? Abbiamo detto che vabbè, diciamo questo qui però fa questo qua non ci sta bene per qui nel senso per
0: nel contesto.
1: Non è. Allora ho fatto questo qui.
3: Sono emozionato.
1: Ho messo il primo e il primo. A me piace un po' di meno, onestamente, però.
0: Onestamente a me piaceva di più quell'altro.
1: Questo qui.
0: Sì. Però lo renderei un po' più leggibile. Cioè il discorso delle parentesi è molto bello.
1: Sì, potrei. Io gliel'ho detto, potrei fare il 3 più grande.
0: Fammi vedere questo qua. E se fai Emerge Lab e le parentesi? Le parentesi sono belle perché c'è il discorso del wireless che è molto significativo.
1: Sì, guarda, mi ha dato un'idea, ora ci posso stare.
0: Comunque, boh, pensaci tu, voglio dire.
1: Sì, no, ti volevo
0: dire. Secondo me devi fare tu.
1: Sì, a me ha detto del. Pensare questo qui come. Come logo del poesi e fare questo qui.
3: Arianna è
1: con questo qui.
3: 7000 basso, anche questo è un rischio.
1: Ma perché no?
3: Però,
1: solo scusate, ho sbadigliato. Penso che nessuno se ne sia d'accordo.
0: Comincio ad avere un sonno atroce della morte mai. Ma resisterò. Sei con noi stanotte.
3: Sì, stanotte sono con voi.
0: Ormai che hai finito. Ti sei abbassaggiato per almeno un anno.
3: Sto buttando giù il DNS veramente.
0: Il mio quando
3: lo metti non penso che c'è solo il DNS o c'era anche il routing
1: quello fa Ganesh.
3: Kaganesh programma spegnimento
1: ma
3: senti, mi dici una cosa, parlo forte. Ma quando lo metti online
0: no, ciao.
3: Eventi attività.
0: Ho scritto sulla lista
3: di
1: quando?
3: Questa sera?
0: Eventi, dovevo farlo prendere
3: la prima volta che sto
0: Ciò so. Ma il CD che fine ha fatto? Dov'è il mio CD dei sorgenti di Windows?
3: Ed è poi uno
0: in pesta.
3: Vabbè,
0: dov'è in pesta?
3: Simbolo, correggilo però, dai.
0: Avete voi i miei sorgenti di Windows? Chi ha i miei sorgenti di Windows? Miei, sottolineo miei, non della Microsoft o di Bill Gates.
3: Tenici file tolti dall'uso. E adesso ragazzi, vi consiglio di...
0: Senti, ma per favore non si può mettere in inglese quella macchina?
3: Non è chiaro, così. Sistemi di file
0: tolti
3: dall'uso.
0: Cazzo vorrà dire in inglese?
3: Erano utilizzati, ora non sono più usati, quindi sono tolti dall'uso.
1: Sì, ma questo sai che è una...
3: Attualmente virgola, sottosistema un gruppo. Però,
1: aspettate,
3: perché non
1: si
3: fa il cazzo?
1: Ma...
0: che è quello l'ufficio dell'Arci. Vediamo se ci sono le bottiglie d'acqua. Volevo dirti, ce l'hai tu i miei sorgenti di Windows?
5: No, io l'ho passati a lui.
0: E lui? Eccoli qua. No, questo è un CD.
1: Questo è un CD molto bello.
0: Ah, molto riconoscibile.
3: Ce li ho io, dice sul canale.
0: Non vorrei averli posati senza.
1: Quindi l'ultima volta io l'ho passato, è vero.
0: Ok, ce li ho io.
1: Okay. Adesso dice che ce l'ha lui.
0: Ovviamente stiamo scherzando. È tutto orco Gesù. È tutto da ridere. E basta. No, ma...
1: Emerge un bug.
0: Non più.
6: Forse è il caso di buttare.
5: Ha solo pensato di riferire la
6: gente. Il problema da dove parte?
0: Mare, con la tua musica hai rotto la minchia.
2: Ah, i brigandini come ci mangi.
0: I brigamminchia.
2: Come ci mangi.
6: Thomas, questo è un vecchio, non c'è un uomo. C'era, io ho fatto, sono rifugiato lì,
7: Perché ho installato un pacchetto e magicamente me ne ha tolti qualcosa come 89.
1: Il pacchetto era di Sarge?
7: Non mi ricordo qual è il pacchetto.
1: A
7: quel punto mi andavo tutti i pacchetti iniziali del KDE. E allora mi sono installato il KDE e mi ha montato l'ultimo KDE. Quello era un pacchetto
1: di Sarge. Sicuramente era un pacchetto da tagliato.
7: Io c'ho la stable messo.
1: Sì, ma se il pacchetto lo prendi alla testing.
0: Aspetta che metto uno sacchetto pubblicitario.
7: E comunque praticamente non ho installato adesso la KDE 3.2 e mi dà un errore all'avvio. La soluzione dice dovrebbe uscire una patch tra qualche giorno.
8: Che noia, il Natale. Passalo con degli uomini veramente speciali. Thanatos Multimedia organizza una settimana di training intensivo con gli istruttori della Delta Force. Il programma? Gli urli di guerra. Liberazione ostaggi da un autobus. Attacco alla torre. Tecniche di sopravvivenza. Coprofagia. Sostituzione della dentiera e del catetere. Soppressione simulata di operatori dei diritti umani. Non perdere tempo. Telefona subito per prenotarti. Thanatos Multimedia. 010 6048 7622. Unità speciali. Addestrati a operare dietro le linee nemiche, capaci di annientare forze 10 volte superiori, di vivere in condizioni di estremo disagio, abituati a non andare al gabinetto per giorni e giorni. Gioca alle unità speciali. Con tuta integrale, armamento completo e catetere d'emergenza, tutto sembrerà vero. È un prodotto Thanatos Multimedia. Ti senti insicuro, debole, indifeso? Ti senti una nullità? Associazione per il colpo letale è l'unica risposta. Organizziamo corsi pratici con pistola e fucile per
9: gruppi paramilitari e squadroni della morte, guardie giurate particolari, mercenari. L'Associazione per il Colpo Letale è l'unica struttura legale che organizza addestramenti realistici con armi da fuoco. L'Associazione per il Colpo Letale è consigliata da Thanatos Multimedia. Visita il nostro sito internet www.colpoletale.com. B2, la bomba a frammentazione dal colore gradevole che provoca quasi sempre infermità permanente. Leggerezza, grande efficacia ed estetica. Ecco le caratteristiche che hanno portato le nostre forze armate a scegliere le bombe a frammentazione fin dagli anni 70. EnduringKilling.com. La guerra esiste, non l'abbiamo inventata noi.
10: Arrivano durante il sonno. Sono centinaia. Sono venuti a prenderti. Svegliati e respira a fondo. Richiedi subito il catalogo di Thanatos Multimedia. Armi da fuoco per tutti gli utilizzi.
11: Carmelo, individui spietati vogliono impedire al cittadino di contare sulle proprie forze, di difendere i propri cari e soprattutto le proprie cose.
10: Che vuoi dire, Federico?
12: Fucili d'assalto ROM, calibro 7,62. Libertà di sparare, libertà di essere. Dal catalogo Thanatos Multimedia.

Se Giustizia Infinita 2 ti è sembrato troppo soft, spingiti oltre con Iraq 2 Odorama, il primo gioco concettuale d'attualità. Con Iraq 2 si gioca in due. Troverete dentro la scatola i bombardieri, i soldatini, due barilotti di petrolio, due cannucce e un fornetto elettrico con dentro carne tritata per gli effetti odorama. Iraq 2 Odorama. L'unico limite è la tua voglia di divertirti. È un prodotto Ecstasy International.

0: Il nemico ha attaccato il nostro paese. Truppe comuniste hanno forzato i principali valichi di frontiera e stanno occupando tutte le città del centro.
1: Era soltanto un brutto sogno. Un brutto sogno che può diventare realtà. Marlin 70 PSS, carabina semiautomatica calibro 22 con canna smontabile. Per non farti cogliere di sorpresa. Marlin 70 PSS è distribuita da Thanatos Multimedia. Dai creatori di Operazione Condor, Henry Kissinger. Il gioco più vero e realistico mai creato. Giocare ad Henry Kissinger è facile. Basta una stanzetta senza finestre. Il resto lo troverai nella scatola. Un candelotto fumogeno. Un passamontagna nero. Divisa mimetica senza distintivi. Un mangiacassette con canzoni del Sud America.
2: Henry Kissinger. Non c'è limite al divertimento.
1: Attenzione, gioco non adatto ai ragazzini al di sotto dei 15 anni.
2: A che pensi, Federico? Perché i delinquenti possono andare in giro armati e io no? Perché loro possono sparare e io no? Perché?
1: Federico ha ragione. Una società armata è una società libera. È una campagna Thanatos Multimedia.

0: Federico ha un fucile.
1: Federico spara.
0: Federico
1: è felice.
2: Che c'è di male? Thanatos Multimedia. Per chi vuole il massimo dalla vita. Dal 1871 armi da fuoco per tutti gli utilizzi.

Impero, il nuovo gioco della Ecstasy International, è già in tutti i negozi. Centinaia di aerei, carri armati, navi da guerra, truppe dotate delle armi più sofisticate, lo scudo spaziale, testate nucleari, una forza d'urto impressionante. Ad Impero si gioca da soli. Impero è facile e adatto a tutti. Impero è spettacolare. Impero, dagli stessi creatori di Giustizia Infinita e Mattatore. Attenzione, se ne raccomanda l'uso in aperta campagna. L'ordine biologico naturale è basato sulla sopraffazione, sulla crudeltà e sulla ingiustizia. Questo è un dato di fatto. Thanatos Multimedia, anche questo è un dato di fatto. Affidati a noi. C'è un'arma su misura anche per te. www.thanatos.com

0: La sicurezza non è mai abbastanza. Proteggi la tua vita con un regalo speciale. Kit Bicefal, sicurezza totale. Elegante valigetta contenente maschera antigas, tuta con sfiato posteriore, dentiere di riserva al prezzo speciale di 688 euro. Bicefal è distribuito da Thanatos Multimedia.
1: C'è una parola che può renderti cieco e spingerti a fare cose che neppure puoi immaginare. Questa parola si chiama paura. Thanatos Multimedia. Due parole magiche contro la paura. Visita il nostro sito internet. Non v'è problema che non possa essere risolto.

0: Pochi giorni fa ho acquistato una mitraglietta Scorpion calibro 7,65. Ho iniziato a prendere confidenza con l'arma, caricandola e scaricandola, sparando a salve. A caccia ho potuto apprezzare la maneggevolezza e la devastante potenza di quest'arma. L'altro giorno ero affacciato alla finestra e pensavo a quanti prepotenti ci sono in giro. Ho provato rabbia. Federico ha ragione. E come se ha ragione? Thanatos Multimedia organizza giornate di dimostrazione con le pistole e i fucili mitragliatori del nostro catalogo. Prenota anche tu un weekend in montagna con noi. www.thanatos.com.
1: Se a te piace indossare una divisa, sparare, attendere nel buio, allora contattaci subito. Thanatos Multimedia organizza gite sulle montagne della ex Jugoslavia tutti i fine settimana.
2: Thanatos Multimedia. Il divertimento ad un costo contenuto. Infoline 338-610-3585.
0: Ecstasy International ti invita alla rappresentazione finale. Vladimir e il teatro maledetto. Un gioco adatto alle grandi comitive e a chi non teme le forti emozioni.
3: Ehi, c'è puzza di gas ed è pieno di scarafaggi qui. Forza con i reparti speciali e gli insetticidi.
0: Non si scherza. Non è un gioco. Con Vladimir e il teatro maledetto. Dillo ai tuoi amici. www.ecstasy.com. Federico, perché sei armato fino ai denti? Che è successo?
4: L'Islam è alle porte ormai, ma io sono pronto.
0: Federico non è normale, questo è evidente, ma poco importa. Finché esisterà Thanatos Multimedia, ogni uomo avrà il diritto a possedere un'arma e per qualsiasi motivo. www.thanatos.com

0: registrando per cortesia.
1: Devi concentrati.

Va bene. Minchia, ma qua, porco Dio, Catrina muore. Porco Dio, il porco di Dio.

0: Ma porco Dio!
1: Ma perché sto microfono?
2: Perché sto microfono di merda?

0: Allora, microfono di merda.
1: Microfono. Niente, quasi quasi.

0: prova. Prova. Prova. Oh, vabbè, diciamo che si sente. Prova, ma porca puttana!
1: Ma perché? Tu non hai un microfono, vero? Potrei provare a usare quello della cuffia.
0: Che palle. Pardon. Abbiamo il microfono che funziona male. Vabbè, comunque questa è Radio Cybernet. Ci state ascoltando. Radio Cybernet oggi si farà i cazzi suoi, perché io ho le mani dentro un Microvax 3100 che deve partire entro stanotte. Quindi, se vi va, vi sentite le mie bestemmie mentre provo a lavorare su questo stracazzo di Vax, che Dio lo maledica. Se no, a noi non ce ne frega niente, a me non me ne frega un cacchio. Non manderò musica se non, diciamo, dei pezzi dei pezzi de merda. Ma io non capisco perché sto microfono si deve sentire così piano. Porco Dio! Allora, un momento, Oh! Niente, si sente piano. Allora, verifichiamo. Qua, ecco, prova. Non è un problema farsi contatti. Prova. Oh! È proprio il microfono che è una merda.
1: Prova?
0: Ma proprio un cazzo. Niente, cambio microfono, vediamo un po'.
1: Culo San Sebastiano dei miei coglioni. Allora, vediamo. Proviamo. Questo non fa proprio un cazzo.

0: Vabbè, siamo praticamente senza microfono. Io non so che cazzo dirvi, che qua non alza i volumi di un cazzo. Ah, comunque, se c'è una cosa che posso veramente dire è alza merda, perché... Porca puttana. Prova. Oh, porca puttana. Uniwheel V90, no. Ora finalmente si sente, era quel cazzo di guadagno del cazzo dell'alza mixer del cazzo, perché i driver alza del cazzo hanno rotto il cazzo. E finalmente Radio Cybernet può cominciare. E vabbè, sparerò cazzate. Qui con noi al Poetry A Club di Palazzola Crede c'è Morpheus. E c'è pure una webcam che si trova freaknet.org/asbesto/live.html. Paganini non ripete, quindi se non avete capito sono cazzi vostri. E vabbè, e adesso un po' di simpatici effetti speciali. Ok. Ti trovi mica i San Culamo? I CD?
1: No.
0: Ah, allora posso dire. Forse ce li ho su Norad ancora. Così mettiamo anche un piccolo... Ah, i botti che sentite in sottofondo. Non so se vi arrivano, ma è San Sebastiano oggi. E come qualsiasi santo qui a Palazzolo, la gente spara.

Ecco, io rimetto la spugnetta, rimetto il microfono nel suo alloggiamento e signori, io ricomincio a lavorare sul Bax. Allora, saldatore, non so se tra di voi c'è qualche esperto di cavi seriali, però che voi sappiate, domanda di Radio Cybernet è: per poter trasmettere dati sul piedino TX della seriale, è strettamente necessario che il request to send e il clear to send vengano mandati al data terminal ready? E se sì, come fare affinché ciò avvenga su una macchina che non ha questi segnali perché è un bug della mia merda di minchia? Dovete capire che è da stamattina che mi sbatto con questa situazione. Allora, devo incrociare due segnali. Mano al saldatore. Vabbè, mentre il saldatore si riscalda, vi descriviamo la situazione. Il buon LeChuck e il buon Vampire ci hanno donato un Microvax 3100/40. Pronto e installato. Il problema del Microvax è che ha un connettore seriale di console che dire ebreo è un eufemismo. Potremmo definirlo un connettore di sterco. Si chiama MMJ ed è come un connettore, un plug telefonico con sei piedini e con la linguetta del cazzo messa di lato. La soluzione per usare questo connettore è comprare un plug telefonico RJ11, strappare la linguetta, limare la protuberanza della linguetta, crimpare il cavo e intestarlo su un connettore umano. Noi non abbiamo crimpatrice, questi connettori sono introvabili qui a Palazzolo, quindi abbiamo preso l'estrema decisione di saldare i cavi della seriale direttamente sulla scheda madre del Microvax, e così abbiamo fatto. Abbiamo così ottenuto in uscita un meraviglioso connettore Canon a 25 pin in tradizione old style. Ora, il problema è che io trasmetto e non trasmetto un cazzo, cioè riesco a vedere la diagnostica del Bax e divento una bestia, perché al momento di fare il boot io non riesco a dirgli: ok, butta Dio cane, fai partire questi dischi. Vuoi Coca-Cola? Ma adesso in San Sebastiano vi faremo sentire un po' degli effetti meravigliosi. Porca puttana! Porco Dio! Bene. Avete ascoltato i fuochi artificiali di San Sebastiano? Continuiamo la nostra digressione sul Microvax. Ora, il Microvax parte e si attende da noi, poveracci, un comando per fare il boot. Questo comando va dato da console. Io da console non riesco a scrivere, neanche mi si accende il LED. Tra parentesi, sulla seriale ho un tester di porte seriali, ho un tester di cavi seriali autocostruito, praticamente ho messo un LED su ogni segnale. Accendendo il VAX mi lampeggia il test di trasmissione perché mi manda dati, io vedo su Minicom il programma di comunicazione, vedo arrivare tutta la diagnostica, però quando io schiaccio i tasti, i pulsanti che pulsano, il LED di trasmissione mio non si accende perché non trasmetto. E io mi domando e dico: ma porco Yahweh, come ciò è possibile? E a questo punto della descrizione ci vorrebbe un piccolo sottofondo musicale che non trovo. Mentre è arrivato in chat Vampire. Adesso gli diciamo che se si mette in ascolto

Ho anche le ciacche in ascolto e lo saluto, perché tutto questo grazie a lui, se abbiamo questo vax, e al buon Vampire che si è appena connesso nelle nostre chat line. Va bene, e mo sto aspettando che scalda il saldatore. Ecco, se io mando un break, ecco, la console mi rimane piantata, ma se io con il coltello, ponticello a mano, i piedini 4 e 5 della serie A, cioè il request to send e il clear to send, mannaggia dove cazzo è finito il coltellino svizzero, porco dio, lui dovrebbe mandarmi non a fare in culo, ma dovrebbe mandarmi i dati. Oddio, ma cazzo ho messo il coltello, Cristo sapone, scusate un attimo, Enchia, l'ho lasciato a casa, vaffanculo, ma no, ma c'è quello di Daniele, quello di scatole, dov'è? Vabbè, ce l'ho qua. Il coltello emergenza birra. Ci torna utile il coltello apri bottiglia del bar dello sport. Allora, ecco, io adesso cortocircuito 4 e 5. Tracchete. E lui non fa un benemato cazzo. Ma guarda, ma i 6 con l'8 vanno al 20. Porco dio, mi stavo scottando. Vabbè. Ora sono costretto a... killare Minicom.

Pardon. Allora, mentre in query mi dicono vai, spaccalo, spaccagli il culo al Vax, oppure usa la forza, più che altro userò lo sforzo, e adesso incrocio quei due segnali di merda, che avevo già incrociato prima, quel cazzo è lo stagno, Cristo maledetto. Allora.

0: Va bene.
1: Ok, mi dicono leggi sul canale. Leggo sul canale. Allora, rapida descrizione del problema. Dunque, sono riuscito a connettermi alla console. Vedo il testo della memoria, arriva al prompt di boot, ma non riesco a scrivere. Io adesso accenderò il VAX e vi farò sentire l'accensione.

Ora vediamo che cosa mi scrive a terminale. Ah, bene. Mi scrive un cazzo. E che è sta novità? Ah, sta scrivendo adesso il test della memoria. Va bene. A questo punto io metterò un piccolo sottofondo musicale e voi andrete a fare in culo un attimo, rapidamente.

che Vampire ci aiuta, aiutati che Vampire ti aiuta, dice il proverbio. Che Dio vi benedica.

puttana. Il problema è anche che non siamo riusciti a trovare un cavo, come dire, gli schemi del cavo in rete, per incapacità manifesta. Comunque volevo ribadire il concetto a Vampire e a LeChuck, che ho provato tutto il pomeriggio con l'adattatore che avevo costruito, con il cavetto fatto con il connettore RJ11 modificato, ottenendo praticamente questi stessi risultati, finché mi sono detto ok, non riesco a trasmettere perché il connettore l'avevo crimpato a mano a colpi di cacciavite e martello, e quindi ho detto facciamo un giro per palazzolo, andiamo a cercare un nuovo connettore, me lo faccio crimpare da Livio, nostro caro amico. Pardon. Oggi mi escono i rutti alla Homer Simpson. Comunque, fatto sta che abbiamo tagliato il cavo, abbiamo cercato di crimpare in un plug a 4, cercando di infilare i cazzi mancanti per farlo diventare plug con 6 connettori. Ho sminchiato il cavo alla fine, non avevo più connettori, mi sono detto vaffanculo connettore MMJ, vaffanculo. Ho smontato la workstation, ho saldato i fili direttamente sotto il connettore della porta seriale del cazzo di VAX, e così ora il VAX ha 2 connettori. Ha 2 connettori per la console, uno seriale PC standard e l'altro connettore di minchia, VAX di minchia. Ho, diciamo, risolto i problemi alla base, mentre Vampire mi dice andava bene pure un cavo telefonico a 4 fili, tanto becca giusti i 4 che servono, tutti così gli MMJ di casa, tranne quello fatto da un RJ45 limato. Eppure non è così, a seconda dello schema che ho io. A me serve il pin 1, che è il data terminal ready, e poi mi serve il pin 6, che è il data set ready. Se tu metti un connettore telefonico a 4 fili, lui prende solo i pin 2, 3, 4 e 5, che sono il transmit, il receive e le due masse, cioè il 2, il 3 e il 7 su una seriale umana. E quindi il data terminal ready che cazzo me ne faccio? E il data set ready pure che cazzo me ne faccio? A meno che tu mi dici non servono, e allora io manco li collego, dalla parte PC mi faccio un cavo con tutto ponticellato, faccio una colata di stagno completa su tutti i connettori che trovo, compresa la parallela, e può darsi che così funzioni. Ecco, infatti Vampire mi sta confermando, uccidi lo schema, con TXRX vai un amore, oh che bello. Bene, ma adesso quello che mi manca è capire cosa ponticellare dal lato PC per evitare DTR e DSR, perché non posso fottermene se no non riesco a trasmettere. Non posso. Ponticelli, non trasmetto.

0: E adesso un altro sorso di Coca-Cola. E un altro piccolo brano musicale, sempre di Cochi e Renato. Quelli che avete ascoltato prima sono Cochi e Renato. E ora ascolteremo la colonna sonora del famosissimo film Sturmtruppen. Te lo ricordi Sturmtruppen? Io c'ho i 45 giri di questa canzone. Con Cochi e Renato. Poi c'era Bombi, Buonanima, e poi c'era un Teocoli forse? No, non lo so. Comunque, metto la musica. Ah, Massimo Boldi. Non me lo ricordo, ma giovanissimo.
1: È del 74 questo film. Io l'ho visto al cinema con mio papà.

Allora, ho fatto lo schema, lo passo, al Vampire. Praticamente quello che ho pensato è questo. Ma vabbè, ci devo mettere la descrizione dei piedini. Allora, il 4 sarebbe RPS. Questo è il Clear to Send, CPS, questo è il Data Set Read. Questo è il Carrier Detect. Cos'è il 20? No, questo è il Data Terminal Read. E questo è Carrier Detect. Vediamo cosa ne pensa Vampire.

0: e se no non so cos'altro pensare.
1: Tra l'altro, quando io ho un tester sul cavo seriale costruito da me, praticamente sono dei LED sui segnali. Quando ricevo dati dal VAX mi si illumina il LED, mi lampeggia. Quando io trasmetto, il LED non trasmette.

0: mah. Pardon.
1: Mentre lavoriamo, mentre attendiamo, cerchiamo un altro po' di musica da mandare.

Metto un po' di musica in sottofondo, va. Giusto per non... così non vi si caca il cazzo completamente.

Nel frattempo io cercherò su Google. Cercherò sul buon Google.

0: mi scrivono in query
1: Google.
0: Bene, e allora lo chiameremo Google. Io lo chiamo Google perché mi piace. Si è connesso anche Draven, ci sta ascoltando pure Draven. Buonasera, abbiamo forse anche ascoltatori

L'accento non è Google, è Google. Google. Veramente è Google, imbecille. E comunque io pronuncio le cose come cazzo mi va. Infatti altri mi sottolineano Google e non Google. Vampire è stato sommerso e inghiottito dai portatili. Allora, PC hardware fatto.

Allora, Atari 8-bit, Apple 2, PC Hardware FAC. Allora, PC Hardware FAC, FAQ, Modem XP, Typing Injury. Andiamo a vedere la PC Hardware FAC. Porca puttana del santo padre di merda. Gesù schifone. Allora, dalla regia un ascoltatore informato mi annuncia che Google è stato inventato da uno di Calascibetta, per cui si pronuncia Google. E non ci sono cazzi.

Allora, la PC hardware pack io è inutile che me la vado a cercare perché sta qui. Vediamo un po'.

Ma dove Cristo sono? Allora andiamo a vedere sulla fonte delle fonti. medialab.pricne.org. Dovrebbe esserci un directory docs. Directory doc, ecco qua. Macchine, hardware, monitor, retro computing, software, macchine, la rete interna, terminali seriali, vediamo se ci sono schemi sui cavi. No, c'è l'Hanwell macchine. No, no. Microcomputer storici. Allora, http://medialab.pricne.org. Andiamo a vedere in http che cazzo c'è. Oh, sarcazzi lì sopra, mi hanno dato un link e lo vado a vedere. Andiamo a vedere. Pub adapters. The connect passive adapter charts. Minchia. E come dicevo io, porca puttana. Il 6 con l'8 va al 20, esatto, l'1 al 20. Ah, giusto. Cristo Dio, ecco gli schemi dei cavi, grazie. Grazie. Qual è? Tra tutti. Così lo faccio e fine. Ma guarda. Allora, 25 pin di sub 2mmg, mentre quello è 25 pin di sub femmina 2mmg, quello è maschio. Vabbè, siamo lì. Ma guarda, gli schemi ci sono. Porca troia. Adesso me la bookmarco non una ma 100 volte questa pagina. Bene, adesso a sto punto io cablo. Ho fatto prima a fisciare.

0: A questo punto potrei fare direttamente tutto il cavo. Porco Dio! Porco Dio! Porco Dio! Staccati, connettore di merda!
1: A questo punto, se trovo il connettore...

Io faccio direttamente il calo. Direi che taglia.

ovviamente il cavo che gentile, da una parte è già non so se mi sono spiegato, disse il paracadute al paracadutista. Allora, vediamo un po'.

quindi il telefono adesso no. Sì. Ciao, senti, non posso parlare ora. No. Boh. E perché sto facendo una cosa?

0: queste telecamere. Gli ascoltatori a fare in culo mentre io parlo al telefono dei cazzi miei. Allora, stiamo saldando il cavo. Io volevo la conferma da Vampire, mentre mi dicono Thomas mi scrive: uè, siamo al Midler, ma Nirvana non v'è, hai notizie? E io rispondo: no, non ho notizie. Io spero che Thomas sia in ascolto. Le Chuck mi scrive: dai, mettimelo online. E sul canale più Etna mi scrivono: ma quanto piccio è? H8751J è 0 pin, un connettore a 0 pin, è comodo. Ah, eccolo, MMJ a 6. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, devo collegare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, minchia, ho proprio il numero di connettori perfetto. Quindi io adesso li saldo sul connettore. Non so se quando voi collegate cavi e connettori fate come me, però il sistema che io uso è quello di saldare i piedini seguendo sempre il codice a colori delle resistenze. Se non lo conoscete, imparatelo. Nero, marrone, rosso, arancio, giallo, verde, blu, viola, grigio e bianco. Tu lo usi questo sistema? Di saldare i cavi sui connettori? Vabbè, tu non saldi i cavi sui connettori. Io uso, seguo il codice a colori delle resistenze. Cioè, piedino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nero, marrone, rosso, arancio, bianco, verde, blu, viola, grigio, giallo. Vabbè, giallo, bianco, in tre casi.
1: Cittadino, metti una gara.
0: Una volta al Media Lab, una volta al Media Lab arrivarono dei visitatori, no? E Martin stava lavorando, anch'io stavo lavorando, allora questi qui ci chiedevano delle cose, no? Stavano montando prolunghe elettriche. E allora Martin ha preso le cacciaviti, ha preso le spine, le ha detto: dateci una mano, montate queste prolunghe. E allora, ah, ok, un ragazzo, una ragazza, un'altra ragazza ancora. Oh, le abbiamo controllate, questi qua avevano uniti insieme i tre fili e li avevano infilati nel polo centrale della massa, qualcuno, l'altra nel polo caldo, cioè agghiacciante. Se noi avessimo montato quelle prolunghe sarebbe successo l'inferno. Allora, il pedino 1 è quello, quindi nero. Stagniamo il connettore. Cosa guardi? Minchia, l'insuggestione. Allora, piedino 1, nero. Piedino 2 marrone non c'è, quindi passiamo al piedino, prendiamo il rosso. Porca madonna, porco dio,

poi dopo il rosso nel codice dei colori c'è l'arancio. Poi dopo l'arancio c'è il giallo. Ah, ma l'insurrezione me lo ricordo. C'è data che diventa fatto. Dopo il giallo nel codice colori viene il verde. Ecco fatto. Ho dei problemi a saldare il primo contatto, che è una merda. E allora lo stagniamo di nuovo. Ricordate, per fare buone saldature bisogna prima stagnare bene il filo e il punto dove andrete ad accollegare. Solo dopo averli stagnati fate la saldatura, se no verrà una merda di stagno a palle. Allora, nero, rosso, arancio, giallo, verde, a questo punto ci sono blu e bianco. Quali pin sono? 1, 2, 3, 4, 5, quindi 6 e 8. Abbiamo il 6 che è qua. E l'8.

Sono dei figli di puttana. Ma l'hanno sfasciato, data? Ma sì? O sfasciarono? Va bene, abbiamo saldato il connettore a 9 pin. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8. Ora il 6 e l'8 devono essere ponticillati insieme e devono andare all'1. Ah, l'1 è data carrier detect. L'1 è il data carrier detect. Certo, la massa è il 5. Ah, bene, bene. Vediamo un po'. Tomac scrive: niente, hai il cellulare spento, oggi c'era X9. Stranissimo. Nirvana latitante dal media. Ecco, le chat mi scrive il 6, 8 e 1. Esatto. E io adesso li unirò insieme con un ponticello anale. Ponticello anale. Servirebbe un cavo rigido. Casualmente ho trovato un pezzo di filo che spellerò coi denti. Allora, stagniamo. Pasta salda. Ok.

Say. One multiple. Ecco qua.

Ecco qua. Dopodiché con un altro piccolo pezzetto di filo, sempre rigorosamente spellato a mano. Puh, che schifo! Puh, c'era la pasta salda sul filo, schifo, puttana di Eva. Mannaggia, oddio.

Ok, abbiamo il 6 collegato all'8 e collegato all'1. Conferma visiva. Bene, a questo punto dovrei aver finito dal lato PC. Controlliamo lo schema, abbiamo l'1 che va al 6 e all'8. Ora devo fare semplicemente i collegamenti, l'1 al 4, il 2 al 3, il 3 con il 4 va al 5, il 5 al 2 e il 6 all'8. Esatto. E abbiamo una massa, andiamo a spellare i cavi dall'altra parte. Oh! Mettiamo un sottofondo musicale anale e mettiamo un altro pezzo di Rachmaninov, come quello che abbiamo sentito prima, pianoforte. Così non vi rompete di meno il cazzo. Sì, intanto io dall'altra parte salgo. Cioè, a Star Trek praticamente non dicono mai ma che cazzo succede, dicono rapporto. Cioè, è pazzesco, eh? La prossima volta che succede qualcosa al poetry, mi raccomando, eh? Rapporto! E io ti dirò, carica di spiriti, origine sconosciuta. C'è mai uno che dice ma che cazzo sta succedendo? Cioè nessuno che si lamenta dice ma che minchia è questo rumore? No, no, tutti rapporto! E insomma, un po' di umanità, no? Almeno un ma che succede? Oppure accidenti che bombe.

Bene. Ora torniamo allo schema. Io devo collegare. Devo collegare quattro fili, l'1, il 2, il 3 e il 4 insieme, poi il 5 e il 6. Allora, l'1 va al pin 4, quindi è il giallo, e il giallo mi interessa. Il 2 va al pin 3, e quindi è l'arancio, e mi serve. Poi il 3 e il 4 insieme vanno al 5, che è la massa, quindi il verde lo collegherò al 3 e 4 insieme, mi serve. Poi il 5 va al 2, che è rosso e mi serve, e il 6 va all'8, quindi diciamo il blu ma anche il nero, perché va all'8, il 6 e l'1 contemporaneamente. Potrei mettere il nero e mi serve. Quindi rimangono esclusi come dimensioni questi due e li attorciglio insieme, così non li stagno, non li salgo e non pulisco il vato. Va bene, allora. Allora vediamo se le chat mi ascolta, magari mentre io saldo mi dà conferma sullo schema di che cazzo sto facendo e mi urla se sto facendo un'olimpiada. Adesso però devo andare a vedere lì come sono messi i piedini, porca puttana. Non è che io posso saldare così non solo, ma mi serve un cannone a 25 pin femmina. Commettiamo che non ce l'ho. Andiamo a vedere, va.

Allora, il connettore lo smonto da qua. Che cazzo sta a dire? Bene, adesso con questo coltellino svizzero riconfigurerò le armoniche degli studi. E vabbè, reinstalla i driver, che cazzo vuoi? Ma che cazzo di connettore è questo? Giapponese di merda. Allora, vediamo un po'.

Già, è un coglione. Allora, vi salviamo. Allora, sto ripulendo il connettore che riutilizzerò. È dotato semplicemente dei pin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 e 22. Guarda caso sono quelli che ci servono. Va bene. Ora l'uno dell'MMJ è in realtà il 2 del mio connettore. No. L'uno dell'MMJ è in realtà il nero del mio connettore. Quindi è il pin 6 della mia porta qua. Vediamo un po', non ci sto più a capire un cazzo questi temi.

Allora, riepilogo sull'MMJ pin 1. Il pin 1 dell'MMJ corrisponde a sta gran coppola di minchia. Allora, il pin 1 corrisponde... Porco Dio, esci da qua, Joe di merda! Il pin 1 è il data terminal reading, che corrisponderebbe al 20.

Oh cacchio, non sto capendo più niente. Allora, l'1 dell'MMJ e il 6 dell'MMJ. Receive. Vediamo un po', il 5 va sul 2. E io sul 2 ho il rosso. Invece è il transmit. Transmit invece qui è giusto, così. Quindi in realtà il nero va lì, è là che ho sbagliato. Ma porco Dio, dove cazzo lo devo mettere io sto filo? Puttana di Eva. Allora, il pin 1 dell'MMJ è il data terminal read. Il data terminal read, io secondo questo momento di schema, lo devo andare a mettere data termina arriva

Oddio, non ci sto a capire un cazzo. Allora, semplifichiamo un attimo. Il rosso e l'arancia sono Rx e Tx e vanno sul 5 e sul 2, ok? Quindi vanno sul 2 e sul 3. Se io ho l'Rx qui, lo devo mettere sul 3, ok? Quindi questo sul 2 e questo sul 3. Non si scappa, se è sbagliato l'inverso vuol dire che non vedrò un cazzo. Poi il 4 è quello là. L'1, quindi il nero. Il nero va al 6, quindi va sul blu. Quindi deve andare assolutamente qua.

0: Ok. Il 4 deve andare all'1. Nero, mano, rosso, arancio, quindi il giallo, che è il 4, deve andare sull'1 dell'NMJ. Ma l'1 dell'NMJ è il nero, che è messo sul pin 6. Quindi lo metto sul pin 6. A voi sembrerà un casino. In realtà io non ci sto a capire più un cazzo. Per esclusione il verde, che è il 5, deve andare al 3 e al 4, che sono le masse, che sono unite al pin 7. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono unite insieme lì, per cui le metto sul pin 7 della seriale, dal lato mio. A questo punto il cavo è fatto. Se non ho incrociato, infatti che è bollente, se non ho incrociato i segnali, questo cavo dovrebbe andare bene. Io adesso lo metto e vediamo che cazzo succede. Porco Dio! Prima però un sorto di succo di globalizzazione con rutto propiziatorio. Va bene, non ho collegato le maschere, diciamo la calza metallica del cavo non è connessa, non mi sbatto. Facciamo questo minchia di cavo. Ok, lato portatile inserito.
1: Urinozia.
0: Non si accende un cazzo qui. E non funziona un cazzo. Molto interessante.

0: Allora, prendiamo il VAC, lo riaccendiamo, vediamo un po'.
1: L'alimentatore dovrebbe essere questo qua.
0: Questo? Dalla cassa.
1: E di due, già, no?
0: Questo? Ma questo alimenta il lab, per ora è inutile.
1: Però in genere l'alimentatore funziona.
0: Questo funziona.

Funziona. Occhio al produttore che è caldo. Ciao. Minchia, eppure lì mi compare, porco Dio.

Vediamo se il problema è semplice.

Oh, of course. What's that? Oh,

infatti questo qua non c'entra un cazzo, allora. Porco Dio.

Allora io qui ho 2 il 2, il 3 il 3 e ci siamo. Mamma mia, si capisce un cazzo.

Allora, carta e penna, perché qua non ci sto a capire un cazzo. Che mi del cazzo che ci sono qua, porco Dio, che ne fosse uno chiaro, puttana Madonna.

0: RX e FX sono queste. Questo è il data terminal ready. Se questo send non è usato, scrive più send e il 9 non c'è. Ora nel 25 gli stessi segnali non sono descritti. Ah no, allora il 2 è il T, il 3 è RI, il 4 è il request send e il 5 è il clear to send. Il 6 non è descritto qua, il 7 è la massa, l'8 è il data carrier detect. Poi abbiamo il 20 che è il data terminal ready, se non mi ricordo il 6 è il dataset ready. L'NMJ c'ha abbiamo DTR sull'1, poi DX sul 2, 3, 4 grammi, il 5 è l'RX e il 6 è il dataset RI.
1: Oh!
0: Pardon! Ora, sul 25 devo cortocircuitare secondo lui il 4 e il 5, poi devo unire il 6 all'8 e devo mandarlo al dataset RID, che è il 6 del MMG. Che è qua. Vediamo un po'. Nero, rosso, arancio, giallo, verde, blu. Il blu è in realtà il 20. Non devi andare al 20, devi andare al 6. Il 6 è il dataset ready. Mi confermate che il dataset ready su un connettore 25 è il 26? Sto trasmettendo e non sto parlando da solo. Sto facendo la diretta di Radio Cybernet. In realtà sto anche parlando da solo. No, perché c'ho un po' di amici collegati che mi stanno aiutando a fare questo cazzo di cavo. Ok, il 6 è il dataset ready, perfetto, grazie alle chat. Quindi ora io mi trovo nella spiacevole condizione di fare un cavo che deve andare dal 9 TIN del mio portatile a un 25 TIN che io ho collegato al connettore MMJ. Ora, sull'MMJ io ho nero, rosso, arancio, giallo, poi verde e blu. MMJ sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Io li ho cablati secondo il codice di colori, quindi nero, rosso, arancio, giallo, verde e blu. Ci manca il marrone e quindi l'ho scaltato. Il nero io l'ho cablato su 25 pin maschio, nero che è il DTR, l'ho messo dove dovrebbe trovarsi il DTR, sul 20. quindi devo invertirlo
1: perché è sbagliato.
0: Teniamo il vaccino.

Ok, il nero l'ho messo sul DTR, quindi sul 20. Il rosso TX dell'MMJ l'ho cablato sul 25 pin sul TX, quindi sul 2. Ed è giusto. L'ancio giallo, che sono la massa, li ho cablati sul 7, che è la massa. E 7, giusto, il verde che è l'RX, il 5 dell'MMJ l'ho cablato sull'RX del 25 pin e quindi sul 3, ed è giusto. Il blu, che è il dataset ready, l'ho cablato sulla posizione del dataset ready del 25 pin, quindi sul 6. Ok, questo perché? Perché così ho riportato i segnali dell'MMJ su un connettore a 25 pin standard.

Okay. Ora, questo vuol dire che abbiamo cablato una nuova porta seriale sul VAC, diciamo una seriale standard. Ora, dovendo fare questo cavo, io devo collegare il DTR al 20, al DTR della seriale. Però il DTR della seriale al 20 sta in realtà sul pinino 4 del mio portatile, quindi il DTR qui, e il DTR sul 25 pin maschio sta sul 20 DTR.

Quindi in sostanza io devo collegare il 4 al 20. Ora il 4 sul mio connettore qua è il giallo, è il 20. Porco Dio! Mi sto cattariando questi casi, non sto capendo più un cazzo! Infatti il 20 è sul pin 7 e non c'entra un cazzo, è andato sul 6. Ma il DTR non andava cablato sul DSL. Va bene, il giallo e il DTR lo mettiamo sul 20. Ok, ora il TX, TX dell'MMJ andrebbe cablato al pinino 2 del 25 pin, che è TX, quindi deve finire sul pinino 3. Del mio 9 pin, quindi il rosso va sul pedino 3 e non sul 2.

ora, la massa nel 3 e 4 vanno al 7 e quindi in realtà vanno al 5 del primo 9. Il 5 del primo 9 è il verde, e il verde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 è il tabletto giusto. Ok, il 3

il 3 sull'MMJ, no, questo è il 4, è il 5 sull'MMJ e in realtà il 3 sul 25 pin maschio, che è l'RX, e va collegato al 3, quindi al pin 2, che è il rosso, no, come può essere. Ma che cazzo sto facendo? Allora, qui ho... Presente il DTR, quindi in realtà va al 4, non ho qua il 20, quindi 4 col 20, ok. Poi il 2 px va al 2 questo, e px, in realtà è il 3, il 2 in realtà è il 2 qua, quindi px, il 2

Sto diventando scemo. Il 3 e il 4 sono la massa. E uniti insieme vanno al 7 del 25 pini, cioè al 5 del 9 pini. Ma il 3 e il 4 sono connessi al 7 del nostro cazzo di pini. Ed è il verde. Ok, poi il 5 dell'MMJ LRX. E il 5 va cablato sul 2 del 25 pin, cioè al TX. No, al 3 va cablato, porca madonna. Va cablato al 3 che è l'RX, quindi al 2 del 9 pin, che è l'RX. Il 2 del 9 pin. In realtà è il 3 del 25. Va bene, io questo l'attacco qua. Chi si è visto, si è visto.

rimane il dataset ready che è il 6, un 6 che è il 6 pure lì, il blu. Vedete il numero. Io il 6 lo collego. Ok. Il 6 qua deve essere collesso al 6 e l'8, quindi al data set ready, al data carrier detect. Quindi al quindi al 6 e all'1. Ah. Quindi è giusto. Quello che non ci vuole è questo punticello qua. Quindi questo lo devo tagliare. Il 4 e il 5 sono RPS e CPS, vanno in due schemi. E qui sono il 7 e l'8. Ecco cosa mi mancava.

0: No, non è il momento giusto. Sto bestemmiando. Ecco, ora è il momento giusto. Forse ho finito. No, no. Il pericolo è scampato. Non è che quando saldo diventa intrattabile. Saldatore in mano. Allora, in teoria il cavo è fatto, io lo riprovo per la seconda volta,
1: certo che non funzionerà.

Ma porco Dio, porco Dio! Ah, che bello quando mi si piega un piedino della seriale sul portatile. Dio cancro! Cioè, ci manca solo che mi si fotte la seriale ora. Porco Dio! Sentivo la mancanza di questa stronzata, Dio cane. Non mi bastasse tutto il giorno a fare questa sticazza di cavi. Affanculo. Allora, riaccendiamo sto cazzo di VAX. I LED sono tutti spenti.

Ora schiaccio. Forse non vedo un cazzo.

No, non può essere, porco Dio.

Hmm.

ہوتی ہے.

Thank you.

0: Allora, incrociamo.
1: Thank you.

Ma vi state guardando con tuo fratello? Ah. Allora, ho scambiato questi qua.

0: 些不一样的肉类之类的，对，很多肉质类的不一样，我没有过，他们是分的。
1: Thank you.

È un altro brano musicale, qua stiamo studiando la grana con le chat. H8575D, eccolo qua, data 7 di contatto a termine, sembra ragionevole. Data 7 è l'uno, va 1 più 6, 6 col 20. Questo non è ancora. Allora, il 6 è il 6.

0: È questo Cristo.
1: Thank you.

Di chi è?

accordo veramente, non solo una morte.

Ma invece aveva, ma come sta a fare un'altra cosa?

0: in the Lord.
1: Porco Dio!
2: Due col due, tre col tre.

Thank you.

0: 4 va con il 6. Allora, il 5 che è la massa va al 7, giusto. E il 6 che è il blu deve andare al 20. Pazzesco. Non l'avevo manco cablato. In questo momento il Papa lo sto visualizzando io con il porco di Dio. Le bestemmie che sto tirando con questo cazzo di cavo. Porco Dio. Allora. Quindi il 6. Con il 20. Dio cane. Ok, a questo punto io l'ho cablato secondo lo schema che abbiamo elaborato con le chat. Ok. Cablato secondo schema sopra, ma con RTS e CTS insieme. Provo così. Porco Dio!
1: Va bene, questo lo devi vedere.
0: Non c'ho tempo. Niente, porco Dio, ma vaffanculo, non scrive, scrive un cazzo, neanche trasmette proprio, vaffanculo, porco Dio, vaffanculo.

0: questo è troppo forte, a leggere, dice che ce l'ha di me. Se le conoscete tutti la sede elettorale, potete naturalmente prendere la parente. Un giorno mentre riceve macchina, prende una donna, non vuole decisione, non deve tornare, non potete non parcheggio, se ne fece una. Poi mi trovai proprio la terra, la prima una gamba, anche l'altra, la mia reazione fu spontanea. E quando lei fu pronta, se non mi prendo. Lei invece complimenti per la moglietta e per il tempo desiste di non essere vecchia. Dopo molto il suo esercizio il contratto non si sta messo allo stesso incidente per una pioggia arrivata invece l'avendo sorpresa. Dopo due mesi mi telefonò all'ospedale e non lo fa. Oh, perché è troppo bello. Nel sacchiolo è il ecco qual era il mezzo. Poi nella sera mi ha fatto trascinare il cittadino al mondo e c'è un percambio di razza, da una scena, la per accamarare, mi sto presentando. Ma io però di linea qua c'è. C'era campo di calcio, c'era, e c'era per campo segnato a c'era la segna regola del campo, però se lì sente c'è una linea, la linea sulla terrazza fa stare tre piste. Io vado tutto il tempo, un altro, lo vedo a modo, se non parlavo nella prodotto, lo vedo via, non mi scherzo, se è un maratona, forse urbea, miglia di vita, se c'è una vita, è bello magari. E poi l'altro qual era? Quello del cane, che c'è, un cane che, lo sa, a casa è una trappola, lo sa, che è uso, lo sa, anche quello c'è. E lui mi fa così, quando la vita si va male,
1: il mio cane
0: c'è a fare, io non mi sono a fare, non mi sono a fare, non mi sono a fare, non mi sono a fare, non mi sono a fare, non mi sono a fare, non mi sono a fare, non mi sono a fare, non mi sono a fare, non mi sono a fare, non mi sono a fare, non mi sono a fare, non mi sono a fare, non mi sono a fare, non mi sono a fare, non mi sono a fare, non mi sono a fare, non mi sono a fare, non mi sono a fare, non mi sono a fare, non mi sono a fare, non mi sono a fare, non mi sono a fare, non mi sono a fare, non mi sono a fare, non mi sono a fare, non mi sono a fare, non mi sono a fare, non mi sono a fare, non mi sono a fare, non mi sono a fare, non mi sono a fare, non mi sono a fare, non mi sono a fare, non mi sono a fare, non mi sono a fare, non mi sono a fare, non mi sono a fare, non mi sono a fare, non mi sono a fare, non mi sono a fare, non m

0: Porco Dio!
1: Thank you.

Thank you.

Ramon Jaén. Sim. Negativo.

Whoa.

Amen.

Già

算在的，也是在帽子那儿，就是那个二。Thank you.

Yo pelada no va a quedar.

Allora,

No.

Thank you.

Quindi, una volta.

I wish you had a lot of people.

Love you.

puramente. Avec ce type, son acquiesce.

Maria Santa.

porco Dio, questo connettore mi ha tratto in inganno perché manca del piedino 1, e quindi quello che io pensavo essere il piedino 1 è diventato il 2, e il 2 il 3, e il 3 il 4, e così via. E quindi tutti i segnali sono sfalsati di un piedino. Porco Dio!

Ecco perché io vedevo lampeggiare il 3, vedevo lampeggiare il 4. Porco Dio. Avevo la massa sull'8 addirittura. Cioè una cosa fuori di testa. Ora vediamo se così fa qualcosa. A questo punto non sto più seguendo lo schema, ma sto seguendo l'istinto. C'è solo un ponticello e un altro l'ho tolto. Vediamo che cazzo fa, porco Dio. Oh, intanto mi si è acceso il 6. Il 6 è il dataset reading. E ora scrive, Dio cane!

0: Ale, ale, scrivo, scrivo. Dopo un miliardo di bestemmie, il porco di Dio finalmente mi ha esaudito! Il porco di Dio!
1: Well, it rings. It's on its
0: time. Bellissimi questi, hai visti mai?
2: Se no, gli avendo dei morti.
0: Ma c'è un film che gira, un lungometraggio.
2: Cioè,
0: su tutti i canali lo butto, su tutti! Su tutti i canali! Lo devono sapere tutti, porco Dio! Finalmente!

activity.

0: Sta partendo.
1: Eh?

funziona, è pazzesco. Porco Dio, sì, pazzesco. Madonna mia. Sono 10 anni che non metto le mani su un bar. 10 anni.

Mm-hmm.

Madonna.

Cuando no son las 9 de la noche,

0: Minchia, tutto il giorno che ci combatto. E mesi che mi sbatto dietro questa mano.
1: Combatte proprio. A combattere.
0: Già. Hai visto il nostro hub nella scatola di cartone?
1: E può funzionare.
0: Già.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte. Quale il TP non risponde proprio.
1: Sì,

Bene, giustamente hanno ragione. Mettiamo un po' di musica di sottofondo. Mentre si mette mani al vaso.

0: identification number is incorrect.
1: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お気になってもう一度ダイヤルしてください。
2: ミンキア、ラジオサイバーネット。
3: www.radiocybernet.org.
0: The personal identification number is incorrect.
4: Sì, qua dentro non ci entriamo più.
5: Non volevo metterci qualcosa di ferro per bloccarlo.
6: No, quella che ti ha detto di plastica.
4: Chi
6: allora lo scendevo io.
4: Chi vivrà
6: mandavi la mail.
7: Dai, mi passo due sui
5: No, dico, siccome tanto che è stato da tre mesi.
8: È in via definitiva, il radio mi blocca.
6: Lo sapevo.
8: Asbest.
5: Va bene.
8: Sto soffrendo radio mi blocca.
4: Chi vivrà vedrà. Mi stanno chiedendo la frase. La cosa della frase piace.
6: Ma c'era una nuova frase fatta che verrà ripetuta milioni di volte al giorno?
4: No, no, no. Semplicemente sparando cazzate.
6: Dov'è appicciato questo monitor? All'esame?
5: Qua c'è uno spazio libero.
6: Si sì, sì, diciamo che stanno entrando in modo.
4: Io non esisto.
7: Un attimo preciso, non mi hanno passato su Midrab perché non mi risponde più.
5: Sto facendo, sto scrivendo la seconda versione dell'emulatore. Questa volta non che parte al boot, ma
9: versione Linux.
4: Chi vivrà, vedrà.
9: Con chiamate di sistema e cose belle di questo genere.
5: E soprattutto mi sono ripromesso che non sarà più il più lungo di 7K.
4: Chi vivrà, vedrà.
5: Se no, niente, abbandono, non serve.
6: Stai facendo in C?
5: Sto facendo sempre in assembler. Ah, ma
4: questo. Dopo che ah, evviva l'assembler!
5: Certo. 7K faccio Hello World, viene per 7K.
6: No, non so
5: di
6: più. Già sperimentare.
4: Chi vivrà, vedrà.
6: Ecco, vedrà, morirà. Più bello.
5: Allora. Il discorso è questo, che io.
4: Il discorso è. Il discorso è questo.
6: Allora,
4: deposito.
6: Mi parla quando si attacca alla tastiera, gli poi gli deve portare il catetere, perché non si alza manco per quello. E l'altra volta gli ho portato il caffè, gliel'ho messo accanto per quarti d'ora dopo, ancora c'era il caffè accanto, lui è pazzo di caffè. Ancora c'era il caffè che è diventato.
4: Risveglio di merda. La prossima puntata sarà che risveglio di merda. Allora, il vostro problema è che non uscite.
7: Non esce lui, no, io l'ho risolto. Semplicemente l'avevo presa.
5: No, l'ho appena contattata in termini allora. Soltanto che non sono sicurissimo che ci sia proprio.
7: Ma è rimasto la tua diretta?
5: Sì.
7: Perché?
4: Come si chiama la tua macchina KPH? 192, 168, 1, 143? Sei sicuro che non si è già occupato? Comunque esci, ora dovresti poter uscire.
7: Allora dici qual è... Ah, ok.
4: Esci, il comando è esci. Perché tu sei il root? Su media? No, lo sapevi.
7: Il root del bar.
4: Pardon.
7: Infatti.
4: Il microfono ci dà dei fusci incredibili,
6: eh?
4: Già. Oggi è una radio cybernet disastrata.
7: Perché? Disastrata.
4: Come tutte le altre, voglio dire. Ah.
7: Però sarà AX Night.
4: Perché c'è un inferno di gente, ecco perché.
7: Sarà AX Night.
4: Sarà una AX Night.
7: Sì. Vecchio stampo,
4: quindi qual è l'obiettivo di questa AX Night? Nirvana.
7: Yellow Dog su un Power PC.
4: No, dai, no, questo no.
7: Sì,
4: tutto
7: sì,
4: ma non questo.
7: Sì.
4: Non è possibile.
7: Sì. Al massimo
4: non funziona.
7: Al massimo AX4.
4: Ma dov'è il Power PC?
7: Quello è un PC 6000.
4: Un Power PC? No, quello non è un Power PC.
7: Un 6000 Power PC.
4: Sì,
7: c'è anche tanto di targhetto.
4: Quindi è AX compatibile.
7: Sì. X come ridere, cioè.
4: E compatibilmente con la X Night siamo in tema. È arrivato Sclair, un applauso per Sclair.
7: Uno, era uno.
10: Importante che non è uno e mezzo.
4: Perché?
10: La mano sola
7: con il culo. Perché altro si possono liberare dei tavoli.
5: Rimuovi la partizione.
10: Io rimuovo quel tavolo.
7: Ah?
4: La URL è questa qua.
7: Io bestemmie.
4: Questa qua. Mapuase.org/rcib.mp3.
10: Cosa dice il RISC? Per fortuna io oggi svendo il RISC, faccio il RISC.
7: Ora l'arriva, l'arriva.
10: Alle 5 al mattino tutti quanti.
7: Che vuoi?
4: Come in tutte le radio ripilanti che si rispettano, ci chiedono i saluti. Salute ai ragazzi. Ciao. Di Noale. Che nome è Anale Noale? Salutiamo i ragazzi di Anale Noale. Sono in molti qui, ma noi vogliamo sapere il numero esatto. Se indovinate, ci sarà un ricco premio.
7: Un peto stereo.
4: No, non esageriamo, non siamo così volgari. Tanto il pezzo di Captain Beefheart se n'è andato. C'è poca musica oggi. Mettiamo un po' di musica a spazzatura? No,
7: eh? Allora liberiamo un tavolo, ci mettiamo là.
4: Perché non vi mettete di là?
7: No, non ci mettiamo di là. No.
4: Va bene, signori, partiamo con Rachmaninov, l'hai voluto tu.
7: Va bene, a me piace da morire.
4: La musica moderna.
7: Ma grazie a Dio non è musica moderna.
4: Beh, insomma, dai.
7: Vabbè, è moderno lui, ma è... non è. Esatto. Queste cazzate qua che lui ascolta violentemente.
4: Facciano ridere. Che palle. Io? La nuova pagina del Freak. Da mai, perché è una prova.
10: Questo il nuovo che non esiste.
4: Esatto.
7: A me piace di più quella verde comunque.
4: Sì, a me piacciono generalmente più quelle chiare.
7: Ora mi incazzo.
4: Si sente piano Rachmaninov.
7: Non si sente di merda, di lui.

0: poi siete tranquillamente in wireless. Tu non sei in wireless.
1: Io sono in wiremore, perché ho dovuto passare ad Iron un file di considerevole quantità.
0: Per cui non sei in wireless, diciamo che nessuno è in wireless.
1: Scusa, scusa, ripeti un attimo.
0: Nessuno mi consente, è in wireless.
2: Abbiamo un imitatore.
1: Allora, tu da ora in poi parlerai sempre così, lo sai?
0: Mi consente, io resetto allora.
1: Ma cosa resetto? Resetto. Ma per quale motivo devi resettare il wireless?
0: Perché non mi va.
1: Non ti va perché sei un uomo minchia.
0: Tu sei wireless, stai andando.
1: Ma scusami, il gateway? Il gateway.
0: Gateway, non è impostato il gateway.
1: E tu che IP hai? Fammi vedere, allora cerchiamo di risolvere questo problema del wireless. Ma risveglio di merda lo pinghi? Ping risveglio. Di risveglio di merda, giusto.
0: 68.1
1: Aspetta, ping risveglio.
0: Stai starrando.
3: Sto starrando.
0: Starra, sta.
1: 1251
3: La mia vecchia home che era compattata in un'altra partizione,
0: 1, 2,
3: sto
0: ributtando
3: nella nuova.
0: Non
1: tu non ci sei, non ci sei proprio. Stampare. Secondo me non è che hai messo male l'antennina. Sì, con 2M è il nome del nostro access point qui al Freaknet Media, da dove stiamo occasionalmente, come sempre, streamando.
4: Se qualcuno vuole venire a subruire.
1: Lo vedi?
0: Sì.
1: Test. Cos'è instant?
4: Ah, io lo so cos'è instant.
1: Perché
4: io lo so
1: da tutte parti sa che è instant.
0: Vabbè, fate finta che non lo sapete.
4: Non si sa però.
0: Non lo sai, tu non lo sai.
1: Che cazzo è? Ah, ma è la scheda sulla wireless.
0: Sì, vero.
1: Ah, vero, non è quella, vero, un culo.
0: Sì, e noi impazzire.
1: Con sto spacchio instant da impazzire.
0: Sei tu la furria.
1: Ma sta cagando. Pazzi, cioè, minchia, ma eri all'aeroporto ieri.
0: Cosa fai tu all'aeroporto?
1: E anche a Mariana Pisardi.
0: Ecco come fai a sapere.
1: Mi hai seguito, quindi. Sempre con lo stesso cazzo di MAC address. Ah, Angelo si chiamava.
0: Secondo me, allora, chi riesce a uscire mi fa un fischio.
1: Ecco, io sono un testa di minchia.
0: No, sono via wireless. Sì, tu sei un testa di minchia.
1: Perché ho dimenticato il 2.8000 in tutti i cazzo di link. E quindi non è la urla che ti ho detto. Ah, brutto Dio, mancava un 2.8000. Ma tu perché spegni e resetti il coso?
0: Abbi fede.
5: Ragazzi, io sto andando, va, ci veniamo domani.
1: Ma ando andi?
5: Vado a casa.
1: Come mai?
4: Ti faccio compagnia, ma io esco comunque, forse solo tu esci.
5: Ci sentiamo per mail.
4: Ciao
5: ragazzi.
1: Ciao.
4: Ciao.
0: Cristo.
4: Joseph.
5: Ci sono.
1: Che vi state facendo? Le seghe? No, ma fate pure i cazzi vostri in radio. Ma sì, dai, facciamoci i cazzi nostri. Bello questo maglione Nirvana.
0: Mi consente abbi un po' di rispetto, eh?
4: Sì, vabbè.
0: Il config.
4: Io ho abbastanza agiale in mezzo.
1: Io mio.
0: Senti, la fai un colpo di esci.
1: Esci cosa?
0: Esci nel file. Vediamo se. 447.
4: Esci.
0: Ma...
1: 102, 168, 1.
0: 146.
5: Perché le ginocchia non ce le hai?
1: E ora? Ma lo pinghi il cane nucleare?
0: Non pingo un Cristo, non pingo.
1: Allora i problemi, c'hai grossa crisi, eh? Hai sfasciato la scheda
4: no,
1: di ex?
4: No,
1: l'hai distrutta!
4: Assolutamente. Dov'è lo sgabello di ieri?
1: Hai completamente distrutta.
0: Non è vero. Fino a poco fa funzionava.
1: Dicono tutti così. Nirvana distrugge. Distrugge le schede. Andiamo a vedere la rassegna stampa da repubblica.it. Che cos'è questa roba?
0: Di messi.
1: Ora fra un po' mettiamo le mani su PDP 11, facciamo un po' di spazio, esatto. Se usciamo. Sì, sono i log di Media Lab. La che ne prausi per l'addio, resta il CIS di rischio attentati, ci sono i carabinieri che sono crepati purtroppo.
6: No, c'è il, lo sgabello in BM.
1: Scorie nucleari, molto interessante. Sì, costoso sgabello.
6: Costoso sgabello.
1: No, lo puoi usare tranquillamente, non serve a nulla. Non serve a null'altro.
4: Ma bello.
1: Boh. Era un hub.
4: Vedere
1: era nella concezione di M-System, nella concezione di M-System 36 quello è un hub.
5: Maria,
1: no. Vorresti aiuto?
4: No,
1: non ne avrai.
7: BNC.
1: Ah, ma tu ti stai riascoltando?
5: Ma System 36 era quello grosso,
1: sì.
5: Così
1: beh, dipende. Anche grosso così, anche grosso da qua a là,
5: ah, sì,
1: dipende dalle configurazioni.
5: Da quanto è...
1: No, dalle configurazioni, no, da quanta, da quanto hardware c'è connesso. Abbiamo? Sì, mono, sì. È un microfono, c'è. Purtroppo.
5: Uno?
1: Eh?
5: Si vorrebbe identificare segnato dall'esterno.
1: E come? Un finto stereo.
6: Io credo uno spazio,
1: da un microfono non puoi. Sì, è ovvio. So, questo sì, lo so.
7: Ma tu devi mettere la mano al PDP?
1: Probabilmente. Abbiamo gravi problemi di space.
5: Guarda,
1: la frontier.
5: Questo vedo, lo tolgo. Lui si mette qui e non ci mette in mezzo.
7: Esatto.
5: Anzi, più che lo tolgo,
7: non lo do, lo sposto.
5: No, no, io devo solo copiare ora una diretta. Una cosa che ci sarà.
1: Io appassionatamente.
5: Quindi lo chiudo e lo faccio mettere di nuovo, oppure non
1: questo? Questo è Tower 650.
5: Non è problema.
1: È una macchina Unix.
5: Devo fare NCR.
4: Io nel frattempo ci installerei, comincerei a installare il centro su Sun.
1: Io avrei
4: spiegato come si butta.
7: Alla forma è identica alla forma. Gendo su Sun, piuttosto che NetBSD, che è Eco.
4: Ecco, asterisco Star. Allora?
6: Eco Star.
1: Non lo so. No, io stavo per lanciarvi una proposta spassionata, ma perché non fate una bella, facciamo una bella colletta per comprare degli scaffali in questo maledetto posto? Maledizione.
7: Non sarebbe una tutti vedere.
1: Faremo.
7: Se qua ti
1: non c'è spazio.
7: Log strano ovviamente dal mio IP.
1: Ma me la fai vedere questa scheda?
7: No, no, tranquillo.
6: Dammela.
7: Poi cos'era successo?
6: Dammi la scheda.
7: Di che sei, non gliela vuoi fare vedere mai. E poi gliela do in bocca se vuoi. Te la faccio vedere e te la do in bocca.
1: Io direi qualcuno si può mettere nell'altra stanza.
7: Minchia, sei veramente una chiavica.
5: Sto copiando la diretta, tra mezz'oretta avrà finito.
7: Lui si mette qua. Io corrisco e mi metto là.
1: E di dietro tutti quanti. Noi abbiamo bisogno di questa ala libera.
7: Sì, sì, sì.
5: Aspetta, no.
7: E quello che dobbiamo fare, secondo me, a parte guardare un attimo l'hardware,
4: sì, è scommetto che il tuo portaglio
5: se lo sta guardando un millisecondo, ho perso.
7: Vabbè, c'è, una, c'è un sito che si chiama
4: UHS.com.
7: Guarda quante prese che c'hai qui. No,
1: che sono i depositari
5: in diretta. Nel frattempo, cancelli
7: la diretta.
1: Spiego anche per chi ci ascolta: www.tuhs.org. Cos'è che hai trovato? www.tuhs.org The Unix Heritage Society.
7: Io ho trovato, per quanto riguarda l'HP 125, boot disk, software di videoscrittura, software tutto.
1: Li scaricati?
7: Tutto, c'ho già tutto. Devo solamente portarli dai 5.25 a 3.5 perché i dischi che ho io, il supporto dischi che ho io è a 5.5 e devo fare il calcio di connessione per connettere il drive al computer, ma comunque il resto va benissimo. Ora appena torno a casa converto, stampo e provo. Se va tutto bene smonto il monitor, gli tolgo i funghetti, che c'ho tutti i funghetti dentro il monitor.
1: Come i funghi?
7: I funghi.
1: Funghi veri?
7: Sì, ti spiego.
1: Ma non puoi accenderlo,
7: ti
1: dai,
7: giuro. Allora il monitor c'è, praticamente questo è tutto un unico mega monitor, tutto il computer messo dietro, no? Il problema è che il monitor davanti ha a un paio di centimetri di distanza una specie di controvetro,
1: sì,
7: e è agganciato al monitor principale con del silicone, quindi chiuso, sigillato.
1: C'è una lastra di vetro supplementare.
7: Esatto. Tra questo controvetro e il monitor sono nati tutti i funghetti, per cui ci sono i funcolini
1: con le cappelline. No, dai, devi fare le foto.
7: Guarda quella foto, se guardi quella foto te ne accorgi.
1: Sì, valla a trovare adesso la foto. Vabbè, poi la guardiamo, insomma.
7: Queste sono queste funghettine, io ora taglio tutto il silicone pulito, ripulisco pulito e poi rimetto, rimetto il silicone, quello nero che si usa per gli acquari.
1: Ma perché lo devi rimettere?
7: Per rimettere la rassegna.
1: Per originalità e restauro.
7: Originale, scusa. Se deve essere
1: quindi è fatto così in originale, strano.
7: Sì, non è proprio così, perché per come è montato il monitor, nello chassis del monitor e il supporto davanti di plastica, c'è proprio quello spazio e c'è messa sta cosa. È proprio così, originale. E quindi questo lo andremo a...
1: Il terrore di quello che stiamo facendo lì, vedo spostare hardware in modo... massiccio.
4: Il
1: massiccio è incazzato.
7: Sì, oggi stasera Nidri è convinto.
1: Quindi pensavo, dicevo, questo sito che si chiama ths.org è nato da un gruppo di appassionati australiani che ha deciso di preservare la memoria dei PDP-11. All'inizio in forma locale in Australia, poi questa cosa è diventata mondiale. C'è Dennis Ricci, uno degli iscritti alla loro mailing list, l'inventore del linguaggio C. Vabbè, comunque è una lista di... c'è poca gente, però gente che ha a che fare in qualche modo ancora con i PDP-11. E a parte tutte le versioni di sistemi operativi sviluppate per PDP-11, che sono tutte lì, loro sono riusciti a ottenere dai licenziatari originali la possibilità di regalare queste licenze, quindi dalla... si trova il BSD originale, V6, V7, V5, Unix della AT&T, dei laboratori Bell, tutto per PDP-11 e porting strani per PDP-11 strani, programmi customizzati, tutto quanto, tutto quello che qualcuno di loro riesce a recuperare va a finire lì, c'è un bel sito internet e hanno la mailing list ha tutto l'archivio online e ci sono i miei vecchi messaggi in cui chiesi aiuto molto tempo fa perché non facevo il boot. E mi ricordo che qualcuno mi rispose dicendomi di provare delle routine in codice macchina per fare dei test sul processore. Dovremmo fare quello. È un discorso che lasciai a metà un anno e mezzo fa, perché non feci questi test e misi da parte di PDP-11 e basta.
7: E
1: rifare la domanda a un certo punto, perché alcune persone mi hanno detto: scippa le schede inutili, lascia solo processore, RAM e console e scheda del disco e fallo partire così. E invece uno dei nostri, Eflux, mi ha spiegato che... Eflux è un ragazzino di 17 anni che si è letto quei manuali. Mi ha spiegato lui che il bus di collegamento delle schede sotto è cablato, nel senso che quando metti delle schede, per farle funzionare devi o tagliare delle piste o fare dei ponticelli, quindi se tu togli una scheda gli sballa la parità del bus e il processore non parte più.
7: Le avete rimesse nello stesso ordine?
1: Sì, sono tutte nello stesso ordine, con un dubbio ragionevole. Però
7: il bus di uscita con l'esterno,
1: non so come fare, perché per questo... è sotto la parte CPU che si estrae ed è quella più pesante.
7: Ma io mi so scoricare a te,
1: e infatti dobbiamo vedere come fare.
7: E forse ci dovrei...
1: ma credo che si possa anche girare e alzare i bracci meccanici, no, che fanno uscire il processore,
7: lo
1: fanno ruotare.
7: No,
1: come alzi tutta quella bestia? Impossibile.
7: Beh, mettiamo nel bar sotto, il problema della montagnola.
1: No, sei persone non sono riuscite a salirlo questo,
4: Quando c'è ancora
7: leggero.
1: L'abbiamo dovuto smontare a pezzi per portarlo qua. E anche dove era, dal piano terra al primo piano. No, è peggio.
7: Siete sicuri dell'ordine delle schede?
1: Sì, l'ordine delle schede è giusto, anche perché abbiamo il manuale del montaggio. Consegnate la posizione delle schede e sul coperchio della CPU c'è l'ordine delle schede, l'ho verificato ed è quello, insomma. Perché vorrei controllare i cavi di connessione dietro, perché ogni scheda esce con dei cavi che vanno ficcati nei posti giusti, non vorrei... è una prova che verifica che oggi ha fatto, però un anno fa, non vorrei aver sbagliato anche la verifica, quindi magari una minchiata perché non fa il boot.
7: Proviamo.
1: Siamo qua. E allora ci diamo da fare?
7: Sperimentiamo.
1: Penso che i nostri ascoltatori si annoieranno a morte, ma noi ce ne fottiamo. Essendo una non radio.
4: Ma guarda che cazzo! Non esco, manco con le fiacche ora.
7: Ma me la fai vedere sta scheda, per favore?
1: Ma me la fai vedere?
7: Sei uscito!
5: Oh, quasi.
7: Sei uscito.
5: Come quasi?
7: Quasi. Stai pingando, vuol dire che esci, fa culo.
5: Come quasi?
4: Sì, vabbè, allora poi...
7: Allora, prima cosa direi fare spazio.
5: Sì.
7: Tutto.
0: Io ho portato la gondina, che non sapevo se
1: questa di chi è?
4: No, quindi ho portato solo la gondina. No, io stavo
0: tra parentesi,
1: puoi lavorare da remoto?
4: Sì.
0: Tra parentesi, il caricatore di dischi.
1: Io lo eviterei.
0: Dov'è? Dov'è? Dov'è?
1: Perché per fare ripartire. Che cosa vuoi?
0: Il caricatore scasi delle Spark, quello di disco.
1: È connesso a Challenger.
0: Quella che stiamo staccando?
1: No, è quello che non dovete staccare.
0: Noi però il caricatore serve.
1: Perché?
0: Per installare sul RISC ci serve quel caricatore.
1: Serve il caricatore con 7 CD? Sì, col cavo pure? RISC,
0: sì.
1: Mamma mia. Sai che vuol dire staccare quel cavo?
0: Sì. No, sì.
1: Vuol dire spostare questo monitor, tirare dietro, infilare la testa qua, bene, in questo piccolo spazio.
0: Ci penso io.
8: Lo staccaggio si può fare anche senza spegnere, la passata.
1: Sì, lo so, trova.
0: Dai, è spesso.
1: Ma non abbiamo altri lettori scasi?
8: No, quello cosa fanno?
1: Ok, fate.
8: Cosa fanno?
1: No, il problema è che creiamo un disservizio, capisci?
4: No, ma comunque lettori scasi.
1: Che abbiamo una quantità impressionante di persone che si loggano su Challenger per andarsi a leggere uno dei nostri 7 CD che nessuno caca. In teoria noi creiamo un disservizio. No, veramente, Martin ci tiene a queste cose.
0: Sì, lo so, ma è un attimo.
1: Avremmo dovuto accennarlo un attimo, saranno 3 ore di installazione. A uno per, Sono un uno per. 7 CD, però uno per. Ed è con il vano che si mette le mani ai capelli.
0: No, non riuscirò a installare mai.
8: Fino a domani mattina.
4: Io
8: penso
4: che sono calato di brutto.
8: Quanti CD sono?
0: No, è uno.
9: Uno per.
8: Uno per.
1: Una dannazione dell'uno per.
8: Allora queste sono la N pure. Challenger, Challenger sopra e sotto.
4: Perché me ne sono calato?
1: Che vuol dire te ne sei
4: che la wireless è morta,
1: la
4: rete è morta.
1: Ma siete dei
0: che c'è un act pazzesco, ma la rete.
4: Ma chi è? No, ma vabbè, la lingua qua di una miseria.
1: Ma non è che siete dei
8: minuti a fare. Questo tipo si può fare, vero?
1: Non ci servono le sedie.
8: A parte la insegnante, la mia
1: volta, allora.
4: Ma questo qua non è visto.
8: Questo sì, è un altro disco.
1: Questo lo metto qua.
8: Sì.
4: Intanto tutti con i numeri di merda.
8: Ci abbiamo il manuale anche
1: la terminologia.
4: Ma io mi stavo ricordando qua, c'è il manuale.
8: Andiamo a continuare.
1: Ecco,
0: quello è il allora, io ti spiego che cosa è successo.
4: No, anche questi
0: per sbaglio ho dato al wireless lo stesso IP di Media Lab. Sono dato 1-1
1: alla schedina?
0: Sì. Non vorrei che Media Lab mi abbia inserito in qualche blacklist della morte male. Per cui da quel MAC address non mi fa uscire più completamente.
1: MAC address?
0: Della scheda di rete.
1: Hai dovuto cambiare MAC address?
0: No. No. È una prova che ora però farò, che mi facendo questa idea.
8: Puoi controllare per favore tu che sei padrone.
1: Cosa devo controllare?
8: Perché cazzo mi dà per non mi fa uscire.
1: Ma se stavi uscendo,
8: stavi con la regia 45,
1: ci dobbiamo mettere l'inizio per provare.
4: Giusto.
0: Ti prego.
1: Una yellow
4: è l'unica che può caricare. No, non c'entra la porca.
1: E poi dobbiamo compilare
4: tutto. No, c'è
1: ma c'è per le cassettine, no?
4: Perché questo trauma la compilazione?
8: Da lì abbiamo installato tutto da zero praticamente. Prima non sapevamo nemmeno come collegare i cavi in maniera. Non so quanti metri.
1: Io fino a collegare i cavi ci arrivo.
0: Sì, però sapete che ad esempio
8: il problema è che c'era un ordine particolare.
0: Ma lui
8: Soprattutto
0: non rimango le stesse, io li metti niente.
1: Io non ho bisogno di fare questo.
0: Tu non hai bisogno di così, perché
1: qual era la password di Arena 5?
8: Perché così?
1: Tanto lo dobbiamo formattare, quindi la vuoi anche dire.
0: Non sai?
1: Io sono quella di ISS.
8: Vuoi illuminare?
0: Mi sa che è la stessa.
1: Penso che tu ne saprai anche più di me. Ma però la potenza è piccola, è sempre lì. No, non è questa.
9: Serrata corrige.
10: Vediamo, oddio, corso. Siamo quasi sui, non mi ricordo quant'è il pin che esce da una barattolo. 31 mm. Nella fase di 31 mm il polo non interno deve essere 31 mm. Il multiplo di 2
9: in terza e 4
10: è inverso. Comunque, il polo dell'antenna deve avere una lunghezza ben precisa.
8: Funziona.
10: Perché fai in risonanza con la tua frequenza.
8: C'è un comando.
10: Questa risonanza sballa, una parte del segnale che
9: tu hai detto che
8: il segnale
9: che
8: non
9: dovrebbe essere
8: questo
10: qua,
9: non è
10: questo qua
9: l'attacco.
10: Non so, però in questo momento il polo, questo qui, va da antenne.
9: Invece di radiare potenza, no? Lui invece di radiare potenza.
10: Ti va in risonanza perché è una misura.
9: Si chiama onde stazionari, torno indietro.
10: E ti rientrano nell'amplificatore.
9: Allora, gli access point che sono molto più potenti se li stacco un'antenna da due.
10: Sì e no, gli access point credo che prevedano qualche protezione.
9: Allora sei tu che non mi fai uscire su
11: internet. Allora,
9: sì,
11: siete,
9: però sto, siete, sono senza
11: voi quanti, siete originari baracchinofoli.
8: Già conti, magari.
11: No, devi aggiungere routing.
8: Funziona solo in V.
10: Porco Dio.
11: Routing.
8: Per uscire era.
10: Cade nucleare non risponde.
8: Prima la 22 in. Il problema è che non funziona, non abbiamo la tastiera adatta.
9: Non
8: funzionava prima. Un 1000.
10: L'invano ne ha di più, cosa? Ma una funzione tantiere, poi se vendrame
11: due mini resto, vuole ne ha di più.
9: Ma
10: tutte queste
8: che non funzionano di cursore, e neanche questa funzione.
11: Una merda
8: per dire. Secondo me non funzionano diversi.
9: Questo è un professore delle
10: Indie, c'è un centrino.
8: Quelle che non funzionano che me lo
10: fanno.
8: Quello da sera è sotto con lo spot.
11: Dovrebbe essere una
8: delle più sotto.
10: Ma è che è dato?
8: C'è scritto in BM? No, non c'è scritto in BM.
10: Di 100 milioni di miliardi di computer non c'è una tastiera.
8: Ma no, c'era la tastiera IBM
11: per bloccare nucleare.
10: Anche se non è il giro. Ma se tu parli con la scritta,
8: il problema non è che non c'è una tastiera. Quindi come facciamo? C'è quella tastiera IBM originale.
10: Assolutamente noi.
11: Mamma mia,
8: ce l'abbiamo.
11: Perché vedi che altri sbaglio qua ti dà
10: IBM,
8: lei
10: perché non scusa un attimo. Scusa, adesso gli azzicco
8: questo.
10: E mi sballerà tutto il routing e mi incadrà il cazzo di cosa.
8: Troppo bello.
10: Ma sì, sì, c'hai ragione.
9: Tu vedrai che ti metterai ad hoc.
8: Da qui i tasti non
10: sono questi, no? Minchiate sono.
8: No, perché c'è un tipo
10: sono di manager.
9: Sei manager.
10: Certo.
9: Allora no, perché quello fai usci poi dentro?
10: Sei un minchia.
9: Funziona,
10: ah, spero che non sia caduto lo stringer, è una conferma.
11: Ora comincia a vedere la
8: sana. Ma F10 deve funzionare.
10: Non deve essere ad hoc, assolutamente.
8: F10 funziona.
10: Non c'entra niente ad hoc.
9: 11 mega.
10: Oh, i soci mi scontano. Bene.
11: No, c'è la musica, se l'ho messa in ascolto
9: adesso.
10: Perché adesso ci diamo sotto col PDP-11.
11: Andeste. Spazio l'abbiamo fatto. Ma chi l'ha messo a sto monitor?
8: No.
10: Ah,
8: sì.
10: No, è fatto alto di mezzo da lì.
8: Anche
11: il disegno. Ah, guarda, sono qua.
9: altro, il problema è dove mettere altro.
5: Vabbè,
10: è questo.
9: Pausa.
5: Se mi fanno uscire io e poi te ti faccio vedere anche una cosa,
9: una cosa a me.
5: Però mi devo
9: Facciamo vedere se riesce a distribuirlo, oppure facciamo fare un'installazione in wireless.
5: Secondo me è imballato.
9: Secondo me lo posso disattivare questo access point.
1: Ma perché vuole così?
9: Perché non siamo usciti più nessuno. Cioè, io funzionava perfetto.
5: Ok. Ok.
10: È una connessione di
5: perfetto in wireless.
10: Effettivamente.
5: Impallo.
10: Che non sia.
9: Facciamo.
1: Fai.
10: Effettivamente non è che
5: ci
10: sono.
5: No, staccalo da là.
10: Effettivamente non è che ci sono.
5: Effettivamente
10: non è che ci sono interferenze in questa.
1: C'era un bimbo, un ambiente così perfetto, ci vuole un monitor in mezzo alle palle, andate in palla alla checkpoint quando vede la sua scheda in immagine e gli metti l'SSD in lui.
5: Allora mi vedo io da access point. Ma forse la camera è anche staccata.
10: Ora è staccata, però se la riattacco vai in mano, vai in doppio in merda.
9: Con l'attacchi non funziona, ti rompo le
10: palle. Io, no, io adesso. No, vogliamo provare?
5: Quella cosetta lì.
10: Vai.
5: Che... anche senza TD.
10: Guarda ponte. No, senza TD non esce il segnale.
5: Questo tipo di scheda di rete.
10: Stai pingando?
9: Io no, però adesso.
10: Pinga, ma non pingi fuori.
5: Questa cosa non l'hai mai vista, infatti.
10: Io BNC, allora BNC è quello, scrivi ping mondoporno.com.
5: Ce ne sono tanti, questo lo so.
12: Allora
10: sta uscendo ping, ma ping a qualsiasi cazzo di cosa. Allora sei fuori portata, rientra qua.
5: Allora,
10: non ho fatto ancora un cazzo. Ma quella minchia

0: Ecco qua dove l'avevo visto l'ultima volta.
1: Ora pinga.
2: Ma tu il motore l'altra volta perché il floppy da 20 volte?
0: No, un floppy da 4 da 5 pollici.
2: Ah,
0: così.
3: Qui urge un altro tipo.
2: Ok, allora dobbiamo prelevare
4: anche i cani.
2: Esatto.
5: Quindi mentre si tirano la tua.
1: Ma perché se ne è andato se lei non abbiamo
4: fatto la ce l'abbiamo comunque un gratto di
5: me. Io mi desidero una tua.
0: Quindi tu dici li colleghiamo solo loro due.
2: Esatto.
4: Era bello se
2: collegare la
4: tua. No, perché non c'era, quindi non c'è nulla. Non c'è nulla.
0: E lui cane. Non ti batti da qui, vero?
4: Se non lo facciamo, lo inchiniamo.
2: Non vengo più.
1: E io sì.
2: Allora non vingare più. No, vingo.
1: Ora esce.
2: No, oh, ok, basta, ok, a posto. A esci posto, basta. Io, però, vabbè. Basta.
4: Ecco qua. Io non la faccio senza stanza.
0: Parliamo, esce la nostra macchina media.
2: Ah,
0: multimiglia. Un altro grosso, un altro
2: secolo. Ganesh, idrovora di dati.
4: Ma bello, uno dei due che è un mattino.
5: Ivana,
2: sì, c'è un mattino.
5: Ivana, la tua.
2: Due scasi e due dei.
5: Tutto
2: scasi.
5: Tutto
2: scasi. La macchina scasi, idrovora di dati.
0: Ah, no.
1: Ok, la mia che cosa. Stai uscendo, Nirvana. Nirvana, coinvolgi lui, però.
5: Certo.
1: Che sembri un po' spaesato. Vai, buttati su qualcosa. Dagli
5: due...
1: fastidio, staccagli dalla schiena.
5: Ci sono due cose.
1: Più gli rendi il lavoro difficile, più
5: no,
1: ci
5: divertiamo. Busta A o busta B? La busta A è il rischio. Busta B è gentù su una spa.
1: Gentù su spa, è pari. La busta C è una busta allucinante, PDP-11, impazzita.
0: Io. Rinuncio al rischio.
1: Qualcuno ha pensato a mangiare?
0: No. Okay. Tu pensi adesso a mangiare quando io penso che un pochino me ne vado a casa.
1: Addirittura?
0: Perché? E domani ho l'università lo stamento. Per 5 ore di giorno.
4: Quella che c'è scuola domani.
0: Forse anche prima delle 8:30.
1: Ma che ore sono?
0: No, ancora sono le 11:10, ma
1: io allora mezz'ora. Ora c'è, sono 15 ore di lavoro buono che puoi fare.
4: Va bene.
2: Ma io per qualche video.
0: Ah, per esempio questo qui ha un po' di non
1: so se te l'ho detto,
2: questo controllore
1: esattamente un mix ed è stato usato come unità di misura per il mix, cioè il mix era la regina di calcolo del PDP 1134
0: che non hanno mai preso
1: nel 76.
2: Allora la cosa che mi fa incazzare come una bestia, cioè il wireless, hai un portatile, ti puoi spostare da un lato
1: all'altro, ma comodamente togliere le paratie laterali,
2: il suo portatile
1: per esaminare meglio,
2: okay. Che cazzo,
1: senti come li facevano una volta i case.
0: Le batterie, immagina, devo provare,
2: ti costa 200 euro,
0: e tanto c'è stento,
2: no,
6: forse ho capito perché non l'avete salito tutto intero.
1: No, no, prova, dai, prova a sollevarlo. Cioè, prova a stare tolto tutto lui. No, no.
0: Proviamo insieme, proviamo in due.
1: Cioè, no, non lo sbattete per favore, non lo sbattete.
0: No, delicatissimamente. Vabbè,
2: però...
1: Avete capito, insomma.
2: Sì, ho capito cosa intendo.
1: Il problema.
0: Si programmava in ostale. Io, quando lo farai funzionare, lo voglio programmare in ostale.
1: Ma dei funzionari non fare già funziona.
0: Beh, allora abbiamo tutto, che ci serve?
1: Abbiamo tutto.
0: Che
1: non
0: fai siamo anche. Che ci importa? Possiamo fare i programmi nottali e li facciamo partire. E basta.
1: Io vorrei un elastico per i capelli. Hai un elastico per i capelli, Nirva?
2: Vogliamo
0: sì.
1: Scusa. Grande! Rosa per giunta!
2: Vi dovresti dare però un cavo BNC possibilmente con delle tige incorporate.
0: Posso domandarti, ma. Il disco sei sicuro che contiene?
1: No, no, ma il problema è che non vede.
0: Non vede proprio il disco.
1: Allora, quando tu premi control boot, ma vorrei che ci fosse qui a sentirmi hologram. Dov'è hologram?

0: Ologramma!
1: Il Pallotron è scritto.
0: Compari!
2: Eh? Ah, c'è Pallotron? Oh!
1: Dove è Pallotron?
2: Ciao Pallotron!
3: Dove compari? Pallotron!
2: Vieni, io sto spiegando cose, tu.
3: Dove compaio io?
2: Vieni, vieni!
3: Arrivo, un secondo regista!
2: Che stai a fare?
0: No, no! Anacci!
2: Comunque vabbè, poi lui glielo spiego. Tu premi CTRL boot, lui ha una scheda che automaticamente gli fa fare il boot senza scrivere
1: una ROM.
2: Codice.
1: Ha una piccola ROM.
2: Esatto. Okay. Questa ROM dovrebbe far partire la console dal terminale 9006 su una porta che sta dietro. E io col terminale lì sul computer dovrei vedere una chiocciola, scrivo DL, premo invio e lui parte. Però non parte il terminale.
1: Non arrivo a questo livello.
2: Non fai il boot.
1: Hai provato passo passo a eseguire.
2: Sapete che il passo passo è l'inserito nel programma che sta scritto su quel manuale. Fagli fare il boot direttamente dal disco.
1: E però non sai cosa significa.
2: E non parte.
1: Ma non sai cosa significa quel codice.
0: Però
2: no, più lo so. Credo
4: che no, è quindi dall'accesso al disco il 10 che è siamo 10-12
2: sì, io pensavo, però non me lo ricordo perfettamente. E si va a bloccare il momento in cui cerca di riconoscere la scheda di controllo del disco e non la trova. Non abbiamo floppy con cui fare il boot. I floppy da 8 pollici che avevamo col sistema operativo si sono distrutti. Avevo fatto io i dischi buttabili.
1: Questo è un lettore da 8 pollici?
2: Sì, ma floppy ne abbiamo, lì c'è una scatola piena, nuovi. Non utilizzati.
1: In questo tempo.
0: Però come scrivere?
2: Però se non facciamo il boot, come facciamo a scriverci sopra questo buttabile?
3: Ma perché sta nascendo?
2: È il problema del disco che si muove a volta.
1: Noi non sappiamo il codice
0: informazioni del
1: disco, non sappiamo il programma
2: come lo scrive direttamente dalla console.
1: No, da una non lo sa la console.
2: Scrivere da qua un programmino dove tu inserisci il codice e lo scrive sul disco. Non è impossibile, però non lo so, per
0: quello che mi ha
2: uno della lista se ci fa il favore di sicuramente non ce lo faranno adesso. Ma in Australia che ore sono adesso? Magari c'è qualcuno che legge.
1: Non possiamo collegare un lettore da 8 pollici a un PC in qualche modo.
2: Non è detto, teoria sì, praticamente
0: non sono mai fatto. Me lo faceva se lasciavo messaggi.
1: In teoria sì. C'è stato un tempo in cui si
0: c'era, no? E poi invece dicevo
2: sì, no, di no, no, no, da 8 no, però si poteva interfacciare.
0: È il sito.
2: Sì. Capire dove sta il problema sarebbe già un passo avanti.
1: Eseguire passo passo il codice che sta in
2: Roma. Prima comunque farei comunque una verifica sull'hardware. Vedere questi cazzo
0: c'è la possibilità di andare su internet
1: c'è qualche problema di collegamento
2: sì, di connessione
3: io ho attivato un
0: capito
2: però se temo che non c'entra schermata del boot la dovrebbe fare
0: non lo
3: so
0: la pagina sul media la dover cambiarsi l'impostazione della posta
2: CGI bin email admin CPU.
0: Questa è la CPU.
1: Che si crede di non aver mai visto un computer in vita, non ci hai fatto caso.
2: E la scheda che fa il boot?
1: Che cosa non c'è qua?
2: Bitmap, intern, unitern,
0: hologram!
2: Qual è la M?
0: Hai modo? Prima devi arrivare a quella tripla là.
1: Perché noi abbiamo tante lì?
2: Butta la M9312, cioè la scheda che si occupa
1: del boot. Più che altro l'adattatore.
0: Esatto. Tu sì, che sai.
1: Mi serve tanto per sapere, però. Mi serve per avere l'antenna, ma poi so. Esatto.
0: Dovrebbe andare molto.
1: Ha finito di copiare.
2: Un casino tirato fuori.
0: Sì, no, tirarlo fuori.
2: La scheda di FedEx.
0: Ho quasi finito, mi sento bene. Io però se sono avere
2: Allora, vedi, la sedia
5: è per il ritardo.
2: Io non sono a mio agio quando devo andare
5: nell'azienda.
2: Vediamo se il motivo. Perché devi vestirti giacca e cravatta?
5: No. Domenica notte non abbiamo vediamo se
1: 203
5: sembra che sia
2: tutto in una notte, ma c'è tutto in una notte il titolo di un film
5: tutto in una notte, ma perché? Per 100 miliardi di facce, io volevo vederlo invece dietro, se è accessibile da dietro.
6: Allora come lo facciamo buttare quella
5: prendetela buttata. Allora, se hai problemi di connessione di qualsiasi
2: infatti io vi direi di lasciare perdere perché per installare quella macchina mi serve di non dargli un vettore di qualche cosa per installare il sistema operativo. A meno che potete fare il loop di rete, ma serve collegare il monitor, la tastiera, dovete mettermi a lavorare lì,
1: tra
2: poco dovremo girare dietro a controllare la connessione del boom, cioè è un casino, a meno che non la prendete, se no vi portate il monitor da qualche parte, poi tutti
6: l'altro monitor non va bene,
2: quello è il monitor della SPAC,
5: mi devo comprare un garage,
1: un unico che vuoi,
2: vi prendete la SAN, cioè quella di sotto, c'è scritto Net BSP.
1: Restare solo su un file system
2: e dai io voglio
1: mandare no in quel caso no perché quindi solo basta meno a
2: static management
1: l'unico problema è che poi in questo modo cerca di ricopiare MNP sotto MNP
2: ok questo è il manuale della manutenzione
1: e allora ti conviene farlo infatti se una persona
2: qui c'è
1: cosa avrei montato
2: l'elenco della configurazione
1: la root da una parte allora tu fai questo
5: meno X di montaggio di questo
1: in modo che lui consenta di entrare in MNP
2: che è uguale a questa qua leggermente forse diverso
1: cioè la directory copy
2: gli slot sono numerati
1: funzioni
2: sta
1: lo so lo puoi anzi potresti anche tenerla
5: per scritto qua.
2: No, ma non basta.
1: Così accelera.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 3.
1: Questo è velocissimo.
2: Questo è il primo.
5: Questo è il
2: 2.
5: 2, 3, 4, 5,
2: eccetera, eccetera. Poi c'è. Ci sono le sezioni. Le sezioni che sono A, B, C, D, E, F, G, A. Tipo 1 dalla A alla F, quindi tutto c'è la M82.
1: Poi ho cancellato la partizione, l'ho creata più
2: 2 dalla A alla F, c'è dato parte M82. Poi 3 M92 è quella del boot, e qui è segnata come 3, e invece è come 4. Però qua è segnata come 3, e qui è segnata come 4.
5: Qua è segnata come 3.
2: E quindi dovrebbe stare accanto alla 7859 che segue subito dopo?
5: Sì. Ah. E poi c'è la 7856.
2: Che è questa. E lo slot AB è vuoto perché segna solo CF. Quindi questa scheda deve andare qua allora. Che sia una colossale minchiata? che non gli fa fare il butto?
0: Sì, io voglio
2: infatti noi adesso scipperemo con la violenza umana questa scheda, sposteremo questo cavo e la ficcheremo qui. Il problema è che
6: qua non
1: è
6: prova.
1: Qua non è
7: marcia, ma non è marcia.
1: Allora, potresti... Sì, però deve almeno avere un blocco qui. Cioè, il problema è deve avere un sistema minimale in qualche modo.
2: Aspetta, quindi c'è,
1: quindi
2: c'è, ci sono questa è la scheda del bot. Certo, allora sì. Allora, la posizione di questi cavi è giusta perché sono il sistema che dove vanno a ficcarsi qui. E poi vanno al pannello contabile. Che deve leggere il controllo. Comunque.
1: Ci vuoi mettere tempo qua per fare una tabella dei cicli, ricopiati tutti i cicli della Delia,
2: c'è qualche cifro
1: della Debian.
5: Aspetta, quindi praticamente
1: è abbastanza complicato, non lo so,
5: questi sono i numeri,
1: però poi se mi sento copiare la direzione dove ci sono tutti i mandi e poi metterci, anziché mettere
5: 01F02F03,
1: come l'ho fatto, non mi ricordo,
5: non poi ci sono le direzioni,
1: magari l'ho copiato da qualche parte.
5: 03 B.
2: Chi ha gomma da cancellare?
1: No, vedi? Nel mio computer, io l'ho proprio fatto, nel mio computer è chiamato trasportato.
5: Non da mio, gomma da cancellare. Aspetta.
1: Invece di metterci main, eccetera, eccetera,
2: lo sai perché?
1: Metterci praticamente mi va a
2: cercare la
5: roba. Infatti è l'unica cosa che voglio cancellare. L'ho portata, ma non una normale.
2: Quella per le macchine da scrivere,
5: quella doc.
1: Dipende, non c'è la
2: direzione. Quella annal, oserei dire. È perfetto, guarda delle macchine
1: sono trasportabile.
6: Invece io faccio vedo come decidono che sono di cappello.
5: Perché siccome non ti quello lo faccio io, no, se no ti metto a portare scribe
2: con la gommina.
6: Io ho tante di cui un solo contatto sport.
5: Quindi qua ci sono come detto. Qua ci sono i numeretti, no? Con le tre sottosezioni.
2: Avete visto pennelli in giro?
1: Che modo può fare? Non posso dire che modo può fare, perché non vedevo con le tre
2: pennelli. Magari... sì.
5: Quindi queste sono le varie sottosezioni, A, B, C, D, E, fino alla F. E in orizzontale ci sono i numeri. Giusto, quindi 03AB 93 13 78 59, infatti mentre era messa accanto alla 78 56 nella 04,
2: come è scritto sul coperchio. E ora io mi domando qual è che ha senso, questo o questo?
1: Ho dovuto spostare tutto,
5: questo dovrebbe essere quello che segue la configurazione della macchina, quindi teoricamente è quello che dovrebbe avere senso.
1: Questa è la fase di
2: ombra e ciò è male.
1: No, X3, tutto X3. No, no, non è Riser FS, se ti avvicini per Resize FS. Ho praticamente fatto diventare il mio system che era 3 giga, ho fatto diventare 8 giga adesso. E quindi se faccio se io lo monto, il fatto poi si richiama così qua.
2: Ok, è entrata, va bene, la dichiaro ufficialmente connessa. Secondo l'enorme ISO 9003. L'enorme ISO.
1: Eccolo qua.
2: Che facciamo? Proviamo?
1: Buttiamo 6 giga, finalmente.
2: Ma tanto lo so che non funziona.
5: Domani
2: questa prova l'avrò fatta.
5: Questo è il manuale suo?
2: Questo è il management guide, cioè la...
5: Ma è suo?
2: Sì,
5: o
2: sì,
5: generico?
2: Suo, no, suo.
5: Proprio specifico.
2: Sì,
5: suo.
2: È di questa macchina. Di questa. Con dentro... tutti gli interventi che il tecnico, c'è anche il nome del tecnico, irreperibile, gli ho già telefonato, il numero non esiste più, la digital non c'è più,
5: ovviamente.
2: Poi gli interventi da lui fatti per la manutenzione, con tutte le schede, sostituito il filtro dell'aria, sostituire queste cose qua. E c'è un filtro dell'aria qua dentro,
6: mi ancora le pompe di carbone.
2: EIC non manda alcun segnale in uscita per interfaccia digital, cambiata KVD11 interfaccia digital IHG, problema persiste, non ho potuto continuare la ricerca in guasto perché l'IHG non fornisce il DL sufficiente 0.
5: riceviamo un problema quando sicuri che va a forza. Ma tutti i suoi cazzi. Io proverò a fare sto butto nel frattempo. Basta cercare la
4: sua. E deve essere fumo.
5: Sì.
2: Se animale.
5: Nasale.
2: Nusmale.
5: Mettetela.
4: Con Alex non dicono le cose in questa maniera.
5: Qual è del due? Non c'è vinto, però. Dove?
4: Che
5: non sapere come funziona. No,
4: no,
5: l'hai messa?
1: Ancora non
5: KJ11LD sopra un cavo di rete? Va bene, basta che nessuno ci.
8: La KLDL
5: togliti col maglione che si
8: la
5: scarica di prostata
8: nella Gibson, tu lo sai cosa sono, queste due. Di cosa si occupano queste due?
5: KY11 non me la ricordo. Google.
4: Queste macchine non supportano il TCP.
8: Qua è nato.
5: Ci gira BSD. BSD è stato sviluppato su PTP.
4: Ma questo qua.
3: RYCB.mp3 lo scrivi, vero?
5: RadioSib.mp3. Ma poi secondo torno i punti 8000 slash
3: RYCB.mp3. RYCB.
5: CIB. RCYB. Radio Cibernet. Okay. Attenzione! Ma il floppy da zoom? Mi dai la lampadina? Ah, è qua, è qua. Ah, sì. Ci sono cavi di connessione lunghi 85 metri. Sì, il floppy
8: no, si è. Casomai mi calo da dietro e.
5: Attenzione, 3, 2, 1.
4: Ah, aspetta, ma sto spegnendo. Mi sono andato qua adesso al sì.
5: Fumo non ne esce,
2: no,
5: fino ad ora.
8: Ma il
4: led non funziona.
5: Sì, accendere.
4: Deve accendere la CPU. Accende come la CPU.
8: Sì, la led
5: Poi bisogna scaricare il disco. Aspettare che vai in velocità.
8: A meno che prima non si sentava perché c'era quel problema.
5: Quando compare il ready, possiamo fare il
8: e
5: se pregare.
8: Non fatto quella prova non ti buttava perché ci mancava la
5: cioè, questi rumori non mi piacciono e si è fermato. RAN dovrebbe rimanere acceso.
8: Abbiamo quella in mano?
5: Niente da fare.
8: Porto butto. Proviamo quella a mano?
5: No, è uguale.
8: È uguale, sicuro. Sure, sure. Vedi che ti accende il LED là?
5: Sì, ultima idea. È rosso.
8: È lui?
5: Sì, si accende, ma c'è chi mi ha detto che è normale.
8: Sì, ma vediamo di farlo spegnere.

0: portale se c'è il portale, no?
1: Bus error comunque non ce l'ho, quindi la scheda è messa dentro. Lui dovrebbe rimanere acceso il RAM e quindi il programma sta girando. Spegniamo?
2: Se lo incendi e aspetti 3 secondi, mi ricordo che dopo un po' si
3: incendi, lo aspetta.
2: Dai fuoco al PD, può essere che perde tempo a fare qualcosa.
4: Una tannica di benzina.
3: Come fai il motivo? Dato fuoco al letto, dai fuoco anche al PD.
1: Dice che si spegne dopo un po' per quando si muove.
4: Nessuna parte del anzi ora rimuovo anche il supporto fatto del mio camera
3: lo stalinista
4: guarda è facile nel mio caso rimuovi
1: libri, scrivo
4: modulo di tutte le chiare
3: questa
4: modulo ora rimuovo tutti i modi il modulo e poi
3: no che c'è non mi devo leggere dei flotti
2: di sopra stalinista
4: no purtroppo la mia professoressa di calcolo mi dà i flotti che con un PowerPoint
1: sempre lo stesso numero
2: perché io ho flotti in
1: X3 aveva un'applicazione che non mi ricordo
4: potrei farci io ti faccio X2 X3 è un barbo esagerato
3: bravo
4: immagini il giorno in un floppy
2: certo lo vai in crash
4: allora io qua sono ready e io sono
1: qua no ma a questo punto non è quella il problema VTV01 è l'unità video che converte generator e quattro schede video in interno e video che potremo shippare allegramente in allegria OLED ecco DL11 nella M7856 questa è la cosiddetta console viene chiamata quindi
4: allora
1: vedere che
4: il
1: problema sta nella console
2: se tu vuoi spento
4: no
2: c'è il bello per volontà
3: dico
2: per me c'è anche
3: cioè quello sta caduto
1: sì
2: venerdì no
1: yes
2: ma
3: facciamo lo spark
4: gento
2: ecco vediamo se si può
1: leggere questo è male sì ma questo non è un problema questo è uno dei segnali della seriale non è problematico il fatto che si sta poi lo sistemi e tanto non parte il software quindi non è quello il problema
2: ma la cosa che ho detto ma il clock ce l'ha dopo la cosa lo può fare come
3: questa alla fine nella
2: serie è un cd slap e ce l'ha
4: certo che può fare il clock di tutta la clock
1: sì.
4: Chi l'ha preso?
2: Ma da chi?
0: Ma no la
2: Sound non penso
1: che era tanta di quella
2: foglia ma poi c'è un cd di slap non deve io dicendo che c'è un cd slap perché certo
1: lo schema etico di questa scheda dai
2: un'occhiata
1: no gli schemi etici sono quello il malloppo di fogli là sopra
2: quello piccolo
1: quelli vedi sopra i manuali rossi c'è quella serie di fogli Silvana
2: una cosa che lo prendi quel fogliettino quello
1: tutto il malloppo di schemi elettrici esatto occhio che si dispa
2: no anche
1: E se ce ne sono altri sotto li prendi pure.
4: Fatemeli toccare.
1: Irba,
5: Irba,
1: se ce ne sono altri sotto lì, prendi pure.
4: Che numero è?
1: No, ma cogli pure qua, dai.
4: No, dai.
1: Ma che
4: numero è? Lì non mi sono
1: da 30. Stutossi.
4: Mi dici che numero è?
1: Scheda?
5: L'hai visto in quello scatto?
1: Allora. M7856. Però il problema è che sta qua.
4: Ah, di quando sono? Ma c'era anche la 72?
1: Sì,
4: la
1: cellulare. L'ordine di queste schede
4: è un casino, devi controllarle tutte.
1: In generale ogni gruppo è pinzato di su. Tipo, questo è il Field Maintenance Set. Che è, che cazzo di scheda c'è? M7762.
4: Non ho mai trovato.
1: RL11 controller. Questo è il controller del disco.
4: Questo è il controller del floppy. No, 69 secondi. MD4. Hai detto che si chiamava?
1: No.
5: Ma poi qua lo spero di trovare skin più grandi di 4 mega
1: M?
5: 78 e 56.
1: Questo è
5: M7762. Un tizio che se le vendeva due sim da 32 a niente.
1: Compro.
4: Dovrebbe esserci lì la mia borsa.
2: Il cellulare con il mango sono
4: sicuro?
1: No.
4: No, è stata spostata.
1: Tutto era spostato qua.
4: Ah, perfetto. È stata spostata la tua indirizzo.
1: Allora, c'è giustamente una guarda. Immagino sia questa. Sì, questa, grazie. Che bello. Però dovrebbe esserci la tabella con la configurazione.
5: Come risulta l'accelerazione?
1: Ecco qua c'è il cablaggio del cavo.
4: Sperando che poi
5: l'abilità di questa cosa ora gli va molto meglio rispetto
2: a molto meglio. Io provo su un altro nemico, c'è lo stesso portale su 4
4: e va di male. E tra l'altro se io non ricordo io l'anno del primario
2: non è che per ripetere 3
5: ripeti
1: non è questo
4: persona c'ho problemi. Se è carente oppure no, quindi non è un
5: Quando ci si arriverà, quando è messo la mano sonda, sicuramente lavora come la modalità che stiamo.
6: fare laureati sono siano quattro.
1: E quindi secondo lui è 1,75.
6: Il problema è che se ognuno sceglie un corso diverso, potrà arrivare i corsi per una persona. Quindi sarà una situazione un po' drammatica.
4: Forse gli faranno seguire i corsi.
6: Dove sto qua con andare?
4: Probabile.
7: Il modo 1 è quello che devo usare, perché il 2 si usa quando metti più console, e il modo 3 normalmente non viene usato, ma deve essere solo per completezza, quindi deve essere il modo 2.
4: E poi ti approfondisce
7: il modo 1.
6: Il più veloce del mio invece se ti serve, tipo devi fare
1: Allora, 4, 5, 6 sono
6: ogni posto,
1: giusto? Poi cosa abbiamo? 8, 7, 9 che sono posto, ogni posto, e 10 è il 10 e
7: 1.
1: Lo segniamo ancora una vita. Aspetta, che ce lo fa
7: rivedere. Modo 2 quando ci sono più console, modo 3 non viene microelettrosato, modo 1 mio console. Qua mi pare che ci sia un cambio. E quindi deve essere
1: un bella la matita posta
4: in quattro anni si deve fare tutto in una
1: sì, quindi siamo in modo 1
7: obbligatorio, anche perché è quello che deve
6: ci sbaglio
7: abbiamo una sola console
1: sì. Poi sì.
6: Ma che lettera che
1: è
6: avuta
7: allora vector
1: 60-64 perché se 177-060
7: vedi quello che ci ha messo là
1: 5-60 no il vettore è 60 il vettore quindi S2 è quello qua e abbiamo
7: B8, B7, B6, B5, B4 e B3
1: non mi devi dire di S2 eccetera
7: allora 8, 7, 5, 3, 2, 4
1: come sono? S2 8
7: 8 8
1: 7
7: 8 5 8 3 on
1: on
7: 6 on
1: on
7: 4
1: on
7: e questo è giusto pure 60
1: e l'1 e il 2?
7: Il vettore è 60
1: l'1 e il 2 è... non sono usati nello switch saranno data format però queste sono stronzate questo è già il dato
6: tutti
1: siamo l'indirizzo
4: domani che
1: non ce l'abbiamo cioè che un indirizzo risponde alla scheda probabilmente è il vettore è il vettore quello che ha di
6: Londrina
1: no l'indirizzo ce l'ha di suo allora basta cioè perché è quella scheda a quell'indirizzo
7: non ce ne frega più questo non ci interessa questo
1: e allora niente abbiamo verificato questo basta
6: però mi sono accorto
1: che non c'è altro da fare
4: sì. Io non funzionava bene perché io l'ho detto a casa
7: tanto fuori non c'è collegata niente no?
4: No?
7: Non c'è collegato la cosa nella console cosa dovrebbe fare
1: una chiocciolina
7: sono una chiocciolina
1: sì, che è il prompt da cui tu dai i comandi per fare il boot
7: e quindi non ce ne frega niente però
1: perché non parte la console
7: quindi lo stato che è vuoi luce? È luce sì però.
8: È ripartito il computer autonomamente.
9: Installiamo questa Spark, questa SAN e li mettiamo in server DNS di quelli come si deve.
10: Server DNS una volta c'era.
9: E ci sarà di nuovo. Esatto. Sanno per il boot pro.
10: Sanno per il boot pro.
9: Ma facciamo questa SAN?
10: Un attimo. Perché intanto non lo possiamo nemmeno prendere. Intanto prendiamo.
9: Ma prendiamo.
10: Ancora possiamo nell'altra stanza che stiamo prendendo. Ma dobbiamo andare
9: avanti.
10: Esatto. Oh.
9: Sì.
11: Ma già se ti sei andato.
1: Diamo un'occhiata alle altre schede?
10: Basta 9. Dopo del 9 c'è la pausa.
1: Dimmi che il 10 è saltato su questo schema.
10: Un altro, un più bello. 9202 76. E abbiamo esattamente A, F, A, B e C, F, sono due schede. A, B e C, F. A, B deve essere 9202 e C, F, 7066.
1: CF te lo appuono 66 ed è sul
10: 10
1: in realtà è sul 12 no sul 11 perché vedi il 10 va a coincidere su uno slot che non hai perché non c'è, quindi siamo sul 11. Questo hanno sbagliato a riportarlo anche sul coperchio. Il coperchio è qua,
10: cosa vogliamo,
1: ma anche qua è uguale. Vedi, anche lì sono 10 anni la stessa cosa. Tieni l'uomo da quella parte. Quindi, vabbè.
10: Supposto che... Una fotocopia di questa, no?
1: Ma è uguale alla fine.
10: Non sembra che era uguale. Vediamo. Certo. Qua è messo su tanto. E qua sul 4 mi risulta... Perché nel frattempo mi controllo qua. Posso?
1: Oh, Nimex, non è qua?
11: Sì, sono qua.
1: Non hai portato del cibo?
11: No,
1: ti è capitato?
11: Diciamo che sto morendo di fame, è un giorno che vado via di graffi e limone.
1: Io sto crepando invece, molto semplicemente.
10: Ma qua sotto non c'è quello che fa la tavola calda?
1: Io che ne so.
10: Come quello della tavola calda qua sotto?
1: Il problema come sempre è chi ci scende.
10: Beh, ci scendo io. Per no, la bella fame.
11: Guarda, le possiamo prendere dallo zio.
1: Allora facciamo una colletta. Facciamo una colletta istantanea. Facciamo
9: una colletta, pallo che non si è scappato.
1: Cioè?
9: Dovevi 5 euro, non si è visto più.
1: A chi?
9: Vabbè,
1: ha fatto bene.
9: Spero vabbè, se ti puoi ascoltare.
10: Vabbè, ma se ti può interessare, io lo vedo prima di te. Casomai te lo dico io e poi gli dico: sai, ho pagato i tuoi debiti, ora mi sei debitore.
11: Sei tu solo là dentro.
1: E c'era un'altra consiglia là su.
11: Perché tipo adesso è mezzanotte, lo so, là dentro dalla mattina io ho fatto colpo un computer che incomincia a scoppiettare e uscire fuori dalla pietra.
1: Ma dai,
11: poi tipo vedi il monitor tipo che implode, la figura tipo vedete che implode, fa un po' fortissimo, prende, mi butto per terra, scappo, mi uccide che tipo quel periodo di cioè noi risparmiamo sulla bolletta, quindi eravamo tutte le luci spente tranne quelle che servivano. Cioè tipo scendere fino a sotto al buio mi sono ucciso.
1: Ah, ma non c'ero io.
10: Il 9.
11: No, è stato questo.
10: Il 9. AB 9202.
12: questo, se quello è sempre.
1: Sì.
10: B9202?
1: Sì. Che è doppio, sta pure sul 10.
10: No.
1: Sì, sì. È una scheda doppia, è un bus converter.
10: CF
1: 8217. Right?
9: Era Spark
12: 2.
1: Sì.
12: E no, c'è la luce verde accesa?
1: Il 10 che erroneamente qua è chiamato 11.
10: Nel bus CF. No vabbè, considera che tutto è cittato di un numero.
1: Sì, infatti.
10: E consideriamo tutti cittati a questo punto. 11, il tuo 10, il tuo 11, avvio nel bus. 19
1: non mi ricordo.
10: E il tuo 19 questo?
12: Ragazzi, se scrocco un po' di roba qua la disseccate, eh?
1: Il mio 19 è questo qua.
10: Se qua ne salta un assaio.
9: Però
10: mi trovo ne trovo due vuote, quindi lì ce n'è quattro vuote.
12: Ti offrirò per quello che hai detto della grappa di limone. Se di la mia forza senti, quando ho compito di informatica vado a via di Alfonso.
1: Come no?
10: Eh no, perché guarda, da quello che mi dice.
1: No, le bitmap, le bitmap sono queste.
10: No, perché il tuo 16
12: è una bottiglietta quasi finita di grappa.
10: Il tuo 16 è la quarta bitmap.
1: Cazzo,
10: di finito.
1: 13, 14, 15 e 16.
10: Tu devi avere 13, 14, 15 e 16 sono i bip. 78.
1: 13, 14, 15 e 16.
10: Poi ce ne sono due vuoti,
1: 17 e 18.
10: E al tuo 19 ci sono estremamente
12: di quella.
1: E ce ne sono
10: il tuo 19 AB per essere la 9302.
1: Ed eccola qua.
10: Poi 19 CD a 01 e questa è la memoria, questa è la scheda video.
1: Questa è la scheda video che non si usa in realtà. Ok, infatti hai 3 TB nel CD.
10: Poi al tuo 20,
1: che in realtà salta uno slot di 20 a 21.
10: Perché c'è un buco?
1: Perché c'è un altro buco, sì.
10: Diventa 21, quindi al tuo 21 c'è il regolatore e questo sarebbe da controllare.
1: Che?
10: Regolatore, questo dovrebbe essere quello che regola la tensione in tutti i posti.
1: 79 94 03. Ah, questo
10: AB del tuo 21.
1: Sì, eccolo qua, M94 03.
10: Questo sarebbe da controllare.
1: Bisogna vedere la regolazione di che cosa.
10: Aspetta, fammi finire di controllare, ma ne abbiamo qua. Mentre CF abbiamo la 79 52.
1: Esatto.
10: Aspetta che nel frattempo le vedo con le bocche,
1: colletta, colletta.
12: Però che tu devi fare qualcosa.
10: Sì, sì, ora, un secondo preciso.
12: La puoi passare a scuola in qualche stanza alcolica.
1: Ok, ora va. 80-26 mi risulta.
12: Terminatore.
1: 94-00 mi risulta.
10: Al tuo 22 hai 94-00 e 80-26.
1: Confermo.
10: E al tuo 23 CF.
1: Sì,
10: da questo lato, 23 da questo lato, devi avere un 80-36
1: che non riesco a identificare perché non c'è scritto.
10: 80-36
1: e poi?
10: Poi l'ultimo, sempre CF da questo lato, A017.
1: Che dobbiamo verificare?
10: Quindi dobbiamo verificare queste due, visto che non ci sono le scritte per invertite.
1: Ma sono A o E o
10: CF? Il tuo 23 e il tuo 24 CF.
12: La riangissima esplosa.
1: Quindi il mio 23 e il tuo 24 CF. Sembrerebbe una interfaccia di disco, eh? Non si capisce che cazzo è.
10: Doveva finire questa?
1: Non mi ricordo se è un'interfaccia a disco o i floppy.
10: Vedi cosa c'è scritto in qualche posto qua. Questo dovrebbe essere il tuo 23. Questo è un controller QBUS 8036. Deve essere M8036. È una M8036. Punto interrogativo.
13: Si sentono fino a
1: M8036.
10: E lei?
1: Sai tu.
13: Bruciato?
10: E questo è il tuo 23CF. È un QBUS
13: SSH, no?
11: Però non vuole funzionare più a questo, se ne vuole modificare.
1: Facciamo di quello funzionare.
10: Il primo passo è andare.
13: La smontiamo quella spacca?
9: Io sono d'accordo.
11: Smontare computer?
1: Io no. Una
11: volta che fermo sembra che fa, smonta qualcosa.
13: Chi?
10: Dobbiamo installare.
13: Ma non possiamo fare niente adesso di rete, senza più di smontarla.
10: Allora, questo qua.
9: Cazzo, punto C. Printf male.
10: Io non so se qua la tensione gli arriva già giusta, già perfetta.
9: Cioè, una cosa,
10: ma se non erro, non tutta la tensione è fatta da
13: un M, meno male che ti sei messo.
1: Non lo so. Che sia.
10: Perché se qua la tensione non ci arriva corretta, allora questo deve essere sicuramente regolare.
13: Ma
1: non penso che sia un problema di tensione,
13: allora,
1: perché la CPU funziona. CPU funziona, i programmi li esegue. I piccoli programmi di loop li abbiamo seguiti.
13: Ma non diciamo è l'FTP, è Linux.
10: L'altro era 17.224.
13: Questo sto dicendo, fai test
1: Columbia.
10: Deve essere la A17, è l'ultima che è rimasta, quindi dovrebbe essere.
9: No, questa qua fa la studio, se tu prendi un pugno di 488 non ti fa uscire.
13: Infatti.
1: È un chip di quelli di una volta.
10: Quello? Fase di spolveramento. Prendiamo il mano.
13: Ragazzi, se vedete uno spinzevere, quello con le fiamme del cazzo che mette
1: il mouse,
13: è l'unico spinzevere che non blocca il computer.
9: Mi vai processare un massimo e muore.
13: Sì, è la rotazione, però ho posizionato quello che non voleva.
10: Per i tempi.
9: Suca.
10: Però
1: come si chiama a 017?
10: Sì.
1: È lei.
10: Ma non è che questo mi fa il multiplex da venire l'amore o qualche minchia del
1: Vogliamo verificare questo switch?
10: Sì. Sì. Calo prima a prendere da mangiare.
1: A 017. Se vuoi sì, intanto io cerco lo
11: segnale. Era come selettore di segnale per qualche cazzo di cosa.
1: Chi vuole cibo colletta mega.
10: Chi ha voglia di mangiare, vabbè, se no calo li prende e poi pensa a te.
1: No, io non devi mangiare.
10: E vabbè, li prende e poi pensa a te.
1: Da
10: scendere che
1: ci io vegetariano però,
11: lo prende così com'è.
1: Quindi pizza,
11: guarda. Vai.
1: Ma andate assieme, dammi una mano.
10: Ma questo che
9: no, ma esiste l'LS,
1: qualcuno che scende con te.
9: Avete
10: visto?
11: Era lui.
10: Chi è che aveva deciso di scendere con me a prendere cose da mangiare?
9: Io era lui.
13: Forse lui.
10: Lui. Vabbè, vai, cicalo sotto.
11: Guarda, ci segue una cosa molto semplice.
1: Ma vacci, vai.
10: Io se scendo io vado qua.
13: Ma vacci,
11: perciò, una focaccia, lattuga e pomodoro ti piace?
1: Sì, qualcosa di semplice.
11: Perciò vediamo.
1: Formaggio.
11: Lo zio Nino.
1: È un andato troppo lontano,
10: è una salsiccia.
11: Qua pezzo di acqua,
1: poi fate
11: tutto l'arco.
9: Ma la ci sono tutti
1: i focaccia è ok.
10: Voi?
9: Già cibati.
10: Tutti cibati.
1: Dimensione della focaccia?
10: Tutti cibati?
9: Sì,
10: bene, cibati.
13: Adesso mai ne prendo il tuo, però.
10: Tutti cibati?
1: Tutti cibati, però abbonda lo stesso, perché poi la Nirvana mi viene l'occhio. L'occhio chimico.
10: Ma tu sei cibato, tu sei cibato.
13: Spesso sono andato il bit
9: forte. Devo smontare il processore e controllare.
1: Dai, ma cerca Spark Station 5 e vedi le caratteristiche sulla macchina.
13: Tu hai molta batteria.
1: Su internet.
13: È nuovo. Tanta batteria.
11: Asbesto sei bellissimo con quel pezzettino rosso.
1: Ma 017, ma come c'ho un culo con gli schemi veramente?
9: Ah.
1: Matteo 17.
14: Io non capisco perché mi botta che posso da mi si abbassa il rate dovrebbe essere qui.
9: Ma lei che diverso
14: lo fa ogni volta.
9: Sì, ma ogni volta
14: ogni portatile, ogni volta che passo da shell a server grafico. Che devo fare ogni volta? C'è il comando kbd rate meno R33 lo riporta a di lettura.
1: Ah, anche a me mi fa sto problema a volte il computer.
14: Non capisco perché.
1: Ma porca put. No. No.
12: Cosa è successo?
1: Lo switch è in posizione manutenzione, non è in posizione operate.
14: Ecco perché non butta.
1: Devo dire che non lo so, però se mi consentite qualche bestemmia, la mia salute vi ringrazierà.
9: Questo è non so se attendo lo fastidio,
6: no, vabbè.
14: Ah, no.
1: Purtroppo mi capita, mi spiace. So. Poi io sono in realtà sono estremamente religioso. Ma no, tu ridi, ma è vero, è così. A modo mio, ma insomma.
9: Per besteggiarci con altro vuol dire che ci credo.
1: Dai, va benissimo.
12: Questa macchina non so cosa.
1: Devi.
14: Sì,
6: non ho più tempo
14: impostata qua.
6: Io qua non capisco
14: se. Manna, questi manuali ci sono lì,
9: è una 64 bit, piattaforma che supporta il 32 bit.
14: Allora, non lo so che cos'è.
9: Lui su Google.
14: Ma
9: non vuol dire che è una piattaforma 64 bit che supporta il kernel 32 bit.
14: E che cosa ti ha detto? 64 bit che supporta anche un kernel Linux a 32 bit.
1: Vabbè, c'è delle guide in parte che sono.
9: No.
1: Da un lato solo. Per giunta le diagnosi che si
12: ormai. E questa pastella è di minimo indispensabile.
14: Quanto
12: c'è la hard disk? Infatti non lo so. Ma non quella su DF non esiste.
14: DF-M perché DF-H non ci sarà, infatti.
9: DF-M.
1: Ma è una versione.
14: Meno M. All'epoca era il massimo dello human.
9: No, non
14: sì.
9: Mai c'è molto andare
12: a vedere. Ah, quello, però quando è in generale ti battiti,
9: ma 200 MHz, non si installare.
14: Perché devi installare? X?
9: No, X, ma soltanto la stage già di più.
1: Così.
14: Perché devi installare quello, non è che poi dici devi serve solo quello per farlo. Per farla partire.
9: È complicato per due settimane. Vabbè, facciamo.
14: Tu hai il Polk?
9: No.
14: Il CD?
9: No.
14: Andiamo a fare un cluster di portatili per comprare il cluster della SPAC?
9: Sì, vabbè, lo compilo direttamente qua, glielo aspettiamo. Però non compilo, non c'è niente SPAC. Non compilare.
14: Non compilo, non c'è perché si deve. Poi non parlo con l'automatico. Almeno.
9: Vabbè,
14: che
9: sai,
14: mi
9: scrivi in terra, non lo compilo.
14: Non è acceso, poi possiamo fare la prova. È una cosa che non ho mai fatto.
9: Perché scusa,
14: non ho mai
9: se tu provi un
14: file diverso.
9: Vabbè no. Perché se tu compili un file C su interno, tu compila pure.
14: Tu l'opzione del kernel. Esatto, c'è l'opzione del kernel support. CPU type. Sparti Spark ultra Spark.
1: Vai la schiena.
9: La posizione comoda.
1: Sì. Comunque non sarà quello, non sarà possibile. Uno switch, un anno e mezzo fermi per uno switch non è
6: possibile. Più altro non è accettabile.
1: No, fine. Ah, ok. Non è anche essere, però.

0: non fede. E non era quello.
1: Ma il disco funziona.
0: Eh?
1: Il disco funziona.
0: Sì, sì, ma non è un problema di disco. Anche se non ci fosse il disco dovrebbe andare il RAM e darmi la console. Switch, mi metterei a posto questo.

0: tutto materiale in vero, sì, il registro.
1: Sì,
0: ma in realtà non ci sei.
2: È probabile.
0: Ma non ti è probabile. Ho detto sì, minchia, sì, sì, poi, sì, C'è anche Salvo, ragazzi, che si è fatto con le lezioni con gli specchi, come lavorarli.
2: Ah!
0: Essici.
2: Sì. Essilo!
0: Guarda dove si blocca adesso.
2: È sempre lo stesso il numero?
1: Ma ogni tanto scrive 6.
0: Ma infatti era...
1: No, lo stesso. Forse può essere proprio 6.
2: Quando faccio l'altro, sì.
0: Mi
2: ferma a 165504. Quindi che cazzo sta andando a eseguire? Bella domanda. Che rimarrà senza risposta. Per sempre. Così va a venire errore. Credo che sia la parte che controllava l'hardware della strumentazione per fare la base.
0: È solo tra.
2: Quindi tolti questi due, il sistema vero e proprio è questo. Con la CPU vera e propria, la scheda per fare il tutto. L11 che dovrebbe essere la console, c'è qua. RL11 ed è il controller della RL32 che è unità di disco. Poi RX211 che per l'RX32 sono i floppy. E PL11VC dice VT100, è un emulatore per il terminale.
1: Tutto questo, ma se lui trova un errore là sotto prima di fare la musica,
0: a me
1: vede oppure prima per il canale dopo che lo tagliare.
2: In che senso? Errore di hardware? No, se c'è l'errore di hardware, se è fisico mi dà bus error, cosa che non. Il problema è che io avremo
0: conto
2: lui cerca la presenza di una scheda che gli fa fare il tutto automatico. Se c'è, esegue il programma che sta su quella scheda. E a quanto pare lo esegue, perché lui parte.
0: Partire.
2: Però dopo si blocca. Probabilmente perché sta scheda di boot gli manca qualche cosa. Ed è la 9312. Ed è questa.
1: E col boot manuale non mi serve la scheda di boot?
2: No.
1: L'altra volta non partiva neppure.
2: Esatto.
1: E perché non proprio con questa manuale?
0: Dici che è la stessa cosa, fai il tentativo.
2: Ancora devi mettergli i codici, dici?
0: Sì. Ora che hai cambiato lo switch devi mettere
2: quello i codici. Lo switch non c'entra niente, quello switch serve per l'hardware che controlla l'attack. Lui è d'accordo.
1: Lui è d'accordo.
0: Tu annuisci.
1: Annuisco.
2: Sì. Qua l'hardware si ferma allo slot numero 9.

0: quindi qua a questo, da qua in poi c'è video e altre cose. E guarda caso la parte video, da qua in poi la parte video e la parte di controllo sta su un tipo di bus diverso, per cui ho montato un convertitore che su questo backplane ho montato due tipi di bus, uno quello del 2011 che è questo, l'altro è questo convertito, diciamo, per altre cose. Infatti floppy hard disk stanno qui e qui. Questo è il terminale. Questa è la scheda di boot,
1: è tutta una roba col boot caricato.
0: Sinceramente non lo so, perché non riconosco il roba però se io adesso la lascio qua
1: lui dovrebbe dare il portale.
0: Come bus no, ma se premo contro il boot vedi non fa un cazzo perché non prova, e quindi ci siamo.
2: Lei parte.
0: Quindi lei parte, qualcosa la avvia, ma poi qualcosa rimane. Non
1: puoi capire cos'è quel numero 10.
0: Ma quello. Hai ragione. M9312, adesso andiamo a vedere il manuale.

0: sta su quelli. Mi passi quegli schemi? Ok.
1: Altri due schemi tanto per dire.
0: Metodo. Beh,
2: ah, ci volevate lasciare fuori, sì, vero?
1: Saldo tutti quanti, sì. Vedo quello che
2: e non morivi di fame.
0: Ti sei rimasti fuori?
3: No, non c'è uno uguale come
2: e non morivi di fame.
3: Come
2: dai, fai un po' di pausa. Forza che ora ti farò godere.
1: Tanto fra distruggerlo io e provare a sistemarlo e distruggerlo ancora
3: in più. Ho spesso staccato il cavo dell'alimentazione.
1: Adesso abbiamo messo cartucce di booster.
0: Nemmeno una cosa di qui. Unibus termination booster.
2: L'hai trovato quello là?
0: Sì, allora è successa una cosa, una prova che abbiamo fatto e adesso te la spiego.
1: Attento,
2: sì.
1: Hai fatto una super piega.
0: Ah, eccola qua, ho trovato perché c'era anche il segnalino. Con i cavi. E alla fine ci stanno.
2: Aspetti, consiglio di fare pausa.
0: Sì, un attimo solo,
1: diciamo. Ma la mia dove?
2: Vivamente ti consiglio di fare pausa.
0: Ma non ci stanno
1: le cose.
2: Che tra due secondi incomincerai a sentire odori molto strani.
0: India, facciamo pausa, va. Lontano dal mio portatile, please.
2: Guarda.
0: Apparecchiamo i piedi più 11?
2: Io, mentre voi apparecchiate, io incomincio a mangiare, eh? Voi non vi seccate.
0: Qual è senza carne?
2: Tutto. Sono tutto.
0: Tuo padre può...
2: Ah.
0: Cos'è questo? Io non so cosa... Mi vado a lavorare e mangio.
1: Fidati.
2: Ah, pezzo me la prendo. Un pezzo di metà. Decretato.
0: So far.
1: Adesso hai ragione. Quindi rimane
2: indietro. Buona voce.
1: Mm?
2: Io mangio.
1: Non c'è.
3: Lui parla, parla.
2: Non c'è caffè da mangiare.
1: Altre cose
2: che sono macchie, sono femmine, no?

0: Eppure c'è.
1: Bash, perché non è Bash, è
2: CSA.
1: Verso CSA. Ma CSA cos'è lo stesso?
2: A me mi pare che ha fatto.
1: No, vale proprio.
2: A me in base al prompt
3: KSA che c'è
2: quella.
0: Manca manuale per KSA.
2: Sempre
1: KSA a meno meno elf.
3: Comunque c'era in parole povere, c'era un switch qua in posizione test anziché in posizione hopper.
4: Quello là? Quello rosso?
3: Quest'ultima scheda, sì.
4: Quello che avevamo detto
3: era in posizione di test,
1: lo sapevo io, sì,
3: però non cioè non un cazzo. Ho capito una cosa, allora da qua fino allo slot numero 9 è il classico bus della CPU che si chiama Unibus del PDP11. Poi c'è quel convertitore, quel pont di doppie schede che converte in QBus. Nel QBus c'è questa serie di schede che gestisce il video. E questa serie di schede che gestisce l'hardware di controllo del macchinario della TAC. Perché loro con questo ci facevano le tacche. Questa è la scheda video, video esterno, quello con cui visualizzavano a colori l'alta risoluzione, le fette umane. Immagino che funzioni così. E con questo controllavano l'hardware. Quindi in teoria di queste stronzate non ce ne fotte niente. Qui ci andiamo a togliere.
2: Aspetta, qual era la prova che volevi fare? Minimale. Questa è quella del basso.
3: Verificare gli switch. Quella è la, questa è la scheda che fa il, che mi fa con control boot. Mi fa fare il
5: mouse 2. Senza la scheda non
2: basta
5: la
2: control
5: boot.
3: Infatti l'abbiamo tolta, abbiamo acceso e control boot non fa niente.
2: E se te lo fai a mano sì, però con la procedura di inizializzazione.
3: Questo è pur vero, ma io adesso come la prendo?
2: Te ne strapotti anche di quelli.
0: Sì, l'altra volta con le vari,
1: ti ricordi?
3: Barbarie, socialismo a barbarie.
5: L'altra volta non ho funzionato neppure.
1: C'era della roba con il
5: manuale.
2: C'era questa?
5: Non la bypassi quando
2: sei? Beh certo, se lo fai a mano anche se c'è questa te ne strapotti. Però l'altra volta l'abbiamo fatto questa era dall'altro lato. Però l'abbiamo messa qua. Io proverei quello manuale. Con questa messa da qua.
3: Provate in tutte due le posizioni poi.
2: Quello manuale?
3: Ragazzi, negli armadietti è proprio quelli che si vedono appena saliti le scalette qua. Gli armadietti di metallo. Ci sono tovaglioli.
2: Tu hai provato quello manuale in tutte
3: se
2: le posizioni?
3: Se vi succede di sentirne il bisogno. Sappiate che sono
1: lì. Secondo me col boot manuale è quello
2: manuale in tutte e due posizioni.
3: No.
2: Sfizio?
1: Quello mio la leggeva con le 5 palline. C'è un programma di giardi. Lo congiolo.
2: È la 5.
3: Com'è?
2: Non ci dice.
1: Era una parte di molto provvisorio.
2: Sono mai le due.
1: No. Guarda, se vuoi sul pezzo per imbarare un gioco c'è, ci si deve le linee. E qua le 5.
3: Io quando ho visto quello screen saver mi ho detto guarda lo screen saver di Mimex. Veramente ho detto esattamente questa cosa. Spa la pizza.
2: Tu così è passata una notte a ripulire. Nirvi, lo so che ne vuoi ancora, dai, non mi guardare così.
1: No,
2: prendo tanto, va.
1: Non lo vedi lui quanto è grande grosso di energia. Mi sembri tu più grande che grosso, più grosso.
0: Ma funziona sto modo.
1: Se calcoliamo la tua testa.
2: Fatti l'idea.
1: Che hai in più?
2: Sì, c'è un stato. Non basta, per la testa è quella per il tuo. Godi.
1: Va bene, ci mi ha incontrato la volta che ho subito io.
3: Sotto uno dei due archetti? La classica pizzeria.
2: Una tastiera, una mouse.
1: Se qual è quella, non quello di prima, il primo archetto andando verso piazza del Massimo. Il secondo. Quindi più avanti c'è una pizzeria nascosta. Ma io sabato sera quando sono tutta quella chitarra a cantare e a suonare.
2: Sicuri che nessuno vuole provare, vero? Avete tempo fino ai prossimi 35 secondi.
1: Però è attaccato il mouse.
6: Sarebbe 30.
1: È attaccato il mouse.
2: Allora?
6: Tempo scaduto.
2: 3?
6: No, 2?
2: 1?
1: Beh, insomma, riuscirebbe.
2: Troppo tardi. Ivana?
7: No, vai.
2: Ah, va, dai.
7: Tranquillo.
2: E dai che tutta non ce la faccio.
7: Ah, vai.
2: Dai che tutta non ce la faccio.
7: Io se così
2: Ah, pure che dico che ne vuole. Io ho fatto pure il time out.
6: Dai, una cosa leva, una cosa l'aiuto.
2: Leva.
6: Ma ci sono bambini morti. Ma chi sta come me?
7: Però poco, va. Dovrei riuscire a prendere questo cazzo di mouse.
1: Ma dov'è che mi mettete tipo impiccati questi mouse?
7: Vedete come è sistemato? Allora io propongo.
6: Però vai sempre
1: allargare. Il sistematore.
6: Vai sempre ad allargare.
7: No, è piccolo.
6: Non è tanto. Non sono quelli di dire.
1: Sentivo il rumore dietro la testa. Perché si muove
6: mosso?
1: La sento rumore dietro la
6: mia
1: testa.
6: Ma l'anno scorso, dai piatti 5 del mattino c'era un massivo.
1: Senti, prova questo, se no un mouse. No, non c'è un PS2. Forse questo PS2 è bruciata, quindi mi resta in seriale.
6: No,
7: dai, non porte.
1: Ciao, non so. Fanno di giocare il tuo nick, non so, va bene, ho creato l'utenza, non so. Ganesh.
7: Non so.
1: Sta dicendo ancora non lo so.
7: Ma io lì.
1: Non lo so.
7: Vai.
3: Ma voi niente più? Ma tu hai mangiato?
2: No, non ha portato nessuno niente.
1: Riavvia.
3: Bene.
2: Sono riuscito a corrompere sulla scheda di Nirvana.
3: Beh, Nirvana non avevamo molti dubbi.
2: Tutti gli altri sono incorruttibili.
1: Ma Nirvana non è difficile corrompere.
7: No, tu c'è a posto. Tu vuoi
6: che c'è? Ma posso dire
7: domani
6: sera
7: se ci sta.
3: Non so neanche se qualcuno ci ascolta ancora.
2: Vabbè, noi non stiamo facendo niente, eh.
1: Se noi che deliriamo, non lo appuntino di mezzanotte.
3: Ma questa spappolaggine io come cazzo me la mangio ora?
2: Ma che te ne frega? Che
1: mangia? La mangio io se può.
2: Sei un bastardo, perché davvero ne hai voluta, eh?
1: No,
6: ovviamente
2: a me non l'hai voluta e ora vuoi quella di asbesto. Dillo
1: mouse ancora
2: dillo che ti piace di più quella di asbesto, dai.
3: Oh, Paolo Tronchiede, come è andata la riunione? Direi che è andata veramente ok.
1: Quello con Aldo?
3: Sì. Che ne pensi?
2: Ci stai ascoltando?
3: Anch'io penso bene.
6: Allora,
3: riconfiguriamo. C'è il due marsupi di lato.
1: Con il coltello.
3: No, con il coltellino. Il coltello coltello una volta vi portava la gavetta.
6: E col cacciavite l'ha preso, la lampadina.
1: Una volta stesso disse mentre che eravamo qua. E la prossima volta porto gavetta.
3: L'ho fatto, c'era la bombola del gas qua fuori, facevo degli spaghetti al volo.
1: Ah, c'era quella specie di cucina.
3: Una gavetta militare con due pentolini.
1: No, no, quando è stato un paio di mesi fa.
3: Qualche mese fa è
1: stato.
2: Quando eri piccolo.
3: E ci si può scoperto che l'acqua che sta nella gavetta è buona per fare la pasta per due persone precise. Mm-hmm. Poi la latta di pomodoro ci entra perfettamente in una delle due. Per cui puoi fare il pomodoro gavetta. Pure cuoci.
6: Ah, è tutto perfetto.
3: E poi i due piatti stanno dentro. Sì, è perfetto.
1: È fatta per due militari.
3: Per due idioti. Per due disperati affamati.
1: Che io comunque sì. Lo volevo comprare a gavetta io perché forse è vero quando vado in campeggio.
7: Io bestemmierò.
2: Lei ma che punto sei?
1: Non
2: è un'ora che ti sento premere quest'anno.
6: Sì, vogliamo fare partire X su questa.
2: Ma te li avete installato?
6: No, c'è. Comunque va.
2: No, X della X.
6: No X della X.
2: Andate a cambiare.
6: Eh sì, se non mi fanno smontare quel posto.
2: la visione fratello che ha fatto, non so quanti X.
6: Ovviamente.
7: Ma non cazzo che fare, faccio quanti X su una macchina che stiamo per formattare.
2: È normale. È normale.
6: Che vuoi di più dalla vita?
7: Bello.
6: Va bene.
2: Mm? Bello.
7: È quello? Non va.
3: Cosa?
7: Non è proprio tanto.
2: Sì, sì, sì.
1: Sta il proprio cuore.
7: Guarda che giro con te.
1: Sì,
3: ma voi lo sapete, vero? Che questo screensaver lo potete settare con i ping delle macchine.
7: Bellissimo.
3: Al posto di avere casualmente i gli apparecchi, tu gli dai i ping di macchine, vedete, le mostra distanti a seconda dell'altro. Sì.
2: Bello. Ovviamente tu ti finisci qua, io mi fumo la mia bella sigaretta.
1: Adesso devo riuscire a fare funzionare un portatile di
7: 8.6.
1: Il problema sono i 385 KB
6: d'artista. Guarda, prova questo.
3: Manco un flop, cioè. E cosa vuol dire? Completamente sminchiato, tarni 305 KB?
1: No, l'altra volta gli ho caricato un flop, ho visto quando era grande C e mi diceva 335 KB.
3: Ma non può essere.
7: Forse
2: no, no.
7: Sì, certo.
1: No. Cioè, no, con Roda se c'è
7: una
1: mi sembra, devi fare effettissimo. Quindi, ma dato che questa roba mi secca a levarla dalla funzione di tavolino su cui è messo.
7: Dai,
1: non puoi essere. Mi trovo un superfisso per essere di me. All'interno ci sono 6 batterie tonne.
3: Sì, ma dovete fare prima lo shutdown delle macchine.
2: No,
3: sì, è un casino.
8: Non sono di quella sorta.
1: Devo quelle pesare un pezzo.
3: Ovviamente.
8: Ma al solito dovremmo alzare tutte cose, levare quella di sotto.
7: Non
8: ma non possiamo fare il boot di NFS.
1: E tipo me l'avevo notato per installarci tipo un DOS con un Windows 1.0.
7: Io ce l'ho installato il nostro.
1: Non c'è il nuovo accesso.
8: Metti, lo stop, dobbiamo trovare. Ma ti va a fargli fare il boot da Spark VNFS?
7: C'è la guida, il problema è che cioè questa qua è nel corpo.
3: Serve la console.
8: No, in RG,
1: però non ho controllato se facendo il FDisk
8: sono. Serve la console.
3: I protocolli sono BootP e RARP.
8: Ok, i soliti.
3: Prova di collegare il monitor con la Spark di sotto e la tastiera alla Spark di sotto.
8: Non è fattibile.
3: È alquanto complicato, come puoi renderti conto dagli spazi angusti e dal peso del monitor.
8: Beh, vediamo, allora, questa è già una cosa più fattibile rispetto a smontare la Spark.
7: Ma io direi di no.
8: Cosa? No?
7: Non è facile.
8: Non è facile?
2: Pianti il monitor fino sopra.
7: Io sto seguendo il filo con la mano, va lontano. Fanno una calorie così.
3: Agisce.
1: E subito dopo quello è prendermi la patente.
3: Non staccate il cavo del.
8: È questo? Sì, sì. Come non staccate il cavo scasi?
7: No.
8: Va bene, no, tanto per adesso.
3: Nel senso che basta toccarlo per staccarlo. Non ha viti.
8: Ok. La metti sotto.
1: Asbesto? Ah no, niente. Però da una funzione. Ho previsto un'attrezzatura. No, per fare i buchi per l'essere con un verso di
7: danno. Con la cassetta?
1: Sì. Devo fare pulito.
3: E certo.
7: Sentire fucillato?
8: Un po' meglio. Oh. Se dopo mi imbottivai che l'ho preso, ok. Va bene, ci siamo, perfetto.
2: Come pagate, eh?
9: fuori tira.
10: Per aver distratto a te.
11: Va bene, grande. Grande, grande, quindi, sennò, no, no, non si può fare, è impossibile, è impossibile.
10: A fine mese facciamo i conti, eh.
12: Ora la testiera. Ma che erano i calori, presto bruciando. Ma era un calore allucinante.
11: Molto semplicemente, segui il mouse che è più facile, stacca l'altra PS2.
12: Usa la mouse e non staccare quella che sto. Il mouse è più difficile di quando va qua.
3: La vendola una tastiera per Spark
11: è PS2,
3: no, è Spark
9: ovviamente.
12: Qual è?
3: È agghiacciante.
11: Qual è? Questa? Ma dicevano quei due ragazzi che mi hanno lasciato l'email poco fa che all'ST dismettono centinaia di Sun di Spark Station, che proprio le prendono, le caricano su un camion e le buttano al devastamento, al, come cazzo si chiama? Al,
10: gli scarica rifiuti tossici.
11: Sembra, quando? Non è più, si vedi, c'è più i vini. Nella discarica, li mandano in discarica, allora che fanno? Li prendono, gli aprono il case, si tirano tutto quello che li possono tirare, chiudono e li consegnano praticamente dei catorci vuoi, delle scatole.
3: Non riescono a consegnarne qualcuna.
11: Esatto, un ragazzo dice è 3 anni che ci provo facendo, chiedendo donazioni, associazioni, mica te pare, però non ci sono riuscito. No, no, no, ti preoccupare.
3: E come può essere? Amano
12: buttare le cose.
3: Devi spegnere quella sotto e riaccenderla.
10: Cioè, perché ha fatto che ho fatto per avere PC.
11: Okay, beh. Spegni e accendi quella sotto.
3: Quella sotto, eh?
11: Che ha un tasto di dietro, quella
10: ma
11: sotto.
10: Ma è vera sta cosa?
11: Quella sì, lo dicevano di quei due ragazzi che lavorano all'ST.
12: Ma dove si spegne?
11: Ci dovrebbe essere un tasto sulla destra.
3: Usa la forza.
10: Un poco di persone,
3: esatto,
10: che
3: usa la forza.
10: Provano da quelle bande, le conosco.
3: Riuscirai a spegnerla con la forza.
11: Esatto, vedi, infatti ho usato la forza.
12: Ci ho ascoltato.
3: Usa lo spegno.
12: Aspetta, una decina di
10: che c'è. Non so che bello lavora con i consulenti delle varie aziende, tutta Catania, tutta la Sicilia. Lo fai tutto quello che vuole qualcuno nell'ST.
11: Non l'hai riacceso?
3: No.
12: Pensa, ma vedi se è allumato la luce.
10: Tu pensa quest'estate, dopo 2 mesi
3: no.
10: Che ho.
3: No, aspetta, forse la luce è guasta quella sotto.
11: No, poco fa era acceso.
10: Mi pare un giorno gli arriva uno dei capi qua della Telecom di Catania che doveva entrare in pensione e c'è dei problemi alla pratica. Prende mio padre, gli fa, sì, mi lasci la pratica qua, che appena posso gliela assistiamo.
11: Ok, ok, perfetto.
10: Comunque devo chiedere una cosa, no, gli ho detto 2 mesi, mi ho fatto la richiesta, per la storia del telefono.
3: Dagli il tempo.
10: E anche il riaggancio della testa le sto pagando a vuoto, e che con un'altra azienda, e poi ancora non ce la di fatto. Ah, ora vedo, io devo guardare le cose, non sono proprio il
11: tecnico. Sono tu, vero?
3: Campione del mondo.
11: Ho un po' tu.
3: Campione del mondo. La Spark che parte e va fanculo. Stop A per entrare nel...
11: Qual è lo stop?
3: C'è scritto stop.
11: Stop
3: A. Ecco. Hello. Yomus bus. Le. Vedere. Good device. Yomus bus. Esman. Minchia, ma sei troppo largo nel bar. Un cazzo. Vedi perché voi non potrete lavorare qui.
11: Tu non volere,
10: no, ma è solamente per farlo partire.
3: Dai, scherzo, sto prendendo per il lano.
12: Aspetta un secondo, fatemi.
11: Allora tu per
3: vaffanculo.
11: Per abilitare il boot P allora devi abilitare DHCP boot P
3: e Tasoro P.
11: Se vuoi,
3: sì.
11: In broadcast, la dai in broadcast.
3: Questo non lo so.
12: In multicast.
10: Se noi facciamo un po'.
3: Infatti, noi adesso cerchiamo di shiftare il BDP11.
12: Ci fidiamoci.
11: A me la Sun, che bello, una Sun.
12: Ma
11: la
12: prima!
10: La
12: Sun
10: la fai sparire.
3: Ma non c'era di sotto
11: torci. Anale. Ah, il suco. Guardate, mouse ottimo.
10: Quello del burro.
9: questo qua è uscito quando ha applicato.
11: Bravo,
10: assurdo. Questo mouse me lo ricordavo, sono altro computer di Sincero su Catania 1, con lo stesso tappetino.
9: Ok, bootnet.
10: Mi ricordo più.
13: Sì, ma tu devi darmi l'immagine già, no?
10: Che solo su quello funziona.
3: Leggendo, ah, sì, ma lo sanno.
2: Tu pensi che questo è l'anno la posta?
11: Ok, il butto la sanno, però ci deve essere una macchina, un bus, cosa
10: vuoi? Ma non è
3: altro per la sanno,
13: basta stamparsi
3: con il
13: cartello.
11: Da inet.com,
9: inet.com, ci vediamo.
3: Non ci vuole proprio
9: ciao a tutti.
10: Avere un paio di carte per
3: poi via?
9: Sì, è tardi.
3: Spero che ti sia divertito.
9: Sì.
3: Dove vai?
9: Buon lavoro.
3: Oh, grazie. Ciao, divertiti.
13: No, ma c'è arrivato.
11: Che bello non essere più iscritto all'università.
3: No, diversi? Di più uno russo.
13: Se posso un
9: premio.
3: Black TP4.
11: Allora te lo posso dire perché sei iscritto, Tom, che figa, bravo, fa un culo.
3: TP3 la massa. TP3 per esclusione, immagino, però no. Ah, TP3 dice ritorno per il TP4.
13: Io non so,
3: il TP2 sarebbe il ritorno per il TP1, però
10: ma c'è, ma sta facendo il boot.
3: Ma non ce n'è una
11: quantità. No, ancora no.
3: Allora, high low round code. Non ce n'è una quantità.
11: Allora la facciamo buttare.
3: No, sono assolutamente suro.
13: Assolutamente suro.
3: Allora. È boot come buttana, vero?
11: Esatto, boot come buttana. Allora, il comando qual è che ti dice là? Boot?
3: 93 ma qua c'è scritto pompino possente.
11: Nel confessionale.
3: Non ho capito niente.
2: Sei sicurissimo,
9: eh? Ah, ma tu lo sapevi che Debian esiste, Debian c'è no urb già.
13: Questo qua...
11: Non esiste più, c'è un urb.
3: Siete pazzi?
11: Perché?
2: No, così, si deve verificare.
3: Cazzi vostri.
11: La stai cercando questo? Free software. Sì.
2: Stai cercando questo?
3: Sì.
11: Grurd.
3: C'è un certo
9: booting from NFS o TFTP?
11: NFS.
3: Allora, TFTP
11: ha dei problemi riguardo alla dimensione dell'immagine che vuoi...
9: Select NF for the logo. A modo suo è un emiliano, però
11: esatto.
9: Per capire come si fa.
3: Ok. Che è successo?
11: Ha digitato boot NFS.
13: Bello.
11: È il mio. Ma dice ok boot NFS. Resetting, vaffanculo.
13: No, ma è molto male. Macchia.
11: Ah, open NFS, non such file directory. Ok. Ok, help.
13: Ok, help.
11: Allora, le main categories sono file download e boot.
13: Dove sta fatta la mano?
11: Dove? Ethernet?
13: Cosa sia Ethernet?
11: Help Ethernet.
2: Tanti
11: Eva.
2: Merda.
11: Ti vedevo
3: in trasferso. Oh. Ma tu sei quella no? È un casino, c'è un sacco di caratteri che sono molto buoni e bravi. S36
11: S1-1 a noi questo non ci interessa. Non ci abbiamo un'auto da seguire passo passo per far buttare un cazzo di spark.
3: Ma si
11: chiama allora, questa è
14: la presenza
11: dell'altro, questo cos'è?
9: Letto butto ok, butto okay.
11: Ok,
9: tu hai provato
11: a fare no, ho fatto butto in effetto
3: ok, butto cosa sanno?
11: Ne
3: e uno sembra
9: la panzia
3: di switches. Perché la metti qua per il prossimo X9 o no? Di
11: no, però tu devi preparare la domanda se vai.
14: Fare il punto.
9: No, ma non so come la devo
14: preparare.
3: Qua sopra, non so. No, è schiacciato su uomo. La parte sopra. Sta prendendo una spazio
14: di
3: Station Man. No. No.
2: È acceso questo.
3: Giusto?
2: Lì è aperto, qua è acceso.
3: Qualcuno ha trovato una matita?
2: Ma non penso
10: che sia una stessa ottica su compagnia.
3: Pensa di noi invece.
10: No.
11: Come la vaga impressione?
14: No, non c'è
11: quella di prima. Avevo fatto tutto.
3: A me mi sa proprio di no.
11: Fare
3: se no non dormo. Nirvana!
11: Oh, un bare, dimmi!
3: Una ponta! Piccola! Perché?
2: Ma perché da
10: te? No, mio fratello ha detto massimo nulla fa da te, però.
2: Ma c'è da inveggiare cose, putte di freddo, bellissimo.
3: Ma puoi andare
2: con qualcuno. Me la passi per favore quella di Scler.
3: Questo pezzi
2: no, questa è quella di Scler. Tirami una punta.
3: Perché?
10: Basta che deve modificare uno.
3: Ma è già uno.
11: Allora. Io ho configurato questa macchina.
3: È on. E appunto.
2: On significa chiuso.
11: No, per fargli fare il butti.
3: Ma mica deve stare così. È un simbolo.
11: Ma allora
3: lo
11: segno
3: per
11: tu.
3: Basta, io penso che
2: deve stare chiuso.
14: Forse non ce l'ho.
2: Lo basso te.
3: Questo è il male. Però qua sono 5 volte. Se lo chiudi diventa acqua. Comunque nessuno li ha
2: segnati,
3: se la verifica stiamo per hai ragione, questo è vero, come cazzo si chiama?
2: Bene, probabilmente
11: osta P,
14: assolutamente
11: osta P,
3: stranamente
11: tu metti
3: questo,
11: tu metti di questo,
10: io
11: sono
2: vuol dire che sono stati spostati a me
3: e tu con le step con i buon figuati sanguillo,
2: vero?
3: Certo.
2: Sì,
3: no, voglio fare un povero cornuto che siedi di fare.
9: Ma voglio fare uno scritto. No, no, sta attenzione. Voglio fare uno scritto.
3: Pezzi in merda, questo è quello del mio primo
9: sistema. Però è un scritto grafico mortale.
3: Per il Xulan?
9: No, per lo stampino. Quando parte di quello scelto,
3: fate il tecnico. Come sono rimasto l'unico cornuto in bar? Fammi disinstallare Linux Xulan.
9: Sì, vero, però no. Se io pure un po' di problemi.
3: Io pure. Come disinstallarli? Cancellando file per file.
9: No, io da gente faccio merch, ma non ci Linux Mulan LG.
3: E io da Slackware nerdato faccio merda, meno.
9: Sì, Linux Mulan LG.
2: Ok,
10: no, vedi che prende l'indipendenza dei file, che è diversa da
3: 1-1. Sono contro.
10: Vabbè, è divertente.
3: C'è una lampadina, quanti milioni di volte ci danno qua? C'è una 220 che gira dall'interruttore sotto quello con LED rosso acceso.
2: Merda. Quindi da lì in poi sopra
10: cioè, io devo sempre fare le seccare e pensare uno per uno si scassa le amiche
14: meglio che tacchi la spina
3: ma mia io funziono non so farlo
10: comunque io saluto tutti quanti buono superamento davanti ai monitor
3: no se li conosciamo
2: dai Aldo
3: no abbiamo usato non li conosciamo
14: poi
3: quando il piano di sotto abbiamo usato qua piano di sopra rimontandolo
11: ma me lo dici un po' di diciamo
3: estraendo tutte le schede da qua pulendole e rimettendole
11: qual era?
3: Ah, funzionando secondo me stiamo perdendoci su un falso
10: allora chiederò a mio padre se quello si amicizie alla top
3: alla fine lei funziona
9: io comunque ce l'ho
10: una cosa è avere
3: amicizio
10: personale dobbiamo aver fatto fuori a qualche consulente
2: questo è la
10: dimensione andare in pensione ai direttori della Tons
2: questo è il basso va a finire allora il basso del disco va a finire
10: anche se DS vorremmo chiedere per l'OS400 che hanno all'Inps
2: senti siccome che mi voglio infilare la testa qua dentro se no un attimo facciamo la
10: spina
2: lo
10: faccio
11: qual è la spina?
2: Quella di questo
3: ma se mi dessi un attimo la lampadina che devo ficcare una scheda da
10: 700 volete una S400?
3: Sì.
10: Sapete dove metterlo?
3: Sì.
9: S400.
10: Sapete dove metterlo?
11: Ma S400 è IBM.
9: Se tu mi porti un S400
10: ma sapete dove mettere un camion per andare a ritirare?
9: Io lo procuro
11: S400 è l'IBM
9: cosa?
15: sì, 8 torrette alte 2 metri per 1 per 1.
16: Ma è meglio il garage.
17: Io voglio, per chi ascolta Radio Cyber, una SGI, vi prego, voglio una SGI.
15: Ma c'è una SGI?
17: Sì.
15: Io me la sto prendendo, sai?
17: Dove?
15: Non te lo dico perché sennò me la porto.
17: Vabbè, su eBay, ok.
15: No, ma non mi ricordare, sono anche
17: dove okay.
15: C'era. Passo dove c'è la lampadina rossa,
17: grazie.
15: Il rotolino che c'è accanto. Spostalo. Alla
18: qua.
12: Io conosco anche molti programmatori.
17: Io voglio una SGI.
15: Basta, l'unico interruttore che c'è vicino alla lampadina a destra.
18: SGI.
15: Spostalo a destra.
12: Sono le
18: mani. Destra.
17: Esatto.
18: C'è un interruttore.
17: Per giocare a Quake
18: a destra,
15: alto una cosa mortale per te, per il
18: ok,
12: non devo succedere, no,
15: ti sei chiamato,
18: grazie Square,
15: ciao a tutti, buonanotte, buon Dio,
18: buonanotte,
15: facciamo il la solita cazzo di procedura ormai.
12: Yeah.

0: れば形でいけるので、
1: もう今のアイドルさんもやばい
2: ねんな。
0: Ecco perché non stavo più. Puoi spegnere.
2: È rimesso al centro, no?
3: Sì, posso ricontrollare questa connessione del disco. Perché non ho visto una cosa che non mi convince assai. Me la stacchi un attimo la spina di questo. Spacco del piede. Secondo
2: me. Capisco che non è facile, però
1: quando si deve si dà. Aspetta.
3: Amici
2: della

0: questo qua. Se ci si riesce
1: va a finire in culo.
0: Guarda.
2: Nell'ano?
0: Allora, dei tre che ce ne arrivano tre, vero lì?
2: Quattro sono.
0: Quattro?
2: Sì.
0: Il numero due. Partendo dall'alto il secondo.
2: Sì.
3: Questo qua. Un filo rosso.
2: Questo?
0: Sì, questo.
2: Allora, va su questa che è l'M77-63. Che le RL02 flop è il disco che non fa il boot.
0: Esatto.
2: Why?
4: E io ho visto su media
2: cosa noti?
0: Sto vedendo che
2: Tra l'altro i cavi dovrebbero essere identificati da mie scritte sul cavo e sul connettore. Ci sono le identificazioni?
0: Sto vedendo il terminatore.
2: Se vuoi puoi togliere le parati laterali,
0: sei
2: guardi
0: sicurissimo
2: là.
0: Che questo andava di sopra e non di sotto, vero?
2: Sì.
0: Non cambia niente, perché il terminatore lo metti sopra sotto, non cambia un
2: tu
0: caso.
2: Dici?
0: Che io sappia sì. Però sei sicuro di questo? Che era messo sopra?
2: C'è scritto con la penna, sì.
0: Con la penna c'è messo AL RL0200.
5: Io ho letto che c'erano tutti
0: messo
5: di Elibus.
2: Comunque sì, perché il terminatore non l'abbiamo mai tolto da lì.
5: Si può installare.
2: Non serve togliere il terminatore.
0: Sì.
5: Come far fare il boot di NFS alla spalla.
4: Meglio, c'è di NFS un blocco.
5: Perché non avevi la pagina in cache diretta in dribble? Non ci riusciamo.
4: Se ti dice che tu sei.
5: No, avevi la pagina in cache. Questa è fatta.
4: Questa è fatta. Uh-huh.
5: È scomparsa la pagina di Erebus su Media.
4: Ma quanto, secondo me non ci questo.
2: Quanto mi dispiace. Sono profondamente dispiaciuto.
5: Ok,

0: come è finito l'index?
1: Ah, come si fa a sapere il MAC address di questa scheda?
0: Elibus l'ha scritto. È un comando che non c'è negli help.
2: L'avevo letto questo.
0: Penso proprio all'inizio.
2: L'ho letto su Bob.
0: Tra le prime cose che fa.
1: Allora, una rete, esatto, quali demo ci servono? RARP, D, RPC, boot, PARM, D.
0: E la RPC da spina?
1: Oh, no, prende SS.
0: Gran bel comando, eh? Vedi lì, ma che faccio?
1: Ma quale?
0: Infatti esce una stampa, ecco lì il MAC della scheda, ecco il comando netadder.
1: Punto net.adder.
0: Col punto?
3: Punto net.
0: Oh! Scusa.
2: Ti ve la riappiccia la spina?
0: Penso
2: no, non parlavo con te, parlavo con uno di loro due.
0: Ma se togli quelle doppie prese multiple
1: potrebbe staccarsi il mio computer, il che vuol dire la morte per te.
0: Ma perché? Non c'è staccato niente sulle doppie prese. Ecco, gli ho zitti di sopra, così. Fatto?
2: Te lo posso accendere?
0: Ma se proprio ci tieni! Vai, vai! Cosa facisti?
2: Tu fai sta bronza.
0: Che no, deve essere staccato quando si spegne tutta la miseria.
2: Prego,
0: spengo.
1: No.
2: Are you sure?
0: Yes.
1: Scusa, MAC address anche 82.0 senza doppie fila.
0: Certo.
1: 08.
0: Sì, sì.
1: 08.00.20.
4: Quindi la presa da qua, 08.00.20.1.C.54.
1: Ed è questa la macchina, detta un po' la cosa.
0: 08 Vai!
3: FC Evers.
2: No, poi un'altra bestemmia non te la toglie nessuno.
1: Perché hai questi caratteri?
2: Allora,
1: questo è un posto di cambiare il chassis.
3: Ah,
0: diciamo, il controller del disco.
2: Sì. Se mi consenti, qual era L?
3: Ma questo qua perché è una pagina qua.
2: Qual era L?
3: E lui lo prende come che
2: è il numero 2, no?
3: Non la prende come faccia a cacchio un angolo, io la potrei salvare.
2: Ma quella era
1: il come messo l'FS? Come diciamo su Google?
2: Un vasello.
3: Questo spazio.
2: Qual è che è? RL?
3: 11 pure.
2: 11 questo qua? RL02
3: Balle, prendo fuori.
2: Mi sento. RX211.
1: RX211. Oh, ragazzi, è scomparsa la pagina di Eric, se c'è il male, non vorrei che Martin ha fatto qualcosa.
2: Tu questi non te lo ricordi della mano?
0: Sì, è il pannello qua davanti.
2: Quindi sono solo quelli che c'è per i comandi che funzionano.
3: Ok,
2: cerca di partire. Se questo qua venisse acceso senza il controllo del disco, non aprirebbe il disco,
0: sarebbe un'ottima prova.
2: Quindi al comando dovrebbe dare lo stesso errore, no?
0: Sarebbe da provare.
2: Prova. Se è quello, allora già sappiamo dove è il problema.
0: Cioè non dovrebbe cambiare nulla.
2: Esatto.
0: A meno che non dia bus error. Speriamo perché abbiamo installato la scheda fondamentale.
2: Vado?
0: Vai, vai.
1: Ma era il comando per farlo partire da Ethernet? Boot? No.
0: E partire in RAM. Come
2: no?
0: No, no, bus error.
2: Non può. Non si può.
0: Che va in loop suo per i cazzi suoi.
3: Segnalamenti senza
0: tornare in alto, lui mi dà il bus error.
2: Ma il bus error quando lo mandi in RAM?
0: Quando lo stoppo, quando tengo control out.
2: Ah, e allora?
3: E se la
5: gliela attacchi senza attaccare il disco.
0: Vabbè, non cambia niente, non lo
5: rilascia la già.
3: Vabbè, comunque se qua sono il suo stomaco.
0: Certo,
3: vabbè,
0: però
3: se
0: appiccicando lo stesso disco fa un'altra cosa. Oh, allora non è il controller ma è il disco che non muove.
5: Sai cosa non può fare questo figlio?
0: Anzi, strano che una scheda di questo pezzo sia una scheda
1: volante. Sì, come no, è normale. Ok, allora questo
0: non
1: è normale.
0: Non ho mai visto schede con
1: le viste.
0: Qua siamo nel 76.
1: Io non sono qua.
0: Io non ho mai visto schede con le viste, veramente, se devo essere preciso.
3: Il
0: metallo con le piste valide che fino ad ora solo che dire l'ho visto, ma già nel 93-94 erano con i fili, quindi bene.
3: Io mi sa che prima del gioco si quando
1: la unica non si ci mette non più qualità
0: questi li avete ripuliti tutti, no? Anche con
5: troppo sì. No, i compatti
0: non abbiamo sì, passato a aspirapolvere, quindi no, ripulito, e anche rimate sono state ripulite,
5: può essere che abbia già fatto questa prova, vabbè gliela rifettiamo.
1: Di HCP, infatti le vecchie spacchio le vite in rpc.bootparam.
3: Ma anche lui sta provando queste cose.
1: Sì, sta provando a ottenere.
3: Il derivante appena faccio partire lui lo ottiene.
1: No, un FS poi devi fare per più.
3: Un FS lui.
0: Ma io mi domando, ma chi ha progettato? Un po' di spazio su Ether, ci

0: l'art visual l'hai trovato?
1: È combinato. Quindi sì, ho fatto quattro pacchetti.
0: Allora, mentre che ci sei, io scegherei anche, va bene. Allora, dove sei?
1: Devo mettere il mercato e si mette il CR.
2: Sì, è lei col porco di Dio. Questo dove sta?
3: No, no, questo è quello del...
2: Non lo attacchiamo?
3: No. Vediamo che ci vediamo.
0: Vedete quei flap?
2: Sì.
3: E lei?
0: Ma c'è l'espressione, è successo.
2: Ma si sta incazzando.
1: No. Quando per lei è felice.
2: Si è rotta la canna del cesso.
0: Ah, di solito non tiro lo sciacquone.
2: Di solito non puoi spalmare.

0: Λέγε, Challenger εγώ ουλία. Που ήταν η ίδια.
1: Staccato. È la stessa cosa di quando non carica. Dovrebbe.
2: Problema di cavo.
1: Minchia, se così mi incazzo come hai. No, togliamo il cavo, controlliamo se si è caricato.
3: No, se è la stessa, non togliamo.
0: Dove li chiamo? Il brand, l'indirizzo IP. No, aspetta. Ovviamente,
1: sì, ma il problema secondo me sta a
0: monte. Non è un problema di... Fallo partire.
1: Cioè, che ci sia il disco o no.
0: Dopodiché, TFTP.
1: Lui la console me la
0: dà. TFTPD.
2: Minchia, non c'è. No, no, prendi.
1: Cioè, quando io premo contro il
2: butto.
1: Quando io premo contro il butto, io non mi devo fare. Premimi.
0: Premimi.
1: Che cosa?
0: Il TFTP è... Di un TFTP server. No, DFTP è il client, DFTPD è il server.
2: E allora io non sono uscito.

0: adesso
1: sono questi tre? Sicuro? Questo è sempre poi l'ultimo, non è un problema.
2: Che la prostituzione della puttana di sua mamma.
1: No, no. Tutti li stai.
0: Allora, questo qua è quello dell'opera.
2: Mi pare semplicemente che c'è un piedino obbligato. Porco Dio! Questo Gesù Cristo sordomita!
0: Sarà qualcosa in giro da X in TV. L'unica paranoia è che...
1: E su, lo fai un botto di lessexinetd.com inetd.com, cosa c'hai?
0: Io c'ho...
2: Grazie.
3: Sono storti,
2: andiamo sempre, magari il problema era quello.
3: Prima dall'altro lato, da là, dove erano scritti, lo so,
2: trasportato. Lascia così questa
0: mano. Non c'è.
3: Così
0: chiude le connessioni in giro.
2: Direi che è entrato. No, no, ho smesso.
3: Ne parliamo con le
0: connessioni.
3: Ne parla energia accendita.
2: Riproviamo ora?
1: No, perché no?
2: Perché magari prima il cavo era messo male? Ed era completamente scollegato?
3: Io ci credo poco. Però.
2: Io ci credo un po'.
3: Allora ci credo pure io.
1: Dai,
0: adesso.
1: Adesso le tue regole.
2: Allora,
1: poi
2: perché sto usando solo? Questa cosa. Il fault si accende per un attimo quando fa la scansione del
1: diretto.
2: È uguale, deve partire da console. È un falso problema. No, no, che fai? Sto caricando. Lascia.
3: Se non si accende prima il
2: reale. Cade nel
3: tempo. Ah.
2: Ora è pronto per essere avviato.
3: E ora se ne è.
2: Però siamo lì.
3: Aspetta,
0: se spendo il mezzo rosso.
3: Non si deve andare prima.
2: Già l'ho dato,
3: sì.
2: Già caricato, dice vedi pronto, capito? A questo punto se voglio posso fare il boot, però devo premere contro il boot e da console dare il DL, a quel punto fa il boot. Ma se non mi dà la console, cioè non va in run qui, il programma che mi dà la console.
3: Sì, sì, vuol dire che
2: non dire che non mi fa fare.
3: Questo non dovrebbe essere caricato, non dovrebbe accendersi.
2: No, quello non si accende. Ah, io dopo il boot.
3: Ma non è che per caso non fai il boot perché in protezione è scritto?
2: No, 100%, già fatto un sacco di volte.
1: Come la tua macchina, Thomas?
2: Dai, guarda,

0: 11
1: però
2: la
1: devi
2: si deve
1: essere
2: la console,
1: c'è un comando, sì, che serve
0: questa l'abbiamo già vista Interrupt Vector 60, abbiamo visto che è tutto ok, poi c'è un S11LD M78 non va bene, M78 non va bene, però qui abbiamo sostituito il chip
3: XD e
0: che c'è il grosso
3: XD, allora il script
0: è RL, lui dice la spina di ciò che abbiamo appena visto, quella accanto e la RX211 che è l'unità di controllo per i flop di cui non ce ne può
1: più.
3: Potrei installare

0: intanto c'è VT100 DL11 VC.
1: Terminale.
2: Questa è una faccia di pochi.
3: Sono contento.
0: Come è console?
4: Dai, che la
0: qua? Sta a vedere che problema è qua.
3: Per noi.
0: Sì, è la console.
2: Ma tu dove? Ma io ti racconto la mia triste storia. Le Filomeni e moglie mossa.
3: No, vabbè, ma io sono... amici familiari, va.
0: Andiamo subito.
2: Ma non mi interessa, io ti non un euro,
0: intanto gliela scivo.
1: Aspetta.
2: Che me niente. È un'esercitazione.
3: Lo attizza.
4: 178, 179. Dai, cambiare di più, dimmi se hai scelto. Hai scelto?
0: In quanto secchi.
4: Sì, ho pensato si spomungo a parte per i video che ci hanno tutti...
3: Beh, io non so, fai...
2: Può essere,
3: no? No, ma non penso, sai.
1: Devo mettere le mani anche con la spina, vero?
2: Ah! Quindi poi un'altra cosa che
1: fa. Sì, vero?
0: Si narra.
2: E voglio creare.
1: Narra o non narra?
2: Si narra. Alcune schede madri.
3: Non ha più una
2: partire USB, è perfetto.
0: Molto.
2: Esatto.
5: Tra le guerre va, funzionerà.
1: Quello di quelli che ho di quello alla tua
2: ma ci unisci nella configurazione
1: di mettere dove va a finire?
0: Alla scheda che c'è in mano,
1: quella è la stampante.
2: No,
1: ok, quindi non ci va a finire in questo cavo dove c'è scritto cavo PDP 11
5: allora,
1: Deck Drive.
5: Ma come
1: si può dire? Qual è il cavo? Ah, ok, PDP Deck Drive. Mentre l'altro va a finire all'altro connettore accanto, sempre tipo stampante, che però...
0: E la console.
1: Sì.
5: Non sappiamo se però ha fatto il tipo...
2: Sì, ma vedi, nel file di configurazione...
0: E' un altro
2: 78-56. Tutti i servizi che erano configurati.
1: D'altronde...
2: E qual è la root di TFTP?
1: D'altronde... Certo, se sono uguali le schede, si potrebbe anche smontare questa, montare l'altra, sostituire questa al posto dell'altra e l'altra non mette la prova, tanto la stampante non è una periferica.
5: Ciao,
2: e dove specchio?
5: Ciao, dai, servirà.
1: Ciao, buona serata. Tu sei?
0: Sky.
2: Sky. Che ti PD che tu sei?
1: Porco Dio!
2: Della rotta del TFTP. Fai il TFTP.
3: Aspetta,
5: sta casando.
1: Io cancro. Giulia, questa è bella, veramente.
0: Già che ci abbiamo quella fuori,
3: vado?
0: Che cosa?
3: Già
0: che ci abbiamo quella fuori?
3: Ah,
0: a questo punto sì.
3: Scusa, è rimasto.
5: cercate di farla un po'.
6: Ma sono uguali,
3: non si despregge, si
6: spegge. Sto cercando di dare.
2: No, grazie, io ho dato.
3: Io non darò mai.
1: Questa
2: è la un attimo.
1: Quindi questo è un regolatore di tensione per questo aggeggio qua, che è un...
2: Allora lui ti dice. Acceso, fai un regolatore di tensione, ma io non ti dico, io sono diretto, il bello di partenza. Serve proprio a... Se nessuna direttore è passata...
1: O voglio qualche periferica strana.
2: E tu gli hai passato invece un argomento.
5: Ma
2: non guardi nel file, dai, che c'è.
5: È vero, lo dicevo, però forse non
1: questi segnali, no? Sicuro? Sure?
5: Questo non andava. Vabbè, non lo mettiamo, se non lo mettiamo.

0: Ты в век
1: сувенти,
2: да? Dentro questo directo ti devi mettere, dovrebbe trovarsi l'immagine del kernel che vogliamo fare partire. Per esempio qua era netbsd.org e c'era l'immagine.
1: E vediamo quando si è fatto, mettiamo l'immagine di kernel e vediamo se
2: è. Va bene.
3: Questa è la
2: rivendicazione.
3: Open l'intero bus che spara direttamente la rivendicazione da una parte qua sotto.
1: Io posso.
3: Questo è un
4: sono spazi
2: 64
4: e lascialo attaccato prima che si spacchi il tester. Allora il tester ce l'ho nella una delle taschette esterne dello zaino che sta sul letto,
3: forse ce l'ha portata di mano prima.
4: Ah, dov'è? Mi date il tester?
3: Non lo passi il tester, nel bagno il tester di là sopra, manco per scontare.
1: Dove lo trovo?
4: Dobbiamo fare una miglia.
3: Sto cercando.
2: Però quella dell'autuglio la poteva mettere, qual era l'immagine, puttana nel suo cuore. Mette BSD per Spark. Sì, però è Spark o Spark 64? Secondo me è Spark, non è Spark 64. Non so qual è la differenza, però va bene.
4: Digitale però.
2: Questi di dischi sono tu.
4: Che palle.
2: Per contro.
4: Per fare il transistor è meglio quella una volta.
3: Quindi settimana l'ho spostato. 200 volte.
4: Due
3: settimane l'ho spostato 200 volte. Zorzor.
4: Ah sì? Zorzor screw.
3: In the house.
4: Sì.
3: Un transistor della prima,
4: sono due dire. Lo so. Rispetto alla base.
2: Dai su qua
4: c'è bene
2: su Spark.
3: Bene,
1: non è
3: bene,
1: ma troppo, poi non si deve chiedere il pezzo, ma volevo smettere
2: di pensare
1: se c'è qualche cosa.
4: Vabbè, rificchiamo.
3: Sì.
2: Che è il medico,
3: picchiate prima quello, ma sta cosa qua sotto. Hai visto cosa?
2: Allora, vai su.
4: È un insieme di contatti.
3: Che non ci fa contrario?
4: È uno zoccolo
2: sopra.
4: Vedi, lo spazio
2: 64,
4: spazio normale. I contatti sono andati, sì.
1: Non penso che lo spazio 64.
2: No, vedi, questo quello di spazio. Non vorrei che fosse Station 5.
1: Qua, binary sta messo.
2: Binary.
3: Ma la sto mettendo nel
2: SBSD. Sì, stiamo quindi andando a vedere la prova se, se abbiamo configurato bene i demoni per farla partire.
1: Io direi scatto.
2: Eh sì.
3: Cosa stai installando?
2: Stiamo facendo la prova a vedere se abbiamo configurato bene.
3: Ma nel SBSD è amore.
4: No, no, è odio.
2: È costato.
3: Io dovrei essere
4: tutti
3: la stessa idea.
4: Su
3: tutto.
4: Metti questo in bello.
3: Ovvio. Perché altrimenti.
5: E questo c'è.
3: Aspetta, ma qual è la macchina manetta BSD? Mi sembra.
2: Ce n'era una, non c'è più.
3: Ah, non c'è più.
2: C'era Negra, perché era
4: un bicchiere. Ma non c'era. No, Netflix.
2: Questa qua che stiamo piallando.
3: L'ho tirato fuori. Ah, lei.
4: Tranne queste no. Queste due no.
5: Comunque ti ha preso via il bello.
3: Giusto?
5: Sì, no, sì, però non su quel macchio del
2: genere, non ci vuole, cioè. Sì, sì, ma lo metti non è l'FSS, sui servizi della televisione. È lo Star, buon più.
5: Non che all'S c'è.
2: Vedi. Vedi, su Star. parte.
1: Ah, che abbiamo? C'è tutto.
2: No, non guarda. L'hai copiato nella directory? Sì. Adesso prendiamo il qui della nostra Spark e lo convertiamo byte per byte in esadecimale.
1: Ti spacchi adesso una
2: con BC. Adesso chiamiamo link simbolico al file di punto con nome di questo tipo, ip underscore in underscore x punto machine underscore arc. Quindi la storia del leader si chiamerà 50.4m e ne abbiamo sbagliato immagini, quindi
3: questa è il
2: controllo. Ci hai fatto caso?
4: Guarda, ti potete caricare,
2: io
4: poi andiamo
3: a vedere. Che sta facendo? Va. Non lo c'è la ciabatta accesa.
2: Si scarica le cose.
4: Vero?
2: Le scasi tre.
3: Perché ce l'hanno
2: preso
3: solo?
4: Sto bene.
3: Non so. Però fa
4: più. Noi non so. Ho smesso la prima. No.
2: Si chiamerà San 4M,
4: no,
2: è della macchina, quindi non funzionerà con altre spazi. In questo caso potete fare la ricerca del numero per trovare il giusto codice dell'architettura. Ed è questa la nostra, diciamo questo. Tutto sto così perché Spark non possono prendere i nomi dei parametri di boot tramite bootp e di
3: HTTP,
2: quindi è impossibile che sapete
4: ruotare tutto
2: passare il file da cui bussare
4: ci riesco, cioè
2: questa è la convenzione, fa sì che la vostra Spark riesca a prendere il file giusto nella root del TFT. Ecco come appare la root del mio TFT.
4: Ah, proprio si alza,
2: Va bene, che poi dobbiamo fare?
1: Certo, come
4: sia.
1: Come si fa è buono.
3: No,
1: dobbiamo
3: fare
1: per
3: l'aria.
4: Agganciare questo.
3: No, questo
2: è
3: quello
2: che poi ancora bisogna configurare in FS.
4: La rotazione.
2: Cioè, beh, questa è analizzata, secondo.
4: Prova. Buttare. L'altro no, è bloccato, ci vuole qualche colpo.
2: E in culo. E poi... E poi gli passiamo tutto.
4: Leva.
2: Però puttanette non gli viene in dastro.
4: Ma questo non dovrebbe fare
2: il due
1: questo. No. Dobbiamo fare un meno.
4: Con un martello, tiro un martello sopra.
2: No, allora intanto devi fare, devi calcolarti.
1: Perché lui ha calcolato il piede 16 mai di quello avanti.
2: No, 89 più 15 di quello avanti. C'è qua così tu lo puoi scrivere.
1: No, non mi scrivo via perché lo tolgo.
4: Ma che non debba.
2: Allora, 192.
4: C0. Togli. Dovevo fare un'altra cosa.
2: Fai il link con OS. Generic San 4. Tu. Allora,
4: credo che
2: sia uscito.
4: No,
2: più, sennò
4: questo
2: è un'altra. Oh!
4: No, perché non esce di più?
2: Tiro tutto maiuscolo. C0. Oh, uno.
4: Fai un colpo.
2: 88 sicuro? Columbia?
4: Spingile e poi te lo
2: dico. 88 e 58.
4: Spingile verso in fondo.
2: Con l'uno.
4: Entrano.
1: Quello tiro
4: un
1: po' di
4: altro.
2: C'è? Sì, perfetto, va bene.
4: Ora punto dovrebbe.
2: Su un 4M.
4: Sì. No, un'altra parte. Mette
3: sotto. M o
4: 4? L'ho fatto. Vedi?
2: Ok.
4: Ah, è quello. È. Aspetta.
1: Su un 4M.
4: Sì. Ci arrivano i cavi?
2: Sì. Sì. Meno bello, è giusto.
3: E lui?
1: Ah, okay. E questo serviva il blocco di lato.
2: Allora, non chiamiamo con NFS. Allora, se mi guidano tutto bene, la Spark dovrebbe essere capace di prendere un
4: link
2: da scrivere
4: il
2: servizio
4: di tutti.
2: Allora, vabbè,
4: ma guarda
2: adesso,
4: se non si è scippato nulla.
2: Per adesso, in teoria, quindi...
4: Allora.
2: Quindi, adesso...
4: La lampara me la passi, please.
3: Sì.
4: Dietro di te.
1: Cosa sporto?
3: Ora torniamo insieme.
4: No,
2: Lui fa 10. Fatto questo esempio, era uno share MSPS, io ho usato
4: Ora qua pioverà polvere.
1: Formellino di cera.
2: Già dovrebbe funzionare.
1: Se qua si dice un molto.
2: Hai avviato tutto tu, tutti i servizi sono avviati? L'ultimo che cosa abbiamo configurato?
4: Jesus.
3: Presto, un giravite, c'è un giravite robusto?
2: Rarto giravite attivo, no?
3: Giravite robusto no, vero?
4: Ma perché? Vabbè, ho fatto dai, madonna mia!
3: Non voglio guardare.
4: Quindi questa vita è preziosa. Tu non lo sai cosa c'è qua sotto, non lo sai.
3: Te l'immagino. Vabbè, no, dai, non è così grave.
4: Sì, ma non abbiamo mai toccato qui, quindi sì, non può essere così grave. Lo guardiamo giusto per averne paura. Dio mio!
3: Maria.
4: I cablaggi!
3: No, non me lo puoi dire.
2: Cosa sono?
4: Questo è il backplane, il famoso backplane di cui tutti mi hanno parlato. Ah, devi guardare, devi verificare i cablaggi del backplane.
2: Sta minchia!
4: Cioè io farei una foto di questo.
3: Allora, fatti verificati i cablaggi, Alfredo, ci vediamo tra qualche
2: sera. Non è che tutta questa polvere fa fare contatti al...
4: No, no, no, sei pazzo, sono allergico alla polvere.
3: Scusa.
4: Se me la soffi così...
2: Morirà.
4: Non lo so, però è stata una nuvola anche rossa così. La polvere lasciala lì.
2: Sì, lo sai che un computer non mi partiva perché un coso di polvere tanto... Della
3: praticamente questi qua li fanno tutti fatti a mano, no?
2: Bastardo, loro.
4: Appunto, non lo so, penso che ci fosse... Come questi festi film non sono più... Sono isolati, no? Questi qua.
3: Sì, so che sono in...
2: Quante cifre è?
3: Chi li ha passati? Cioè, veramente, va?
1: Quante cifre è cosa?
4: E poi sono le sarte, non mi...
3: Ah, vero?
1: Il fabbro.
4: Lex Smith.
3: Questo è l'alimentatorino, no?
4: Ai ai,
3: sorry.
4: Guarda che siamo stati.
2: Però qua sta negoziando, mi sa, no? Tu hai traffico di
4: secondo te si tocca, no?
3: No, ma che
1: poco. Non so dove vuole l'altro prendere. Non so dove l'altro.
4: Vuole testare?
2: Questi AUX cosa ti dice?
3: No,
2: sembra onestamente che stia sciupando.
1: No.
2: Devi mettere la riga dell'osso 8 punti 0 2 punti 20 1 c'è questo di qui, no? Il MAC address
3: si diventa la
4: rimettazione, voglio sperare 8
2: 0 0
1: 20 1 c'è
2: 4 e 0 esatto,
3: è uscito
2: pure qua, lo diceva. Dentro metti il marcante se e il nome della macchina, se non trovo come fare l'host.
3: Allora
2: riconfigo. Anzi, l'ultima cosa, se ci posso inserire una riga del tipo. Ecco questo.
3: Spazio, spazio, spazio. Basta.
2: 168, 168.
3: Capace che
2: siamo cambiati. 168,
3: no?
2: Lo sto stoppando, va bene? Allora lo facciamo
1: risalto. 168.1.88.
3: È
2: di Columbia.
3: Alt.
2: Il file è quello,
3: no,
2: giusto?
3: No, non ce n'è altro.
2: Default. Default. Default. Default. Default. Default. Default. Default. Default. Default. Default. Default. Default. Default. Default. Default. Default.
0: Default. Default. Default. Default. Default. Default. Default. Default. Default.
1: Non ha fatto niente.
2: Va bene, però un fatto positivo che lì trova subito l'interfaccia.
1: Il problema è che sta dove sono qua per un po'.
2: Esatto, poi perché bisogna impostare?
4: Cioè, quello ogni
2: questa cosa tra NFS che non ho capito. Non è detto bene, deve essere quindi. Configura una scena NFS, io ho usato export, quindi client root. E dentro metto un kernel e una root minimale.
1: Non lasciare
4: l'effetto.
2: Ma brigante? Allora fai un pennello,
4: qualcosa.
2: Un pennello ce l'ho, l'ho portato. Cioè, non uno o due.
4: Ma io mi chiedo, come faccio a essere sicuri che un filo di plastica facesse contatto?
0: Ah, non lo so.
1: Io non riesco a capire una cosa.
0: Io l'ho
1: molto fiducioso di se stesso. Questo export client è una cartella, è un file.
2: No, penso sia un file, perché vedi.
1: Ma questo file cosa contiene?
2: Date TC export,
0: direzionale
2: nel esportato da essere da directory.
1: E cosa contiene?
2: Dice un kernel è una root minimale. Io ho utilizzato NetBSD, se noi andiamo a guardare su NetBSD. Questo è un kernel.
4: Il resto è
2: mini root, quello è l'altro.
4: Sì, con una lente da 18 metri però.
2: Aspetta che ti trovo il pennello.
4: Ma così lo stai smittando alla fine.
2: Alla
4: distruzione.
0: Tu ti controlli il cablaggio.
4: No, che mi controlla il cablaggio? Lo chiudiamo e buonanotte. Non è mai stato aperto lì. Quindi siamo sicuri che lì.
0: Che è lì.
4: Ma è.
0: Vieni, aspetta.
4: Ma è.
0: Punto. Aspetta.
4: No.
2: Levalo quella cosa.
4: No.
2: No.
4: No.
2: È root best, ti chiede, mi sa che è la root minimale che lui dice.
0: Il compressore.
2: Sì, sì, hai trovato il compagno ideale.
4: Mi sono sempre
2: chiesto, ma era un
4: miliardo. Ma guarda, ma questo? No, miliardi di punti deboli.
2: Ma vuoi fare la foto?
4: Su qualsiasi filo di questo.
1: Cazzo!
4: Se c'hai il quattro avvocati, dovrei anche tirare fuori prima.
6: E comunque era
2: perché non l'ho fatto? Dovresti essere
6: stato
2: utilizzato. Dovresti essere stato utilizzato. Dovresti essere stato utilizzato. Dovresti essere stato utilizzato. Dovresti essere stato utilizzato. Dovresti essere stato utilizzato.
4: Come non ti ha scritto il driver?
2: No, io non ho scritto il driver. Non c'è da fare engineering. Siccome
7: è cioè da raccontare.
2: Deve fare su Windows.
4: Devo cliccare?
2: Sì.
4: Ho sentito Windows?
2: Sì, no, la libreria.
7: Ma ha fatto?
2: Sì.
4: E il flash?
2: No.
0: No, non è
2: che lo vengono anche in interfaccia in maniera paradossalmente.
0: Ma da quanti pixel è?
2: Sì, 40x480.
0: Ma quando ci sarà completamente Windows di virus e di caricazione?
4: Macro le fa?
2: Ah?
4: Da vicino le fa?
2: Spesso sperimenta.
0: Magari tiene il tasso di salto per metà per un po' di
4: tempo. E non c'è il per metà.
0: Crash.
2: Quando
4: lui mi farà l'account,
2: ci avrà.
4: Ah, ora lo faccio.
2: Lo
4: fa spesso. L'occhio pallato.
3: non ne voglio più, basta.
2: Offritemi una sigaretta.
4: Tutti in astinenza. Mamma mia.
2: Voglio fumare anch'io.
3: Si chiama.
4: Chi?
3: No, sto per soprando come stesso.
0: Ma cosa sta mandando di sei?
4: C'era la stampante?
0: No, perché ne ho una a caso uguale con però rotta. Magari non so sicuro quasi pezzo. Beh, però quando questo è il loro
4: tipo. Ah,
0: se non ti serve io me la porto.
4: Credo che non ci serve.
0: Allora io mi dico lo spazio.
4: Sì, questo è anche vero.
0: Ma dove è il coraggio di smontarlo?
4: Beh, non è che l'abbiamo smontato, l'abbiamo smontato un
0: po'. Senza togliere il schede non lo riuscivo a uscire.
4: No, abbiamo tolto le schede perché ci siamo detti, ok, lo abbiamo portato su, smontato, mentre è smontato, visto che fa un caldo della Madonna e non raffredda, lo puliamo, lo puliamo per bene, così ne miglioriamo il raffreddamento. E dopo questa atroce operazione
0: è successo
4: che non ha più rifatto il buco.
0: Ma cosa ci facevate prima?
4: Assolutamente niente.
0: Accendevamo
4: e...
2: Eravamo contenti.
4: E avevamo in mente di installarci BSD. E no, lui usa RT11 attualmente, che è un strano sistema operativo suo, unito tra il DOS e il VMS, Vivax.
3: Grande VMS.
4: Ah, conosci?
3: Sì. Con la professoressa di.
4: Eh?
3: Con la professoressa Parisi che c'è a fisica.
4: C'è un VMS.
3: Amo il VMS.
4: Io amo il VMS, io ci ho lavorato un sacco di anni.
0: Noi dovevamo lavorare su una manichina 11, però ogni tanto ci facevo loggare su una VMS e fare gli FTP. Solo che non ci riusciva mai, però alla fine non l'avevo imparato.
4: Questo è pazzesco.
0: Una volta mi sono loggato anche da casa mia tramite il modem, avendo l'accesso. Il signor amministratore non ha disabilitato le porte Ethernet e SIM-Line. La serie la sicurezza dei server.
4: Lo so.
0: Ecco, la nostra.
4: No, ma tranquillo, dai.
0: Ho visto.
4: Stavo giusto pensando alla lubrificazione.
0: Ma cari, dopo che sei giusto.
4: Basta, io direi per oggi basta così. No, più che altro vorrei riprodurre l'errore, così lo scrivo bene e mando
0: 165
4: il messaggio.
0: 504.
4: Il messaggio con la richiesta di un ennesimo.
0: In due magari non c'è una serie di errori.
4: No, ma quello non è una serie di errori.
0: È un comando che non va a buon fine. Vista che i comandi disponibili.
4: Non so come si fa il debugging di queste cose. Vediamo un po'. È acceso, sì. Vediamo se riesco.

0: la CPU accesa.
1: Quel disco là dentro avrà un motore passo passo che qualcosa di bestiale.
0: Vero.

0: non butta un cazzo nel video. Fanculo. Fanculo.
1: Cosa cancella?

0: funziona ma
1: seguito dall'indirizzo esatto di dove si trova l'immagine.
2: Se esiste quel calcio
1: no no
3: praticamente io qualche giorno fa ho fatto involontariamente un REM di farmi
1: se quel file esatto esiste
2: lo prendo
4: no non è un problema
3: no no perché quando faccio il TNFS mi dice che ci mando
1: devi controllare una cosa devi guardare là il TFTP quale file cerca nel tuo computer ci deve essere un file esatto, che deve avere lo stesso identico percorso se lì dice che un file sotto sbin user Mario tu devi avere un file sotto sbin user Mario con lo stesso nome perché TFTP se non trova esattamente quello chiude la connessione
4: noi abbiamo seguito l'auto di un ragazzo che ha installato un FSD quello che ci gira adesso su quella macchina di NFS ok allora noi stiamo facendo altro che ripetere ricreare il suo esperimento quindi seguendo paro pari pari l'auto
3: ho fatto il teoria in FS dove fa tutto questo
4: in FS che cosa hai esportato
3: la carta di FS
1: lo sei chiuso? Stesso problema tutto identico quel cazzo di rete si spegne
2: non lo so non mi interessa più
1: no dai ti prego
3: odio
1: ti prego
4: sta postando in qualche lista PDP 11 probabilmente
1: chiedo vieni a nome di PDP 11 non è colpa mia fai finta che sia PDP non è colpa
3: occhio
1: mia. Sappi
2: tra parentesi queste lampadinette qua sono le lampadinette del cruscotto delle Skoda dovesse suggerirvi di avere un PDP 11 con le lampadinette guaste cosa che ci è scapitata perché quando ce l'hanno dato erano bruciate vai al concessionario Skoda un negozio di auto e dici voglio le lampadine del cruscotto della Skoda eccole qua PDP 11 ready infatti adesso sto scrivendo
1: vabbè uno non è importante
3: non c'è qualcosa di nuovo tipo altro
1: vedi
5: 65.504
1: allora boot device YOMOS boost led ma ta ta ta file name timeout waiting for ARP RAP packet metto il cable selection timeout waiting for
3: prende l'IP e poi
1: vedi
2: ok mi sono segnato l'appunto dell'errore
3: sembra il numero di colori della schiena di
2: puoi spegnere da dietro basta io fa. Effettivamente
1: staccato il disco
2: sì sì no no no aspetta ancora un po' come suona sì non ce la faccio più basta vai spegni.
1: Ma me lo fa vedere il disco
2: allora devi riaccendere se no non te lo dà
1: e quante persone quando c'era il computer là sotto hanno cercato di aprirlo per fare le fotocopie come si apre questa fotocopia?
6: Effettivamente
1: ma solo quando è fuori dal load se puoi aprire qua può stare così ed ecco il cartridge da 10 megabyte di memoria
3: e questo
6: 10
4: sì. Non è che è il disco sbagliato
1: non ho piano non meno ci metti le mani no. Meglio volevo vedere il disco
3: è un disco di 45 giri
1: meno prende aria
3: c'è Elvis Presley
1: 32 non lo URL 02 disk back on
3: lungo
1: falso lungo sarà più corto non ancora facevo il boot
3: però alla fine devi fare il flash
1: ah ancora proprio non te lo dà se non è no c'è un blocco sull'interfare
4: se infatti assist un botto fotografia ha fatto
3: c'è poi un po' 40
1: posso?
2: Sì.
1: Mi sgancio la spina
2: sarebbe una buona cosa
1: cosa buona e giusta.
3: Io sto in affari di discutere.
4: Ho guardato questo PDP di
2: studi. Minchia, sono stanco, io non ho dormito di notte.
4: Ah no?
2: Sono morto.
1: Dietro.
2: Sopra così lo possiamo spingere nel suo alloggiamento anale. Spingere. Grazie a grazie alle anal rotelle. Se ne cotte. Non ce la faccio più.
4: Dove la metti?
2: Sono giunto.
1: Tranquillo che lo trovo.
4: Cioè ti serve una stanza di 4 metri quadri.
1: È il garage. Cazzo le cose. Devono essere 400.
4: Tuo padre dirà o tu o il garage.
2: Noi e poi ce l'abbiamo.
0: Garages.
1: Ma il VPN perché non facciamo il quadro di cellulare per fissare?
2: Eh?
1: Una VPN col fuori.
2: Perché ci annoia farla?
0: Una VPN con
2: la tua domanda
1: e risposta.
2: Sì, vorremmo farlo.
1: Anche perché così tipo condividiamo i rendite
0: le cose che ci sono. Le stronzate.
1: Le stronzate.
2: Ma che dolore pazzesco.
0: Incommensurabile. Perché non installate più cose su questa NetBSD che c'è già? Così per esempio gli installate LS.
1: LS abbiamo installato.
4: Stop.
2: Si ferma là?
1: Sì, praticamente sì.
4: Vabbè.
1: Bot. Net. Trova l'IP. Penso. Non si capisce.
0: Automatic Network Cable Selection Source. Utility FTP Ethernet Interface. Ora sta cercando.
4: Ehi. rpc.mozdinos name
0: sta rarpando
1: no ma quella è normale dici che dovrei mettere tipo
2: vedere
4: non c'è uno sname
1: e io lo esporto a tutti gli hostname lui dice non è sicuro perché sta esportando a
0: casa io me ne foto degli hostname ho deciso
2: da un warning. Mi dici da dove è partito? Quando dai l'ok? Posso?
1: Sì, ma là non mi fa niente, io posso dare l'ok.
2: No, voglio sapere cosa ti dice qua. Da dove partono i messaggi?
1: Il messaggio è partito quando io ho avviato l'NFS, lui mi dice guarda stai esportando tutte cose a tutti, sei un cazzone. Capito? Io me le potrei anche fottere, va.
0: Tutto questo TFTP. Tutto questo qua ti ha dato ora, appena hai dato l'ok, no?
4: No,
0: solo l'ultimo.
1: No, non ha dato niente.
4: Sono gli ultimi 10 righe, dai.
0: Perché ora dovrebbe prendersi intanto le prime.
1: Ma non si vede, cioè che se io premo Alt F8 mi fai log, che ci sto un qualcosa che mi stampa log, non fa un cazzo questa macchina.
0: Quali log?
1: Dice senti sto facendo questo non mi funziona
0: mi dice scusa questo è peggio
1: non c'è più
4: per
1: la tua felicità
0: c'è la forte anale lo sto sparando minchiate in continuazione
4: sentito infatti io...
0: Ho detto un po' di pianoforte anale per i nostri amici ascoltatori.
4: Questo era un organetto 2500
0: ma per favore.
1: NetBSD anale.
0: Prova.
4: Sì. Un po' satanico. Come riverbero.
0: In teoria ho messo il pianoforte.

0: i quadri.
1: Per esempio, ma magari qualcosa per spingere i giovani a fare arte, una galleria che non ti chiede soldi magari per esporre, ma dice vieni qua, proviamo a fare una mostra, vediamo cosa ne pensa la gente. Potrebbe avere senso in quel contesto, no?
0: Si può favorire.
1: Possiamo parlare qua?
0: Sì, okay. No, figurati. No, si può favorire poi a un certo punto una come dire, la partecipazione dei persone, ragazzi che vogliono a un certo punto esprimersi, fare anche un database di chi produce certe cose. Però direi che, certo, madonna, questa ora lo sto vedendo.
1: Ah, trovato nella spazzatura.
0: Pazzesco.
1: Purtroppo la TV non funziona.
0: Comunque, cioè, si può ripristinare.
1: Dovremmo vedere se...
0: Questo è anni 70, cos'è?
1: Se riesco a portarlo...
0: Pazzesco, era una delle cose multifunzionali. Sì, l'idea di una galleria potrebbe andare, però, vedi, il rischio è che diventi... La trappola di esercizio a livello locale. Invece anche su quel piano è interessante fare dei laboratori dove magari i ragazzi si esprimono, le persone che vogliono fare delle cose le fanno, no? E poi gli fai esporre, gli fai

0: abbastanza
1: automatico, no? Cioè
0: sì, certo,
1: anche Pallotron senza problemi, con problemi.
0: A che ora vi collegate in genere? Su quest'ora, vero? Su qua, su morte del primogenito, eh?
1: Siamo sempre connessi praticamente. Poi c'è Freaknet, il nostro canale dove ti ho creato, dove ti ho sistemato il Mirk. Qui ci trovi tutti noi.
0: Invece questo è ancora un altro. Questo è morte del primogenito.
1: Sì, io ho tanti canali piuttosto che uno solo.
0: Aspetta, ma su morte del primogenito
1: ci potresti entrare anche con il Mirk, sì. Però trovi gente che non conosci, c'è altre persone.
0: Ah, certo. Questa è una chat, no? Un semplice chat.
1: Sì, sì, lo usiamo come appunto per tenerci in contatto. Quando guardo...
0: Ho capito, chi sei, ciù personale, va? Ciù...
1: No, c'è solo un pugno di froci in più. 192, 822, qua non hanno cambiato un cazzo.
0: Ma perché non informatizziamo Fabio?
1: Ci ho provato, però... come fai?
0: Cosa hai fatto?
1: È che Fabio ha bisogno di una macchina un po' più potente per informatizzarlo.
0: Perché?
1: Perché con quella che gli ho procurato non...
0: No, no, si è comprato un computer nuovo.
1: Ha un computer nuovo?
0: Sì.
1: Minchia.
0: Fabio va informatizzato.
1: E allora va linuxizzato. Però impazzirà con Linux. Poi impazzisce con Linux.
0: Perché?
1: Se è ancora possibile farlo impazzire di più.
0: Perché?
1: perché è un po'...
0: faticoso all'inizio.
1: Complicato,
0: complicato all'inizio.
1: Sì. Oddio, lui ha molto tempo a disposizione.
0: Sì, ma glielo detto.
1: Forse che ci si metterebbe l'anima anima e porco.
0: Sì. Ma io gliel'ho detto, guarda, col tutto il cazzo di tempo che hai tu, diventeresti una bomba.
1: Perché? Ma lui non ha molta stima di sé, forse. No. Ah, ma io non capisco un cazzo. Se
0: io,
1: ma hai un piede nella fossa.
0: Perché io non capisco un cazzo di informatica.
1: È un bel po' che non lo vedo.
0: Ma io lo vedo spessissimo. Mi diverto da morire perché quando siamo andati lì in questa grotta, io voglio passare di là. Si è infilato sotto, è rimasto impigliato in dei rovetti, dei rovi così. Ma così sembrava,
1: mannaggia,
0: un insetto. Guarda, una cosa bellissima, no? Ci facciamo delle escursioni, lo porto in dei posti assurdi e lui è da un lato affascinato, dall'altro si chiede.
1: Oh, bottiglia di cristallo.
0: Ma quindi tu dici Fabio proprio, ma cazzo, ha un mare di tempo lui per come è strutturata la sua giornata.
1: Sì, effettivamente.
0: Perché noi
1: sì.
0: Avremmo meno tempo di lui? Ma semplicemente ognuno lo divide in modo, ma lui c'ha delle tranche di 100 ore, capito? Le divide così le giornate, per cui può fare di tutto, secondo me. Cazzo.
1: Sì.
2: Oh, io vado a casa a mangiare. Ti ribecco a te.
1: Sei un debole.
0: A che ora?
1: Fondamentalmente sei un debole, allora.
2: No, perché?
1: Sei un pezzente. Te ne vai.
2: Perché dobbiamo andare alla nostra pizza?
1: No, porco Dio, di qua, di là. Debole.
0: Come
1: sì, un'altra volta pizza.
2: Ho tirato sulla magia di Trilli, potrebbe vedere.
1: Dai, un'altra volta pizza.
2: Un'altra pizza di nuovo, pizza.
1: Che sporra, mica, ma la pizza di... La pizza di...
0: Come si chiama quello là?
1: Tancredi.
0: Tancredi.
2: No, vado a mangiare a casa.
1: Va bene, Tancredi. Sei un debole.
0: Tancredi di chi era? Del poliziano? Di che cazzo era? Di Tancredi.
2: Va. Questo tipo si chiama Tancredi di non fare.
0: Ah, come me, insomma, tipo mezza salma.

0: Mi ricorda qualcosa.
1: Cosa ti ricordi?
0: I quadri.
1: Chi era?
0: Ah no, ogni istanti era.
1: Ogni istanti.
0: Ogni istanti, mezza sa. Quando è che ci saranno ogni istanti qua, eh?
1: Sì. Periodo d'oro. Bellissimo.
0: Ah, ma tu non sai niente. E non so se ce li ho qua, non ce li ho. Ho scaricato degli MP3. Di roba che ti devo dare.
1: Ah, me ne hai parlato.
0: Discografia completa del balletto di bronzo.
1: Ah,
0: e nonché del rovescio della medaglia.
1: Pazzesco.
0: Contaminazione, io come io e la Bibbia.
1: Pazzesco. Ma questi chi sono invece?
0: Questi sono i Bears.
1: I Bears. Pazzesco. Queste chitarre così.
0: Eh già.
1: Incredibile. I Cream te li ricordi un po'?
0: Poco, devo avere un disco.
1: I King Crimson?
0: Anche loro li conosco poco.
1: Erano grandi questi, eh.
0: King Crimson già sono, come dire,
1: troppo conosciuti.
0: Un po' più moderni.
1: Sì.
0: I King Crimson.
2: Manca lo stato duro?
1: No, i King Crimson erano un rock, una specie di rock.
0: Tipo alla Grateful Dead più leggeri, meno psichedelici, non lo so.
1: C'erano, c'erano un po' lì, c'era parecchia roba.
0: Ma ci sto pensando.
2: Vediamo dopo, dai, io c'ero un po'.
0: Forse
2: devo mangiare, non sai che mi sono
0: dato altri
2: pesci.
0: Oddio, ma
2: questa volta non so fare di più, almeno sono una trentina.
0: Perché sei un puttanone fondamentalmente, vero? Puttanone, un puttanone, sei un
1: puttanone. Ciao.
0: Ciao. Quit, hai detto quit?
1: Lui si è informatizzato o lo era già da prima?
0: Chi lui? Lui quando ci siamo conosciuti era un succube di Windows e neanche tanto informatizzato.
1: E me lo ricordo. E allora tutto è possibile.
0: Sì,
1: anche
0: sì,
1: per
0: sì.
1: Me. Anche per me è possibile.
0: Certo, certo.
1: Ma lui dedica moltissimo tempo.
0: Lui ci si è dedicato assai, devo dire.
1: Cioè quante ore non lo so per fare. Cioè, forse per i cazzi suoi o per il suo, no?
0: Sì, sì. Ma Brian Di Nasio.
1: Si è Brian Di Nasio,
0: che film mitico. Ma niente, no, ci si è messo un bel po'.
1: Si è installato Linux da solo, ha cominciato a smanettare.
0: Sì, sì.
1: È andata così? Cioè, bisogna andare a lanciarsi da soli.
0: Bisogna buttarsi, bisogna avere questo coraggio di volersi fare del male all'inizio, perché io gli ho detto all'inizio ti farei molto male.
1: Ha sofferto,
0: sì, però poi ne puoi fare a meglio, perché poi la cosa che ha notato lui nel Linux, una delle ultime cose di Cane delle Volte, spot pubblicitari sulla guerra,
1: mi ricordo
0: Alessandro Aiello.
1: Quando te l'ha dato?
0: Poco tempo fa, 2 settimane fa.
1: Sì, gli ho dato un video che mi aveva chiesto con un programma, una cosa, eccetera, non ho saputo più niente, ormai è passato quasi un anno e mezzo.
0: Chi, Aiello?
1: Sì.
0: Gli aveva dato?
1: No, gli ho dato un video io, ma chiesto, sai, dobbiamo, c'è un concorso, un programma.
0: Talker.
1: Ah, il film,
0: sì,
1: proprio
0: sì.
1: Ce l'hai lì?
0: Sì.
1: E che com'è? Lì, è compresso.
0: È in DVX.
1: Ah, in DVX.
0: Conosci?
1: L'hai visto un pochino?
0: L'ho visto tutto, è meraviglioso.
1: Cioè,
0: l'ho scaricato, dimmi, perché mi hai detto tu di scaricarlo.
1: Ma dimmi che cos'è quella cosa, cioè non è il massimo.
0: Veramente.
1: Pensavo che ti rompesse i coglioni,
0: no,
1: perché
0: è lento, ma a me piacciono questo tipo di
1: film. È bestiale quella cosa.
0: Madonna.
1: Lì.
0: Cioè, metto su un attimo.
1: È una sinfonia quel coso lì, no? È musica in realtà, proprio i suoni. Poi quest'idea come dire, della fantascienza che è invisibile, che non ci sono tutti gli effettazzi di merda, no?
0: Sì.
1: fatta come un gioco da bambini.
0: Bellissimo. Non ho capito il finale, ma comunque.
1: Ma il finale io l'ho capito dopo averlo visto un po' di volte, perché al finale non arrivavo mai, mi addormentavo, no? Perché lo vedevo sempre a tarda notte, eccetera. Il finale, sai cos'è? Che quella stanza lì, dove tu arrivi e vuoi desiderare una cosa, è come l'anello del potere come si chiama? Sai quel film adesso?
0: Il
1: Signore degli Anelli, l'anello che è il desiderio del potere, che poi arriva invece e lo lancia e lo molla. È un po' la stessa cosa, no? Se tu arrivi in quella stanza lì e hai un desiderio, se poi si realizza, che cosa accade? Cioè, è un po' tutto giocato su quello, no? E allora lascia in sospeso questo elemento, te lo lascia a te, capito? Qualche misura.
0: Sì, perché alla fine non chiedono nulla.
1: Sì, arrivano lì.
0: Già il fatto di essere arrivati lì per
1: era già la cosa, no?
0: Poi girato tutto a Tallinn. Estonia. Ho cercato un po' di informazioni sul film.
1: È incredibile quel film.
0: Che il posto è fantastico.
1: Sì, ma poi gli attori sono fantastici, guarda. Ma poi questi russi saranno russi veramente.
0: Sì,
1: russi.
0: E il luogo dove l'hanno girato era una centrale di trattamento delle acque potabili.
1: Pazzesco,
0: praticamente abbandonata.
1: Che meraviglia. Ma sai che ora ho cercato per fare sta mostra nella zona industriale un posto, no? Ne ho trovate un paio. Uno era una cementeria, le cementerie. Però ci sono, e l'altro è l'hangar.
0: Dove è la cementeria?
1: La cementeria è tra Priolo e
0: ho capito.
1: È la strada per Priolo, no? Quella tutta imbiancata lì
0: L'hangar ad Augusta è veramente bello.
1: E lì però, cazzo, ti cade una cosa in testa, non ci vuole niente, no?
0: Dove l'hangar?
1: Hai
0: messo male?
1: Sì. Tu quando ci sei andato l'ultimo?
0: No, non ci sono mai stato.
1: Non ci sei mai stato?
0: Dentro no.
1: L'hai visto da fuori?
0: Sì, sempre
1: da lontano. Guarda, se
0: passando dalla strada, c'è una stradina che ci passa, che è la vecchia strada per andare ad Augusta.
1: Sì, ma se lo vedi da dentro è incredibile.
0: Non è messa proprio mai, dici.
1: Sì, però è bellissimo, fantastico. Ci ha portato Fabio anche lì. Ma è un posto bellissimo, ma purtroppo non si può fare. Invece in questa cava è impressionante, sembra un paesaggio dantesco, scendi per decine e decine di metri, per moltissimi. E poi arrivi a questi, sono queste colonne, no? Che arrivano fino a su, che loro lasciavano per evitare il crollo di...
0: Sì, ma è un, è tutelato da... storicamente quell'hangar, è uno dei pochi hangar
1: ancora
0: in piedi, pare.
1: Sì, ma se non lo sistemeranno presto, sai,

0: Vediamo se almeno questo si vede. Quella era la seconda, ecco perché non si vedeva. Devo dire che si vede veramente bene.
1: DVX si fa una compressione, no?
0: Sì, è dal DVD, è una compressione del DVD.
1: Sì. Quindi è scaricabile via internet, no? È incredibile questo film, che bellezza che guarda, l'inizio è fantastico, ma anche la musica, c'è cioè i suoni, è una cosa fantastica. Cioè,
0: Paolo che non si è addormentato quando l'ha visto,
1: ma anch'io,
0: perché l'ha visto di notte.
1: anch'io, ma
0: Io l'ho visto a
1: intanto,
0: pezzi, poi l'ho rivisto tutto intero, ma...
1: se tu quando arriverai a vederlo tutto intero, sarà una
0: Sì, no, l'ho
1: rivelazione,
0: visto tutto
1: capito?
0: intero.
1: Perché poi ti... questa è poesia pura, è fantastico.
0: E poi di Tarkovsky c'è bello pure, come si chiama
1: Solaris.
0: l'altro? Solaris.
1: E poi
0: Che
1: Andrei
0: io ho visto un remake
1: Rublev.
0: orrendo di Solaris.
1: No, vabbè, ma sì, io solo so che l'hanno
0: Ho
1: fatto.
0: visto Solaris, oddio, non tanto orrendo, molto impressionante anche,
1: Sì.
0: quello con George Clooney.
1: Sì. Ma poi c'è Andrei Rublev, un altro ancora, ce ne sono un bel po'. Cioè, queste musiche. Il film fatto, ma quando è stato fatto? Nel
0: 70,
1: 72,
0: boh.
1: 73.
0: Invece quello che sto cercando come un pazzo è Fino alla fine del mondo di
1: Ah, io l'ho
0: Wenders.
1: visto. È
0: Fantastico, però
1: bellissimo.
0: non si trova su
1: Quando
0: internet.
1: si mettevano gli occhiali, eccetera, degli occhiali che ti facevano entrare in una dimensione
0: Sì, nella dimensione dei sogni.
1: dei sogni, lì che era
0: Il
1: fantastico.
0: neon che si accende
1: Incredibile.
0: e spegne.
1: Ma poi questi attori che ci sono. Questo. Proprio i dialoghi tra questi tre personaggi, lo scienziato, lo scrittore
0: E lo stalker, immagino.
1: e lo
0: Erano in
1: stalker,
0: tre o in
1: un
0: due?
1: matematico, uno scrittore e l'altro chi cazzo
0: Il
1: era?
0: fisico.
1: L'artista.
0: Ah, c'era l'artista, mi sembra, c'era un
1: Aspetta.
0: fisico.
1: Oh, sì, un fisico, no, un matematico, uno scrittore e questo è lo stalker, basta. No, no, con lo stalker erano quattro. Ma i dialoghi sono fantastici, è proprio una cosa.
0: Già.
1: Cioè io la cassetta avevo, cioè la cassetta originale, nel senso che era stata comprata a Roma, poi me l'hanno fottuta. L'ho data a un amico, gli hanno fatto un furto in casa, scomparso. Sono picchiato una collera perché mi ha costato un bel po' anche. Cioè lì la fotografia, sai come si vedeva proprio questo bianco e nero virato, che poi a un certo punto, ci hai fatto caso, appena entrano nella zona diventa colori. Cioè è una
0: Sì,
1: cosa
0: sì,
1: di
0: sì.
1: cui non ti fa accorgere, no? Prima è in bianco e nero, poi diventa colori.
0: C'ha ragione. Meteorita.
1: Vero,
0: Se guarda la foto del
1: meteorita, è
0: meteorite.
1: stato un meteorita, che cosa ha causato questo?
0: Cristo. Ma cazzo, perché?
1: In bocca assorta.
0: Bastarda troia di
1: Troi.
0: zona sarà quel treoi. Questo che ci ha messo 10 minuti a svegliarsi, porca puttana, dico, ma
1: Minchia,
0: che cazzo di
1: questo.
0: film è, porca puttana,
1: Sì,
0: se è tutto così
1: infatti.
0: stiamo a posto.
1: Infatti, se, ad alcuni questa cosa, ma in questo caso è perfetto, cioè tu poi capisci che non è una lentezza, ma è
0: Certo.
1: proprio.
0: Che gli
1: Minchia.
0: pesa alzarsi in quel momento.
1: Che bestiale che cos'è questa cosa. Proprio anche questa cosa, cioè proprio è incredibile la forza di questa cosa qua. Minchia, poi questi attori hanno delle teste, sono delle sculture proprio. C'è
0: Sì.
1: quello là, lo stalker, c'ha un testone così, è una cosa
0: Ma
1: incredibile.
0: che tipi, sì.
1: Minchia, incredibile, incredibile. Minchia, guarda questo avvicinarsi lentamente,
0: In che casa si risvegliano?
1: pazzesco.
0: Stampelle appoggiate al muro.
1: Comunque la ricercatezza degli oggetti
2: nella definizione, quindi poi questi oggetti,
0: così,
2: queste
0: così.
2: Cose. Beh, la definizione, non, il passaggio del treno, sempre questo

0: Adesso si rompe il setto.
1: E poi alla fine è la bimba che me lo dice.
0: Vero, mi ricordo, sì, che aveva questo potere, pazzesco.
1: Se lì. Finisce così, la bimba appoggia la testa al tavolo e...
0: Killer che, per figlia di uno stalker, aveva evidentemente... Chiodo.
1: Non ho capito niente. Devo accendere Nebu? Ok.